per determinare un'operazione. Di conseguenza, appunto, non avendo una necessaria conoscenza o una adeguata conoscenza, questo porta all'errore. Per quanto riguarda invece gli errori rule-based, è quando viene mal applicata o non applicata per niente una regola e di conseguenza il processo può essere interrotto e po si possono provocare degli incidenti. Errori percettivi o perceptual errors.

Le violazioni possono essere di routine o eccezionali sulla base della loro eziologia, come descritto tramite le seguenti sottocategorie che adesso andremo a vedere. Violazioni di routine sono scostamenti meno gravi tollerati, che diventano di natura abituale. Violazioni eccezionali, invece, sono gravi scostamenti dalle prescrizioni, non tollerabili e con conseguenze più gravi, anche come intende appunto la parola stessa, routine ed exceptional. La routine appunto può creare delle nuove abitudini che magari possono essere degli errori relativi, ovvero magari un ritardo di qualche secondo su un'azione che non portano poi a gravi incidenti, mentre quelli eccezionali sono assolutamente non tollerabili e hanno conseguenze, come dicevamo, più gravi, possono portare appunto oltre che all'interruzione delle operazioni anche a dei veri e propri incidenti. Per esempio, un pilota che trascurasse gli avvisi radar del controllo del traffico aereo costituirebbe un esempio di violazione di routine. Ovvero un pilota può trascurare per qualche secondo gli avvisi radar, ma l'importante è che alla fine ascolti questi avvisi, ma di routine succede che un pilota trascura per qualche secondo degli avvisi di un radar, non sta sempre a guardare il radar, ovviamente. Pilotare un aereo dell'aviazione commerciale senza copilota sarebbe invece un esempio di violazione eccezionale, perché appunto ci sono delle regole che stabiliscono che il pilota deve essere accompagnato da un copilota e la mancanza di questo copilota potrebbe portare a degli errori gravi e quindi parliamo di violazioni eccezionali. Arriviamo al livello 2, Precondition for Unsafe Acts. Il secondo livello della tassonomia FACS, che in aggiunta è anche il primo livello latente, è il livello di precondition per gli attori non sicuri e include tre categorie, ognuna delle quali prevede ulteriori sottocategorie, che adesso andremo a vedere nel dettaglio. I fattori ambientali o environmental factors, classificati in ambiente fisico, quindi condizioni operative, ambientali e così via, ma anche in ambiente tecnologico, quindi con l'interazione uomo-macchina. Questi fattori ambientali, appunto, possono anche essere determinati magari da un'organizzazione troppo pressante, un ambiente di lavoro stressante, i famosi lavori logoranti che conosciamo, ma anche di problemi che possono nascere dall'interazione che ha l'uomo con dei macchinari che deve utilizzare o delle interfacce tecnologiche che deve utilizzare. Le condizioni dell'operatore, conditions of operators, suddivise in stato mentale avverso, compiacenza, distrazione e così via, o disattenzione, stato fisiologico avverso, incapacità, affaticamento e malattia, e limitazioni fisiche e mentali, quindi incompatibilità con l'attività. Qui invece non si tratta più di fattori ambientali, ma si tratta di fattori intrinseci dell'operatore che appunto può avere delle problematiche che siano queste fisiche o mentali, quindi dei problemi di vista, per esempio, ma anche possono essere determinate da degli stati mentali dell'operatore, perché appunto si sente troppo stressato, perché ha avuto i problemi in famiglia, qualsiasi esempio. Insomma, siamo tutti sicuramente a conoscenza di quali possono essere gli stress, del lavoro. I fattori più generalmente relativi alla gestione del personale, quindi personal factors, divise in coordinamento, comunicazione e pianificazione, fallimento a gestire le risorse disponibili e idoneità dell'attività, quindi automedicazione, alcol, violazione dei requisiti minimi di riposo. Appunto, come ci sono anche dei problemi organizzativi sulla gestione del personale, che non è sempre un problema banale da affrontare, poiché può avvenire un fallimento nella gestione delle risorse, si possono mettere persone sbagliate a fare un determinato compito che magari semplicemente erano più portate per effettuarne un altro, e di conseguenza si può arrivare anche in questo caso a un errore di tipo organizzativo. Livello 3, unsafe supervision, quindi supervisioni non sicure, che sono inadeguate, operazioni pianificate in modo inappropriato, mancata correzione del problema, oppure delle violazioni di supervisione. Allora, quindi si parla di supervisione inadeguata quando non c'è un organo di controllo superiore che vada effettivamente ad analizzare cosa svolgono gli operatori, per esempio, ma anche i macchinari. Ci sono poi operazioni che vengono pianificate in modo sbagliato, inappropriato, magari troppo economicamente svantaggiose o time consuming. Ci sono ovviamente delle mancate correzioni al problema, tante volte il problema viene considerato in maniera superficiale e semplicemente non affrontato. Questo potrebbe appunto

appunto essere un errore di routine, che quindi nel singolo non porterebbe a nessuna grave conseguenza, ma anche semplicemente una somma di tanti errori di routine porterebbe comunque sia a un errore cosiddetto eccezionale e quindi magari con delle conseguenze più gravi, un incidente. E poi ci sono ovviamente delle violazioni di supervisione, secondo cui appunto vengono effettuate anche qui delle supervisioni in maniera non corretta, viene violato quale quello che può essere la supervisione degli operatori. L'esempio, un esempio potrebbe essere il classico mobbing di cui tutti abbiamo sentito parlare, secondo cui appunto i supervisori violano anche proprio lo stato di naturale tranquillità degli operatori andandoli a stressare, e questo non fa altro che andare ovviamente a peggiorare la qualità del lavoro e la potenzialità di creare degli errori, che siano questi di routine oppure gravi. Il terzo livello si occupa delle prestazioni e delle decisioni dei supervisori e dei manager, che possono influenzare le prestazioni degli operatori in prima linea e quindi degli altri livelli di errore. Appunto, come detto, adesso non si tratta più degli operatori, ma di chi si occupa della gestione degli operatori, quindi si sta a un livello superiore, ma anche i manager stessi e i supervisori sono degli operatori a loro volta, che analizzano magari come viene svolto il lavoro, e anche loro possono commettere determinati tipi di errori più o meno gravi. Livello 4, Organizational Influences. Appunto, quindi sono influenze organizzative che riguardano la gestione delle risorse, il clima organizzativo o i processi organizzativi. Il quarto e ultimo livello, o anche ultimo livello latente, coinvolge le influenze organizzative dove le carenze e i fallimenti possono essere ricondotti a livelli più alti dell'organizzazione. Questo quarto livello è suddiviso in, quindi, gestione delle risorse, il resource management, come abbiamo già accennato in precedenza, appunto ci può essere una sbagliata gestione dei diversi operatori o delle risorse intese come beni e macchinari che vengono impiegati magari in maniera non corretta o non performante, non performante alla loro massima potenzialità, ma semplicemente non ci si rende conto di chi o cosa è più adatto per svolgere un determinato compito rispetto che un altro. Clima organizzativo, quindi come dicevamo, se si lavora ovviamente in un clima stressante ci sarà una potenzialità maggiore di commettere errori, mentre se si lavora in un clima organizzativo più rilassato ci saranno meno probabilità di commettere degli errori e di causare degli incidenti. E per quanto riguarda il processo organizzativo, ovviamente anche il processo organizzativo determina un certo tipo di resilienza dell'organizzazione, poiché se il processo organizzativo è stato ben studiato, ovviamente ci saranno meno possibilità di commettere errori e causare incidenti, mentre se è un processo organizzativo caotico, ad esempio, ci saranno molti più spazi per l'emergenza di determinati tipi di errore e di determinati tipi di incidenti più o meno gravi. La tassonomia FACS forza l'analista ad analizzare vari livelli di errore, non limitandosi agli atti non sicuri, che sono solo la punta dell'iceberg delle criticità di un sistema, ma analizzando l'intera organizzazione. Di conseguenza, appunto, mi rifaccio al concetto sviluppato all'inizio di questa lezione. Spesso l'errore umano non parla del singolo operatore che sbaglia durante le sue routine di lavoro e quindi commette errori e causa incidenti, ma si tratta di errori umani concausati anche da errori di sistema e errori organizzativi, poiché anche il sistema e l'organizzazione stessa sono composti da altri tipi di operatori, magari a livello gerarchico più elevato, ma sempre comunque di operatori e spesso umani si tratta. Arriviamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende per supervisioni non sicure? Cosa contiene il livello 3 del FACS? Arriviamo adesso all'ultimo argomento di questa video lezione, che è il modello di Reason, lo Swiss Cheese Model, ovvero un altro modello lineare che consente appunto una valutazione nelle organizzazioni sul possibile sviluppo di errori e di conseguenza di incidenti. Come abbiamo detto, è un modello lineare dove appunto questi diversi livelli, identificati come fette di formaggio svizzero, appunto, che presentano i buchi, attraverso questi vari livelli, che sarebbero l'influenza organizzativa, la supervisione non sicura,

precondizione per atti non sicuri e gli atti non sicuri stessi sono penetrate da queste frecce rosse che indicano dei rischi. Quando questi rischi, queste frecce rosse, vanno a infrangersi su una fetta di formaggio, si parla di perdite preventivate, quindi incidenti non avvenuti, fondamentalmente. Quando invece queste frecce, i buchi di questo formaggio francese si allineano e permettono a queste frecce, che sono poi i rischi, o meglio la pericolosità, di filtrare attraverso questi quattro livelli, si parla appunto di incidenti non previsti. Le difficoltà, appunto, è che questi fori sono dinamici e quindi ci si chiede perché nascono questi fori nelle difese. Le failure, quindi guasti o gli errori attive, dette appunto active failures, sarebbero delle azioni non sicure che possono essere direttamente collegate a un incidente, come per esempio un errore umano, ma come abbiamo visto in precedenza. Per la tassonomia FACS possono essere anche degli errori di tipo organizzativo, ma anche degli errori di malfunzionamento, che sia questo un meccanismo fisico o meno. Le condizioni latenti, invece, quindi le latent failures, tendono a rimanere inattive e inosservate, fino a quando, combinate con altri fattori, violano le difese del sistema stesso, procedure non efficaci, cultura organizzativa malata oppure cattivo design. Quindi, queste condizioni latenti, quando si vanno a sommare tra di loro diversi tipi, di errori, che possano essere anche questi di piccola entità, quando continuano questi a sommarsi, a sommarsi, a sommarsi, si può arrivare quindi a importanti incidenti, a gravi errori. Per esempio, quando ci sono delle procedure sbagliate in una cultura organizzativa molto stressante, e magari anche il malfunzionamento di una macchina, la cui linea di produzione è stata mal progettata, si arriverà molto più probabilmente a un incidente che se non lavorando invece in condizioni rilassate, con procedure molto efficaci, un'ottima manutenzione e una progettazione, del sistema invece impeccabile. Lo Swiss Cheese Model è un framework concettuale, supporta il pensiero e la comprensione delle interazioni tra sottosistemi, quindi come abbiamo visto, sono i diversi sottosistemi, ovvero le quattro fette di formaggio, ma quattro era un numero indicativo, potrebbero anche essere aggiunti dei fattori. È quindi il rapporto tra questi sottosistemi che permette questo tipo di modellazione. È un modello normativo che rappresenta gerarchie organizzative e propagazione delle decisioni. Appunto, come dicevo, aggiungendo diverse fette, si possono anche arrivare a livelli organizzativi sempre di maggior grado. Ma anche questi presenteranno comunque sia dei potenziali buchi nelle difese e quindi permetteranno a un rischio, a una pericolosità di filtrare attraverso le diverse fette. È una base per l'analisi perché è applicabile a metodi come FACS. Ovviamente anche questo Swiss Cheese Model è molto inerente a quelle che possono essere le derive organizzative di un sistema e per questo si rifà anche agli altri tipi di modelli e tassonomie che abbiamo visto in precedenza in questa lezione. E è un artefatto comunicativo, quindi una metafora semplice che sintetizza eventi complessi. Ovviamente quello del formaggio francese è una metafora molto semplice, banale, anche un po' ridicola, ma che permette, di, far capire in maniera abbastanza intuitiva quali possano essere appunto questi, motivi per cui filtrano, le pericolosità attraverso le difese. L'analisi dell'SCM è sulle barriere e i loro buchi, che ricalcano la struttura gerarchica. Quindi si sposta il focus qui, invece che sui thread, sulle minacce, si guarda quali possano essere i fattori che contrastano queste minacce. Lo Swiss Cheese Model enfatizza le cause prossimali e distali rispetto all'evento, come se fossero riconducibili a una struttura causale generativa, sia quindi delle active failures che delle latent failures. Quindi, diciamo, sottolinea quali possano essere queste cause, sia per quanto riguarda i fallimenti, gli errori attivi sia quelli latenti. Nell'OSCM gli eventi si svolgono necessariamente in sequenza o in ordine di successione per il principio del controllo gerarchico, anche come si può evincere dallo schema che abbiamo analizzato in precedenza, appunto c'è uno schema gerarchico per cui c'è un punto di inizio di una pericolosità, ma anche dell'organizzazione, ovvero la prima fetta di formaggio, mentre per la pericolosità il rischio sarebbe l'inizio della freccia, e c'è un punto di fine, ovvero l'ultima fetta di formaggio. E quindi il livello più basso dell'organizzazione, gerarchicamente più basso, e la fuoriuscita della freccia della pericolosità che porta all'incidente.
ma nella realtà, quindi, gli eventi possono verificarsi in ordine diverso, le gerarchie possono anche essere sfasate, basta pensare a un operaio che, invece di chiedere un permesso all'ordine gerarchico superiore, direttamente di testa sua agisce, magari anche bene, ma magari no, causando incidenti. La serializzazione normativa può essere confusa con l'ordine temporale degli eventi accaduti. Appunto, sottolineo che quella freccia che abbiamo visto, così come l'ordine delle fette di formaggio, non ha una connotazione temporale, ovvero da sinistra verso destra con il tempo che va aumentando, ma è solo uno snapshot, quindi un'istantanea in tempo reale di quello che sta succedendo. Poiché, appunto, la sequenzialità è diversa dalla causalità. Quindi non è detto che quelle fette di formaggio siano messe in maniera sequenziale e che la freccia abbia quell'inizio e quella fine, ma il percorso può essere anche molto più contorto di così. Anzi, sicuramente lo è, quello è solo un modello, quindi una semplificazione della realtà. L'SCM non è sufficientemente specifico e non tiene conto in maniera dettagliata delle interrelazioni tra i fattori causali. Quindi soffre di hindsight bias, ovvero fallacia a posteriori, basti pensare semplicemente quello che poteva essere l'effetto tempo che non è considerato nel modello. L'SCM sostituisce la tendenza ad attribuire la colpa all'operatore, come quella ad attribuire la colpa della cultura manageriale, ma come abbiamo visto in precedenza non si tratta sempre di una colpa di un manager o di un operaio, ma di concause che in un clima sbagliato, con fattori ambientali avversi, possono portare alla maturazione di un errore e di un incidente. È difficile mappare in maniera sistematica fattori organizzativi e failure, soprattutto perché si tratta di una metafora imperfetta e incompleta, ovvero tra le fette di formaggio non sappiamo dove si trovano i buchi né in che cosa consistono, tantomeno come si allineano per produrre un incidente, e anche perché i fori cambiano nel tempo, e questo fondamentalmente è un fattore totalmente trascurato dal modello, ma anche perché i fori sono proprio lì, e Reason nel suo modello del formaggio francese questo non ce lo spiega. Arriviamo agli spunti di riflessione. Perché l'SCM è un modello lineare? Riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono i lapsus? Che cosa significa SRK? Cosa si intende per supervisioni non sicure? Cosa contiene il livello 3 della tassonomia FACS? Perché l'SCM è un modello lineare? Questa lezione è conclusa, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilayu Awi negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana.

Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà la società neopalazzale a Creta, seconda parte. Argomenti della lezione sono amministrazione, immagazzinamento e stoccaggio, simboli e rituali, le necropoli. Amministrazione, immagazzinamento e stoccaggio. La seconda società dei palazzi a Creta presenta delle novità importanti rispetto a quella precedente, un sofisticato sistema di amministrazione, un potenziamento dell'attività di stoccaggio e immagazzinamento grazie a una serie di strutture che controllano il territorio, l'attività artigianale e l'agricoltura. La lineare A e i supporti della scrittura. Conosciamo circa 1500 iscrizioni nel corpus della lineare A. Il 90% dei quali è di natura amministrativa e un 10% è invece attestata su supporti differenti. Nella slide vediamo sulla parte sinistra i principali documenti e supporti in argilla destinati ad essere documenti amministrativi. Sulla sinistra una tavoletta formato pagina, in alto una barra, questa proviene da Maglia, con iscrizioni su le quattro facce del prisma. Al centro e in basso invece abbiamo dei documenti che giravano, circolavano e fungevano, avevano la funzione di vere e proprie ricevute. Qui al centro abbiamo una rondella e in basso due facce di una pastiglia di argilla che prende il nome di nodulo, sopra i quali possiamo trovare impresse delle impronte di sigillo, come in questo caso, o un ideogramma, un simbolo iscritto. Sul lato destro della slide invece vediamo una sintesi di oggetti di vario materiale, pietra, metallo come oro, qui in bianco e nero è la parte di una doppia ascia o pietra e terracotta qua in alto a destra. Sono questi supporti differenti in cui la lineare A è attestata con scopi che non sono quelli di natura amministrativa, ma sono prevalentemente di tipo religioso e cultuale. La società protopalaziale dalle culure ai magazzini. L'esigenza di immagazzinare grandi derrate alimentari inizia proprio con la società dei primi palazzi. E una delle manifestazioni archeologiche più significative di questa esigenza è la creazione di grandi siloi realizzati sotterranei sui cortili occidentali dei palazzi. Nella slide qui vediamo a sinistra i cortili occidentali del palazzo di Cnosso, qui, e di Festos, e questi cerchietti con i numeri stanno a indicare proprio i siloi, che qui vediamo in una restituzione assonometrica della cortile occidentale del palazzo di Cnosso. Sono state calcolate per le culure, questo è il termine che viene utilizzato per questi siloi, utilizzati appunto per contenere aridi, quindi grano, orzo, granaglie di vario tipo. Per Cnosso una capacità complessiva di circa 300.000 litri, mentre nel caso di Festosso una capacità massima di 120.000 litri. Alla fine della società protopalaziale, intorno al 1700 a.C., queste strutture vengono definitivamente chiuse e defunzionalizzate. La società neopalaziale, immagazzinamento e stoccaggio. Qui nella slide vediamo quelle che sono le due novità principali della società neopalazziale, la costruzione e il potenziamento di magazzini, solitamente come in questa immagine di dettaglio dell'ala occidentale del palazzo di Cnosso in ambienti stretti e lunghi, che servivano appunto per l'alloggiamento dei pitoi, e sulla sinistra vediamo la pianta e l'alzato di siloi realizzati però in alzato con un pilastrino centrale provenienti dal palazzo di Maglie. Qui al centro è il prototipo di un pitos di terracotta. Cambia anche la capacità dei pitoi in questo periodo. La capacità passa dai 100 ai 200 fino ad arrivare anche a quantitativi che superano i 500 litri. Lo stoccaggio ad Aghia Triada. Ritorniamo su questo sito di cui abbiamo parlato in una lezione precedente. La villa di Aghia Triada possiede una straordinaria e importante documentazione, quella archeologica e quella testuale. Messe insieme, queste due
Questi due dati ci consentono di fare alcune riflessioni, come adesso vedremo, sulle capacità di stoccaggio e immagazzinamento di questo sito. Nella slide vediamo la pianta della villa e indicate in arancione sono le aree in cui archeologicamente sono state identificate degli spazi utili per l'alloggiamento di pitoi e la loro capacità, il calcolo della loro capacità. Qui vediamo l'area, diciamo, dei magazzini centrali del complesso della villa, la cui capacità era compresa tra i 30.000 e i 33.000 litri, l'area della cosiddetta casa est, la struttura che si affianca sul bordo orientale della villa, la cui capacità è molto più bassa, compresa tra i 3.100 e i 3.600 litri. Nella parte settentrionale, l'importante edificio noto come Casa delle Bete, centro anche importante in cui furono trovate anche tavolette in area A, la cui capacità varia dai 5.100 ai 5.950 litri, e poi questo complesso qui indicato, di cui vediamo la pianta sul lato destro, chiamato dagli scavatori italiani Bastione, ma che molto probabilmente è un edificio monumentale destinato proprio allo stoccaggio e immagazzinamento di derrate alimentari. Questo edificio di circa 180 metri quadri, e per questo edificio è stata calcolata una capacità, come vedete, eccezionale, compresa tra i 140.000 e i 150.000 litri. Vediamo adesso più da vicino e in dettaglio che cosa significa, come è possibile, dalla documentazione testuale, cioè dalle tavolette del sito di Agia Triada, poter fare alcune considerazioni sulle attività di immagazzinamento che si svolgevano nella villa. Lo stoccaggio da Agia Triada e le tavolette HT 102 e 31. Qui sulla sinistra vediamo un elenco delle registrazioni ad Agia Triada. Grano e orzo, olive, vino, fichi, ma anche personale, animali, vasi, tessuti, come in particolare la lana. Ora, prima di andare alla descrizione di queste tavolette, vale la pena fare una riflessione. Per ognuna di queste registrazioni noi abbiamo dei quantitativi. Però questi quantitativi, per quanto eccezionali, non sono minimamente paragonabili a quello del sistema burocratico dei palazzi micenei che abbiamo visto in una precedente lezione. La tavoletta qui mostrata al centro è la tavoletta HT102. Noi leggiamo una serie di registrazioni che sono seguite, come vedete, da numerali. Questi sono i simboli che indicano la centinaia, le unità, le decine. Ora, il complesso di queste registrazioni della tavoletta HT102 è eccezionale perché registra un quantitativo di orzo pari a 976 unità, che corrisponde a circa 100.000 litri. Si tratta di una capacità eccezionale, mai registrata in una tavoletta di questo periodo, e dunque è plausibile pensare che una struttura come il cosiddetto bastione, che abbiamo visto precedentemente, potesse essere l'area per l'immagazzinamento di quantitativi così elevati. Ma tornando alla slide, accanto al grano e all'orzo, le altre registrazioni degli altri prodotti sono decisamente bassi. Sulle olive ci si aggira intorno ai 10.000 chilogrammi, sui fichi è stato calcolato una registrazione quantificabile in un numero di circa 1.000 alberi. Per quanto riguarda il personale, nelle tavolette da Agia Triada è stato calcolato un numero complessivo di circa 1.300 persone, un numero non particolarmente elevato, che doveva verosimilmente comprendere non solo gli abitanti della villa stessa, qualche centinaio, ma sicuramente anche degli individui che facevano parte del territorio che gravitava attorno alla villa. Il numero degli animali, la registrazione degli animali, è infinitamente più basso rispetto a quello delle tavolette in lineare B. Pensate che sono registrate qualche decina di maiali, di solito non sono mai animali di età adulta, ma sono spesso porcellini, quindi verosimilmente utilizzati per essere consumati, sacrificati subito in occasione di banchetti, di festività. Torneremo presto sulla registrazione dei vasi con questa tavoletta, e
anche non eccessivamente bassa la registrazione dei tessuti e della nana per un totale di circa 65 kg. Che cosa significa questo in sintesi? Che dall'archivio di queste tavolette noi possiamo dedurre una economia che certamente andava al di là della struttura della villa stessa, ma la villa non avviò mai un controllo su grande scala delle attività produttive, della pastorizia, dell'allevamento, di alcune attività artigianali. Questo controllo è limitato a una serie di entrate molto circoscritte. Verosimilmente il territorio attorno a cui gravitava il potere della villa doveva può essere ricostruito in qualche chilometro quadrato, quindi è infinitamente più basso rispetto al sistema di controllo territoriale dei palazzi micenei. E quindi queste registrazioni dovevano essere finalizzate verosimilmente a delle attività occasionali, delle cerimonie o dei banchetti. Ecco qui è utile la lettura di questa tavoletta, torniamo sulla slide, la HT31. È una tavoletta importante, in cui abbiamo una registrazione di un'entrata o probabilmente anche di una uscita, cioè di un evento che già si è svolto, e di vasi. Come possiamo vedere dalla slide, abbiamo una serie di sillabogrammi seguiti da ideogrammi che mostrano appunto dei vasi. Qui vediamo una pentola tripodata con dei numerali, qui vedete le decine o le unità. E così abbiamo nella prima, nella seconda e nella terza riga dove sono registrati dei quantitativi molto bassi di vasi utilizzati per cucinare o per conservare materiali o derrati o liquidi o solidi. Mentre nella parte bassa della tavoletta, al rigo 5 e 6, vediamo invece in verde l'ideogramma che fa riferimento a delle coppe o tazze di natura diversa, seguiti da numerali molto più alti. Qui abbiamo 100, 200, 300 e forse 400, qui ritroviamo 300 e qui addirittura abbiamo 3000. Quindi si tratta di uno stock di circa 5000 vasi, quindi eccessivamente, come dire, elevato, una registrazione mai presente negli archivi in lineare A, e probabilmente questa tavoletta è il riflesso di una attività straordinaria che si era svolta in occasione di un banchetto all'interno della villa. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono i supporti principali della lineare A? Attraverso quali forme si esplicano le attività di stoccaggio nel sito di Agia Triada? Il secondo argomento: simboli e rituali. La religione e il culto costituiscono nella società palaziale minoica, nelle società corporative in particolare, uno strumento importante. La religione è uno strumento che consente di avvicinare il mondo naturale a quello soprannaturale, ma è anche uno strumento che consente in particolare anche di mettere in atto performance, cerimonie o rituali entro cui si riconosce un gruppo. L'importanza dei rituali e delle conical cups. Ecco, questa che vedete nella sinistra sono delle coppette troncoconiche di facile realizzazione, non realizzate al tornio, assolutamente acrome. È una forma largamente attestata non solo sull'isola di Creta, ma anche al di fuori dell'isola di Creta. E proprio questa caratteristica di essere una coppetta piccola, facile da realizzare, del tutto acroma e quindi anonima, in qualche modo conferisce a questo vaso una sorta di multidimensionalità, cioè può essere utilizzata per scopi differenti ed infatti la ritroviamo in contesti differenti, come vaso per la distribuzione di derrati alimentari, vaso impiegato per la consumazione di liquidi, vaso impiegato per in occasione di cerimonie di natura religiosa o cultuale. Qui sulla parte destra della slide vediamo un classico contesto di ritrovamento di queste coppette, di queste conical cups ammassate in grandi quantitativi, appunto riflesso di cerimonie e di azioni rituali che dovevano coinvolgere un largo numero di partecipanti. La proliferazione di nuovi simboli. Vediamo nella slide una selezione di quelli che sono certamente tra le iconografie
più straordinarie e anche quelle più potenti della società dei secondi palazzi. Qualcuna l'abbiamo già vista precedentemente. Qui sulla sinistra una restituzione grafica di questo vaso in pietra a forma di conchiglia di Tritone proveniente da Maglia, che raffigura due personaggi teriomorfi di derivazione egiziana impegnati in una scena di libagione. Al centro un santuario, parte di un santuario fittile in cui sono rappresentate delle doppie corna di consacrazione, e in alto e a destra la figura del toro che gran parte, come abbiamo visto precedentemente nella discussione degli affreschi del Palazzo di Cnosso, un ruolo determinante all'interno di questo palazzo nell'assalto dei tori, oppure in questi vasi ritoidi, quindi forati in alto e in basso, realizzati in pietra, a forma di testa di toro. Il Palazzo di Cnosso è il palazzo e il sito in Egeo che ha restituito la più alta concentrazione di questa classe in pietra. A che cosa servivano? Molto probabilmente servivano in cerimonie in cui era impegnata la figura del toro, sia in prove di forza come i giochi dei tori o probabilmente in azioni rituali che vedevano il sacrificio del toro. E forse al termine di questa performance, dopo l'uccisione, dopo il sacrificio dell'animale, questi vasi, spesso ritrovati nei contesti archeologici frantumati e dispersi, venivano rotti intenzionalmente e i frammenti venivano distribuiti ai partecipanti della cerimonia. L'attività di culto nei santuari. Gli edifici più importanti che possono rientrare in una categoria che potremmo definire quella dei santuari extraurbani sono edifici di culto spesso sistemati sulla vetta delle montagne. Infatti vengono chiamati santuari delle vette. Qui vediamo nella slide, nell'immagine di sinistra, la pianta di uno dei più importanti, il santuario dello Yuktas. Siamo a sud di Cnosso, quando proprio a partire dal Medio Minoico III questo santuario si riorganizza su terrazze. Qui vedete indicata la prima più alta con l'altare, la seconda e poi la terza, probabilmente per iniziativa dello stesso palazzo di Cnosso. Al centro è un disegno di un frammento di vaso in pietra, come quello che vedremo sulla destra, in cui due personaggi, due individui, sono impegnati in una cerimonia ai lati di un santuario che vedete presenta delle mura con le doppie corna che abbiamo già visto, e sulla destra uno dei più noti ritrovamenti di vaso in pietra proveniente dal palazzo di Zakros, sulla cui superficie è realizzata questa struttura. Qui ne abbiamo il disegno, che è un santuario delle vette. Vedete le mura del santuario con le doppie corna, l'altare, l'edificio principale. Qui lo vediamo in una ricostruzione plausibile, ricostruzione assonometrica, e ritroviamo anche un'altra immagine che spesso compare in età neopalazziale, è la figura della capra selvatica, che è una potente figura di natura cultuale, ma che sta in questo caso a indicare appunto la natura silvestre e rocciosa entro cui si colloca il santuario. L'importanza della gestualità, il contesto popolare, proprio dai santuari delle vette, tra i ritrovamenti più importanti si trovano spesso ex voto parti anatomiche, figure di animali e figure di individui, femminili o maschili, impegnate in scene di adorazione o di offerta alla divinità. Ecco, qui nella slide vediamo una selezione di gesti in cui la figura maschile e femminile erano impegnati, e vedete che alcune ritornano, le immagini portate, le braccia portate in alto, portate al petto, come questo personaggio, e vi prego di memorizzare questa immagine perché la ritroveremo più avanti. Figure femminili che portano le braccia portate incrociate al petto, o quest'altro gesto di questa figura che non è realizzata come le altre in terracotta, ma in bronzo, che ripropone il gesto del comando, forse appunto in occasione della Epifania divina. L'importanza della gestualità, il contesto elitario.
Ecco, passando dall'ambito popolare extraurbano a quello delle consorterie più ristrette, quello dei gruppi, diciamo, elitari che vivevano nei palazzi e nelle ville, la stessa gestualità la ritroviamo in prodotti di straordinaria raffinatura artigianale, come in questo caso gli anelli sigillo realizzati in oro, ne vediamo tre, quello al centro è ovviamente un disegno, in cui ritroviamo le stesse figure femminili. Nella foggia tipicamente minoica della gonna realizzata a balze, del corpetto che lasciava il seno scoperto e le figure come questo famoso anello proveniente da Isopata, dalla necropoli di Isopata vicino a Cnosso, vediamo le tre figure femminili impegnate in una danza in occasione probabilmente della Epifania, della divinità, forse rappresentata in questa figura al centro. La stessa divinità femminile è qui rappresentata come signora degli animali, come Potnia, così viene conosciuta poi nelle tavolette in lineare B e poi anche in età storica, regge un bastone di comando, come potete vedere, ai lati due animali, due felini in posizione araldica e sulla destra, vedete, ritrovate un personaggio maschile in quel gesto di comando che abbiamo visto precedentemente nella slide. E invece sulla destra uno dei più straordinari prodotti delle oreficerie minoiche, il cosiddetto anello di Minosse, in cui sono rappresentate probabilmente più scene che dovevano far parte di un complesso rituale. Sulla destra la divinità assisa su un trono, al centro un altare con un personaggio maschile che scuote un albero, che ritroviamo anche sul lato sinistro, e queste strutture circolari che sono verosimilmente delle pietre aniconiche, dette betili, e al centro la stessa figura femminile, probabilmente la stessa divinità, è rappresentata all'interno di una imbarcazione. Qui vedete questo sistema iconografico voluto per la rappresentazione appunto dell'acqua che dal mare doveva probabilmente raggiungere la terraferma. Lapis in avorio Damoclos, prodotto in avorio, il coperchio della Pisside che qui vediamo sulla destra, porta questa scena di religiosa in cui vediamo sulla destra.

extra purtroppo frammentaria, una processione che ha come protagonisti individui di sesso maschile qui e femminile, e la figura femminile, probabilmente la divinità, qui rappresentata nuovamente seduta su questo altare a gradini, e dietro ritroviamo il consueto albero e una figura più piccola, forse a rappresentare l'arrivo della divinità dall'alto. L'attività di culto nei palazzi, i temple repositories di Cnosso, si tratta forse di uno dei ritrovamenti più straordinari, i depositi del tempio rinvenuti nell'ala occidentale del palazzo di Cnosso. Si tratta, come qui vediamo nella slide, di due fosse riempite, stipate intorno al tardo minoico primo A e poi definitivamente sigillate, di una congerie di materiali, vasi da trasporto, come qui vediamo, e poi oggetti di vario tipo, di natura chiaramente religiosa e cultuale, tra cui queste figure in faience, qui rappresentate sulla destra della slide, che riproducono la divinità femminile, qui in un risultato eccezionale, probabilmente anche esito di ibridismi con le divinità di ambito vicino orientale e siriano, e la cosiddetta dea dei serpenti. La diffusione dell'iconografia della dea sacerdotessa. Ebbene, questa immagine che ritroviamo su vari media, su vari supporti, abbiamo visto le statuine, la plastica, la terracotta, la faience e l'anello sigillo, lo ritroviamo anche nell'affresco. E non solo, come abbiamo visto nella precedente lezione, negli affreschi dei palazzi, in particolare del palazzo di Cnosso, ma anche in strutture minori. Qui nella slide vediamo sulla sinistra l'affresco del vano 14 della villa di Agia Triada. Le tre pareti sono realizzate con tre scene, due delle quali, qui al centro e sulla sinistra, presentano la figura femminile impegnata in gesti e scene che abbiamo già visto precedentemente. Da Psira, l'edificio AC di questo sito isoletta che si trova nella Creta nord-orientale, troviamo un affresco a rilievo in una casa, in una semplice abitazione che non aveva alcun valore, diciamo, politico paragonabile alle ville o ai palazzi, in cui ritroviamo nuovamente due personaggi femminili con abbigliati secondo la moda del tempo e che ripropone, come vediamo, l'iconografia della dea minoica. I vasi in pietra di Agia Triada. Ora, nella villa di Agia Triada, che vedete ritorna più volte proprio per la straordinaria importanza archeologica di questo sito, provengono alcuni oggetti di grande valore e in pietra. Abbiamo prima menzionato i vasi da Cnosso realizzati in pietra a forma di testa di toro. Da Agia Triada provengono tre vasi straordinari perché sono dei prodotti unici, non solo per la realizzazione in questa pietra dura, probabilmente serpentino, ma anche per il loro valore iconografico. Non sono vasi riprodotti o riproducibili e quindi sono dei pezzi unici. E vale la pena soffermarsi sulle iconografie di questi vasi. Sulla sinistra vediamo un vaso a forma di ritonna conico in cui sono rappresentate ben quattro scene. Dal basso verso l'alto vediamo due scene di lotta, una ambientata all'aperto, un'altra ambientata in un luogo chiuso, come suggerisce questo spazio puntellato da colonne con capitelli. Al centro qui vediamo una scena di salto di tori, che già abbiamo visto su altri supporti, e in altro nuovamente una scena ambientata in uno spazio chiuso in cui sono dei guerrieri che vedete indossano anche degli elmi crestati. Torneremo sul significato di queste immagini. A destra è un bicchiere, una coppa, la cosiddetta coppa del principe. Sul lato principale sono rappresentati due individui di sesso maschile, uno sulla destra con folta capigliatura, uno sulla sinistra con capo rasato e una ciocca. L'individuo sulla destra tiene un bastone di comando. Che cos'è questa scena? È probabilmente un passaggio di consegne, forse un rituale di passaggio, perché qui vediamo due individui di sesso maschile ma di età diversa, e questa diversità la ricostruiamo proprio dall'acconciatura, che era
lo strumento iconografico attraverso cui nell'iconografia minoica si connotavano le diverse classi di età. Un fanciullo, un adolescente probabilmente, e sulla sinistra e sulla destra un individuo già di età adulta. Il riton dei mietitori, questo è il terzo vaso, nuovamente un vaso ritoide e quindi forato, di forma piriforme, sulla spalla del vaso una scena straordinaria. Sono 26 individui impegnati in una sorta di marcia, tengono degli strumenti, forse dei forconi, e quindi è una scena legata alla raccolta del grano. Ricordate l'importanza dello stoccaggio e dell'immagazzinamento del grano nel sito di Agghiatriata, di cui abbiamo parlato precedentemente, ma vale la pena sottolineare la presenza anche di individui diversi all'interno della processione principale. Al centro troviamo un suonatore di sistro, che qui vediamo abbigliato anche in maniera differente. Qui dietro di lui o accanto a lui sono tre personaggi che, a differenza degli altri, non reggono dei forconi ma cantano. E in testa alla cerimonia un individuo più anziano, come dimostra il tipo di abbigliamento, la capigliatura e la folta barba, che regge probabilmente un bastone di comando. Una cerimonia dunque, un rituale forse di natura stagionale, che forse poteva essere legato alla raccolta del grano così importante per la sopravvivenza appunto degli abitanti della villa. Il culto domestico, il kouros di palecastro. Si tratta di uno dei prodotti più straordinari della plastica minoica. È una statuetta di circa 50 cm di altezza, realizzata in avorio, vari pezzi montati con dei tenoni in legno. La testa, e anzi la capigliatura, che qui vediamo sulla destra, è realizzata in un materiale differente, in pietra verde. Altri frammenti non qui ricostruiti indicano che questo personaggio doveva portare un gonnellino realizzato in oro, gli occhi dovevano essere realizzati in cristallo di rocca, e poi la base su cui era sistemato questa statuetta doveva essere realizzata in pasta vitrea, probabilmente utilizzando il blu egiziano, materia molto rara che proveniva dall'Egitto. Questa statuetta, che ripropone, come vediamo, il gesto delle figurine i maschili degli adoranti dei santuari delle vette, viene chiamato kouros, la parola greco che sta a indicare il ragazzo. Perché kouros di palecastro? Perché da questo sito proviene, nella fase storica di occupazione di età arcaica, quindi diversi secoli dopo, un inno in greco dedicato al culto di Zeus di Teo, in cui si narra della storia di uno Zeus giovane, di un personaggio protagonista all'interno di questo inno, e portatore della pace e della stabilità. E dunque viene facile in qualche modo immaginare una sorta di continuità religiosa e cultuale tra l'età protostorica e l'età storica, immaginando in questa statuetta forse l'antesignano dello Zeus di Teo, questo è il nome con cui viene denominato lo Zeus nell'inno di epoca ellenistica, in riferimento al monte Dicte, che si trova proprio in prossimità del sito di Palecastro. Il kouros di Palecastro è stato trovato all'interno di questo edificio, l'edificio 5, che qui vediamo spezzato in più parti. Qui nella slide vediamo indicate con le stelle rosse i punti in cui questa statuetta è stata ritrovata, e si data alla fase estrema della civiltà dei secondi palazzi. Siamo nel tardo minoico primo B, intorno alla metà del XV secolo. Il significato della figura umana nell'arte neopalaziale. Le scene hanno una visibilità ristretta, sigilli, vasi in pietra, affreschi. Abbiamo visto infatti che queste scene, che spesso rappresentano figure femminili prevalentemente in affreschi, mentre su altri supporti come vasi in pietra e sigilli la figura femminile è più rara, mentre prevale la figura maschile. Si tratta di oggetti, come ripeteremo adesso fra poco, che sono destinati a una circolazione estremamente ristretta all'interno della società minoica. Le scene si raggruppano intorno a tre contesti: guerra, lotta e caccia. Qui sulla destra
vedete nuovamente una sintesi di alcuni soggetti che in parte abbiamo già affrontato. Un salto di tori, una scena di inseguimento, forse una guerra, e in basso troviamo due personaggi che combattono tra di loro, molto simile a una scena che abbiamo visto nel Ritorna dei lottatori di Agia Triada. Esiste un probabile senso iniziatico del messaggio.

quindi il loro valore in qualche modo trascende il dato oggettivo ed ha un significato simbolico e diremo proprio nel senso letterale del termine politico all'interno dei gruppi che costituivano la società palazziale minoica. Promozione di una identità collettiva attraverso rituali e valori condivisi. Ecco, questa potrebbe essere, per esempio, una chiave di lettura nel contesto di queste consorterie palazziali, in cui questi oggetti, vasi in pietra, sigilli o affreschi, implicano dunque una circolazione ristretta di immagini. Queste immagini che cosa comunicano? Comunicano dei valori entro cui il gruppo doveva e poteva riconoscersi e sono soprattutto finalizzati alla salvaguardia del gruppo stesso. Spunti di riflessione di questo argomento, quali sono i temi rappresentati nei vasi in pietra di Agia Triada? Qual è il significato simbolico e sociale delle scene rituali rappresentate? Ci avviamo all'ultimo argomento, le necropoli. Adesso, con questo argomento, tenteremo di capire quali sono le principali trasformazioni e novità del panorama funerario in epoca neopalaziale. E nuovamente Cnosso sarà al centro della nostra riflessione. I dati archeologici. Diminuzione del numero delle tombe. Qui nella slide vedete una pianta della Creta di età neopalaziale con la collocazione del numero dei siti che hanno restituito l'evidenza funeraria, un numero marcatamente inferiore rispetto alla società dei primi palazzi e rispetto alla società prepalaziale. Un forte regionalismo nelle tipologie tombali. Ritroviamo anche in età neopalaziale questa differenziazione, diremmo, areale, geografica, per esempio tra le tipologie a tholos attestate nell'area sud, e le cosiddette house tombs, le tombe casa attestate nell'area orientale dell'isola di Creta, diffusione della sepoltura singola. Anche questa è una forza delle novità del periodo dei secondi palazzi. Tende a scomparire la sepoltura collettiva e tendono a diffondersi cimiteri che in qualche modo danno maggiore attenzione alla sepoltura del singolo. Cnosso è l'introduzione della tomba a camera. Nella parte sinistra della slide vedete una immagine tratta dalla ricognizione archeologica del sito di Cnosso. Le aree in celeste sono quelle che hanno restituito informazioni e dati di natura archeologica. Ebbene, attorno al palazzo il paesaggio intorno si popola di nuove necropoli e la novità straordinaria di questo periodo, a partire dal Medio Minoico III, è l'introduzione della tomba a camera, detta altrimenti tomba grotticella artificiale, ricavata, scavata nella roccia. Qui ne vediamo una selezione che fa riferimento alle necropoli di Cipsades, di Mauro Spileo, qui in basso. Che cosa sono? Sono appunto tombe realizzate nella roccia, con un piccolo corridoio di accesso. È un ambiente singolo o multiplo, vengono chiamate tombe a camera anche pluricellulari. L'origine è probabilmente non locale, è probabilmente cipriota, e al di là di questa novità, ricordiamo, lo abbiamo già detto in una lezione precedente, che da qui, da Creta, la tomba a camera poi in epoca successiva si diffonderà anche nel continente greco, c'è anche un valore, un significato rituale in questa novità tipologica, perché la tomba a camera consentiva per la prima volta di gestire e organizzare meglio il rituale funerario. Diventa la tomba della famiglia, la tomba di gruppi che si identificano all'interno del sepolcro. Consente una riapertura occasionale del sepolcro attraverso la porta che veniva sigillata e riaperta occasionalmente. Consente all'interno della camera funeraria di poter far spazio a nuovi inumati. E questo avveniva solitamente, lo abbiamo appunto dalla documentazione archeologica, attraverso lo spostamento delle parti scheletriche precedenti e l'alloggiamento dei nuovi inumati. Ed è proprio sulla selezione delle parti scheletriche, quello che in antropologia viene chiamato rituale della seconda sepoltura o inumazioni secondarie, che noi troviamo delle novità importanti.

avanti all'interno del rituale funerario. Infatti, la manipolazione delle ossa e il culto degli antenati, in questa slide vediamo le piante di due edifici, sulla sinistra la tomba di Mirto Spirgos e al centro una veduta ravvicinata del complesso B della necropoli di Arcanes Furni, di cui abbiamo già parlato in una lezione precedente. Che cosa sono questi due sepolcri? Sono due sistemi, contesti funerari molto più antichi che in questo periodo vengono riutilizzati non per introdurre degli inumati, cioè per introdurre inumazioni primarie, come viene definito in antropologia, ma per introdurre parti scheletriche già precedentemente selezionate. Qui nella slide vedete, per esempio, due immagini di sarcofagi, qui vediamo un sarcofago in terracotta e qui vediamo all'interno del sarcofago stipati parti scheletriche, vedete, dei femori e poi dei crani. Che cosa sono queste immagini? Indicano verosimilmente un cambiamento strutturale nell'ambito dei rituali funerari, ovvero la realizzazione di strutture che a volte insistevano all'interno delle necropoli, altre volte si trovano al di fuori delle necropoli, che vengono dedicate esclusivamente al culto degli antenati, il che significa che non sono delle aree funerarie propriamente dette, cioè destinate al seppellimento, ma sono delle aree destinate alla celebrazione di rituali in onore del defunto. E forse l'edificio più significativo, quello più importante di tutti, si trova a Cnosso. Cnosso è la Temple Tomb. Ecco, qui vediamo la pianta e l'alzato di questa struttura che fu edificata durante il tardo minoico primo, proprio nell'epoca dei secondi palazzi, e utilizzata pressoché ininterrottamente fino all'epoca micenea. Vediamo più da vicino questa pianta in cui ritroviamo elementi architettonici che abbiamo discusso nella lezione precedente, che fanno parte proprio dell'architettura palazziale colta. Un ingresso, questo, che porta a un vestibolo con due colonne, da cui si accede ad un corridoio fiancheggiato da due camerette. Da questo corridoio si raggiunge una prima sala a colonne, con doppie colonne, che immette in una seconda sala che era il Sancta Sanctorum, diremmo, cioè la cripta vera e propria, ed è la famosa cripta a pilastro di cui abbiamo parlato nella lezione precedente. Questa tomba aveva anche un secondo piano che qui possiamo leggere nella sezione di questo edificio, con una terrazza il cui tetto era sostenuto verosimilmente da due colonne, e sopra questa terrazza sono state trovate tracce di doppie corna in calcare. È stato Evans a definirla Temple Tomb, cioè tomba tempio. Perché? Perché all'interno di questo edificio sono stati trovati, come negli edifici che abbiamo visto nella slide precedente, parti scheletriche appositamente selezionate, stipate in alcuni ambienti insieme a corredi vascolari. Ed il fatto che questo stesso trattamento noi lo ritroviamo in epoche successive, in epoca micenea, nel XV, nel XIV secolo, sta a dimostrare che questo edificio doveva svolgere nel sito di Cnosso, a poche decine di metri dal palazzo, una funzione importantissima nell'ambito della venerazione, appunto, degli antenati. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono le novità principali riguardanti i rituali funerari documentati a Cnosso? E ci avviamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i supporti principali della lineare A? Attraverso quali forme si esplicano le attività di stoccaggio nel sito di Hagia Triada? Quali sono i temi rappresentati nei vasi in pietra di Hagia Triada? Qual è il significato simbolico e sociale delle scene rituali rappresentate? Quali sono le novità principali riguardanti i rituali funerari documentati a Cnosso?
E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio. Per altri approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo relativo al corso. Vi ringrazio ancora. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione del corso andremo ad affrontare la seconda parte di quello che è il piano di comunicazione. Nel corso della prima parte abbiamo già visto alcuni elementi fondamentali. In questa seconda parte andremo ad analizzare meglio quelli che sono i temi della strategia, i temi della valutazione e faremo alcune ulteriori considerazioni. Questi sono tre pilastri a cui abbiamo deciso di dedicare un'intera lezione proprio perché sono un po' il cuore, se vogliamo, del nostro piano di comunicazione. Andiamo quindi in particolare ad affrontare le tematiche relative alla strategia di comunicazione. La strategia di comunicazione è il cuore del nostro piano di comunicazione. È quello che contraddistingue quello che facciamo e quello su cui merita di fare le maggiori riflessioni dal punto di vista di un direttore della comunicazione, di un'azienda, un brand o un'istituzione. Ma che cos'è la strategia di comunicazione? L'abbiamo detto, è il cuore pulsante del piano. È quello che veramente riesce a differenziare quello che noi vogliamo andare a dire, quello con cui noi vogliamo raggiungere, l'abbiamo detto nella prima parte del corso, i nostri pubblici di riferimento per conseguire i nostri obiettivi di comunicazione. È l'approccio generale che adottiamo appunto per raggiungere gli obiettivi e definisce il filo rosso che lega tutte le nostre azioni, assicurando coerenza e impatto. Soffermiamoci su queste parole perché sono davvero rilevanti. E traduce gli obiettivi in un piano di azione. L'abbiamo visto durante la prima parte del corso. Noi non possiamo semplicemente fare una lista di azioni, ma la strategia è quello che amalgama, se vogliamo vedere, abbiamo visto, abbiamo fatto questo paragone nella precedente lezione, gli ingredienti di un piano di comunicazione, la strategia è l'amalgama, quello che ci consente di avere coerenza complessiva e definisce il posizionamento e la narrativa del brand. Risulta completamente, penso, chiaro che le strategie sono personalizzate sul brand, sull'istituzione, sulla singola azienda e le singole persone. Non esiste, come si suol dire in gergo, one size fits all, ma ogni brand, azienda, istituzione deve avere la propria strategia che viene delineata in base a quelli che sono gli obiettivi, ai pubblici di riferimento e che si traduce quindi poi in un piano di azioni. Azioni che poi vedremo e andremo più approfonditamente, devono essere monitorate, valutate e sulla base dei quali e dei feedback sulle quali dobbiamo fare poi degli ulteriori ragionamenti. Una costola fondamentale della strategia sono i messaggi chiave. Un buon messaggio chiave deve essere assertivo, esprime una posizione chiara. Memorabile, facile da ricordare e ripetere, flessibile, adattabile a diversi.

i canali pubblici. Ecco, perché abbiamo deciso di associare, ed è molto importante associare i messaggi chiave alla strategia, quasi come fosse un tutt'uno, perché i messaggi chiave riflettono poi quello che è il posizionamento strategico, appunto la strategia complessiva che noi vogliamo dare alla nostra comunicazione. Questi tre punti che vediamo nelle slide sono dei capisaldi per i nostri messaggi chiave e questi sì, da un punto di vista definitorio e declaratorio, sono scolpibili nella pietra, perché i messaggi chiave che non riflettano queste tre declaratorie rischiano di essere deboli, rischiano di non essere ricordati, rischiano, come diciamo noi, di non passare a quelli che sono i nostri pubblici di riferimento. Non meno importante è la flessibilità, perché ovviamente in un mondo come quello attuale, dove i canali sono molteplici e i pubblici di riferimento sono molteplici, noi dobbiamo avere la possibilità di declinare i messaggi chiave in base ai canali e ai pubblici di riferimento. Pensiamo quale sia la differenza di comunicazione fra canali classici, e in prossime lezioni vedremo ad esempio l'ufficio stampa e le media relations, canali digitali piuttosto che canali di advertising. Vediamo qualche esempio memorabile di messaggi. Questo, il primo è Apple, Think Different. Non vende computer, vende un modo di essere e a maggior ragione quando Apple ha lanciato gli iPhone o gli iPad, tutta la loro comunicazione si è basata non più e non già, come in passato potevano fare gli operatori del settore ICT, sul prodotto e le caratteristiche del prodotto, ma su, ad esempio, il design, riassunto tutto in un messaggio Think Different. Quindi non abbiamo il computer più potente o il telefono più prestante, ma ti offriamo un modo di vita e di pensiero diverso. Messaggio storico: Barilla, dove c'è Barilla c'è casa. Associa il prodotto a valori universali come famiglia e calore. In precedenti lezioni abbiamo visto anche come, per certi versi, nella vicenda di Guido Barilla, questo si possa essere stato mal interpretato e trasformatosi in un boomerang, ma è un messaggio che per tantissimi anni e ancora oggi molti lo chiamano il modello famiglia del mulino bianco, ma è associato al calore della famiglia, di una vita familiare e di un porto sicuro, tornare a casa, avere la pasta, nel caso di specie quando è nato il messaggio relativo alla pasta. È un qualche cosa che è a te più vicino. E il caso Volvo. Il caso Volvo Safety: per decenni ogni comunicazione ha rinforzato un singolo potentissimo messaggio, che è quello della sicurezza. E questo è un messaggio che si è tradotto e si è riflesso ovviamente nei prodotti, nel brand e in generale in quello che è stato il posizionamento di comunicazione, di marketing, dei prodotti di Volvo. Se pensate, e questo è un esempio che cito molto spesso, questo ha consentito, riagganciandoci anche al concetto di reputazione, di far passare sostanzialmente in secondo piano il fatto che quando Volvo è stata ceduta dagli svedesi ai cinesi, la nuova proprietà ha continuato a puntare sul messaggio safety. E ancora oggi, se pensiamo, Volvo ha questo genere di reputazione fondata e coerente, nonostante, se vogliamo usare questo termine, la proprietà cinese. Insieme ai messaggi chiave, parte integrante, della strategia, che poi deve riflettersi appunto ed essere il collante delle nostre azioni, è il tono di voce. Il tono di voce deve essere autentico, fedele ai valori dell'azienda. E me lo avrete sentito ripetere e continueremo a ripeterlo anche in altre lezioni, l'autenticità è un elemento chiave di ogni comunicazione dell'azienda.

Deve essere distintivo, riconoscibile e diverso dai competitor e deve essere coerente, utilizzato in modo omogeneo su tutti i canali. Non trascuriamo e non pensiamo sia poco rilevante il tema della coerenza, soprattutto in un mondo come quello attuale, dove le aziende, le istituzioni, i brand sono esposti a una pletora di canali. La coerenza diventa un valore fondamentale e il tono di voce, a maggior ragione, deve essere coerente. Non è possibile pensare di avere un tono di voce super corporate su un canale e un tono di voce scanzonato su un altro tipo di canale, soprattutto se sei un certo tipo di brand o di istituzione. Non a caso, allineamento con la brand identity. Ovviamente, la strategia di comunicazione non vive in un vuoto. Come ci eravamo detti, così come la direzione comunicazione è perfettamente calata e integrata nella realtà aziendale, così la strategia di comunicazione non viene e non deve essere concepita nella torre d'avorio e vivere in un vuoto, ma deve essere perfettamente allineata e integrata con quello che è la brand identity, con quello che è l'essenza dell'azienda, dell'istituzione e del manager. Tono di voce, messaggi e scelta dei canali devono essere un riflesso diretto e coerente dell'età del brand, mission, vision, valori. Quindi, come si può vedere, stiamo parlando di un tutt'uno, di una cosa, per usare un francesismo, tout se tient, tutto si tiene, tutto deve essere coerente e tutto deve essere allineato. Solo in questo modo l'azienda, il brand e l'istituzione potrà presentarsi ai suoi pubblici in modo tale da poter, attraverso la strategia e le azioni, conseguire i propri obiettivi. Vediamo qualche spunti di riflessione. Cosa deve essere definito nella strategia del piano di comunicazione? Cosa significa che il piano di comunicazione deve essere allineato alla brand identity? Ecco, sono spunti su cui ritengo sia sempre molto opportuno avere a mente e avere delle riflessioni. Veniamo ora alla valutazione. La valutazione è sempre un tema spinoso per quello che riguarda le attività di comunicazione, ma non per questo significa che le attività di comunicazione non possano e non debbano essere valutate e misurate, coerentemente con il fatto che, abbiamo detto, la comunicazione è una disciplina che ha pari dignità rispetto al marketing, alle vendite o ad altre discipline aziendali. Tutte queste altre discipline aziendali vengono valutate e misurate, altrettanto fondamentale è valutare e misurare la comunicazione. Valutare le attività di comunicazione serve a dimostrare il valore, tradurre gli sforzi e i risultati tangibili per il management, ottimizzare le risorse, capire cosa funziona e allocare meglio il budget. Spendiamo due parole su questi primi due elementi prima di vederne anche altri. Tradurre gli sforzi e i risultati tangibili per il management è forse la parte più importante, perché spesse volte la comunicazione è vista come quasi una scienza esoterica, lasciata all'estro dei singoli professionisti. Il top manager di un'azienda, l'amministratore delegato o chi per lui, pensiamo ad esempio al CFO, è abituato invece a vedere numeri e soprattutto è abituato a poter associare degli sforzi di budget a dei risultati. Laddove noi non fossimo in grado di misurare con key performance indicator o con altri indicatori diversi come hanno funzionato le nostre attività di comunicazione, come abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, i nostri target, ecco, senza queste attività diventa molto complicato uscire anche appunto dallo stereotipo della scienza esoterica. Imparare dagli errori, identificare le criticità per non ripeterle e prendere decisioni data-driven, basare le scelte future su dati concreti. Anche questo si lega ovviamente al non voler essere considerati una scienza esoterica. Oggi come oggi, ovviamente, tutte le strutture aziendali che si occupano di vendite, marketing o quant'altro analizzano

dati e prendono decisioni sulla base di insight e sulla base dell'analisi di questi dati. Anche la comunicazione, soprattutto in un mondo come quello in cui viviamo, dove i social e non solo, tutto il mondo digitale produce dati e da questi si producono insight, le decisioni data-driven fanno e devono ormai fare parte di quella che è la quotidianità del lavoro della comunicazione. Ma andiamo a vedere quali possono essere alcuni key performance indicator della comunicazione. Le metriche fondamentali possono essere la reach and impressions, ovvero la visibilità, quante persone abbiamo potenzialmente raggiunto. È una metrica base, fondamentalmente, prescindere dalla quale è abbastanza difficile. L'engagement, il coinvolgimento. Quante persone hanno interagito con i nostri contenuti? Like, commenti, condivisioni. Ecco, sempre di più le aziende, i brand, ma anche i singoli manager guardano molto più all'engagement che non, ad esempio, se pensiamo ai social, al numero di follower. Volendo semplificare particolarmente l'engagement con una definizione molto semplice, se io, brand, pubblico un contenuto online, ho un certo numero di visualizzazioni, ad esempio, se faccio il rapporto fra like, commenti, condivisioni, repost o quant'altro e numero di visualizzazioni complessivi, ottengo il mio tasso di engagement. Perché l'engagement è importante? Perché ti consente veramente di capire quante persone hanno interagito con il tuo messaggio, con il tuo contenuto e quindi non soltanto una vanity metric, ho sparato il mio contenuto, ho X follower, se nessuno interagisce col mio contenuto, probabilmente quel mio contenuto o non è interessante o peggio, non è rilevante per la mia audience. La conversion. Azione. Quante persone hanno compiuto l'azione desiderata? Ad esempio, un download di un'app o l'iscrizione a una newsletter o altre attività che possono aver richiesto un'azione o una call to action. E assolutamente non meno importante, anche in base a tutto quello che abbiamo detto in precedenti lezioni, il sentiment, la percezione. Come si parla del nostro brand online? In maniera positivo, negativo, o neutro. Questa forse è la parte su cui vi è maggior dibattito anche all'interno della comunità, di chi si occupa di comunicazione, perché è la parte probabilmente meno scientifica. Se abbiamo visto tutti i KPI, fino adesso sono tutti perfettamente e scientificamente, misurabili, il sentiment è probabilmente un po' più aleatorio. Vi sono in questo momento molti strumenti e molte società anche che forniscono servizi per misurare un po' più scientificamente il tema attraverso sia l'intelligenza artificiale con modelli addestrati, sia attraverso analisti che misurano una serie di parametri, ma è indubbiamente un tema controverso su cui tutti stiamo tuttora lavorando. Il ROI della comunicazione, perché poi alla fine della fiera l'azienda lavora e ragiona in termini di ROI. Il ROI, Return on Investment, è la metrica regina per il business. Sebbene difficile da calcolare per la comunicazione, si può stimare collegando i KPI a risultati di business. La formula base del ROI: guadagno generato meno costo dell'investimento fratto costo dell'investimento. È ovvio, questa è la definizione classica del return on investment. È chiaro che da un punto di vista di comunicazione e reputazione, il guadagno generato, appunto, può non essere immediatamente traducibile in euro, ma
attraverso i KPI che abbiamo visto e le analisi

che abbiamo visto anche in altre lezioni e che continueremo a vedere applicata a diversi scenari in altre lezioni, è sicuramente, ci stiamo sicuramente avvicinando a dei valori e delle stime quantitative molto più accurate su quelli che sono i guadagni generati dalla comunicazione. Anche da un punto di vista bilancistico, sono sempre più raffinate le analisi che vogliono e puntano a assegnare un valore economico ai brand, soprattutto quando questi hanno un particolare riconoscimento. Si pensi, faccio l'esempio, perché mi ha visto a suo tempo protagonista di quella stagione, al brand Pirelli. Pirelli è stata una delle prime società a impegnarsi a quantificare il valore del brand Pirelli a livello internazionale. Vediamo un esempio classico, una campagna da 1000 euro ha generato lead che hanno portato a 5000 euro di vendite. Il ROI in questo caso è del 400%. È un caso molto semplice, ovviamente per la pubblicità. Questo genere di analisi e di riflessioni è molto più semplice perché la pubblicità ha come, diciamo, obiettivo primario quello di supportare le vendite. Per quello che riguarda la comunicazione corporate, questo è un po' più complesso, ma si sta sempre più andando in questa direzione. Vediamo quelli che possono essere strumenti di monitoraggio, perché poi per riuscire ad attribuire un valore ai KPI dobbiamo avere degli strumenti di monitoraggio. La cassetta degli attrezzi dell'analista. Web Analytics, quindi Google Analytics per quello che è il nostro sito, il nostro blog o corporate magazine. Social Media Analytics, strumenti nativi come Facebook Insights o piattaforme professionali come Fanpage Karma, che ci consentono di veramente, per quello che riguarda il mondo digitale, passatemi il termine, spaccare il capello in quattro dal punto di vista dei dati che vengono generati online e sui social network. Abbiamo poi il media monitoring, strumenti per l'ascolto della rete e della stampa, Meltwater, un esempio che citiamo, o Talkwalker, o analisi, strumenti di analisi della rassegna stampa e dei giornali, dove in questo caso prevale la componente di analisi più umana e meno, diciamo, softwareistica. Ultimo, ma non meno importante, i sondaggi e le interviste per raccogliere dati qualitativi. La buona comunicazione utilizza tutti questi strumenti perché, come è facilmente intuibile, vanno a raccogliere dati su canali diversi che vanno a insistere su pubblici diversi. È chiaro che l'utente che legge prevalentemente giornali e carta stampata è molto diverso da quello che sta su TikTok, molto diverso da quello che sta su Instagram, è molto diverso da quello che, per fare un esempio, segue il Gazzettino Padano radiofonico sui canali di Radio Rai. Diventa quindi importante, come abbiamo detto nella precedente lezione, avere una chiara identificazione dei pubblici, perché io come azienda, come istituzione, potrei non avere bisogno di colpire contemporaneamente tutti i pubblici o di reagire contemporaneamente su tutti i canali a un'eventuale situazione di problematicità. Abbiamo poi la valutazione interna, perché la valutazione non è solo esterna. È importante misurare anche il clima aziendale, la comprensione della strategia da parte dei dipendenti, l'efficacia dei canali di comunicazione interna. Sarà poi questo oggetto di lezioni dedicate sulla comunicazione interna. I dipendenti, come abbiamo visto precedentemente, sono uno stakeholder fondamentale per un'azienda, per un'istituzione e sono uno dei pubblici più rilevanti per la comunicazione interna. Vuoi perché i dipendenti possono essere i principali ambassador, della nostra azienda, vuoi perché molto banalmente mantenere un turnover, quindi un tasso di ricambio dei dipendenti
basso rappresenta un minor costo per l'azienda, per cui i KPI della comunicazione interna sono per certi versi anche più semplici da misurare, molto, molto semplicemente, anche perché è un pubblico che tendenzialmente conosci molto meglio. Gli strumenti possono essere le survey interne, i focus group o addirittura colloqui individuali. Al netto di aziende che hanno decine di migliaia di dipendenti, aziende che hanno poche migliaia di dipendenti possono permettersi di avere un'analisi molto più capillare dell'efficacia della comunicazione all'interno dell'azienda. E uno degli elementi che vedremo poi successivamente è, correlato a questo, la caduta delle barriere fra quello che è una comunicazione esclusivamente esterna e quello che poi è una comunicazione interna. Oggi come oggi, tutto quello che viene raccontato da un'azienda all'esterno ha una ripercussione sull'interno e questa è la cosa che è maggiormente cambiata, quello che viene raccontato all'interno non è più racchiuso da una muraglia cinese, ma ormai esce all'esterno e quindi deve essere considerato come parte della nostra strategia e delle nostre azioni di comunicazione. Spunti di riflessione. Perché è importante la fase di valutazione? Quali sono le metriche fondamentali per la valutazione? Quali sono gli strumenti di monitoraggio? Cosa significa fare una valutazione interna? Veniamo ora ad alcune considerazioni che possono aiutarci a tenere un po' tutto insieme e a cercare di dare un unico cappello a quello che ci siamo detti fino adesso in questa seconda parte e nella prima parte della lezione sul piano di comunicazione. Lo schema strategico. Un buon esercizio è riassumere l'intero piano in un unico schema che includa obiettivo, target, messaggio chiave, canali, KPI, periodo di tempo e budget. L'abbiamo visto e lo mettiamo adesso tutto in fila. Il collante di questo è la strategia. È fondamentale, laddove e quando si va a definire un piano di comunicazione, avere sempre ben chiari tutti questi punti, senza dimenticarne alcuno, perché è solo avendo chiari tutti questi punti e avendone attraverso la strategia un'amalgama coerente che l'azienda o l'istituzione può veramente elaborare un piano di comunicazione efficace. Un piano di comunicazione efficace che non può prescindere, ovviamente, visto che, come abbiamo detto, non siamo in una bolla, non siamo in un vuoto, non può prescindere da conoscere perfettamente il contesto in cui tu vai a operare, perché fino adesso noi abbiamo visto e analizzato il nostro punto di vista. Questo deve essere contemperato con il cosiddetto benchmarking. Il benchmarking consiste nell'analizzare le strategie di comunicazione dei competitor e dei leader di altri settori per identificare punti di forza e di debolezza, scoprire nuove idee best practice e soprattutto capire come differenziare il proprio posizionamento. Contemperare, come abbiamo detto quindi, quello che siamo noi con quello che sono gli altri che insistono e agiscono nel nostro stesso campo di riferimento. Perché la comunicazione, come abbiamo già detto, deve essere anche distintiva. Oltre che coerente con i nostri mission, valori e posizionamento, deve essere distintiva. Altrimenti rischi soltanto di essere una ulteriore voce in un'arena già sufficientemente affollata. È chiaro che la comunicazione, se pensiamo a settori molto competitivi come ad esempio le telecomunicazioni di un nuovo entrante o di un operatore alternativo,
sarà molto diversa rispetto a quella dell'operatore, come si suol definire, ex incumbent, operatore tradizionale, ex operatore.

dominante. Questo vale per tutti i settori dove c'è una concorrenza. È chiaro che, ad esempio, la nostra strategia di comunicazione, se sono un operatore impegnato nella transizione energetica, sarà e punterà su degli elementi differenzianti di quella che è la mia attività specifica che voglia incentivare la transizione energetica. E per questo è utile e fondamentale sapere cosa fanno gli altri, come lo fanno e come lo comunicano. Quali sono errori comuni da evitare? Avere obiettivi vaghi e non misurabili. Come abbiamo detto, gli obiettivi devono essere puntuali e misurabili. Non conoscere il proprio target. Sparare nel mucchio non è più un'opzione. Io, come azienda e come direttore della comunicazione, devo avere molto chiaro in testa quale è il mio target. Bisogna evitare di essere incoerenti fra i vari canali. L'abbiamo detto, i nostri pubblici di riferimento si aspettano che io sia coerente su tutti i canali. Non posso avere messaggi incoerenti, possono essere diversi, ma non incoerenti. Non posso assolutamente avere un tone of voice diverso, posso sicuramente avere iniziative diverse per i vari canali. Comunicare in modo autoreferenziale, parlare solo di sé. Questo è forse uno degli errori principali che aziende e istituzioni e brand compiono nel loro processo di comunicazione, ovvero non guardare quello a cui il tuo pubblico può essere interessato, ma pensare solo che tu fai i prodotti migliori, offri servizi migliori, sei il più bravo in qualunque cosa fai. Ecco, essere autoreferenziali è probabilmente il principale errore che si possa fare, perché è come avere un velo sugli occhi o gli occhiali, in questo caso, che non ti consente di migliorare e di avere una comunicazione veramente efficace. A questo è collegato non ascoltare i feedback. Se fino a 40 anni fa, diciamo, la comunicazione era prettamente top-down, quindi io azienda sparavo un messaggio cosiddetto one to many sui giornali o sulla televisione, sulle radio e li andava, ma non avevo nessun tipo di feedback. Oggi i feedback attraverso il web, i social, i forum, il digital o comunque tutti quelli che sono i dati e gli insight che ti vengono, non ascoltare i feedback è peccato mortale, come diciamo, perché il feedback è quello che ti consente il miglioramento continuo. E non meno importante, è peccato mortale ignorare la valutazione dei risultati. Bisogna monitorare, bisogna valutare, bisogna misurare. Solo così la comunicazione può davvero avere la dignità per sedersi al tavolo insieme a tutte le altre funzioni strategiche aziendali. Vediamo gestire il feedback degli stakeholder. Cosa vogliamo dire? Ascoltare attivamente i feedback di clienti, dipendenti e altri stakeholder è fondamentale per migliorare prodotti e servizi, prevenire e gestire le crisi, e costruire relazioni di fiducia a lungo termine. Ecco, questi tre elementi valgono per qualunque azienda, istituzione e brand. L'abbiamo già visto in una precedente lezione, il punto 2 e il punto 3 sono particolarmente rilevanti anche e soprattutto per quello che è la gestione della reputazione e per tutto quello che è l'acquisizione di quel goodwill, di quella benevolenza dal punto di vista degli stakeholder che ci possono consentire, laddove disgraziatamente, e speriamo non succeda mai, che avvenga una crisi, di avere più credibilità e diciamo il beneficio del dubbio dell'inventario, come si suol dire in gergo. Nuove tecnologie e trend. È chiaro che rispetto a 40 anni fa il mondo cambia e cambia anche rapidamente. Lo viviamo quotidianamente, l'intelligenza artificiale per la creazione e personalizzazione di contenuti,
i podcast e i contenuti audio.

audio per una fruizione più intima e in mobilità. Il metaverso e la realtà aumentata per esperienze immersive, la purpose-driven communication, comunicare l'impegno sociale e ambientale diventa cruciale. Questi trend sono decisamente significativi e soltanto fino a qualche anno fa semplicemente non esistevano. L'intelligenza artificiale sta cambiando in maniera drammatica, diciamo in maniera positiva ma drammatica, quello che è il lavoro della comunicazione. Sta cambiando le figure della comunicazione perché pensiamo semplicemente a quello che l'efficacia che può avere l'intelligenza artificiale nella creazione e revisione di contenuti fa in pochi minuti, se non secondi, quello che era il lavoro di svariate persone di ore. I trend dei podcast, anche questi fino a qualche anno fa semplicemente non esistevano e si stanno affermando. Vediamo che ci sono investitori e fondi che decidono di mettere tanti soldi in società che producono e realizzano podcast. Stiamo assistendo addirittura a giornalisti di importanti testate nazionali lasciare per andare a produrre podcast in startup attive in questo settore. E la purpose-driven communication, per quanto riguarda uno stakeholder fondamentale come la Gen Z, ovvero i più giovani, diventa un fattore di assoluto impatto perché i giovani vogliono, pretendono dai marchi e dalle aziende di conoscere quello che è il loro impegno nei confronti dell'ambiente, della società, delle differenze di genere e quant'altro. Se questo genere di comunicazione fino a qualche anno fa era un nice to have, un qualche cosa che era una medaglietta da esporre, oggi fa parte intimamente del tipo di comunicazione che un'azienda deve mettere in campo. Il ciclo del piano di comunicazione è un processo circolare e continuo. Il piano di comunicazione non è un documento statico da scrivere una volta all'anno. È un processo ciclico di apprendimento e miglioramento continuo. Penso che questo sia chiaro e spero sia chiaro da tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è un tema su cui io credo particolarmente, la circolarità della comunicazione. Perché quello che viene comunicato dalla nostra azienda nei confronti dei propri stakeholder non è più, come dicevamo poc'anzi, un processo top down, ma è un processo che determina delle reazioni negli stakeholder di cui l'azienda deve tenere conto per modificare, migliorare, cambiare le proprie attività di comunicazione, ascoltando e misurando continuamente e continuativamente l'efficacia delle proprie azioni in maniera data-driven e per poter adeguare e adattare costantemente la propria comunicazione. Quello che poteva essere una strategia di comunicazione efficace soltanto 6 mesi prima, 6 mesi dopo può cambiare drasticamente nella sua efficacia e nel suo impatto. Le aziende devono tenerne conto e devono avere la flessibilità, beneficiata anche dai nuovi strumenti, di cambiare, adeguarsi e adattarsi. Take home messages. Chiarezza prima di tutto. Siate ossessionati da obiettivi e target. Coerenza sempre. Ogni canale, ogni messaggio, ogni immagine deve parlare la stessa lingua. E misurare tutto. Ciò che non si misura non si può migliorare e non si può difendere in fase di budget, che è un elemento cruciale nella vita dell'azienda. Spunti di riflessione. Cosa significa fare benchmarking e quali sono gli errori da evitare? Vediamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione. Ne abbiamo messi al fuoco particolarmente tanti. Cosa deve essere definito nella strategia del piano di comunicazione? Cosa significa che il piano di comunicazione deve essere allineato alla brand identity? Perché è importante la fase di valutazione?

E quali sono le metriche fondamentali per la valutazione? Quali sono gli strumenti di monitoraggio? Cosa significa fare una valutazione interna? Cosa significa fare benchmarking? Quali sono gli errori da evitare? Sono domande che è sempre molto opportuno tenersi sempre in testa. La lezione è terminata.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università

Università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, mi presento, sono Anna Maria D'Alba, psicologa e psicoterapeuta dell'adolescenza e soprattutto e anche della genitorialità. Mi occupo di questa fascia d'età sia in ambito privato che in ambito istituzionale. Sono socia della cooperativa Rifornimenti in Volo e insegno i primi colloqui all'ARPA, dell'Associazione Romana della Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente. L'argomento che presenterò oggi è la clinica della genitorialità e i concetti che andremo a sviluppare sono i seguenti: il concetto di genitorialità, la clinica della genitorialità nell'infanzia e la clinica della genitorialità nell'adolescenza. Bene, entriamo nel vivo adesso del concetto di genitorialità, un concetto che è stato come nozione teorizzato soltanto negli anni più recenti, a partire dagli anni 70-80, ma che dal punto di vista clinico era già ben presente, già abbastanza esplorato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra. E ovviamente il concetto di genitorialità si iscrive nel concetto di famiglia, che è il luogo per apprendere le emozioni, per apprendere a pensare, e che sappiamo essere un dato storico anche, nel senso che la genitorialità è qualcosa che si definisce storicamente dal momento che i ruoli maschili e femminili, e materni e paterni, sono strettamente influenzati dalla cultura del momento. Quindi la famiglia e dunque anche le funzioni genitoriali sono storicamente determinati, anche gli stili di accudimento sono storicamente e culturalmente determinati. E quindi potremmo dire che la genitorialità, così come il concetto di famiglia, non siano un dato naturale, mentre il dato naturale è quello di essere figli, ovvero ogni figlio, indipendentemente dalla cultura di provenienza, presenta determinati bisogni che sono sempre gli stessi, mentre il modo in cui si declina l'accudimento cambia di cultura in cultura. Ritorniamo però alla storia, quindi dicevamo che il concetto di genitorialità si è sviluppato clinicamente a partire dalla psicoanalisi infantile. Quindi l'interesse clinico per la genitorialità si è sviluppato a partire dalla psicoanalisi infantile, che si è sviluppata in Inghilterra prevalentemente a partire dalla necessità di offrire cure adeguate a bambini traumatizzati e famiglie traumatizzate dopo la Seconda Guerra Mondiale. La culla di questo sviluppo è l'Inghilterra, perché in Inghilterra si era rifugiato Freud proprio durante diciamo, il periodo antisemitico e delle leggi razziali, perché sappiamo che Freud era di famiglia, era un ebreo. Quindi, grazie a sua figlia Anna Freud e poi anche allo sviluppo diciamo, della clinica dell'infanzia con Melanie Klein e poi con Winnicott, tre personalità molto influenti, si è arrivati a capire che lo sviluppo della mente è qualcosa che avviene nella relazione. Non è qualcosa che si avvale solo della soddisfazione dei bisogni primari, bensì necessita di cure anche dal punto di vista affettivo e relazionale. E per cui nella clinica con il bambino non può mai mancare anche la clinica dei genitori, del bambino così come degli adolescenti, ma questo discorso lo riprenderemo più avanti. Sì, come citavo, Freud, Klein e Winnicott. In particolare, riguardo a Melanie Klein, è importante dire che diciamo, gli studi di Melanie Klein avvengono un po' sulla scia poi della teoria dell'attaccamento con Bowlby, però presso la Tavistock Clinic di Londra, dove si è sviluppato anche il metodo dell'infant observation. Quindi diciamo che la clinica si è anche avvalsa di un aspetto importante della ricerca e dell'osservazione diretta del bambino attraverso la baby observation, che è un metodo fondamentale per l'apprendimento di un terapeuta, cioè quello di osservare nel vivo la relazione tra genitori e bambini, quindi nel loro contesto naturale, e dove la funzione dell'osservatore è quella di mantenere
mantenere una posizione neutrale e distanziata, ma affettivamente partecipe. Quindi l'osservatore è presente, osserva, ma mantiene anche una sua posizione distante, proprio per avere la capacità di osservare tantissimi dettagli nel flusso delle informazioni e della comunicazione. Oltre appunto alla baby observation, nel campo invece dell'infant research troviamo l'applicazione della ricerca, in ambito di ricerca, delle teorie dell'attaccamento, grazie appunto ad altre figure, e lo studio proprio con delle sezioni molto, molto ben organizzate di osservazioni, diciamo più che del fluire della relazione, di aspetti molto segmentati. Per esempio, nell'ambito della infant research troviamo la ricerca delle reazioni dei bambini ai cambiamenti di espressioni visive dei genitori. Questo è quello che viene chiamato il paradigma degli still face ad opera di Tronick. Diciamo quindi si tratta di osservazioni di aspetti molto specifici, a differenza dell'infant observation, che diciamo è un metodo che viene prevalentemente utilizzato nella clinica. Questo tipo di ricerca sul campo avviene non in ambito clinico, ma proprio di ricerca più ampia dello sviluppo di alcune sequenze interattive specifiche. Questa teoria dell'attaccamento è stata sviluppata da Bowlby a partire dalla fine degli anni 60 e che è teoria che ha preso, stata diciamo promossa anche dalle scienze etologiche, e che descrive sostanzialmente i vari tipi di attaccamento che si possono sviluppare nella relazione con le figure genitoriali. È stata una teoria molto importante e che è ancora oggi molto importante anche nella clinica, e che ci aiuta a comprendere quanto alcune modalità interattive vengono poi interiorizzate, è quello che lui chiama i modelli operativi interni, vengono interiorizzate e rappresentano, come dire, la base dalla quale il bambino si muove poi verso il mondo. Vi sono tre tipi di attaccamento che descrivono poi anche la qualità delle relazioni affettive e di apertura verso le relazioni poi sociali. E abbiamo l'attaccamento sicuro, l'attaccamento insicuro, evitante, e poi l'attaccamento disorganizzato. Questi tre tipi di attaccamento sono poi stati studiati nell'ambito sempre dell'infant research dalla Ainsworth, che ha studiato una situazione, diciamo, di osservazione molto specifica, la strange situation, in cui viene analizzato il modo in cui un bambino reagisce a momenti di separazione dalla madre e come poi la madre viene riaccolta dal bambino. Dal modo in cui il bambino accoglie la madre, riaccoglie la madre dopo un momento inaspettato di separazione, si comprende il tipo di attaccamento. Da questo tipo da queste modalità di attaccamento si svilupperà anche la modalità di relazione nell'adulto e anche gli stili di personalità. Un video molto interessante sugli still face che ho citato prima, quindi sulle reazioni emotive del bambino ai cambiamenti espressivi dei genitori, verrà approfondito appunto da Tronick, che è stato lui l'ideatore di questa sequenza di osservazione, chiamato proprio paradigma degli still face, e sto per mostrarvi un video che ci aiuterà a comprendere quanto sia importante la relazione tra genitori e figli, anche quanto il bambino non è un soggetto passivo assolutamente, ma è un soggetto attivo che cerca attivamente la relazione con il proprio genitore, lo fa attraverso il gioco, lo fa attraverso il pianto, e si ritira il bambino dalla relazione solo quando il genitore non mostra più un interesse nei suoi confronti, quindi come reazione depressiva e di ritiro. E questo video lo mostra molto bene.
L'aspetto interessante di questo video è che pone al centro dell'osservazione della relazione genitore-bambino anche il padre. Come sappiamo, la madre è stata la persona più attenzionata nell'ambito della clinica e della ricerca, quindi tutte le ricerche hanno osservato le relazioni, prevalentemente le relazioni tra bambini e madri. E questo video ha un po' il merito di mostrare quanto, diciamo, certe modalità di reazione, di vissuti, no, emotivi, siano, come dire, distribuiti tra madri e padri e abbiano, come dire, il padre anche al centro dell'accudimento, non solo la madre. E il video adesso ve lo mostra.

0: She is trying to get out of the chair. She's uncomfortable. She's reaching out to Dad. She's crying. And then we ask the dad to turn away again. And when he turns back, to go back to being regular dad. And it's a joyous reunion. They get back into their routines, the things that they do together, the things that they were just doing 3 minutes before. And the baby settles down and gets back to the comfort zone that she's developed with the dad. What we see in the still face experiment is how able the child is to initiate and be part of the relationship between the father and the child, but also how much she depends on that relationship in order to keep an even keel. And when she's grounded and comfortable, she can explore the world. She can meet new people.
1: Hola.
0: She can try new things. And she's got that safe base that she can always rely on. And there's a trust level there. We can only begin to imagine what it's like for babies whose life is like that 3 minutes all of the time. And they don't get that responsiveness, and they don't get any help getting back to an even keel. And the results can be very tragic. They can have trouble trusting people, they can have trouble relating to people, and they can have trouble being calm enough so that they can explore the world and take part in the world. So we know that those initial relationships, that initial responsiveness and interaction between the father and the baby are keys to the baby's success as a child and as an adult.
2: Bene, come abbiamo potuto vedere nel video, il bambino attivamente cerca l'interazione. Quando il genitore, il padre, si assenta con lo sguardo, il bambino lo ricerca attivamente, quindi è un soggetto attivo. E anche poi si dispera, quindi questo ci mostra quanto la clinica abbia bisogno di lavorare con entrambi i partner della relazione. Quando c'è un disagio, quando c'è un malessere, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza, anche se in modo diverso, c'è bisogno di prendere in considerazione tutto il sistema familiare. Dunque, la genitorialità descrive uno stadio evolutivo, uno spazio psicodinamico, un processo multideterminato e un crocevia di fattori individuali e di coppia, storici e culturali, caratteristiche di sviluppo del bambino. E mi soffermo in particolare sull'aspetto sul processo multideterminato, in parte è stato già affrontato, e posso solo aggiungere che si tratta di uno vero stadio evolutivo, nel senso che nel processo genitoriale si attivano delle funzioni e degli aspetti psicologici specifici di questo passaggio maturativo molto importante. Diventare genitori è un lungo apprendistato a cui contribuisce l'interiorizzazione del legame genitori-figli e la risoluzione di conflitti infantili. Non si nasce genitori, si diventa, e si diventa grazie a questa rivisitazione delle proprie esperienze infantili e del rapporto con i propri genitori, e talvolta caratterizzati da conflitti che durante l'esperienza della genitorialità vengono riattivati. Il concetto di genitorialità è vicino a quello di generatività, ovvero un processo creativo e maturativo del sé, non necessariamente biologico. Essere genitori non significa biologicamente, soltanto biologicamente mettere al mondo un figlio, ma significa prevalentemente avere la capacità di prendersi cura di qualcun altro, avere la capacità di investire sulla crescita e sullo, diciamo, sullo sviluppo, quindi di investire anche sul futuro di qualcun altro. E questo attiene alla capacità di fare spazio mentale, di creare uno spazio mentale in cui far depositare e in cui riflettere i bisogni dell'altro. La generatività, esito della maturazione psicosessuale, è un processo paradossale. Per esprimere e diventare se stessi si ha bisogno dell'incontro creativo con l'altro. Se la genitorialità è un processo maturativo che riguarda non tanto e soltanto un processo biologico, questo significa che l'accudimento è qualcosa che riguarda proprio la capacità di investire, come dicevo, sul futuro. E per poter arrivare a questo punto bisogna poter riconoscere la propria limitatezza. In fondo, per poter investire sul futuro bisogna riconoscere che ciò che si è non può esprimersi al meglio in tutte le sue potenzialità se non si accetta la propria limitatezza, se non si accetta il bisogno che noi abbiamo dell'altro. E quindi questo è il paradosso. Essere se stessi significa aver bisogno, riconoscere anche il bisogno di legarsi a qualcun altro. Il riconoscimento dell'alterità si lega alla capacità di prendersi cura, un atto di responsabilità che si esprime attraverso alcune funzioni genitoriali fondamentali. Dunque, prendersi cura significa riconoscere il valore dell'alterità. Io ho bisogno dell'altro per diventare me stesso e allo stesso tempo, per poter diventare me stesso, ho bisogno di investire sull'altro. Questo è l'aspetto implicito dello sviluppo della genitorialità e del legame con l'altro. E alcune funzioni genitoriali sono fondamentali, come quella di saper contenere, dicevo prima, creare uno spazio mentale in cui far albergare i bisogni dell'altro, in cui poter far sedimentare i bisogni dell'altro e poterli quindi poi rispecchiare e risolvere. E quindi questo ha a che fare con la capacità anche di contenere le proprie emozioni e anche le emozioni dell'altro, cioè di non attivare impulsivamente le proprie emozioni, ma di poterle contenere. Quindi contenere le angosce sia legate alla frustrazione dei bisogni primari, ma soprattutto e anche dei bisogni secondari, quindi degli aspetti affettivi. Alcune funzioni fondamentali sono appunto questa di contenere, ho detto in altri termini la funzione anche di holding di Winnicott, concetto di Winnicott, o di reverie, concetto di Bion, e queste capacità si declinano attraverso le seguenti funzioni. Tra le principali ricordo la funzione rappresentativa, ovvero la funzione di aiutare il bambino, il figlio, a riconoscere il significato di certe emozioni, di certi stati d'animo, quindi a poterli risignificare. Oppure la capacità transgenerazionale, per esempio, aiutare il bambino a inserirsi in una storia. Immaginate quanti di voi si trovano nella difficoltà se nelle proprie storie familiari esistono, come dire, delle radici interrotte, no? Quanto è difficile potersi riconoscere appartenenti ad una famiglia i cui pezzi sono stati persi per strada. Quindi diciamo che un po' la capacità genitoriale è anche quella di rielaborare alcuni conflitti con le proprie famiglie d'origine e poterli poi declinare in una storia che si può narrare ai propri figli, perché questo consente ai figli di sentirsi parte di una radice e quindi di potersi identificare con la propria storia. Germogli di genitorialità si intravedono nella prima infanzia e nell'adolescenza. Allora, i germogli di genitorialità significano appunto i primi segni di uno sviluppo genitoriale, si intravedono appunto nell'infanzia attraverso il gioco imitativo. Potete ricordare benissimo i giochi che si fanno nell'infanzia imitando per esempio la mamma occupandosi delle bambole e nell'adolescenza questi germogli si vedono per esempio nelle fantasie di autogenerative. Gli adolescenti, sappiamo per definizione, hanno bisogno di slegarsi, hanno bisogno di separarsi e allo stesso tempo però ne hanno molta paura, per cui spesso scivolano un po' nel senso di onnipotenza, di poter pensare, di poter fare tutto da sé, di potersi autogenerare, e questo spesso è ciò che è alla base poi del conflitto tra genitori e figli in adolescenza. Dunque, diventare genitori è una forma di rinascita e riparazione, richiede un lavoro di lutto evolutivo, di soggettivazione e di maturazione della coppia. Diventare genitore significa passare ad uno stadio maturativo che ti porta in un certo senso a cambiare tutto, non sei più lo stesso, no? Nulla sarà più come prima in questo passaggio, perdi lo statuto di solo di figlio e diventi genitore, qualcosa di prima non si ritrova, non si ritroverà nella stessa forma dopo, quindi questo significa lutto e significa anche poter maturare all'interno della coppia, perché la funzione genitoriale è una funzione complessa che necessita di funzioni diversificate e appunto necessita della relazione. La gravidanza rappresenta un periodo di regressione, proiezione dei propri ideali e conflitti infantili e genitoriali sul bambino immaginato. Con la nascita vi è il confronto con il bambino reale. Ovviamente la genitorialità passa anche attraverso l'evento fisiologico della gravidanza, che è un periodo di forti esplosioni emotive, di forti regressioni, la madre incinta tende, come dire, a regredire ad alcuni bisogni anche infantili e a proiettare anche tutti i propri desideri irrealizzati sul bambino che nascerà. E solo attraverso la nascita questa parte considerata così intima e così familiare, si rivelerà nella sua reale identità. Per cui, diciamo, durante l'attesa, sia madre che padre tendono da un lato a proiettare aspetti di sé sul bambino, quindi a considerarlo proprio intimo, dall'altro però ci sono anche vissuti di estraneità, perché quel bambino che nascerà, in fondo non sappiamo chi sarà, avrà sicuramente delle caratteristiche sue specifiche che nessuno può immaginare prima della nascita. Dunque, che genitore sarò? E se il mio bambino non sarà come lo immagino, nascerà sano? Queste sono le domande e le paure che animano, albergano nell'animo di un genitore che sta per diventare genitore. Se abbiamo, diciamo, compreso tutto quello che abbiamo detto finora, forse queste, diciamo, domande troveranno qualche risposta. Sappiamo che queste sono domande complesse e che la risposta è sempre diversificata e sempre soggettiva per ciascun genitore, ma le angosce, le paure sono in un certo senso un po' universali. La domanda è: che genitore sarò? Sarò in grado? Sarò capace? Quindi, diciamo, l'aspetto narcisistico è fortemente messo in gioco, così come la paura di trovarsi davanti un bambino completamente diverso da quello che si è immaginato. Clinica genitoriale nell'infanzia è il secondo argomento. Quindi, come abbiamo potuto capire finora, tutto il processo che porta alla genitorialità è un processo complesso, multideterminato, multifattoriale, che mette fortemente in difficoltà l'immagine e l'assetto narcisistico del genitore. Tante paure, tanti dubbi, tante insicurezze, soprattutto oggi in quella che la società, che Vanessa Young, riprendendo Seneca, dice epoca delle passioni tristi, in cui c'è molto la pressione sociale alla riuscita e al successo, e di questo i genitori risentono moltissimo. Sono molto, come dire, preoccupati delle prestazioni, delle proprie prestazioni nei confronti dei figli. Questo nella clinica della genitorialità lo incontriamo moltissimo. Dalla preoccupazione normale, che è un concetto di Winnicott, alla richiesta di aiuto, la difficile intersoggettività. La richiesta di aiuto nell'infanzia, come anche nell'adolescenza, ma prevalentemente nell'infanzia, arriva quando il genitore non riesce a comprendere i bisogni del figlio, quando il figlio comincia, che è difficile, il bimbo piccolo, stiamo parlando di bimbi piccoli, se non ancora non riescono bene a parlare, o comunque nella prima infanzia, prima e seconda infanzia, ma anche con ci sono qui delle caratteristiche diverse, quando si trovano, come dire, a passare da quella che è la preoccupazione normale per alcuni aspetti del funzionamento e della relazione all'impossibilità, all'incapacità di riconoscere i segnali, di riconoscere i bisogni e quindi di dare delle risposte adeguate, mettendo ovviamente in grande difficoltà la vita familiare. I rischi della genitorialità risiedono nella realtà interna, i conflitti infantili risolti, i bisogni regressivi troppo invadenti, e nella realtà esterna, traumi, difficoltà evolutive e lutti. E quindi di fronte ad alcune difficoltà i genitori possono, come dire, essere più esposti di altri al rischio di non farcela. Questo dipende ovviamente dalla storia individuale e dalla riattivazione di alcune questioni rimaste in sospeso. Ogni passaggio evolutivo implica questo processo, rimessa in discussione e riattivazione di aspetti risolti. Quindi è un processo ineludibile che investe tutti quanti noi in ogni passaggio. E, diciamo che per esempio i primi passi, il primo ingresso a scuola rappresentano dei momenti importanti che possono rimettere, come dire, in agitazione un po' tutto il sistema familiare. Nella prima infanzia le difficoltà sono prevalentemente legate a funzioni regolative, sintomi somatici. Nella seconda infanzia le difficoltà sono soprattutto di natura ansiosa e comportamentale. E l'organismo psicofisico nella primissima infanzia, parliamo del bebè fino ai 2-3 anni, ovviamente sono, non sono in grado di comunicare a voi, non sono in grado di decodificare anche i loro bisogni, però lo stato di tensione viene avvertito e viene espresso attraverso una disregolazione biologica ed emotiva, quindi disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, eccessiva agitazione psicomotoria, rendono il compito genitoriale molto complesso. Generalmente quando non ci sono problemi diagnosticati dal punto di vista organico, si tratta di una difficile interazione, di una difficile regolazione della relazione tra genitori e figli, cioè a certi bisogni i genitori non rispondono adeguatamente perché non riescono a decodificarli, e quindi nella clinica della genitorialità nell'infanzia la funzione del terapeuta è soprattutto quello di aiutare i genitori a osservare proprio l'interazione col proprio bambino e a rileggere insieme alcuni significati. La neurobiologia, l'infant research e l'infant observation descrivono il neonato come soggetto attivo con una innata intersoggettività. E questo è un concetto già espresso, è importante sottolineare questo, cioè di quanto poi il compito del genitore può essere più o meno facilitato anche da alcune caratteristiche del bambino. La difficoltà genitoriale di confrontarsi con il bambino reale possono interferire con la sintonizzazione affettiva e determinare identificazioni alienanti o un disturbo relazionale. Che significa? Significa che se il genitore ha proiettato troppi desideri sul proprio bambino, sarà difficile per lui riconoscere il bambino reale, e questo creerà un'area di confusione, un'area di non riconoscimento reciproco. Esistono diverse modalità di intervento, dalle consultazioni brevi genitori-figli alle terapie genitoriali o terapie parallele genitori-figli. È importante sottolineare che nell'infanzia il genitore occupa un posto prioritario, cioè il genitore è il primo protagonista della cura del bambino, per cui l'alleanza col genitore avviene rapidamente, perché il genitore riconosce l'importanza della sua funzione, perché nella prima infanzia il legame di dipendenza deve essere, anzi al contrario, rinforzato, cioè deve essere in qualche modo più che rinforzato, direi rinsaldata la base sicura e il rapporto di fiducia verso il genitore. L'intervento precoce ha il vantaggio di modificare più velocemente le sequenze interattive disfunzionali. Bambini e genitori sono considerati corpo unico dell'intervento, cioè il genitore è sempre il protagonista della terapia del figlio. Generalmente nella primissima infanzia troviamo un'unica figura per il nucleo, e si tratta di consultazioni anche brevi che consentono di osservare la relazione, di osservare il bambino alla presenza del genitore, per poi risignificare alcune dinamiche e aiutarlo a correggere alcune sequenze interattive. La solitudine dei genitori di oggi, la famiglia lunga e stretta, li rende fragili e più esposti alle pressioni sociali. Questo è importante sottolinearlo perché nel rapporto con i bambini spesso i genitori sentono appunto le pressioni anche relative alle prestazioni, alla competizione, sarà mio figlio adeguato, sarò io adeguato come genitore, molto in primo piano questo aspetto della riuscita, del successo, e questo può creare molti problemi anche perché manca il sostegno delle famiglie allargate, quindi di conquistarsi un posto nel mondo passa attraverso questa riuscita. Bene, Sayang appunto parla di epoca delle passioni tristi, e in particolare la nostra epoca è appunto un'epoca in cui il narcisismo e il potere del narcisismo è dominante, e questo rende ovviamente le ansie della prestazione anche dei genitori molto difficile, per cui il ruolo del terapeuta è molto delicato perché deve aiutare il genitore a sentirsi capace piuttosto che a sottolineare i suoi errori, certo a comprendere i significati, ma orientare l'intervento a un sostegno piuttosto che ad una correzione. Dunque, se finora è tutto chiaro, potremo rispondere ai seguenti spunti di riflessione. Quali sono i sentimenti dei genitori di bambini che chiedono aiuto? Quali i sentimenti del terapeuta che accoglie? Adesso passeremo al prossimo argomento. Clinica genitoriale nell'adolescenza. La richiesta di aiuto arriva nel caso di un'eccessiva conflittualità intrafamiliare, di ritiro sociale, di crollo scolastico, blocchi o crisi evolutive. Si tratta di una richiesta di aiuto molto complessa che mette fortemente in crisi, diciamo, tutto il sistema, perché sappiamo che l'adolescente ha bisogno di rompere il legame per potersi affacciare nel mondo e sentirsi autonomo, però allo stesso tempo ha ancora tanto bisogno di aiuto, per cui il sentimento prevalente è l'ambivalenza, e quanto più l'adolescente si sente dipendere e si sente dipendente nella relazione con l'altro, con la famiglia, con i genitori, tanto più cercherà di attaccare il legame. Questo attacco al legame viene vissuto molto male, soprattutto in quei nuclei familiari dove è difficile separarsi, dove è difficile accettare la differenziazione, lo spazio di segretezza, e dove è difficile fare appunto questo passaggio trasformativo. L'adolescente è, diciamo, dal punto di vista anche simbolico, rappresenta il bisogno umano di realizzare se stesso, di conoscere se stesso, quindi c'è una grande spinta alla conoscenza di se stesso e al bisogno di creare qualcosa di nuovo rispetto a se stesso e rispetto alle sue relazioni. C'è un grande bisogno di originalità in adolescenza, c'è bisogno di fare esperienze al di fuori della famiglia, e quando la base sicura di cui parlava Bowlby non c'è, quando il rapporto con i genitori è un rapporto molto fusionale, allora questa domanda di aiuto è particolarmente complessa, e generalmente il modo in cui arriva la domanda ci informa di come

di come funziona quel sistema familiare. L'adolescenza non è solo un'età anagrafica, ma anche un paradigma di funzionamento novelletto, soggettivo, Kahn, e creativo del sé, Guttorm, Moniello. Dunque, quello che dicevo, cioè l'adolescenza rappresenta un bisogno universale di creazione di sé. E per la prima volta il bambino che dipendeva dalla madre, totalmente anche rispetto al suo significato, comincia a porsi delle domande: chi sono, quali sono le mie caratteristiche e dove voglio andare? La modalità della domanda riflette il funzionamento di quella specifica relazione e richiede una risposta cucita su misura. Che significa? Significa che in adolescenza spesso, diciamo, la domanda è più complessa di quella che avviene nell'infanzia, perché generalmente nell'infanzia il genitore chiama un professionista, chiede aiuto, si presenta e tutto un po' dipende da lui, perché il bambino è totalmente dipendente dal genitore. Mentre invece in adolescenza è più complesso, non è detto che l'adolescente ne sia al corrente, per esempio, di una richiesta d'aiuto da parte dei genitori, non è detto che l'adolescente voglia, o talvolta l'adolescente vuole e i genitori non sono disponibili. Insomma, è molto più complessa e articolata la domanda, e questo riflette in un certo senso il funzionamento di quella famiglia e qual è il livello di complessità e anche di difficoltà a separarsi. I genitori sono i migliori colleghi dei terapeuti. Anche in questo caso è estremamente importante poter lavorare con i genitori. Se nell'infanzia il lavoro con i genitori è dato per scontato, nell'adolescenza invece il lavoro con i genitori non è spesso dato per scontato e forse non è neanche mai messo al primo posto, mentre invece è estremamente importante perché i genitori hanno un ruolo importantissimo anche in adolescenza. La richiesta di aiuti in adolescenza è un complesso dialogo a più voci, anche quando la domanda adolescente è autoriferita, è sempre necessaria una mediazione dei genitori. E quindi è un dialogo a più voci perché anche quando l'adolescente è al corrente della richiesta d'aiuto non è detto che sia disponibile e questo ci pone nella complessità di creare le condizioni perché quell'adolescente arrivi o di lavorare perché quei genitori possano accettare un aiuto. Quindi c'è molta più ambivalenza rispetto al bisogno. Chi porta chi? Esistono varie configurazioni, il genitore mediatore, il genitore coperto, il genitore consapevole del bisogno di ciascuno. Quindi questo è un punto importante. Chi porta chi? Quando arriva una richiesta d'aiuto, spesso già dalla prima telefonata si comprende quanto è complesso orientarsi, che tipo di risposta dare. Non è scontato, non c'è un unico modo per accogliere quella famiglia, ce ne sono diversi, ci sono diversi modi. Perché la configurazione non è sempre la stessa. Possono arrivare solo i genitori, può arrivare solo l'adolescente, sarà necessario mettere in campo una terapia familiare, sarà necessario invece mettere in campo un setting parallelo e questo dipende moltissimo dal livello di confusione del bisogno. Talvolta il genitore è più mascherato, mentre invece ha un grande bisogno, talvolta invece è più mascherato l'adolescente. Quindi questo significa mettersi in una condizione di ascolto molto profondo e molto aperto. La trasformazione del corpo familiare adolescente è un processo duplice, adolescence da un lato e obsolescence dall'altro, Guttorm. Che significa? Significa che l'ambivalenza alla separazione viene da ambo le parti, viene sia dal genitore che dall'adolescente. L'adolescente perché deve rinunciare ai vantaggi della propria dipendenza, deve cominciare a essere autonomo, per quanto egli desideri essere autonomo, costa anche molta fatica. E per i genitori significa rinunciare, diciamo, al suo bambino, significa, rendersi conto che c'è, come dire, un passaggio anche maturativo, generazionale, e quindi, bisogna cominciare un po' a lasciare quello che era il proprio ruolo. Il proprio ruolo cambia, non si può essere genitori di un adolescente nello stesso modo in cui si era genitori di un bambino.
La configurazione emotivo-relazionale prevalente riguarda sentimenti di ambivalenza, rifiuto della dipendenza e paura della separazione. Questo è stato già detto e quindi bisogna saper lavorare con

0: l'ambivalenza, con il non sapere e con l'ambivalenza. E se l'adolescente non arriva, un setting particolare è quello della terapia senza il paziente, adatto a situazioni particolarmente difficili. Generalmente quando c'è un funzionamento familiare molto problematico, più delle volte l'adolescente non vuole, non accetta l'aiuto, non accetta, e quindi perché si teme di essere manipolato, teme di essere invaso, teme di dover rinunciare alla propria dipendenza, e tutto questo è un processo inconscio, e quindi si lavora solo con i genitori, creando le condizioni e creando il terreno per poter poi far arrivare il figlio in un secondo momento, e questa terapia senza il paziente in realtà è una terapia in cui anche i genitori sono gli stessi pazienti, ma ovviamente non lo possono riconoscere immediatamente. Il focus terapeutico riguarda principalmente le rappresentazioni genitoriali dell'immagine del figlio, quale area indistinta tra sé e non sé. Cosa significa? Significa che nel momento in cui accogliamo dei genitori che sono in grande difficoltà nella comunicazione con il proprio figlio, che si rifiuta di farsi aiutare, e questo accade prevalentemente nelle situazioni familiari dove è difficile trasformare il legame, dove c'è una grande difficoltà separativa, dove ci sono anche magari disturbi di personalità, una storia troppo traumatica alle spalle, una modalità confusiva di relazionarsi, ebbene accogliere i genitori non come dei pazienti, ma come dei nostri alleati per comprendere il figlio. Quindi la tecnica richiede proprio intanto un ascolto profondamente empatico nei confronti di questi genitori molto sofferenti, e aiutarli a mettere a fuoco le loro immagini, l'immagine che hanno del loro figlio, ed aiutarli gradualmente attraverso il racconto della loro storia attuale, attraverso il racconto del loro figlio e attraverso il racconto della loro storia passata, aiutarli a mettere a fuoco quali aspetti di quell'immagine di quel figlio appartengono al figlio reale e quali aspetti invece appartengono a delle proiezioni. È chiaro, si tratta di un lavoro lungo e complesso che richiede una profonda sintonizzazione con i genitori. Spesso queste situazioni nascondono una grande sofferenza, un grande senso di impotenza. Si tratta di adolescenti che magari interrompono il percorso scolastico, si ritirano a casa e quindi sono difficili da raggiungere, e quindi i nostri primi alleati sono i genitori. Nella clinica questo lo incontriamo molto spesso, e quindi in prima battuta non possiamo non accogliere i genitori, anzi sono i protagonisti. E mi sembra importante, insomma, penso che da questa lezione si possa comprendere quanto, diciamo, nella relazione genitori-figli ci sia un legame profondissimo, anche quando il legame non funziona, è sempre molto profondo, molto intenso, e a qualsiasi età. C'è un aspetto, un nucleo affettivo, profondo e originario che resta intenso per tutta la vita. E per questo ho pensato di introdurvi un video che diciamo di dare un po' spazio alla poesia e quindi alle emozioni, un paio di poesie di Alda Merini che racconta proprio di questo legame profondo. Poesia di Alda Merini, C'è un posto nel mondo, letto da Bruno Di Giovanni.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore.

Queste due poesie di Alda Merini mi sono sembrate molto evocative di due aspetti importantissimi. Da un lato la profondità del legame tra genitori e figli che appunto perdura per tutta la vita, no? C'è un posto nel mondo dove io ritrovo sempre qualcuno in cui potermi riposare, ritrovare, quindi il genitore. E l'altra poesia invece, Mi piace la gente, mi sembra mettere, diciamo, un po' evocare anche il ruolo del terapeuta, la funzione del terapeuta, che è quella di sintonizzarsi non solo con ciò che viene detto, ma anche con ciò che viene trasmesso attraverso le emozioni, attraverso il corpo, attraverso le sensazioni. Quindi la funzione terapeutica è proprio è quella di accogliere l'altro in tutte le sue sfaccettature, quindi non solo una funzione mentale, ma anche emotiva, profonda e di accoglienza di tutti questi aspetti, anche di non detti. Spesso la maggior parte del lavoro terapeutico è proprio questo: lavorare con il non detto, lavorare con le emozioni e con le proprie emozioni. Lavorare con i genitori è molto complesso perché bisogna lavorare non solo con le resistenze dei genitori, ma anche con le proprie resistenze, soprattutto nel lavoro con i genitori di adolescenti, ovvero la difficoltà di fare spazio e di rielaborare la propria relazione con i propri genitori interni. E quindi questo mi sembrava molto evocativo anche dell'aspetto emotivo messo in gioco. Quindi, se tutto quello che finora, insomma, è stato acquisito, possiamo fare uno spunto di riflessione. Mio figlio non mi riconosce, mi aggredisce, non lo riconosco più. Come ritrovarsi? Riepilogo degli spunti di riflessione. Adesso, se tutto quello che finora in qualche modo ci ha aiutato a pensare, possiamo farci alcune domande. Che genitore sarò? E se il mio bambino non sarà come lo immagino, nascerà sano? Quali sono i sentimenti dei genitori di bambini che chiedono aiuto? Quali i sentimenti del terapeuta che accoglie? Mio figlio non mi riconosce più, mi aggredisce, non lo riconosco più. Come ritrovarsi? Bene, a questo punto la lezione è terminata e spero di avervi coinvolto non solo dal punto di vista intellettuale ma anche emotivo. Lo scopo di quest'ultimo video era quello di coinvolgervi anche a un livello emotivo, perché le emozioni del terapeuta sono fortemente in gioco. Vi ringrazio e buon lavoro.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della

Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per UniNettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti con

0: e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che riguarderà il tema l'interazione tra persone e contesto lavorativo, il contratto psicologico. Sono due gli argomenti in cui si articola questa lezione: la natura del contratto psicologico, la rottura e violazione del contratto psicologico. Il primo argomento, natura del contratto psicologico, svolge la funzione di illustrare una modalità di regolazione del rapporto fra persona e lavoro che non è solo di natura formale, ma per l'appunto coinvolge dimensioni di carattere soggettivo. La relazione persona-lavoro

Il lavoro, come sappiamo, è normalmente regolata da un contratto scritto, che è un accordo formale fra le due parti che descrive obblighi e doveri reciproci e assicura diritti, oltre che doveri, al lavoratore e sostanzialmente rappresenta la base della relazione lavorativa. Tuttavia, non c'è solo questo tipo di contratto, ma anche il contratto psicologico, inteso come il complesso delle aspettative che il lavoratore nutre nei confronti dell'azienda e allo stesso tempo il complesso delle aspettative che il datore di lavoro ha nei confronti di un proprio collaboratore. Dunque, ci troviamo di fronte ad uno scambio di aspettative, di attese reciproche da parte delle dei due attori che sono in gioco nella prestazione lavorativa. I contenuti di questo contratto soggettivo sono obblighi percepiti che un individuo si aspetta che l'organizzazione mantenga e viceversa, e cioè l'organizzazione si aspetta che il lavoratore mantenga questa serie di obblighi percepiti. In questo grafico sottolineiamo i tipi di contenuto che sono presenti in questo contratto psicologico. Dal lato del lavoro, l'organizzazione si aspetta evidentemente che ci sia un lavoro fatto e dal lato del lavoratore ci sono delle ricompense per questa prestazione, cioè una controprestazione, ad esempio, monetaria. E questo, diciamo, questa rappresentazione tipo iceberg ci permette però di evidenziare che ci sono altri contenuti sotto soglia, non immediatamente visibili, che fanno parte di questo scambio soggettivo. E dal lato del lavoro l'organizzazione si aspetta non solo delle prestazioni, ma delle prestazioni adeguate, che ci siano dei risultati validi, ci siano gli sforzi, l'impegno, la lealtà, la mobilità nei confronti di esigenze organizzative, l'innovazione, la tolleranza e la gestione dei rischi che possono verificarsi nel contesto ambientale, i cambiamenti, cioè in sostanza ci sono altre attese, altri contenuti meno espliciti che possono poi nel corso del tempo superare la soglia e diventare espliciti, ma non è detto che sia sempre così. Lo stesso dalla parte del lavoratore, ci sono delle attese riguardanti la sicurezza, il training, la formazione ricevuta, i riconoscimenti per le cose che si fanno, il rispetto, l'adeguatezza dei mezzi e strumenti, la crescita e la promozione, ad esempio in termini di carriera, la flessibilità nel lavoro, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, l'equità e giustizia, la possibilità di controllo, la responsabilità. Quindi anche dal lato del lavoratore ci sono dei contenuti impliciti in questo scambio che possono a certe condizioni diventare effettivamente espliciti e diventare parte del contratto formale, ma non è detto che questo succeda sempre. È però in questa, diciamo, rappresentazione tipo iceberg, è però presente l'idea che c'è un dinamismo nelle relazioni fra persone e contesto lavorativo che può far affiorare differenti tipi di attese reciproche. In concreto, quali sono le principali proprietà del contratto psicologico? Intanto c'è da dire che è un contratto di natura soggettiva. È soggettivo perché riguarda aspettative, percezioni e convinzioni da parte di entrambi gli attori che sono in relazione tra loro. È implicito e dinamico,
cioè può cambiare nel corso.

del tempo, da entrambe le parti, nel senso che man mano che si sviluppa l'esperienza e quindi anche la sua capacità prestazione da parte della persona, possono modificarsi queste aspettative, ma anche da parte dell'organizzazione possono modificarsi le aspettative, nel senso che ci possono essere dei cambiamenti organizzativi che richiedono altri tipi di contributo non immediatamente esplicitati nella prima fase di relazione. Concerne la fiducia reciproca di ricavi positivi, cioè entrambi gli attori in una condizione di equilibrio si aspettano che in questo scambio soggettivo ci sia un vantaggio per entrambe le parti. Dipende dalle relazioni concrete tra le parti, cioè da quanto quella fiducia di cui abbiamo detto sopra può influenzare e, come dire, lubrificare le relazioni reciproche. Da questo punto di vista osserviamo questo grafico che ci mostra per l'appunto nella parte sinistra degli antecedenti causali che riguardano per esempio i fattori individuali come l'età, il genere, i livelli di istruzione, il tipo di lavoro che viene svolto in concreto, per esempio gli orari o gli spazi dove si svolge, il contratto formale che può essere temporaneo, può definire in maniera chiara i livelli stipendiali raggiungibili, fattori di natura organizzativa che riguardano il settore, la dimensione aziendale, le strategie organizzative, cioè tutti i fattori che concretizzano il contesto nel quale questo contratto psicologico si va sviluppando. E da questo punto di vista merita prestare attenzione sempre come antecedenti alle conseguenze operative sul piano dell'organizzazione, cioè alle pratiche delle relazioni umane, ai livelli di partecipazione, alle relazioni effettive all'interno dell'azienda, alle relazioni sindacali, alla cultura organizzativa e al clima psicosociale, tutti fattori che possono costituire un elemento di facilitazione affinché nasca un contratto psicologico fatto bene, percepito come positivo da entrambe le parti. E cioè appunto questa dimensione di reciprocità che è la caratteristica principale del contratto, perché mette in campo le percezioni reciproche, le promesse e gli obblighi, e il tutto è basato su una qualità della relazione che è data dalla fiducia organizzativa. Quando il contratto psicologico si definisce in questo modo, con una diciamo flessibilità e continuità dei vari fattori causali, gli effetti sono estremamente interessanti da ricordare, come vengono elencati nella parte destra di questo grafico, e cioè si hanno effetti sia sul piano degli atteggiamenti sia sul piano delle condotte. Dal punto di vista degli atteggiamenti si ha un aumento dell'impegno organizzativo, un aumento della soddisfazione lavorativa, un aumento delle forme di bilanciamento fra lavoro e vita privata, work-life balance, un aumento del senso di sicurezza, un aumento delle motivazioni intrinseche e soprattutto, da questo punto di vista, anche una riduzione delle componenti stressanti della vita lavorativa. E dal punto di vista delle condotte si hanno risultati altrettanto significativi, e cioè un miglioramento delle prestazioni da parte della persona, lo sviluppo dei cosiddetti comportamenti di cittadinanza organizzativa, organizational citizenship behavior, una facilitazione nella presenza attiva da parte della persona e soprattutto la riduzione dell'assenteismo, non minori assenze. Cioè, tutti quei fattori di rischio per il buon funzionamento organizzativo che incrinano normalmente le dimensioni fiduciarie su cui si costruisce il contratto psicologico. Quali sono a questo punto

le funzioni principali per il lavoratore del contratto psicologico per il lavoratore o la lavoratrice? Beh, intanto c'è una funzione cognitiva. Avere un buon contratto psicologico significa riduzione dell'incertezza, cioè la persona sa quale direzione prendere e sa che agendo in un certo modo sarà riconosciuto il suo impegno da parte dell'organizzazione. Vi è una funzione motivante, e cioè il contratto psicologico rappresenta un orientamento per l'azione, per gli scopi da raggiungere e quindi del coinvolgimento, coinvolgimento non solo di natura cognitiva ma anche di natura affettiva con la propria organizzazione. Una funzione gestionale nel senso che aumenta il grado di autonomia della persona e si riducono le necessità di una supervisione sistematica e di un controllo da parte dell'organizzazione stessa. In un certo senso, poter usufruire di un equilibrato contratto psicologico riconosciuto nel suo valore da entrambe le parti porta a far sì che la persona si muova con maggiore livelli di autonomia, usufruendo in sostanza di quelle motivazioni autonome che nel modello soprattutto della self-determination theory giustificano l'agire professionale. Ci sono differenti forme di contratto psicologico e i prototipi di contratto psicologico principale possono essere concretizzati immaginando come tre punti base di un continuum. Dal lato sinistro abbiamo dei contratti di natura transazionale, cioè basati sul breve termine, con il focus principale sullo scambio economico, sulle mansioni limitate a poche cose concrete, ben specificate, con poco coinvolgimento da parte del lavoratore. È in sostanza quella forma di contratto psicologico in cui sostanzialmente le parti si giocano semplicemente sul do ut des. Cioè io faccio il minimo indispensabile rispetto a quello che tu mi richiedi. Abbiamo nella parte opposta, nel polo opposto, quindi nella parte destra di questo grafico, i contratti di natura relazionale, che sono invece impostati sul lungo termine, centrati sulla fiducia reciproca e sulla lealtà delle relazioni. Si valorizza la partecipazione attiva della persona e si coinvolge direttamente l'identità personale e professionale. Sono quei contratti in cui l'impegno reciproco porta a far sì che la persona riconosca il valore della sua esperienza non solo per il rendimento che egli è in grado di dimostrare, ma anche perché lavorare rappresenta un fattore di definizione di se stessi, cioè diventa un fattore di costruzione del proprio sé professionale. Al centro di questo continuum troviamo il prototipo dei contratti bilanciati, dei contratti equilibrati, nei quali potremmo dire c'è un po' della dimensione transazionale e un po' della dimensione relazionale. C'è una combinazione, insomma, fra i due tipi di contratto che abbiamo ora descritto e si combina soprattutto il lungo termine con la dimensione relazionale e la flessibilità delle risposte. È chiaro che potremmo dire sono i contratti che da un punto di vista ideale sono i migliori, ma nelle condizioni concrete non sempre è facile arrivare a questo punto di bilanciamento e si può talvolta giocare sulla prevalenza del polo transazionale, sul polo relazionale e viceversa. Anche perché, come accennavamo prima, il contratto psicologico tende a modificarsi nel tempo in funzione dei risultati attesi, cioè se la persona vede che vi è effettivamente una reciprocità nello scambio, svilupperà le sue
modalità di prestazione

nell'ottica del contratto relazionale. Se viceversa vede che ci sono maggiori difficoltà, è più facile che ci si sposti verso la dimensione puramente transazionale di scambio economico. Come si forma un contratto psicologico? Beh, soprattutto per i neoassunti diventa fondamentale il processo di socializzazione organizzativa, cioè come un'organizzazione aiuta la persona a costruire e a creare una coerenza con valori, attese, identificazione con la vita aziendale, con i valori dell'organizzazione. Ma un punto certamente importante anche per la continuità del processo lavorativo è l'interazione fra lavoratore e capi, cioè fra leader e membri. Riportiamo fattori come la giustizia organizzativa, come la presenza di un sostegno da parte dei superiori nei confronti dei loro collaboratori, quindi elementi che concretizzano la dimensione di interazione con i propri superiori. Poi c'è l'osservazione e l'imitazione di esempi positivi. Da questo punto di vista, se io vedo che anche gli altri vengono trattati in maniera soddisfacente nel rispetto delle aspettative reciproche, io vengo a rinforzare anche il mio contratto psicologico. Il fattore di coerenza nelle comunicazioni e nella chiarezza degli scambi. Se io noto che vi è una comunicazione efficace, in linea con le attese, e non trovo delle perdite di informazione, delle difficoltà nel costruire dei rapporti chiari anche sulla base delle conoscenze reciproche, è chiaro che metto un po' in discussione la stabilità del mio contratto psicologico. Bene, a questo punto possiamo riassumere con degli spunti di riflessione in forma di domanda. Il contratto psicologico ha una funzione motivante? Il contratto psicologico si basa sulla reciprocità dello scambio fra persona e organizzazione? Resta fisso nel tempo? Siamo ora in grado di passare al secondo argomento di questa lezione, la rottura e violazione del contratto psicologico. È un punto assolutamente di interesse per la vita organizzativa perché, come accennavamo poco fa, la possibilità che si modifichi il contratto psicologico in una direzione positiva può essere alta qualora però ci siano le condizioni per farlo, poiché se la persona si trova di fronte a delle resistenze o a delle difficoltà di natura organizzativa, ecco che si determinano nel contesto organizzativo delle risposte di carattere anche strategico contrarie all'andamento, al buon andamento del contratto psicologico e cioè alle violazioni o rotture del contratto stesso. Intanto partiamo dal fatto che quando il contratto psicologico non è rispettato succede qualche cosa. La rottura rappresenta il fatto che la persona si rende conto che la propria organizzazione ha fallito nell'adempiere i propri impegni. La rottura è per l'appunto il riconoscimento che c'è stato una sorta di tradimento, ma può essere anche giustificato e quindi la differenza fra rottura e violazione consiste nel fatto che la violazione è un'esperienza emotiva molto intensa quando il lavoratore percepisce un mancato rispetto più generale delle persone, degli accordi, delle relazioni. In sostanza stiamo sul crinale del mancato rispetto delle attese reciproche, con la differenza che la rottura può avere anche certi margini di giustificazione, cioè fattori non voluti, per esempio una crisi del mercato che porta a modificare drasticamente le

aspettative da parte dell'organizzazione, mentre la violazione è qualcosa di più intenso, una rottura, un'incrinatura molto più intensa dal punto di vista delle sue componenti affettive. Qui il tradimento è un tradimento non solo inaspettato, ma molto incisivo sull'assetto psicologico personale. C'è da dire che sono molto frequenti. La letteratura porta a sottolineare dei livelli fino al 50%, cioè vuol dire che la metà dei contratti soggettivi non vengono rispettati. Determinano conseguenze molto significative, un calo della fiducia verso i capi, un calo del clima di correttezza, della motivazione e dell'impegno, della produttività. E in effetti abbiamo sottolineato come alla base del contratto psicologico ci sia una relazione fiduciaria. È chiaro che la presenza di incrinature più o meno alte, più o meno consistenti, porta a inficiare proprio la percezione dell'equilibrio in questo legame fra persone e organizzazione. Vi ha poi una crescita del disagio, delusioni, irritazioni, lamentele, trasgressioni e voglia di andarsene. Cioè tutti quei fattori di turbativa della relazione lavorativa che si concretizzano in una perdita complessiva non solo della produttività e del rendimento, ma anche una perdita complessiva del valore di questo legame, cioè la persona si sente per l'appunto delusa nell'insieme di aspettative che attribuiva alla sua esperienza di lavoro e quindi al suo livello di coinvolgimento con il lavoro stesso e di conseguenza a tutti quegli elementi che possono spingere la persona ad aver voglia di andarsene. A quello che in taluni paesi viene considerata un fattore di great resignation, cioè di tendenza ad allontanarsi, a trovare una soluzione nuova appena possibile, o addirittura queste forme di quiet quitting, cioè di riduzione dell'impegno che portano il lavoratore a ridurre al minimo il proprio contributo, nel senso di fare semplicemente quello che c'è scritto nel contratto, non un'attività aggiuntiva di più, anche in caso di difficoltà, in caso di emergenza. Queste violazioni e rotture del contratto psicologico sono assimilabili a un fattore di stress organizzativo, cioè la persona si trova di fronte a queste forme di come dire, mancato rispetto dei patti soggettivi che erano stati in qualche modo impostati e questo rappresenta una sorta di minaccia perché io vedo questa situazione anche nei miei colleghi, nelle persone che lavorano nella mia squadra, nel mio ufficio e quindi posso pensare che possa capitare anche a me una incrinatura del contratto psicologico e quindi sono sottoposto a una sorta di tensione continua, di preoccupazione per una potenziale difficoltà e questo rappresenta un elemento di stressante, di preoccupazione continua per le esperienze che sto svolgendo. E in ogni caso, quando succedono questo tipo di violazioni, queste violazioni, il contratto psicologico tende a trasformarsi in contratto transazionale, cioè quelle dimensioni qualitative che sono tipiche del contratto relazionale si perdono progressivamente e la persona è portata a ridurre il suo impegno come puro scambio di natura economica. Naturalmente, la gravità degli effetti dipende anche dalla salienza psicologica del tipo di aspettative

obblighi non rispettati, nel senso che se la violazione o l'incrinatura, diciamo, del rapporto riguarda qualche aspetto secondario dell'attività lavorativa, io posso essere deluso, ma non più di tanto, e posso semplicemente aggiustare il tiro senza dover mettere in discussione l'intero quadro delle relazioni che caratterizzano la mia esperienza di lavoro. Quindi la salienza dell'aspetto che viene violato è un fattore che giustifica il grado di risposta più o meno grave che la persona dà di fronte ad una rottura del contratto psicologico. Cosa fare in pratica? Dal lato dell'organizzazione, e cioè da parte dei supervisori, coordinatori, responsabili, eccetera, ci sono delle possibilità di risposta. Prevenire e gestire la rottura o la violazione del contratto psicologico implica, ad esempio, dare sin dall'inizio una visione realistica del lavoro per ridurre aspettative illusorie, evitare equivoci e malintesi. Non sembri una cosa strana, perché molto spesso la costruzione del contratto psicologico si basa su aspettative che non vengono immediatamente verificate. Cioè io, lavoratore, posso costruirmi dal punto di vista ideale un insieme di attese e di aspettative del mio lavoro che non hanno necessariamente una corrispondenza con quelle che sono le aspettative della mia azienda, perché queste cose vengono, come dire, aggiustate e verificate nel corso del tempo. Io posso costruire un'immagine idealistica, troppo idealistica, della mia esperienza di lavoro e di quello che voglio ricavare dal mio lavoro. E allora è facile che percepisca una rottura di questo mio insieme di aspettative, e di conseguenza diventa importante per chi gestisce l'organizzazione dare un'immagine realistica, chiara, fin dall'inizio, in modo da evitare equivoci e ridurre certa illusorietà che soprattutto per i giovani al primo ingresso lavorativo potrebbe rappresentare un fattore di successiva difficoltà. Occorre poi garantire, da questo punto di vista, che i processi decisionali siano facilmente percepiti come equi e giusti, che siano fornite informazioni tempestive, giustificazioni o spiegazioni che potrebbero esserci delle cause esterne della eventuale rottura, e quindi sostenere le persone e farsi carico delle eventuali perdite. Cioè una buona organizzazione che può andare incontro anche a delle pressioni esterne di mercato e quindi essere obbligata a modificare senza una chiara comunicazione, a modificare le aspettative nei confronti dei lavoratori. Ecco, il non precisare, il non specificare questo aspetto rappresenta un fattore di turbativa, in quanto il lavoratore ha difficoltà a cogliere il senso di questo tipo di cambiamenti e quindi li percepisce come dei fattori di rottura. Ma anche dal punto di vista del lavoratore si può fare qualcosa. Che fare in pratica dal lato del lavoratore? Beh, intanto non dare per scontata la reciprocità delle aspettative. È quello che accennavo prima, e cioè la psicologia ha sottolineato molto questa necessità da parte del lavoratore di verificare l'insieme delle sue aspettative, cioè verificare le sue rappresentazioni del lavoro, in modo che siano il più possibile realistiche, vicine alla realtà dell'azienda in cui si trova a lavorare. Verificare appunto il grado di realismo delle promesse mai verificate in pratica e quindi comunicare e mantenere una buona relazione. Sviluppare una capacità di regolare le proprie emozioni per esprimere un dissenso costruttivo. Ciò significa che dal punto di

Del lavoratore essere in grado di una autogestione anche delle proprie risposte, in maniera tale da rendersi conto che trovarsi di fronte ad una rottura del contratto psicologico deve prima di tutto stimolare alla comprensione del perché questo è successo. È dovuto a cattiva volontà, è dovuto a fattori esterni al di fuori del controllo della stessa organizzazione, è dovuto invece a una cattiva leadership, ad una incapacità dei miei superiori a gestire le relazioni, a gestire la programmazione e l'organizzazione del lavoro. È chiaro che sono motivazioni assolutamente diverse e da questo punto di vista sviluppare una competenza di autoregolazione anche delle proprie risposte emotive diventa un fattore importante per una prestazione di lavoro autonoma, competente, efficace, che è l'obiettivo non solo dell'organizzazione, ma anche della persona per arrivare a dei risultati soddisfacenti. Anche in questo caso, sintetizziamo quanto abbiamo detto con alcune domande come spunti di riflessione. È più grave la rottura o la violazione del contratto psicologico? In entrambi i casi, quali conseguenze per la persona e per l'organizzazione? Possiamo riepilogare l'insieme degli spunti di riflessione di questa lezione, sottolineando queste domande. Il contratto psicologico ha una funzione motivante? Il contratto psicologico si basa sulla reciprocità dello scambio tra persona e organizzazione? Resta fisso nel tempo? È più grave la rottura o la violazione del contratto psicologico? In entrambi i casi, quali conseguenze per la persona e l'organizzazione? Grazie per l'attenzione. Voglio ricordare che materiali di approfondimento sui contenuti di questa lezione potranno essere trovati nel sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata a questo corso.

0: cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, breve presentazione perché abbiamo già detto che non vi voglio togliere troppe parole, anche perché avete opportunamente, come concordato, insomma, fatto dei titoli e dei sottotitoli che si fanno capire. Quindi qui parliamo di sports on telling, quindi una modifica dello storytelling abituale, nel senso che si parla evidentemente del racconto che viene fatto, molte volte veramente in termini di storytelling, ma per quanto riguarda uno sponsor. Di che cosa? Per quanto riguarda l'attività di unioni di aspetti di marketing, quindi il co-marketing e sponsorizzazioni, come impatto di esperienza sui parchi a tema. Quindi la tesi è particolarmente interessante, almeno io la considero tale perché ho avuto per 22 anni un incarico all'Università di Perugia dove ci occupavamo di scienze turistiche con Assisi, come forse lei sa o ricorda, insomma, erano quasi suoi padri quelli che all'epoca frequentavano la cosa.

0: ed era a suo tempo anche uno dei temi che veniva trattato. Nel frattempo ho visto anche grazie al suo lavoro che le cose si sono molto sviluppate e anche molto, se si può dire, scientificizzate, nel senso che sono diventate veramente molto serie. Io ho trovato il lavoro fatto molto bene e spero che i colleghi, insomma, lo vogliono ascoltare con altrettanto interesse. Lei sa la binaccia dei nostri 10 minuti, ma so anche che si è preparato le slide perché possa rimanere in questo tempo e le auguro quindi buon lavoro.
1: Grazie mille. Allora, come il professor Cogno ha appena raccontato a tutti, il proposito dell'elaborato è stato appunto valutare l'impatto che le operazioni di co-marketing e le sponsorizzazioni hanno nei parchi a tema nei confronti dell'esperienza che i visitatori sono chiamati a vivere al loro interno. E il lavoro che ho composto si è svolto su una rivisitazione critica della letteratura a disposizione più l'aggiunta di 2 interviste a 2 esperti del settore dell'industria del divertimento. Vorrei partire oggi con voi da una breve definizione di parco a tema che si configura come una struttura polifunzionale sintetica, dove per sintesi intendiamo un'unione di elementi diversi in un tutto unico, che si configura come spazio tematizzato appunto e organizzato dove viene erogato un sistema integrato di servizi a scopo di attività ricreative di massa, appunto, che rendono il parco a tema una struttura che si orienta verso una tariffa unica, una politica a tariffa unica, proprio per favorire l'immersività nell'esperienza che in questi luoghi viene proposta. Si paga all'inizio, di conseguenza si tende a evitare che il pubblico si debba preoccupare ulteriormente di altre cose. Il pubblico cui ci si rivolge è prevalentemente di tipo familiare, questo non esclude la presenza di altri target automaticamente, però di solito si promuove soprattutto il divertimento congiunto dei membri del nucleo familiare. Il parco a tema inoltre si evidenzia come struttura capital intensive, nel senso che necessita di ingenti investimenti economici per essere costruito e pianificato. Serve una grande quantità di denaro poi per gestire la complessità dell'erogazione dei servizi al loro interno e soprattutto serve un budget davvero molto grande per investire in upgrade e manutenzione delle strutture stesse. Facciamo coincidere il concetto di parco tematico moderno con la nascita di Disneyland ad opera di Walt Disney ovviamente nel 1955 ad Anaheim in California. Il parco a tema moderno che Disneyland incarna si configura come un vero e proprio nuovo mass medium, un mass medium dove la pubblicità e il marketing moderno sono stati posti al centro dell'attrazione, aggiungendo uno strato commerciale ulteriore rispetto a quella che era l'esperienza dei pregressi parchi di divertimento che già erano particolarmente diffusi. Cosa succede? Nell'anno prima dell'inaugurazione, nel 1954, Walt Disney ottiene un finanziamento di 5 milioni di dollari da parte della ABC, l'emittente statunitense all'epoca più piccola di tutte, per la costruzione del suo parco a fronte del rilascio a cadenza settimanale di una realizzazione televisiva che presentava il parco stesso, con poi l'impegno, ovviamente, una volta inaugurato il parco, di promuovere all'interno del parco l'emittente televisiva e il programma televisivo stesso che era stato rilasciato. Avendo così modo di sfruttare un canale propagandistico senza precedenti e potendo plasmare addirittura il gusto del pubblico con un'anticipazione di quello che sarebbe poi arrivato all'esperienza del pubblico stesso col frequentare il parco. Ecco come funziona questo nuovo mass medium, con un'interpenetrazione assoluta di film, televisione e parchi a tema, potendo poi tra l'altro Walt Disney contare su un universo narrativo che conosciamo tutti, molto, molto forte. Vorrei fare un piccolo excursus con voi ponendo l'attenzione su un dato in particolare. Al giorno d'oggi siamo consapevoli di come i consumatori siano bombardati da stimoli pubblicitari, spesso intrusivi e anche disturbanti, e di come abbiamo sviluppato tutti delle forme di resistenza a questi. Motivo per cui il marketing si propone di promuovere un nuovo modo di intendere il consumo che sia più immersivo, proprio per superare queste barriere che i consumatori hanno messo in atto. Si promuove quindi quella che è una vera e propria economia dell'esperienza, dando un nuovo ruolo al consumatore che ora diviene un protagonista come mai era successo in passato. Questa economia dell'esperienza che viene a prefigurarsi la si ottiene attraverso la narrazione, lo storytelling, dove per storytelling non intendiamo raccontare una storia, intendiamo piuttosto un modo specifico di comunicare attraverso le storie, attraverso le narrazioni, che esprimono un'intenzionalità. Un'intenzionalità perché la narrazione è un fatto importante per l'essere umano.
0: Beh,
1: che è un narratore.
0: Diventano protagonisti della narrazione.
1: Assolutamente, è un narratore nativo l'essere umano. La narrazione tra

l'altro gli occorre per comunicare senso, per appropriarsi di senso e comunicare senso di quello che esperisce e soprattutto per comunicare poi in questo caso l'esperienza che vive agli altri. Ecco che il marketing diviene quindi esperienziale e promuove un cambio di rotta, si smette di acquistare la merce e si comincia a vivere qualcosa di molto immersivo, un'esperienza molto immersiva. Il contesto esperienziale in questo senso prende un'importanza davvero preponderante e necessita di una pianificazione molto studiata che si sviluppa in tre momenti fondamentali. Il primo è l'enclavizzazione, è necessario chiudere il contesto esperienziale rispetto a quello che è l'esterno del mondo, perché bisogna renderlo in contrapposizione alla realtà del quotidiano come spazio d'eccezione. Chiudendolo bisogna renderlo sicuro da quelle che sono le preoccupazioni che di solito affliggono le persone nel contesto esperienziale quotidiano, proprio per aumentare questa intensità di caratterizzazione di spazio d'eccezione. E lo si fa, lo si ottiene attraverso la tematizzazione, cioè agendo sul design degli ambienti, creando un'esperienza che favorisca appunto un'immersività, che favorisca un'ambientazione totale di quello che si va a vivere all'interno di queste strutture. Nei parchi a tema questa cosa è particolarmente importante, perché da nessuna parte come dentro i parchi è il prodotto a coincidere con l'esperienza stessa. E questa è una riflessione molto importante da fare. Abbiamo detto che i parchi a tema sono strutture dove è necessario avere ingenti budget per poter funzionare, proprio per via della loro complessità. Per questo si ricorre ad azioni di sponsorship, non solo per estendere il business di riferimento, ma anche proprio per generare dei flussi di denaro in entrata come risorsa economica proprio per il parco. Queste azioni di sponsorship spesso nei parchi a tema si manifestano come azioni di co-marketing, quindi dall'inglese cooperative marketing, quindi operazioni di marketing congiunto. Di solito il co-marketing riguarda attori di qualsiasi natura, enti di qualsiasi natura, che fanno delle promozioni di marketing congiunto, appunto, che possono essere varie, per indirizzarsi maggiormente verso il loro target di riferimento. Nei parchi a tema in particolare le azioni di co-marketing diventano azioni promo pubblicitarie che vanno in due direzioni in particolare. La prima, quando il brand del parco esce dai confini del parco, magari nella grande distribuzione, viene portato a contatto col pubblico in un ambiente o in un periodo, penso magari ai parchi che sono soggetti ad apertura stagionale, in cui il pubblico non può fare l'esperienza del parco, quindi per mantenere vivo il ricordo del brand del parco si ricorre a questa strategia di promozione pubblicitaria. Viceversa, la seconda opzione è quando invece i marchi terzi entrano nel parco e si dà luogo a quelle che sono le sponsorizzazioni, che non vanno confuse ovviamente con la pubblicità. La pubblicità è qualcosa che interrompe quello che stiamo facendo, la sponsorizzazione invece è integrata nell'esperienza che stiamo vivendo. Di solito nei parchi a tema le sponsorizzazioni vengono effettuate coinvolgendo quelli che sono i fornitori del parco. Non obbligatoriamente, però è una prassi che questo avvenga. È importante valutare l'impatto che questi inserimenti di sponsorizzazioni hanno all'interno del parco sull'esperienza, proprio perché, come abbiamo detto prima, è necessario enclavizzarla, tematizzarla, renderla sicura per renderla spazio d'eccezione. Valutare l'impatto sull'esperienza di queste sponsorizzazioni significa dosarle in maniera molto molto scientifica e intenzionale, per non creare un elemento di disturbo e di deconcentrazione da questa esperienza che ai visitatori si propone. Si è voluto poi proseguire nell'analisi delle sponsorizzazioni nei parchi con due interviste a due esperti del settore, che sono Roberto Canovi e Maurizio Crisanti, rispettivamente. Roberto Canovi è il direttore generale di una testata giornalistica online che si chiama parksmania.it, che è un punto di riferimento a livello internazionale, europeo, ma non solo, per i parchi a tema. E Maurizio Crisanti invece, che è il segretario nazionale di un'associazione di categoria di parchi a tema, parchi itineranti e strutture per il divertimento. In compagnia loro ho voluto analizzare il caso dei parchi a tema europei, che hanno una storia peculiare. Sono nati come strutture senza una vocazione tematica, si sono adeguate in un secondo momento a questo mutato scenario del mercato, anche per sopravvivere alla concorrenza disneyana, e hanno avuto necessità di spendere parecchi soldi per mutare la loro natura in questo senso, per diventare dei luoghi turistici a vocazione tematica. Molto spesso si è visto che hanno dovuto fare ricorso ad azioni di sponsorizzazione, quindi questi inserimenti, proprio per avere quel flusso di denaro liquido a disposizione per poter portare avanti questa upgrade qualitativo. Questa può sembrare una scelta controproducente, ma in realtà si è visto che per le strutture più piccole purtroppo era una necessità.

0: per non affossarsi nel panorama del mercato. Concludendo, quindi, affermiamo che l'obiettivo di vendita è il principe dei fini perseguiti all'interno dei parchi a tema, sicuramente. È necessario curare l'immersività proprio per non creare questi elementi di disturbo che possano dar luogo a qualcosa di inviso ai visitatori, integrando più profondamente le sponsorizzazioni con gli elementi tematici. Questo ovviamente significa che perché rimanga una sponsorizzazione l'inserimento deve garantire al brand una visibilità, però deve essere fatta aggiungendo un valore all'evento per i partecipanti. Infatti le proprietà di parchi a tema che sono destinate ad avere successo sono quelle che saranno in grado di coinvolgere tutti gli stakeholder coinvolti, che sono appunto i marchi, i parchi e gli ospiti stessi. Vi ringrazio dell'attenzione.
1: Complimenti, perché sono esattamente 10 minuti all'ultima parola. Ha spaccato il secondo.
0: Provate a riprovare.
1: Bravissimo. Una curiosità, credo di averglielo già chiesto, ma forse l'ho dimenticato, che è un periodaccio per fatti familiari e quindi è un po' di difficoltà a ricordare tutto. Ma lei ha un'attività in questo campo?
0: No, io faccio tutt'altro. Io lavoro come capotreno, ho una grandissima passione personale da quando sono bambino per il settore. Prima da fruitore, ovviamente, quando ero ragazzino, poi è diventato un interesse un po' più strutturato, naturalmente.
1: E pensavo che avesse proprio
0: messo
1: mano nella
0: gestione di qualcosa. No, mi sarebbe piaciuto, ma per ora nella vita non ho avuto la possibilità.
1: Vabbè, non si può mai dire.
0: Assolutamente.
1: Grazie, complimenti.
0: Grazie mille.
1: Entrava con 104. Lorenzo Maniscalco, che si presenta di nuovo a noi. Lorenzo Maniscalco, lei se l'era già sentito dire, entrava con un bel 104. E adesso le dico con la formula: la commissione, considerato il curriculum degli studi dei compiuti e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 e per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore la proclamo dottore in comunicazione, media e pubblicità.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language.

college because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto rating ESG e investimento azionario, quindi l'obiettivo è tentare di capire che cos'è il rating ESG, che caratteristiche ha e come si utilizza per la scelta di investimenti. Gli argomenti che tratteremo insieme sono le caratteristiche del rating ESG, rating ESG versus rating di credito e investimento azionario rating ESG. Come vedete, partiamo dai profili generali e tentiamo di capire in base a cosa si costruisce un rating ESG. Lo confrontiamo con gli strumenti che conosciamo di più, quindi rating di credito, rating delle agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch. E poi da ultimo andiamo a vedere qualche grafico che ci permette di leggere come reagisce un titolo azionario ai rating ESG. Le caratteristiche dei rating ESG. Qui dobbiamo capire quali sono i profili che sono importanti per un'azienda al fine di costruire il rating ESG, quindi il rating legato ad ambiente, società e governance. E dobbiamo poi tentare di capire come viene comunicata questa informazione al mercato. Il rating ESG è un'opinione su un emittente o un'emissione relativamente all'esposizione e all'impatto legato ai fattori ESG, al grado di allineamento rispetto alla previsione degli accordi internazionali sul clima e la sostenibilità. Quindi qui vedete che parliamo di rating ESG su teoricamente emittenti e emissioni, prevalentemente su emittente, e quello che dobbiamo guardare è andare a capire se prima di tutto l'azienda è allineata agli standard previsti per la tutela del clima, quindi qui parliamo degli accordi internazionali sul clima. Dobbiamo capire qual è la logica di sostenibilità che adotta questa azienda e dobbiamo misurarla declinando l'ambiente, quindi E, la società, quindi S, e la governance, quindi G. Le tipologie di rating che possono essere disponibili per un'azienda sono rischio ESG e impatto ESG. Quei due profili che si vogliono andare a guardare con i rating ESG sono o una misurazione del rischio che ha questa azienda, quindi quanto è esposta al rischio, oppure qual è l'impatto in termini di profili ESG che ha questa azienda. Tentiamo di guardare un po' più nel dettaglio cosa significa un rischio ESG e cosa significa un impatto ESG. Il rating di rischio ESG è un'opinione sull'esposizione dell'azienda ai rischi ESG e sulle politiche di gestione adottate dalle aziende. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di una valutazione dell'azienda rispetto a dei comparabili. Quindi dobbiamo capire la nostra azienda rispetto ai profili di ambiente, di società e di governance, come si posiziona e quanto è esposta a rischi di natura fisica o rischi di transizione per una delle componenti che abbiamo identificato prima. Poi dobbiamo prendere la nostra azienda e andarla a confrontare con altre aziende e andare a vedere quindi quali sono invece le politiche adottate dalle altre aziende e come noi siamo diversi rispetto alle politiche adottate dalle altre aziende e quali sono le implicazioni.

sempre in termini di esposizione a rischi di natura ambientale, sociale o di governance. Quando ragioniamo su questi profili, quello che diventa importante è la misurazione e l'obiettivo finale che abbiamo. Che significa obiettivo finale? La valutazione può essere realizzata backward looking o forward looking. Quindi noi possiamo fare una valutazione di un'azienda con l'obiettivo di verificare cosa è successo in passato, quindi di capire ad oggi come si posiziona l'azienda, e questa è una valutazione di tipo backward looking, oppure possiamo fare una valutazione sull'azienda in un'ottica prospettica, e qui dobbiamo capire da qui in futuro cosa succederà all'azienda. In questo secondo caso, quindi, quello che noi vogliamo vedere è l'allineamento progressivo dell'azienda agli standard ESG, e tanto più riusciamo a migliorare l'azienda nel tempo, tanto meglio è. Il rating di impatto ESG può essere focalizzato su diversi profili: ESG Disclosure, Determinanti ESG e Specialized Rating, Carbon, Trust, eccetera. Cominciamo dalla prima voce, ESG Disclosure. Quindi che cosa parliamo? Qui parliamo della trasparenza dell'azienda sui profili ESG. Quindi qui non stiamo parlando necessariamente di come si comporta l'azienda, ma stiamo parlando di come l'azienda trasmette informazioni al mercato. La logica a questo punto qual è? La logica è quella di provvedere a predisporre un set informativo completo che permetta agli investitori di distinguere tra aziende che sono ESG compliant e aziende che non sono ESG compliant. Più noi siamo trasparenti, quindi più noi siamo dettagliati nel fornire informazioni al mercato, quindi maggiore è questo rating di ESG Disclosure, più gli investitori potranno fare una scelta attenta e valutare quale azienda andare a finanziare. Quindi qui, vi ripeto, non stiamo guardando quant'è l'impatto ambientale, ma come comunichiamo l'impatto ambientale. Nel caso invece dei determinanti ESG, quindi un rating di impatto ESG focalizzato sulle determinanti ESG, quello che dobbiamo comunicare sono le scelte che abbiamo fatto a livello d'azienda e l'impatto sui diversi profili ESG rilevanti, quindi ambiente, società e governance. Dobbiamo tentare in questo caso di quantificare cosa sta facendo l'azienda per ognuno di questi tre profili. L'obiettivo in questo caso diventa quello di classificare la nostra azienda rispetto ad altre aziende similari, andandoci a focalizzare su quanto siamo capaci di ridurre al minimo l'impatto su negativo sull'ambiente, l'impatto negativo sulla società e i problemi che possiamo avere nella governance dell'azienda. L'ultima voce che leggete qui, invece, parliamo di specialized rating. Qui stiamo parlando di rating su alcune voci rilevanti per ambiente, per società e per governance. Ad esempio, noi possiamo avere un rating di impatto ESG focalizzato su carbon emission. Quindi a questo punto io mi focalizzo solo su una piccola componente di quello che è l'impatto ambientale e sulla base di quella vado a valutare l'azienda e vado a presentare l'azienda come un'azienda che ha un forte impatto ambientale oppure no. La stessa cosa la posso fare sulla fiducia, quindi sul trust, la stessa cosa la posso fare sul consumo delle acque, su qualsiasi elemento vi possa venire in mente che rientra all'interno di una di quelle tre categorie ESG che abbiamo visto prima. Questi indicatori o questi rating di impatto che vengono a essere costruiti sono rilevanti solo se io voglio fare delle azioni mirate per quel particolare problema. In tutti gli altri casi, questi approcci, questi basati solo su specifici fattori ESG, scontano il fatto che non hanno una visione completa dell'azienda. Non vi permettono di valutare a 360 gradi cosa sta facendo l'azienda, ma vi permettono solo di avere un dato di dettaglio su qualcosa che dovrebbe essere rilevante o per i profili di environment, o per i profili di society, o per i profili di governance. Quindi obiettivi totalmente diversi rispetto agli altri rating di impatto che abbiamo visto prima. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo di un rating ESG forward looking? Quali sono le caratteristiche prese in considerazione per la stima di Specialized Rating di impatto ESG? Possiamo passare al secondo argomento, che è il confronto tra i rating ESG rispetto ai rating di credito. Quindi l'obiettivo qual è? Tentare di capire un po' questi rating ESG,
come si utilizzano in modo diverso rispetto a quelli che sono i rating di credito. I rating di credito, solo per ricordarcelo, sono i rating sul merito creditizio di una controparte, quindi sulla rischiosità di quella controparte nel caso di affidamento. Mentre i rating ESG che abbiamo appena visto erano i rating o di impatto o comunque dei profili ESG rilevanti per quella controparte. Rating di credito è un giudizio sulla solidità finanziaria di un'impresa o di uno strumento finanziario che viene espresso attraverso una scala alfanumerica. Qui vedete poi nella slide tre esempi di tre agenzie importanti su scala mondiale che emettono rating di credito, quindi c'è Fitch, c'è Moody's e c'è Standard & Poor's. La definizione che abbiamo visto insieme adesso, e cosa ci dice? Che questo rating di credito è una valutazione sul rischio legato a un investimento o un finanziamento nei confronti di una controparte, oppure alla sottoscrizione di uno strumento finanziario. Quindi, come cominciate a capire, questi sono dei prodotti che hanno degli obiettivi totalmente diversi. Vogliono semplicemente valutare se io investo soldi in quell'azienda, quanto è probabile che io venga rimborsato e che il contratto venga rispettato come inizialmente lo abbiamo scritto. Quindi abbiamo un obiettivo diverso e abbiamo l'informazione che viene trasmessa al mercato con una scala alfanumerica. Scala alfanumerica significa AAA, AA, A1, A2, A3, B1, B2, B3, quindi sono dei codici o se volete delle etichette che vengono date dalle agenzie di rating in base al rischio di quella controparte o al rischio di quello strumento finanziario. Ok? Rating di credito è costruito considerando dati di natura quantitativa raccolti attraverso fonti pubbliche riservate e informazioni di natura qualitativa che vengono predisposte dall'analista grazie agli incontri con il top management dell'azienda. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo delle informazioni che vengono elaborate per emettere un rating. Qui abbiamo due fonti di informazione, una di natura quantitativa e una di natura qualitativa. La prima, quella di natura quantitativa, che cosa sono? Sono i bilanci, sono i documenti interni che ha predisposto l'azienda, quindi possono essere dei business plan che ha fatto l'azienda e così via. Sono tutte delle informazioni oggettive e misurabili che poi vengono sintetizzate in degli indici che aiutano a definire quant'è il livello di rischio di quell'emittente o il livello di rischio di quell'emissione e permettono quindi alla fine di dire se quell'investimento è un investimento sicuro oppure no. A fianco a questo avete delle informazioni di natura qualitativa. Qualitativa è cosa si intende? Informazioni soft che io vado a raccogliere normalmente con degli incontri con il manager. Questi incontri con il manager sono finalizzati a fare che cosa? A valutare i processi interni, a valutare l'organizzazione dell'azienda e quindi a valutare se l'azienda sarà in grado o meno di raggiungere gli obiettivi che ha dichiarato nel suo business plan, nella sua strategia aziendale. Questi rating di credito, quindi che cosa devono fare? Devono combinare tra di loro informazioni di natura diversa, parliamo di dati quantitativi e di dati qualitativi, e devono dare un peso diverso a queste due componenti. Logicamente, che cosa succede quando parliamo di rating di credito? Che il rating di credito parte dai dati di natura quantitativa, quindi parte dall'analisi dei documenti o pubblici o riservati che ha a disposizione l'agenzia di rating, e poi va ad aggiustare il giudizio, quindi va a rivedere al rialzo o al ribasso il giudizio, sulla base dei dati di natura qualitativa. I dati di natura quantitativa sono raccolti ogni giorno dall'agenzia di rating, in realtà non è proprio ogni giorno, ma è ogni trimestre o ogni anno, mentre i dati di natura qualitativa vengono raccolti prevalentemente una tantum, cioè quando si richiede il rating, e poi se ci sono dei problemi sulla controparte si comincia a valutare eventuali nuovi incontri con il management per aggiornare le informazioni di natura qualitativa. Quindi, come vedete, anche la frequenza dell'informazione è diversa perché da una parte sono dati frequentemente raccolti e analizzati dall'agenzia, stiamo parlando di dati di natura quantitativa, invece nel caso dei dati di natura qualitativa sono dati che vengono raccolti quando serve da parte dell'agenzia di rating. Le principali differenze tra rating di credito e rating ESG.
Qui trovate quindi due colonne tra rating di credito e

rating ESG, e andiamo a guardare questi cinque profili che leggete qui, quindi peso delle informazioni qualitative, oggetto di valutazione, commissioni, ponderazione e accuratezza. Allora, cominciamo a ragionare sul rating di credito rispetto al rating ESG in termini del peso delle informazioni qualitative. Noi ci siamo detti che nel caso del rating di credito le informazioni qualitative vengono considerate. Assolutamente sì, hanno peso, assolutamente sì, non sono il driver principale per l'assegnazione del rating. Nel caso invece dei rating di tipo ESG, i dati di natura qualitativa, soprattutto per alcuni profili ESG, sono l'unica fonte di informazione. E quindi io posso avere che gran parte del giudizio che io vado a esprimere alla fine è guidato da informazioni di natura qualitativa. Quindi quando ragionate su queste due forme, rating di credito versus rating ESG, avete già un primo problema legato all'oggettività della stima, che è molto più elevata nel caso del rating di credito, molto meno elevata nel caso del rating ESG, soprattutto per alcuni profili non facilmente misurabili. Secondo aspetto rilevante è l'oggetto della valutazione. In teoria i due strumenti si possono utilizzare sia per rating di emittente che per rating di emissione. Nella pratica il rating ESG si fa prevalentemente sull'emittente, mentre il rating di credito si può fare realmente su emittente e su emissione. Quando è che il rating ESG viene fatto sull'emissione? Solo se sto parlando di una particolare forma di finanziamento che è destinata a raggiungere degli obiettivi ESG. Facciamo un esempio banale, un green bond, quindi un bond destinato a finanziare la transizione verde, può avere un rating di strumento, quindi un issue rating. In tutti gli altri casi si dà un issuer rating, quindi un rating di emittente, perché è la cosa migliore e più accurata da fare quando valutate i profili ESG. Nel caso invece del rating di credito, ogni strumento ha il proprio rating e ogni emittente ha il proprio rating. C'è un altro aspetto rilevante e importante che è legato alle commissioni. Ok? Che significa legato alle commissioni? Quando noi ragioniamo sul rating di credito, oramai stiamo parlando di una situazione che c'è sul mercato dagli anni 70, il modello che si è andato ad affermare è il modello cosiddetto issuer fee. Cioè, che significa issuer fee? Che il costo della valutazione fatta dall'agenzia di rating, quindi il costo della valutazione fatta da Fitch, da Moody's e da Standard & Poor's, viene pagato direttamente dal soggetto valutato. Quindi, se io voglio avere un rating da Standard & Poor's, devo contattare Standard & Poor's, io azienda, predisporre tutta la serie di documenti che mi chiede Standard & Poor's, fare gli incontri con il management che mi chiede Standard & Poor's. Una volta che ho finito questo processo, potrò ottenere il rating se soltanto se pagherò la fee che è prevista per il servizio di rating. Nel caso invece del rating ESG, il modello attualmente esistente è ancora un modello user fee. Nel modello user fee che cosa abbiamo? Noi abbiamo che se vogliamo conoscere il rating ESG di una controparte, dobbiamo sottoscrivere un abbonamento o fare un accesso a un database di un soggetto che produce questi rating ESG. Quindi io investitore che voglio selezionare degli investimenti ESG compliant o degli investimenti che tutelino l'ambiente e così via, devo pagare per un servizio di valutazione esterno e devo sottoscrivere o una fee annuale o pagare per una singola valutazione per un database che c'è disponibile sul mercato. Queste soluzioni hanno dei pro e dei contro, quindi l'issuer fee e lo user fee hanno dei pro e dei contro che vanno considerati. Cominciamo dai pro del modello user fee. Il pro principale, quindi il vantaggio principale che voi avete del modello user fee, è che la valutazione viene fatta da chi mi vende il servizio in modo indipendente rispetto al soggetto valutato. Quindi non c'è nessun rischio che il soggetto valutato possa influenzare la valutazione emessa dal soggetto che ha predisposto il database o ha predisposto la piattaforma per la valutazione dei rischi ESG o ambientali.
Questo però è uno svantaggio, ha un contro. Qual è il contro?

che per fare una valutazione ESG, quindi per avere un'idea di in che cosa andare a investire per essere un investitore responsabile dal punto di vista dei profili ESG, io devo sostenere immediatamente un costo. Quindi per me avere delle scelte ESG significa pagare un po' di più come minimo in termini di servizi iniziali necessari a scegliere tra investimenti disponibili. Nel caso invece dei modelli issuer fee, quelli adottati dalle agenzie di rating, il vantaggio principale è che l'investitore non ha costi, l'informazione è pubblica, quindi tutti sappiamo il rating che ha dato Standard & Poor's, una determinata controparte. Attenzione che Standard & Poor's, Moody's e Fitch devono mettere in piedi una struttura interna che assicuri una separazione tra il soggetto che fa la valutazione e il soggetto che definisce il meccanismo di pricing, in modo che ci sia un pagamento fatto dall'emittente nei confronti dell'agenzia di rating per il servizio offerto, ma non ci sia rischio che il soggetto che fa la valutazione sia influenzato nelle proprie scelte dall'importo che pagherà l'impresa all'agenzia di rating. Quindi devo predisporre all'interno dell'agenzia di rating un meccanismo di separazione forte tra chi fa valutazione e chi fa vendita dei servizi, altrimenti il mio servizio rischia di essere un servizio esposto a un rischio di conflitto di interesse e quindi ritenuto poco affidabile dal lato del mercato. La ponderazione che io metto nel rating di credito, come è fatta? È fatta in modo diverso a seconda del tipo di cliente che io sto andando a valutare o come minimo del tipo di settore che sto andando a valutare. Quindi cosa succede alla fine? Che io avrò dei rating criteria, quindi delle regole pubblicate dalle agenzie di rating, che mi spiegano come viene combinata l'informazione qualitativa e quantitativa, quali sono le informazioni qualitative e quantitative che vengono raccolte e alla fine qual è il giudizio finale che viene espresso. Ma vi ripeto, almeno settore per settore, se non azienda per azienda. Quando invece ragioniamo con i rating ESG, i criteri sono univoci per tutti, quindi tutte le aziende vengono trattate allo stesso modo e viene sintetizzato un rating finale con le stesse regole per tutti. Questo può essere un vantaggio o uno svantaggio. Il vantaggio qual è? Che l'informazione è comparabile per tutti. Attenzione che però per alcuni settori, per alcune imprese, l'approccio adottato può essere particolarmente penalizzante e quindi portare a dei rating ESG mediamente più bassi solo perché l'azienda appartiene a quel settore o solo perché l'azienda ha alcune specifiche caratteristiche. L'accuratezza dei modelli di valutazione nel caso del rating di credito può anche essere misurata. E come viene misurata? Legando il rating di credito all'evento di insolvenza. Quindi se io ho detto che quell'azienda aveva un rating AAA, classe massima più sicura in assoluto, mi devo aspettare che su quella classe lì, quindi sulle aziende che ho classificato in quel modo, non ci devono essere fenomeni di fallimento o di default di quella controparte. Se ci sono stati, significa che il modello di valutazione non funziona bene, non è il migliore possibile e deve essere in qualche modo migliorato. Se invece ragioniamo su rating ESG, qui c'è il problema che alcuni di questi profili, la maggior parte ahimè, non sono misurabili. Quindi io posso dire che un'azienda ha un rating ESG di 50 in una scala tra 0 e 100 e quindi è in linea con la media più o meno, ma alla fine non posso verificare ex post se questa stima che avevo fatto è stata corretta o meno. Quindi io mi devo fidare della valutazione che viene fornita perché non ho alcun benchmark oggettivo che mi permetta di dire alla fine se quella stima era corretta e quali sono i problemi eventuali che posso avere su quella stima. Qui trovate lo split rating nei rating ESG. Allora, che cos'è lo split rating prima di tutto? Lo split rating è la probabilità che soggetti diversi valutino in modo diverso il rischio o il rating di una controparte. Qui trovate un'applicazione su che cosa? Sul tre data provider, uno è Sustainalytics, l'altro è Refinitiv e l'ultimo è RepRisk, e trovate in queste colonnine che vedete qui, con questi puntini bianchi e neri, i casi in cui c'è un disallineamento nelle valutazioni. In verde i casi in cui almeno due di questi tre data provider danno lo stesso

stesso, danno la stessa valutazione. In arancione trovate il caso in cui i data provider, i tre data provider che stiamo guardando, sono tutti d'accordo. Ok? Questa è un'applicazione su un indice che è lo Stock Index Global 1800, quindi 1800 aziende nel campione, e stiamo vedendo un po' qual è la frequenza di allineamento o meno nei giudizi. Come vedete qui, non tutte le aziende di queste 1800 hanno dei rating. Nel caso migliore, che è RepRisk, meno di 800 hanno un rating di tipo ESG, ma tra quelle che stiamo andando a valutare possiamo andare a identificare quante sono le valutazioni coerenti e quante sono invece le valutazioni diverse tra i diversi data provider. Quando parliamo di split rating, stiamo parlando dello scenario in cui almeno un data provider, quindi almeno uno di questi soggetti che emette rating ESG, esprime una valutazione diversa rispetto agli altri. Ok? Come vedete qui, i casi di disallineamento nella valutazione sono abbastanza rilevanti. Quindi ho frequentemente valutazioni diverse che vengono fatte da data provider diversi. Questo può essere un problema lato investitore, perché l'investitore a quel punto si trova in una situazione in cui può considerare ESG un investimento se guarda un data provider, e può considerarlo non ESG nel caso in cui vada a guardare un altro data provider. Quindi ci può essere un problema ogni volta che voi avete degli split rating nella affidabilità e nella possibilità di utilizzare quel dato per scegliere investimenti. Considerate che se voi fate lo stesso grafico nel caso dei rating di credito, i risultati che vi verranno sono totalmente diversi. Quando noi ragioniamo sui rating di credito, noi abbiamo un sostanziale allineamento nei rating espressi dalle diverse agenzie. Quindi noi vediamo, facciamo sempre i soliti esempi, Fitch, Moody's e Standard & Poor's, che più o meno danno sempre lo stesso rating alla stessa controparte, alla stessa emissione. Questo qui che cosa va a determinare sul mercato? Che essendoci più agenzie che danno la stessa valutazione, la valutazione può essere ritenuta più affidabile, più corretta, più attendibile nel medio-lungo termine. Nel caso invece dei rating ESG ancora non c'è questo allineamento nei criteri adottati dai diversi enti che producono rating ESG, e quindi è molto frequente che ci siano dei disallineamenti importanti tra i diversi rating. Questo, vi ripeto, però, è un problema grosso che mina la fiducia del mercato verso quella tipologia di informazione, che può essere ritenuta un po' meno affidabile perché neanche i data provider sono d'accordo su una particolare azienda. Però state attenti che questo qui è una conseguenza di come vengono costruiti questi rating, che in alcuni casi possono essere più attenti ai profili ambientali rispetto agli altri profili ESG, più attenti alla reputazione rispetto agli altri profili ESG e così via. E logicamente, a seconda del focus che voi date sul vostro rating ESG, avrete una classificazione diversa per alcuni clienti, per alcune imprese rispetto ad altre. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. I rating ESG sono più o meno esposti a problemi di conflitto di interessi rispetto ai rating di credito. Il fenomeno dello split rating è più o meno frequente nel caso dei rating di credito rispetto ai rating ESG. Possiamo passare all'ultimo argomento, che è investimento azionario e rating ESG. Che cosa faremo in questa parte? Ragioneremo prevalentemente su dei grafici e tenteremo di capire, a partire dai grafici, quale può essere l'impatto di un rating ESG sulla performance di un investimento azionario. Quindi tenteremo di ricostruire tramite grafici e tramite indici cosa succede quando c'è un nuovo rating o una variazione di rating ESG su una determinata azienda. Rating ESG può rappresentare un'informazione utile a comprendere alcune caratteristiche dell'azienda. Qui trovate elencate sei caratteristiche che possono essere valutate in qualche modo attraverso il rating ESG. La prima che leggete è la performance sostenibile, quindi tentate di capire se quell'azienda ha un impatto o meno sull'ambiente. Questo perché diventa rilevante? Questo diventa rilevante nella logica di un investitore, perché attualmente la coscienza generale, quindi l'approccio degli investitori sul mercato, è quello di penalizzare le imprese che hanno
dei comportamenti negativi nei confronti dell'ambiente e tentare invece di privilegiare come scelta di investimento le imprese che sono più attente all'ambiente e che si curano di più delle ripercussioni della loro attività sull'ambiente. Quindi questo che cosa significa? Che se un'azienda è più ESG compliant, nel medio-lungo periodo sarà un'azienda che avrà delle performance migliori rispetto ai concorrenti che non rispettano questo standard. Quindi il profilo ESG ha un impatto sulla performance in funzione del fatto che sul mercato c'è un'attenzione a privilegiare alcune aziende ESG compliant rispetto alle altre aziende non ESG compliant. Poi c'è un aspetto relativo alla compliance dell'azienda rispetto alla normativa vigente. Quindi che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando banalmente di rischio di transizione. Quindi che cosa significa? Che se un'azienda non è attualmente in linea con quello che è previsto dalla normativa o che sarà previsto a breve dalla normativa, io che cosa posso pensare su quell'azienda che da quei prossimi anni dovrà sostenere dei costi importanti per allinearsi alla nuova normativa? Questi costi importanti che impatto avranno nella logica dell'investitore? Una riduzione della performance che può ottenere dall'investimento realizzato. Quindi se io vado a ragionare su un'impresa che non è compliant rispetto a profili ESG, devo stare particolarmente attento perché se si dovrà allineare alla normativa sui profili ESG, mi posso aspettare che i margini di profitto e la capacità di portare a casa dei buoni risultati si ridurrà nel tempo. Poi abbiamo degli aspetti legati ai fornitori. Che cosa significa legati ai fornitori? Quando noi valutiamo il rating ESG ad oggi, quello che ci viene richiesto non è di guardare l'azienda, ma di cominciare a guardare l'azienda e la sua supply chain. Nella supply chain chi viene incluso? Sia i fornitori che i clienti, cominciamo dai fornitori. Per il profilo dei fornitori quello che diventa rilevante è capire che caratteristiche hanno questi fornitori, come lavorano questi fornitori e come vengono alternati o ruotati i fornitori nel tempo. Se l'azienda ha dei fornitori che operano senza rispettare dei profili ESG, come avevamo detto prima, deve essere penalizzata dagli investitori. Quindi non è solo importante cosa fa l'azienda, ma anche cosa fa la supply chain dell'azienda in termini di valutazione dell'impatto che potrà avere sull'ambiente. Altra cosa importante, quando ragioniamo sui fornitori, quello che per noi diventa rilevante è quanto i fornitori riusciranno a rimanere sul mercato. Se un fornitore non rispetta dei principi ESG, quel fornitore è esposto a rischio di sostituzione nei prossimi anni. Quando un'azienda deve sostituire un fornitore strategico, attenzione che ha sempre dei problemi, almeno nel breve termine, ad adattarsi alla nuova fornitura, alle nuove caratteristiche del rapporto che avrà con il suo fornitore. Nella logica dei clienti, che cosa succede? Che se voi siete delle imprese che non siete attenta all'ambiente o non rispettate i profili ESG e così via, il cliente, il consumatore, può essere interessato a non comprare più da voi beni e servizi, ma a spostarsi verso un fornitore diverso, quindi un'azienda diversa, che sia più in linea con i profili ESG. A questo punto quello che diventa rilevante è capire come questo rischio di perdita dei clienti impatterà sul fatturato. Se l'azienda ha pochi clienti, ogni cliente che se ne va può determinare delle perdite importanti sull'azienda. Se invece l'azienda ha qualche milione di clienti, logicamente anche se se ne vanno 50 o 100 clienti, non è detto che abbia un impatto sulla performance finale, quella che registro in bilancio della mia azienda. Poi abbiamo degli aspetti legati alla disclosure, qui stiamo parlando di comunicazione, di come si comporta l'azienda. Se un'azienda è in linea con i profili ESG, attenta all'ambiente e così via, dovrebbe essere un'azienda più interessata a fare disclosure e a trasmettere informazioni al mercato. Questo lato investitore abbassa il profilo di rischio dell'investimento perché sono più in grado di valutare in che cosa sto investendo e quindi rende per me l'investimento più sicuro e più facile da realizzare. Ultimo aspetto, questo più che altro legato alla governance. Se io vado a guardare i profili di governance, questi includono al loro interno anche i profili di controllo e di rischi legati al turnover della proprietà per l'azienda. Più l'azienda ha una governance strutturata, più l'azienda è solida, più l'azienda ha un azionariato che rimarrà con quella realtà per diversi anni, più io mi posso aspettare che nel medio-lungo termine quell'azienda riuscirà a produrre comunque dei buoni risultati di investimento.
Quindi se io ho un buon livello di controllo,

controllo e una buona governance attuale e l'azienda funziona, a questo punto vi posso aspettare che anche per il futuro si possano realizzare gli stessi risultati. Attenzione però, se l'azienda invece ha dei problemi, quando ragioniamo sul controllo, la logica è un po' diversa, anzi se volete è l'opposto di quello che abbiamo detto prima. Se un'azienda è in situazione di difficoltà, quello che diventa importante in termini di controllo è la contendibilità della proprietà. Perché se un'azienda entra in difficoltà, l'unico modo per farla uscire ed evitare il fallimento è che venga rimpiazzato il top management e probabilmente anche gli azionisti di riferimento. Se questo è possibile, a quel punto ho un vantaggio e una probabilità di uscire prima del manifestarsi della crisi da quell'azienda. Se invece non è possibile perché l'azienda è controllata al 51% da una famiglia, a quel punto mi devo preoccupare della capacità di questa azienda di sopravvivere nel tempo. Rating ESG e performance. Qui trovate un grafico sul mercato americano che fa un'analisi dal 2007 al 2017 su circa 3.600 aziende su un indice globale, ok? E qui vedete il differenziale di rendimento tra quelle che sono le aziende più ESG compliant rispetto a quelle meno ESG compliant. E qui trovate il gap di rendimento, valori positivi e valori negativi. Se escludete questa prima fase, quindi i primi anni qui fino al 2011, quello che leggete qui è un grafico con delle oscillazioni importanti. Ma comunque leggete qui che c'è un premio in termini di rendimento per investire nelle aziende ESG rispetto alle aziende non ESG. Perché quelle che sono migliori in termini di rating ESG, quindi di reputazione ESG, sono anche quelle che performano meglio. Quindi quando noi ragioniamo su un investimento e ci occupiamo dei profili ESG o dei profili ambientali, stiamo attenti che non stiamo facendo una cosa diversa indipendente dalla classica analisi rischio-rendimento di un investimento, perché questo grafico qua ci dice che quando io vado a fare un investimento che è ESG o attento all'ambiente, non è detto che io debba sempre sacrificare il rendimento, anzi, in alcuni casi, investendo nelle imprese eccellenti sotto il punto di vista di un particolare profilo, io posso avere dei vantaggi e posso avere addirittura delle performance migliori rispetto alla media del mercato. Qui trovate un secondo grafico, sempre sul mercato americano, stesso periodo, stesso campione, e qui invece avete l'effetto, la frequenza di drawdown sul campione di aziende che sono peggiori dal punto di vista dei profili ESG, questa linea rossa, e migliori dal punto di vista dei profili ESG, questa linea verde. Cominciamo a capire un po' che cos'è questo drawdown. Questo drawdown sono delle settimane o delle giornate di borsa in cui ci sono delle perdite particolarmente rilevanti nel mercato per quei titoli. Quindi ho delle perdite normalmente in doppia cifra, quindi almeno meno 10%, meno 10, 15%, meno 50% e così via su quel particolare titolo in una giornata o in una settimana e così via. Se voi confrontate quello che c'è nella linea rossa rispetto a quello che c'è nella linea verde, voi vedete una cosa abbastanza interessante. La cosa interessante che vedete qui è che la frequenza di drawdown è sempre molto più rilevante nel caso delle aziende che non sono ESG compliant rispetto alle aziende che sono ESG compliant. Quindi la curva rossa è sempre sopra la curva verde, quindi io ho molte più perdite, molte più eventi negativi se investo in aziende che non si occupano dei profili ESG rispetto ad investire in aziende che si occupano di profili ESG. Abbiamo un ulteriore grafico sul mercato americano, qui il campione è leggermente diverso perché parliamo del periodo 2013-2020, abbiamo circa 3.600 aziende nel nostro campione e la fonte è un articolo accademico che leggete qui. Qui che cosa avete? Qui avete l'andamento dei titoli prima e dopo una comunicazione al mercato di upgrade o downgrade del rating ESG. Ok? Concentriamoci in questa fase qui prima. Qui vedete in verde e in arancione
l'andamento

rendimento medio dei titoli che saranno rispettivamente, nel caso del verde, saranno esposti a un upgrade, nel caso dell'arancione saranno esposti a un downgrade. Un upgrade è una revisione al rialzo del rating, il downgrade è una revisione al ribasso del rating. Ok? Se voi vedete questo grafico, l'andamento più o meno è vicino a zero per tutti, sia che siano aziende che devono essere a breve oggetto di upgrade, sia che siano aziende che devono essere a breve oggetto di downgrade. Ok? Quindi più o meno vanno allo stesso modo. Se voi invece prendete quello che c'è dalla data di comunicazione al mercato in poi, quindi qui parliamo fino a 24 mesi dalla data di comunicazione al mercato, voi vedete che quando si comunica al mercato la variazione del rating, nel caso della revisione a ribasso si avvia un trend negativo abbastanza pronunciato che vi porta a perdite del 2 o del 4% a seguito del downgrade su quel titolo lì. Ok? E queste perdite rimangono nel tempo fino a raggiungere un massimo intorno a un anno e mezzo e poi dopo rimangono stabili. Ok? Nel caso invece dell'upgrade, inizialmente non c'è una reazione positiva molto forte, poi si avvia un trend positivo in crescita che vi porta a guadagnare mediamente il 2 o qualcosa in più per cento a seguito dell'upgrade che è stato fatto sul rating di natura ESG. Ok? Quindi questi dati che cosa ci dicono? Che la prima analisi che abbiamo fatto, quella precedente alla data di comunicazione al mercato, il mercato non anticipa le revisioni dei rating ESG perché i titoli andavano più o meno allo stesso modo, sia che fossero titoli potenzialmente oggetto di upgrade che titoli potenzialmente oggetto di downgrade. Quando l'informazione viene comunicata al mercato c'è un impatto negativo per i downgrade e positivo per gli upgrade, come è naturale attendersi. L'impatto è più rilevante nel caso dei downgrade rispetto agli upgrade, cosa abbastanza ragionevole. La dimensione di questo impatto può anche essere economicamente significativa, quindi 2, 3 o 4% in più o in meno, a seconda di come si è manifestato l'upgrade o il downgrade. Attenzione però, per fare un confronto di questi rating con i rating di credito, quando avete i rating di credito il discorso è totalmente diverso perché spesso vengono anticipati, quindi spesso voi già leggete qui delle differenze e cosa ancora più importante, una volta che sono comunicati al mercato, l'impatto positivo o negativo è un po' più forte, è un po' più rilevante. Ma comunque anche il rating ESG ha degli impatti del mercato che non sono anticipati. Quindi io andando a guardare il rating ESG e costruendo la mia strategia di investimento sulla base del rating ESG posso anche guadagnare da quella strategia di investimento. Rileggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali caratteristiche distintive di performance finanziaria hanno i titoli con rating ESG maggiore? Nel caso di revisione a ribasso del rating ESG, qual è l'andamento atteso per i titoli azionari emessi da quell'azienda? Possiamo sintetizzare tutto quello che abbiamo visto insieme in questa lezione andandoci a riguardare e rileggere insieme i nostri spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo di un rating ESG forward looking? Quali sono le caratteristiche prese in considerazione per la stima di specialized rating di impatto ESG? I rating ESG sono più o meno esposti a problemi di conflitto di interesse rispetto ai rating di credito? Il fenomeno dello split rating è più o meno frequente nel caso di rating di credito rispetto ai rating ESG? Quali caratteristiche distintive di performance finanziaria hanno i titoli con rating ESG maggiore? E ultima, nel caso di revisione a ribasso del rating ESG, quale andamento è atteso per i titoli azionari emessi da quell'azienda? Questo è tutto per la nostra lezione sul rating ESG e investimento azionario. Io vi ricordo che i materiali della lezione sono disponibili sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per la prossima lezione per focalizzarci su altri temi legati a investimento sostenibile e finanza. Grazie mille.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia,

0: cognitivi e tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
3: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Safety Science, che sarà anche oggetto delle prossime lezioni, dove vedremo appunto l'ingegnerizzazione della sicurezza, questo concetto che ha preso piede, ha cominciato a prendere piede agli inizi del XX secolo e che negli ultimi decenni però ha visto i suoi più importanti sviluppi anche grazie a nuovi modelli di ragionamento, che sono stati via via sviluppati nel tempo. Gli argomenti di questa lezione sono ragionamento cartesiano-newtoniano, safety science, il domino model, lo Swiss cheese model e Azzop. Iniziamo dal primo argomento di questa lezione, ragionamento cartesiano-newtoniano, dove faremo una breve digressione su i primi tipi di ragionamento del pensiero scientifico in generale e di conseguenza dell'ingegneria che hanno poi portato allo sviluppo dei primi basilari modelli e vedremo che però poi questo ragionamento cartesiano-newtoniano è troppo semplicistico per andare a affrontare delle problematiche come quelle della safety nelle organizzazioni e nei sistemi. Cartesio propone un metodo basato su chiarezza, evidenza e scomposizione. Detto riduzionismo, dividere i problemi complessi in parti più semplici, affrontarle in ordine logico e ricostruire il tutto. Appunto, Cartesio pone un grandissimo passo nella storia della scienza e nella filosofia della scienza, secondo cui per andare a descrivere, ad analizzare, a studiare un sistema per quanto complesso, propone di scomporlo, di spacchettarlo per la prima volta nei suoi sottosistemi, quindi nelle sue componenti più piccole, per andare a vedere la funzione di ognuna. E avendo così infine una visione anche globale di tutto il sistema complesso in maniera più generale. Questo è ancora appunto un metodo di ragionamento molto forte nelle scienze, soprattutto quelle occidentali, secondo cui appunto gli scienziati cercano di studiare sempre particelle di ordine gerarchico inferiore della materia. Per esempio, appunto, come si è cercato di andare a vedere anche cosa c'è all'interno della cellula o anche addirittura in forma ancora, diciamo, con riduzionismo ancora maggiore, si è andato a vedere poi anche le varie composizioni degli atomi, fino ad arrivare appunto allo studio della nube elettronica e delle probabilità di trovare un elettrone in un determinato punto, andando a scomporre in mattoncini sempre più piccoli quella che è, nel caso di questo esempio, la materia. Newton integra il riduzionismo con l'osservazione empirica e la formalizzazione matematica basata per lo più su fenomeni lineari e deterministici. Un altro grande passo nella scienza si ha appunto con Newton, dove implementa il riduzionismo, quindi accetta la concezione riduzionista, ma la implementa questa con un linguaggio matematico, quindi con un linguaggio che potesse essere accettato e formalizzato. Ovviamente, questa visione di Newton è ancora troppo semplicistica per quanto riguarda la descrizione e l'analisi dei problemi di safety, poiché appunto, si basa su concetti lineari e deterministici, senza andare poi a considerare l'immensità di possibili fattori che possono concausare quelli che sono i problemi della sicurezza, della safety, appunto, in un sistema complesso, quale può essere anche un'organizzazione, un'industria. Cartesio e Newton fondano la visione deterministica e meccanicistica del mondo occidentale, che, come dicevo, è quella secondo cui ancora si muovono la maggior parte delle scienze, tra cui per esempio la biologia, la geologia, le scienze naturali in generale, ma spesso appunto inadatte per altri tipi di scienze, definite anche più moderne. Per esempio, secondo Cartesio e Newton, in una visione cartesiano-newtoniana, l'universo è assimilabile ad un meccanismo perfettamente spiegabile in modo razionale.

proprio come un orologio. Come sappiamo, ad oggi non è propriamente così, poiché le variabili dell'universo, nello specifico di questo esempio, le variabili che possiamo trovare nell'universo sono veramente di carattere infinito e non solo tante non possiamo prevederle, ma della maggior parte di queste ancora non possediamo i mezzi tecnologici sufficientemente sviluppati per poter analizzare questo tipo di variabili. Basti pensare che noi del nostro universo conosciamo solo una piccola parte, grandissima parte invece dell'universo viene ancora ad oggi chiamata materia oscura. Quindi, nonostante se da un lato si studino i neutrini e i quark, da un punto di vista riduzionista, da un punto di vista invece emergente, ci siamo fermati alla semplice concezione di universo con materia visibile, studiabile quindi, e materia oscura, quando poi ci sono alcune nuove teorie come quelle di Hawkins che appunto prevedono un diverso numero di n universi. Non il nostro solo con la classica visione antropocentrica dell'unico universo possibile, ma c'è chi sostiene che ce ne sono anche più di uno e che magari ruotano anch'essi attorno a un centro di massa, così come fa l'elettrone, ma così anche come fa la Terra intorno al Sole e così come possono fare gli universi. Fino al XXI secolo, l'approccio considerato scientifico per antonomasia è quello semplificativo e riduzionistico, fondato sul ragionamento cartesiano, ovvero dell'analisi in parti, e newtoniano, leggi deterministiche universali. Per esempio, dalla meccanica classica alla chimica, dai modelli di ingegneria ai primi computer, la scienza ha privilegiato schemi lineari e deterministici per descrivere fenomeni complessi, ovvero il principio di sovrapposizione. Il principio di sovrapposizione è quello che determina e sostiene che le cause di un effetto sono scomponibili nelle diverse concause di effetti gerarchicamente inferiori e che sommate appunto creano questa causa generale di un effetto. Ma diciamo questa è anche una semplificazione, come potrebbe essere una qualsiasi scomposizione vettoriale di delle forze che agiscono su una superficie, quando, come abbiamo detto, questi modelli lineari e questi schemi deterministici e riduzionistici servono soprattutto per dare una spiegazione chiara di quello che può essere un determinato fenomeno, un determinato processo, ma spesso, come vedremo, questi problemi sono molto più complessi e soprattutto non spiegabili con semplici meccanismi riduzionistici, lineari o deterministici, ma determinano una considerazione di tanti fattori che spesso non sono neanche calcolabili o essere resi possibili in linguaggio matematico. Arriviamo agli spunti di riflessione per questo primo argomento di questa lezione. In che cosa consiste il ragionamento cartesiano e newtoniano? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato Safety Science. Dopo una breve digressione che abbiamo appena fatto su quello che è il ragionamento cartesiano e newtoniano, andiamo a vedere quali sono i concetti che sono alla base dell'ingegnerizzazione della sicurezza, quella che viene così definita Safety Science, che è una scienza che si è sviluppata a partire dagli inizi del XX secolo, ma che, come dicevo, ha avuto i suoi più grandi sviluppi negli ultimi decenni, in cui, diciamo, la forza e il vero miglioramento dello studio di questa safety è potuto avvenire solo perché, in parte, è stata abbandonata la visione cartesiana e newtoniana riduzionistica, lineare e deterministica, ma appunto si è passati ad analizzare quali potessero essere nuovi fattori che vanno a influire sulla safety dei sistemi, abbandonando un po' quella visione classica della scienza e quindi dell'ingegneria, che era quella propria della visione umana degli inizi del XX secolo. La safety science è la disciplina che studia come i sistemi sociotecnici possono prevenire incidenti, ridurre i rischi, garantire sicurezza, integrando ingegneria, scienze sociali, psicologia e organizzazione. Quindi possiamo vedere come sono state introdotte per lo studio di questa safety science nuove scienze cosiddette più morbide, scienze anche più che hanno una visione più, una componente più umanistica nella loro visione, nel loro essere scienza, proprio come quella della psicologia o delle scienze sociali, poiché, come abbiamo già detto, i sistemi sociotecnici, nei sistemi sociotecnici sono fortemente interrelate tra loro la componente tecnica, ma anche la componente sociale, quindi la componente umana, e di conseguenza si è spostato anche dentro al focus dell'attenzione anche quelli che potessero essere gli studi di questa componente sociale
e di conseguenza psicologici e psicologica e organizzativa, poiché una grossa componente sociale anche fa parte dell'organizzazione in sé per sé, di un sistema sociotecnico, ma non solo del singolo individuo e del singolo operatore, ma proprio dell'organizzazione sociale intesa come un unicum. Safety è diverso da security. Questi due concetti, che potrebbero sembrare anche simili tra loro, soprattutto per quanto riguarda la traduzione di questi in italiano, che può essere fuorviante, la safety è quella scienza che va a indagare su quali siano le possibili minacce non intenzionali, che di conseguenza possono venire da parte di agenti esterni, ma si tratta fondamentalmente di incidenti. Appunto causati non da dolo, ma semplicemente da un susseguirsi degli eventi, magari di operazioni sbagliate, che permettono di creare degli errori. E appunto la safety si occupa dello studio, della previsione e dell'analisi di questi errori. Per quanto riguarda la security, invece, la security è quella scienza che studia proprio gli atti dolosi, ovvero quando si tratta di attacchi si parla di security. Per fare degli esempi, in automobile la safety è, diciamo, controllata e gestita attraverso le cinture di sicurezza, la segnaletica stradale, i freni antibloccaggio, l'ABS e così via. Mentre, la security è quella, che viene contrastata con telecamere di sicurezza, con, attacchi anti-hacker e così via. Oggetto della safety science sono le cosiddette analisi prospettive, cioè le risk analysis, e retrospettive, cioè le accident analysis. Di conseguenza si vanno ad analizzare, la safety va ad analizzare sia il passato che il futuro. Quindi il futuro inteso come le prospettive in un'analisi di rischio, ovvero quali sono le minacce che potrebbero avvenire per una determinata concausa di fattori, qual è l'analisi di rischio, cosa potrebbe accadere, quali sono i sinistri e gli incidenti che potrebbero accadere, ma fa anche delle analisi retrospettive, quindi l'accident analysis va a studiare, la safety science va a studiare quali sono stati gli incidenti, i gravi incidenti storici, per andare ad analizzare quali possono essere state le cause, come possono essere previsti e prevenuti e di conseguenza aumentare la resilienza di tutto il sistema. Alle origini si pensava che l'incidente fosse un atto di Dio. Dal 1900 al 1960, agli anni 60, si parla di affidabilità come concetto principale, in decomposizioni lineari. Tra gli anni 70 e 90 del 1900 si comincia a parlare non solo di guasti tecnici, ma anche di limiti cognitivi e comunicativi. Dagli anni 2000 ad oggi, si parla invece di sistemi complessi, sicurezza come capacità di adattarsi e mantenere funzioni. Possiamo vedere quindi come dall'inizio di questi concetti di safety, mentre inizialmente si pensava che fosse proprio un atto di Dio, della sfortuna, che fosse avvenuto un incidente o non fosse avvenuto, fosse una fortuna, intorno al 1900 si comincia a parlare di affidabilità. Quindi, sempre con, diciamo, una concezione riduzionistica e lineare della scienza, si pongono, dei processi, dei meccanismi e dei sistemi affidabili e che quindi hanno basse probabilità di commettere degli errori e, quindi di evitare incidenti, o non affidabili, dove invece questa probabilità è più alta e, sulle quali di conseguenza si deve indagare maggiormente per aumentare la resilienza di un sistema. Dopo, tra gli anni 70 e 90, invece, si cominciano non a guardare solo i guasti che possono essere tecnici, mentre prima qualsiasi tipo di incidente veniva fondamentalmente affibbiato a un guasto tecnico, ma anche di un operatore, si comincia a parlare anche di limiti cognitivi o di comunicazione, anche questa è una cosa molto importante, i limiti cognitivi di un operatore possono essere anche semplicemente, come abbiamo visto, delle sue problematiche fisiche, che non gli permettono di lavorare in maniera ottimale e quindi di andare a commettere degli errori, ma anche dei limiti comunicativi, dove magari avviene una mancata comunicazione, un'errata comunicazione per un problema di ricezione di segnale, e di conseguenza anche semplicemente l'obiettivo
viene comunicato in maniera sbagliata e di conseguenza si creano degli incidenti che non permettono all'obiettivo reale, quello non comune.

comunicato a questo punto di essere perseguito. Dagli anni 2000 ad oggi, quindi, invece si è cominciato a parlare di sistemi complessi, quindi quantomeno si è preso atto, si è presa conoscenza dell'enorme quantità di variabili che c'è all'interno di questi sistemi e che possono a loro volta, questa infinita quantità di variabili, causare degli incidenti ed andare a minare la resilienza di sistema. Quindi si parla di sicurezza come capacità di adattarsi e di mantenere le proprie funzioni, nel senso proprio stesso di resilienza. Non si possono evitare, questi incidenti, sappiamo che prima o poi qualche tipo di incidente avverrà. Ma il focus si sposta sul riadattamento dell'organizzazione del sistema per poter mantenere le proprie funzioni, nonostante la consapevolezza che questi incidenti e questi errori sicuramente prima o poi si verificheranno. Analizziamo adesso questa tabella dove, appunto, secondo la safety vengono identificati dei sistemi trattabili e dei sistemi non trattabili da un punto di vista dello studio di questa materia. Partiamo da una descrizione di sistemi trattabili. Questi appunto hanno descrizioni semplici che richiedono un livello minimo di dettaglio senza andare in maniera troppo approfondita a capire quale sia la descrizione del sistema, a determinare, scusate, quale sia la descrizione di un sistema. Per quanto riguarda invece la descrizione dei sistemi non trattabili, sono spesso descrizioni elaborate che richiedono invece questa volta un elevato livello di dettaglio, quindi già da qui si può capire che i sistemi non trattabili sono quelli che presentano un maggior numero di variabili e che richiedono quindi nella loro descrizione un livello di dettaglio molto più accurato e molto più approfondito. Andiamo adesso a vedere la comprensibilità dei sistemi trattabili. Ovviamente questi hanno dei principi di funzionamento completamente noti, essendo fondamentalmente sistemi lineari e semplici, si riesce a capire perfettamente come questi possano funzionare. È noto il meccanismo secondo cui questi possano funzionare. Per quanto riguarda invece la comprensibilità dei sistemi non trattabili, questi, non essendo lineari ed essendo appunto non deterministici e difficili, pieni di variabili, quindi difficili da descrivere, hanno dei principi di funzionamento che possono anche essere sconosciuti o quantomeno in parte. L'esempio che abbiamo fatto dell'universo di prima, noi ne conosciamo solamente una piccola parte, mentre gran parte dei principi di funzionamento, ma anche della materia stessa che compone l'universo, è tutt'oggi sconosciuta. Per quanto riguarda la stabilità, invece, dei sistemi trattabili, questi hanno un basso tasso di cambiamento. Il sistema cambia lentamente e soprattutto non cambia mentre viene descritto. Qui si ha anche un focus sull'osservazione, poiché il sistema, oltre a cambiare con vastità, sia a cambiare molto lentamente, nel momento, nello spazio e nel tempo dell'osservazione, noi siamo sicuri che questo sistema non sta cambiando mentre viene descritto. Per quanto riguarda invece la stabilità dei sistemi non trattabili, sappiamo questi avere un alto tasso di cambiamento, ovvero qui il sistema cambia rapidamente nel tempo e cambia subito prima che la descrizione sia completata. Quindi si comincia ad accettare, tralasciando, anzi, lasciandoci alle spalle il ragionamento cartesiano-newtoniano, si accetta il fatto che la descrizione di questi sistemi non trattabili cambia così repentinamente che può appunto avvenire questo cambiamento anche prima che la descrizione di un sistema stesso possa essere completata. Mi rifaccio ancora una volta all'esempio dell'universo. Una fotografia che noi abbiamo oggi di una determinata galassia, di una determinata stella, è una fotografia che è stata magari, che rappresenta, che cattura come era quella stella centinaia di anni fa, se non migliaia di anni fa, poiché il tragitto che la luce da quella stella, da quel corpo celeste, arriva alla Terra, appunto, fa sì che venga impressa sulla pellicola della fotografia uno snapshot di com'era quella stella, non nell'attuale. Ma questo quindi comporta che questa viene descritta dalla fotografia mentre continua il suo processo di cambiamento. Per quanto riguarda la relazione con altri sistemi, dei sistemi trattabili, sappiamo questi essere indipendenti dagli altri sistemi, ovvero agiscono per conto proprio, per cause proprie. Mentre i sistemi non trattabili hanno una forte interdipendenza con gli altri sistemi che gli sono vicini, che ne vanno a costituire magari i fattori ambientali, le condizioni al contorno e che quindi possono andare a variare

a modificare delle dinamiche presenti nel sistema non trattabile oggetto dello studio nel momento della sua descrizione. Dal 2000 ad oggi, quindi, come abbiamo detto, si parla di sistemi complessi, dove la sicurezza è una capacità di adattarsi e mantenere le funzioni. L'approccio riduzionistico cartesiano-newtoniano non è applicabile a sistemi intrattabili, come quelli sociotecnici, dove appunto questa forte interrelazione tra sistemi sociali e sistemi tecnici fa sì che il numero di variabili possa aumentare, che aumenti veramente in maniera esponenziale. Ed è proprio questo che li rende sistemi intrattabili, appunto con una descrizione molto difficile, in continuo cambiamento e molto interdipendenti dai sistemi a loro contigui. Quindi, fondamentalmente per studiare i sistemi sociotecnici e la loro resilienza, come abbiamo già accennato, va abbandonato il pensiero cartesiano-newtoniano. Non totalmente abbandonato, ovviamente, poiché una parte riduzionistica, lineare e deterministica può essere sempre di giovamento, ma bisogna essere consapevoli del fatto che solamente questa parte non sarà sufficiente a studiare ed analizzare nel suo complesso un sistema sociotecnico. L'abbandono definitivo dell'approccio cartesiano-newtoniano segna il sorgere di una nuova era della safety science chiamata Safety 2, in contrapposizione al precedente approccio che prenderà il nome di Safety One. Quindi vediamo come appunto dal 2000 a oggi si comincia a parlare di Safety 2, dove l'approccio cartesiano-newtoniano ormai viene solo, diciamo, non serve per studiare la resilienza dei sistemi sociotecnici, ma solo per averne una descrizione, magari delle sue sottocomponenti, dei suoi sottosistemi, senza andare a indagare quali siano i processi che portano a poter analizzare la safety di questi sistemi sociotecnici. Invece, queste parti erano prese in considerazione fino a poco prima degli anni 2000, dove si parlava semplicemente di safety, ed ovviamente dopo essere nata la Safety 2, come se fosse un semplice 2.0, quella passata si è cominciata a chiamare Safety 1. Vediamo adesso, questo è descritto in questa schematizzazione, in questo grafico, dove sull'asse delle Y si vede la lesson learned, quindi la lezione imparata, quanto siamo in grado di comprendere adesso dei sistemi sociotecnici, mentre sull'asse delle X vediamo lo scorrere del tempo, dai primi anni del Novecento fino al 2010-2020, insomma ai giorni nostri. Vediamo che nel 1900, intorno ai primi anni del Novecento, si parlava di technical age, quindi era considerata solo l'affidabilità della parte tecnica del sistema, non veniva assolutamente considerata la componente umana, un po' forse dato anche dal fatto che lo sviluppo tecnologico stava esplodendo in quegli anni e di conseguenza si andava solamente ad analizzare quali fossero i processi tecnici che si sviluppavano in un sistema, in un'organizzazione, mentre venivano trascurate le componenti umane che invece erano già note da secoli. Vediamo che intorno al 1950-1960 invece si comincia a parlare di human factors in quella chiamata Human Error Age. Di conseguenza, intorno al 1950-1960 si comincia a prendere per la prima volta in considerazione il fatto che A, la reliability, quindi l'affidabilità dei sistemi tecnici, dovesse essere interrelata un'affidabilità anche dei sistemi umani, dei sistemi sociali, e che questi sono appunto caratterizzati dalla possibilità di poter compiere degli errori. Intorno agli anni 70, poco prima degli anni 70, si entra invece in quella che è così chiamata organizational age, dove cominciano ad essere considerati anche gli organizational factors, quindi ci si comincia a rendere conto che i sistemi sociotecnici hanno una forte complessità e quindi di questi sistemi sociotecnici bisogna analizzare per appunto andare a studiare la safety di un sistema, sia l'affidabilità della sua componente tecnica, sia l'affidabilità della sua componente umana, ma non meno importante è l'affidabilità della sua componente organizzativa, poiché è questa che spesso orchestra la componente tecnica e la componente umana. Quindi la componente organizzativa, un errore nella componente organizzativa, può essere anche più distruttivo, può provocare incidenti anche più.

più gravi di un semplice errore umano o di un semplice errore o malfunzionamento di un sistema tecnico. Appunto, l'accoppiamento di questi tre fattori, poi associato anche a dei gravi incidenti come quello di Three Mile Island nel 1979, di Bhopal nel 1984 o ancora più famoso l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986, soprattutto quest'ultimo ha segnato il passaggio a quella che è l'Inter-Organizational Age, dove nasce una vera e propria cultura della safety e della resilienza dei sistemi sociotecnici. Quindi, purtroppo, a causa di questi gravi incidenti dagli anni 90, si comincia veramente ad accettare il fatto che le componenti sociotecniche, le componenti sia sociali, sia tecniche, ma anche organizzative, devono essere tutte quante salvaguardate ed essere rese resilienti per poter appunto far sviluppare questa cultura della safety che ancora oggi continua a svilupparsi tramite diversi tipi di modelli e di studi. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento. Qual era il concetto cardine nella safety science delle origini? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, che è il domino model. Cominceremo a vedere adesso alcuni modelli di safety che diciamo sono nati per sviluppare la resilienza dei sistemi sociotecnici. Modelli attraverso i quali appunto si è riusciti all'inizio magari in maniera un po' maldestra, ma a pianificare quali potessero essere i meccanismi che rendevano veramente resiliente un'organizzazione o più in generale un sistema sociotecnico. Heinrich nel 1931 pubblicò Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach, basato sull'analisi di una grande mole di dati a proposito di infortuni raccolti per 30 anni nella compagnia assicurativa per la quale lavorava. Quindi con questo libro, con questo lavoro, Heinrich per la prima volta nel 1931 comincia a fare data analysis, ovvero va a controllare, ad analizzare tutti i dati dei 30 anni precedenti, dati raccolti per 30 anni, su tutti gli incidenti che erano avvenuti nella sua società. Quindi per la prima volta nel 1931 viene fatta un'analisi al passato, quella che abbiamo definito essere un'analisi retrospettiva del rischio, per andare poi a vedere come poter agire nel futuro e migliorare le prestazioni e la resilienza del sistema sociotecnico, in questo caso dell'organizzazione della compagnia assicurativa per la quale lui lavorava. Si parla quindi per la prima volta di azioni non sicure delle persone e le condizioni meccaniche o fisiche non sicure. In questo lavoro di Heinrich, quindi, si potrebbe dire che si parla per la prima volta in maniera proprio ufficiale di sistemi sociotecnici, quindi di safety nei sistemi sociotecnici, quindi con azioni non sicure dovute alle persone o malfunzionamenti dei sistemi tecnici. Heinrich è anche famoso per aver posto le basi per la prima piramide della sicurezza, senza gran fondamento scientifico, sviluppata successivamente da Frank Baird. Senza fondamento scientifico, appunto, poiché ha una visione ancora abbastanza lineare e riduzionistica di quelli che sono gli infortuni, gli injuries e gli incidenti in generale. Come si può vedere in questa schematizzazione della prima piramide della sicurezza di Heinrich, al suo vertice c'è un evento, un incidente che provoca un grave infortunio, al di sotto della quale, al di sotto della vetta, ci sono 29 eventi che producono infortuni minori, e invece alla base della piramide ci sono 300 incidenti che non causano infortuni. Di conseguenza, lo 0,3% di tutti gli incidenti produce gravi infortuni. L'8,8% di tutti gli incidenti invece produce infortuni più lievi, e il 90,9% di tutti gli incidenti non produce affatto infortuni. Quindi questo rapporto che è riportato al di sopra 1,29,300 mostra un gruppo di 330 incidenti, che in un gruppo di 330 incidenti appunto 300 non produrranno infortuni, mentre i risultanti 3, dei risultanti 30 29 produrranno infortuni minori e solo uno culminerà invece in un infortunio grave. Quindi diciamo che la morale, secondo lui, prevenire gli incidenti e gli infortuni. Si prenderà cura ovviamente degli operatori. Questa era una visione comunque antiquata, come abbiamo detto, dei primi anni del Novecento. Heinrich è stato il padre del modello di causalità sequenziale. Ha profondamente influenzato il pensiero sulla gestione del rischio e della sicurezza. Vediamo qui nell'immagine appunto

un'illustrazione originale del domino model dove l'ambiente sociale, la tessera dell'ambiente sociale cade sulla tessera dell'errore delle persone, degli operatori, che a sua volta causa la caduta della tessera delle azioni unsafe, delle azioni non sicure meccaniche o fisiche, che cade a sua volta sulla tessera del domino dell'incidente e che quindi crea l'infortunio come ultima tessera in questo caso. Quindi l'incidente si può immaginare come una tessera di un domino che si rovescia. Ogni tessera cadendo impatta sulla successiva in una reazione a catena. La caduta del primo domino porta alla caduta del secondo, seguita dal terzo, eccetera. Diciamo che l'analogia col domino fu quindi fondamentale per descrivere questo effetto catena che si creava, dove da un piccolo errore, magari concausato da un altro, portava alla caduta della seconda tessera e della terza tessera, fino a che un semplice guasto di un macchinario poteva portare a un errore umano, di conseguenza a un incidente e ancora di conseguenza a un infortunio di un altro operatore X. Un infortunio è prevenibile interrompendo la sequenza di eventi che forma la sequenza. Quindi, secondo il domino model, come abbiamo detto essere un po' antiquato, ma primo modello in cui viene introdotto il concetto di safety nei sistemi sociotecnici, secondo Heinrich, basta sfilare, levare una tessera del domino dalla catena di tessere per andare a prevenire o quantomeno evitare un incidente interrompendo la sequenza. Come poi si può vedere, per esempio, qua per le tessere del social environment o dell'errore umano, se viene poi sfilata la tessera degli atti non sicuri, non si verificherà l'incidente e di conseguenza l'infortunio, ovvero la tessera dell'incidente e dell'infortunio resteranno in piedi senza essere buttate giù dalla tessera che gli stava vicino. Ripeto, questo è un modello comunque lineare e un po' antiquato. Il domino model adotta una visione di causalità lineare e meccanicistica, inappropriata in sistemi complessi dove gli incidenti sono generalmente causati da molti fattori interagenti, parzialmente concorrenti e imprevedibili. Quindi, più che una catena di tessere del domino model, noi dovremmo vedere un insieme di tessere di questo domino messe in piedi e che quindi possono essere buttate giù da più punti, da più fattori e da più cause. Come dicevamo all'inizio di questa lezione, le variabili, in verità, le n variabili che portano allo sviluppo di un incidente possono essere veramente incalcolabili e soprattutto di sicuro non lineari. Può contribuire a focalizzare l'attenzione sulla ricerca di colpevoli piuttosto che su una comprensione dettagliata di tutti i fattori che possono aver contribuito all'incidente. Anche qui, appunto, il domino model va a focalizzare l'attenzione di quello che può essere l'errore e l'avvenuto incidente su una determinata tessera di questo domino, quindi su un errore umano, su un atto non sicuro, su un'azione non sicura da parte di un operatore o del malfunzionamento di una macchina o un errore organizzativo, quando invece, come sappiamo, è profondamente sbagliato attribuire la causa dell'errore a una singola entità del sistema. Poiché, appunto, spesso, come abbiamo già detto e ripetiamo, si tratta di concause che vanno poi a causare questo tipo di errori e questo tipo di incidenti. Non si può semplicemente affibbiare la colpa a un operatore o a un manager, un membro dell'organizzazione, ma sicuramente saranno entrambi i fattori a concausare quello che è l'incidente analizzato. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento della lezione. Come si possono prevenire gli infortuni secondo il domino model? Passiamo adesso al successivo argomento di questa lezione, dove parleremo dello Swiss Cheese Model, che era già stato brevemente trattato, ma diciamo che ripeterlo come modello di safety era stato trattato per quanto riguardava l'errore umano, ma è poi stato utilizzato anche come modello per definire la safety, quindi lo tratteremo brevemente anche nel corso di questa lezione. Quindi lo Swiss Cheese Model, il modello di Reason circa del 1990, è un modello combinatorio e deterministico. Sposta la colpa dall'operatore alla cultura del management, a volte ingiustamente, e non tiene conto delle interrelazioni tra i fattori causali. Come abbiamo visto, appunto, secondo questo modello, attraverso i buchi presenti nelle

diverse fette di formaggio possono infiltrarsi delle minacce di rischio che portano poi all'incidente. Quindi anche qui si tratta di un modello lineare e deterministico, che appunto, diciamo, è molto focalizzato sulla combinazione dell'allineamento di questi buchi del formaggio svizzero, quindi di questi buchi nelle difese. Adesso la colpa, appunto, non è più spostata, il focus della colpa non è più sull'operatore, ma è stata spostata sulla parte manageriale. Ma allo stesso modo di come abbiamo visto prima sull'operatore, anche dare la colpa semplicemente all'organizzazione spesso si risulta sia insufficiente a descrivere bene quali fossero state le cause dell'incidente, ma è anche sbagliato da un punto di vista dell'aumento della resilienza. Anche qui affidare la colpa di un incidente solamente a un manager o a tutta la struttura manageriale non servirà, come nel caso dell'operatore, a far aumentare la resilienza del sistema, non permetterà al sistema sociotecnico di potersi riadattare dopo l'avvenuto incidente, ma semplicemente darà una responsabilità sulla quale si potrà lavorare e, per carità, migliorare, ma solo da un punto di vista puntuale e non da un punto di vista di sistema. Molto velocemente arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento sullo Swiss Cheese Model, dato che era già stato affrontato. Che tipo di modello è lo Swiss Cheese Model? Passiamo adesso all'ultimo argomento di questa lezione, che è il modello AZOP. Questo è un modello più recente che appunto permette anche questo di analizzare quali siano le cause degli incidenti e appunto con scopo di aumentare la resilienza di un'organizzazione, ma senza abbandonare comunque sia anche in parte, nella sua parte iniziale, la visione riduzionistica dell'ingegneria. Ovviamente anche questa poi adattata per cercare di andare a calcolare il numero più alto di variabili possibile nella previsione di un errore, di un incidente, sia in termini prospettici che retrospettici, sia guardando quindi verso il futuro, e quindi prevenire, ma sia guardando al passato, ovvero imparando dalle esperienze già fatte nei precedenti incidenti e failures. HAZOP sta per Hazard and Operability Analysis. È una metodologia qualitativa che prevede sia la ricerca delle cause che l'analisi delle conseguenze di un guasto e ha l'obiettivo di identificare gli eventi iniziali che conducono a incidenti. Quindi, appunto, come detto, fa sia un'analisi di rischio verso il futuro, sia un'analisi degli incidenti al passato per andare a capire quali possano essere le concause principali che vanno ad evolversi e poi causare errori ed incidenti e che quindi non permettono all'organizzazione e al sistema sociotecnico di perseguire quali scopi erano stati prefissati nella fase di design e di progettazione. Allora, Hazard, come dice la prima parte di questo modello AZOP, è una qualsiasi situazione che possa causare un rilascio catastrofico di sostanze chimiche tossiche, per esempio infiammabili o esplosive, o qualunque evento che possa portare al ferimento del personale. Hazard significa appunto pericolosità o rischio, e è la parte che è incentrata quindi su quelle che possono essere gli infortuni arrecati al personale oppure la rottura di delle macchine. Appunto, un aumento della temperatura può portare alla rottura di un sensore e di conseguenza di una macchina, ma anche causare delle ustioni sul personale. Mentre operability, per operability si intende qualsiasi situazione che possa produrre uno spegnimento dell'impianto con ripercussioni negative sulla profittabilità. Entra quindi dentro al focus dell'analisi con questo modello AZOP anche l'arresto delle operazioni, che comincia a essere visto come incidente anch'esso, oltre all'incidente in sé per sé, quindi che può portare a un infortunio di un operatore o alla rottura di una macchina, viene considerato anche lo stop delle operazioni, quelle che possono essere industriali, per esempio, o commerciali, che creano quindi un forte incidente da un punto di vista economico di un sistema, di un'organizzazione come quella che può essere un sistema sociotecnico, perché ci sono delle operazioni che devono essere comunque svolte per far sì che la produzione vada avanti. E questa, la produzione, può essere fermata non per forza per un avvenuto incidente, ma anche essere causata da altri tipi di errore. Vediamo adesso vantaggi e svantaggi di questo modello AZOP. Partiamo dai vantaggi. È utile per affrontare i pericoli che sono difficili da quantificare, quindi pericoli radicati nell'uomo,
prestazionali e comportamentali degli operatori stessi. Pericoli difficili da individuare, da analizzare, isolare, contare, prevedere e così via. Quindi diciamo, è molto utile per i pericoli quelli definiti latenti. Un altro vantaggio è quello che questa metodologia non obbliga a valutare esplicitamente la misura della deviazione, probabilità di accadimento, gravità di impatto o capacità di rilevare l'errore o l'incidente. Ha una metodologia di brainstorming integrata, quindi consente anche lo scambio magari tra operatori e componente manageriale del sistema, in questo brainstorming in cui si cerca attraverso dei focus group o dei Delphi study di capire quale possa essere l'errore. È una metodologia sistematica e completa, nonostante qualitativa, comunque mantiene la sua sistematicità. È più semplice e intuitiva di altri strumenti di risk management comunemente usati. Gli svantaggi invece dell'AZOP sono che non esistono mezzi per valutare i pericoli che comportano interazioni tra differenti parti del sistema o del processo, quindi diciamo, manca questa valutazione integrale. Anche qui c'è una forte componente riduzionistica, come dicevo. Viene scomposto tutto il sistema e si cerca di indagare su quale di questi sottosistemi possa nascere l'errore e causare l'incidente. Non vi è nessuna classificazione del rischio né capacità di prioritizzazione, quindi i team, se richiesto, possono costruire questa feature a parte, ma non fa parte in sé del modello AZOP. Un altro svantaggio è quello che non c'è modo per valutare l'efficacia di controlli esistenti o proposti, quindi non ci sono controlli di sicurezza. E potrebbe essere necessario quindi interfacciare il modello AZOP con altri strumenti di gestione del rischio, anche semplicemente un HACCP, proprio per questo scopo di effettuare un controllo di sicurezza. Le fasi del modello AZOP sono la definizione. Scomporre il sistema in unità di processo funzionalmente indipendenti, detti nodi, unità di stoccaggio, unità di pompaggio e relativi stati operativi, quindi avvio, regime e così via. Vengono proprio fisicamente, scomposti in una definizione i vari nodi, i vari componenti del sistema, che possa essere l'operatore X e la sua funzione, oppure il macchinario Y e la sua funzione. Di conseguenza avviene la preparazione, quindi per ciascuna unità viene identificata la potenziale deviazione dal comportamento nominale tramite il ricorso a parole chiavi. Quindi si usano delle parole chiavi proprio banali, come no, oppure more, oppure less, per andare ad indicare se un'attività viene eccessivamente sviluppata o sottosviluppata. Appunto, la parola chiave più parametro funzione definisce la deviazione potenziale. Come l'esempio di no pressure, no più pressure, quindi la parola chiave è no e il parametro funzionale è pressure e indica la deviazione potenziale, che è quella che magari in un determinato macchinario non c'è sufficiente pressione per performare l'operazione. Oppure high temperature, c'è una temperatura troppo alta per utilizzare un tipo di macchinario, anche questa è sempre una deviazione potenziale. Di seguito c'è la fase dell'esame, dove per ogni deviazione bisogna identificare le possibili cause e conseguenze, anche su altre unità, in modo da valutare ipotetici effetti a catena. Qui rientriamo un attimo nella dinamica del domino model, dove per esempio si studia, viene definita una deviazione di un operatore, di un macchinario, che può avere però anche altri effetti, come la tessera del domino, su altri individui, su altri operatori e su altri macchinari, proprio nel più classico effetto a catena che abbiamo visto prima del domino model. Dopo la fase di esame c'è la fase di documentazione. La fase di documentazione e acquisizione dati è legata alle caratteristiche del sistema e consiste in schemi progettuali della struttura del sistema, manuali operativi e manuali della strumentazione. Appunto, attraverso la raccolta di questa documentazione si può ovviamente studiare e si può andare quindi a indagare e analizzare come evitare determinate deviazioni, sia da un punto di vista comportamentale degli operatori, sia da un punto di vista dell'utilizzo di un macchinario. Alla conclusione di uno studio AZOP, per ogni oggetto facente parte dell'impianto, si dovrebbe determinare quindi la priorità di interventi futuri, la stima del danno associato, la stima della probabilità di un evento e i costi degli interventi. Appunto, bisogna sicuramente prioritizzare quali sono gli interventi futuri da
da sviluppare per andare ad aumentare la resilienza del sistema, ma anche questi vanno valutati in base alla stima del danno associato e anche dalla probabilità che si verifichi un evento, perché il rischio è proprio questo, è la probabilità che un dato evento possa verificarsi in un determinato luogo, in un dato intervallo di tempo, e poi andare ad analizzare quali sono i costi degli interventi. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. In cosa consiste la fase di definizione? Riepilogo degli spunti di riflessione. In che cosa consiste il ragionamento cartesiano e newtoniano? Qual era il concetto cardine della safety science delle origini? Come si possono prevenire gli infortuni secondo il domino model? Che tipo di modello è lo Swiss Cheese Model? In cosa consiste la fase di definizione? Questa lezione è conclusa. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando al sito d'Ateneo, dove sulla pagina di questo insegnamento potete trovare ulteriori bibliografie ed approfondimenti. Grazie a tutti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla. E vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora. Plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touch point digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà il regno miceneo di Cnosso e Creta post-palaziale. Argomenti della lezione: il regno miceneo di Cnosso, la Ghia Triada in età micenea, Creta nel XIV e XIII secolo. Il regno miceneo di Cnosso. A partire dalla metà del XV secolo, Cnosso diventa il centro del primo e più antico stato miceneo in Egeo. Questo evento segna la fine della civiltà minoica propriamente detta e segna l'inizio di una nuova epoca in cui Creta viene progressivamente inglobata all'interno della Grecia continentale. Creta nel tardo minoico secondo è il regno di Cnosso. Come dicevamo, attorno alla metà del XV secolo l'isola è funestata da una serie di conflitti interni. Da questa vicenda turbolenta, Cnosso ne riesce vincitore e inizia un'epoca straordinaria durata qualche generazione. L'isola in questo periodo appare probabilmente anche poco popolata. In questa mappa di Creta nella slide vediamo i centri principali indicati in rosso. E a indicare probabilmente anche l'estensione del nuovo regno miceneo che nelle generazioni successive comprenderà la Creta meridionale, parte della Creta orientale con il sito di Malli e di Sissi, fino ad arrivare alla Creta orientale con il sito di Chania. È probabile che la porzione più orientale dell'isola, con il sito di Palaecastro, rimanesse invece indipendente. Le controversie sulla cronologia del palazzo di Cnosso, la datazione degli archivi in lineare B, la distruzione del palazzo. Questi due argomenti sono intrinsecamente legati tra di loro e tenteremo di fare una riflessione su questo aspetto. Sul palazzo di Cnosso, sul palazzo miceneo di Cnosso, c'è una lunga, attenta riflessione sulle cause e soprattutto sulla data della distruzione del palazzo Miceneo. Prevalgono sostanzialmente due scuole di pensiero, una cronologia più alta, intorno alla metà del XIV secolo, il tardo minoico terzo A2, e una distruzione posta circa un secolo dopo, nella fase avanzata del tardo minoico terzo B, siamo nel XIII secolo. Legato a questo tema è l'altro tema appunto degli archivi delle tavolette in lineare B. In questa slide vediamo la pianta del palazzo di Cnosso di epoca micenea con l'indicazione in rosso dei documenti di archivio. È possibile vedere se confrontata questa pianta a quella dei palazzi micenei che abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti, come a differenza degli altri palazzi, i documenti di archivio non sono concentrati in un unico o pochi punti all'interno del palazzo, ma appaiono apparentemente dispersi in più aree. Ebbene, in realtà la questione archeologica è molto complessa. Tenteremo di capirla. Il problema della datazione delle tavolette. Al centro vedete un volume pubblicato da Jan Driessen sulla stanza delle tavolette dei carri, di cui presto parleremo, pubblicata nel 2000. Ebbene, in questo studio per la prima volta Jan Driessen porta avanti una teoria qui nucleata nella immagine di sinistra, in cui su base paleografica il contesto della stanza delle tavolette dei carri, insieme al contesto complessivo degli altri ritrovamenti, diciamo, dei documenti di archivio del Palazzo di Cnosso, consente di poter ipotizzare una distribuzione cronologica e una differenziazione temporale dei vari contesti, indicando probabilmente archivi più antichi, come possiamo vedere in questa tabella, qui riprodotta sulla parte destra della slide, in cui nel rigo più in alto di Cnosso egli ipotizza una distribuzione temporale degli archivi, compresi tra il tardo minoico terzo I, quindi tra il XIV secolo, fino ad arrivare al XIII secolo a.C. Che cosa significa questo? Significa che sulla base di questa diversa impostazione dello studio che mette insieme il dato archeologico puro, quindi ritrovamento del

contesto di istruzione o dei contesti di istruzione e quello paleografico, è possibile forse ipotizzare, ed è questa l'ipotesi che porteremo avanti in questa lezione odierna, più distruzioni del palazzo di Cnosso, una più alta intorno al XIV secolo e una più bassa intorno al XIII secolo. Contestualmente dovremmo dunque accettare anche l'idea che l'archivio dei documenti lineare B non è un archivio concentrato in un unico orizzonte cronologico, ma è costituito da più archivi che si distribuiscono in un arco temporale compreso tra il XIV e la fine del XIII secolo a.C. Un palazzo rinnovato, magazzini occidentali. Ecco qui sulla destra della slide vediamo la pianta del palazzo con l'indicazione delle aree che hanno oggetto delle principali trasformazioni edilizie durante l'epoca micenea. Il palazzo mantiene l'estensione dell'epoca precedente, ma si rinnova sulla base di nuove istanze di natura politica e culturale. E una di queste aree è quella dei magazzini occidentali qui indicata. L'area della Sala del Trono, che viene completamente rinnovata, come adesso vedremo, con la sistemazione all'interno di questo ambiente di banchine e di un trono in gesso. L'ingresso occidentale, il portico ovest, qui indicato, è il corridoio delle processioni, che da qui si snoda e vedremo porterà all'ingresso verso la corte centrale. L'ingresso nord, anch'esso sistemato e monumentalizzato in epoca neopalaziale, ha una ulteriore fase edilizia in epoca micenea, in questo punto qui. Quartiere domestico e Megaron della Regina. È una delle aree più intensamente ritoccate e rimaneggiate in epoca micenea. È la parte meridionale del cosiddetto quartiere residenziale. Gli affreschi di epoca micenea. E contestualmente a una riedificazione edilizia inizia anche un nuovo programma di affreschi che riprende il sistema iconografico del mondo minoico, ma lo trasforma, lo adatta secondo nuove esigenze e istanze, e probabilmente in cui, come vedremo, agiscono anche influssi di altro tipo, influssi provenienti, per esempio, dal mondo egiziano. Qui nella slide vediamo i due più emblematici dell'epoca micenea: l'affresco della Sala del Trono, posto immediatamente ai lati del trono in gesso, con la sistemazione di due grifoni in posizione araldica, e l'affresco del cosiddetto Toreador, che si trovava nell'area orientale del Palazzo di Cnosso, era un pannello che rappresenta un tema che abbiamo già visto più volte, che è quello del gioco dei tori. Gli affreschi con processioni. Ci sono nel Palazzo di Cnosso, qui indicati in rosso, due punti, uno nel quartiere orientale, l'altro nel già citato portico occidentale con il corridoio delle processioni. Sono due punti in cui troviamo due affreschi che hanno come tema quello delle processioni. Qui vediamo quello della grande scalinata nella ricostruzione di Mark Cameron dal quartiere orientale, e qui in basso una parte dell'affresco del corridoio delle processioni che si dipartiva proprio dal portico occidentale. Chi sono i protagonisti di questi affreschi? Sono individui maschili e femminili con delle fogge molto particolari e con un, vedremo adesso, anche dei tessuti differenti, impegnati in processioni che si muovono da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, impegnati nel trasporto di oggetti, nella maggior parte dei casi vasi, di natura rituale. Il procession frescos, appunto l'affresco che dal portico occidentale, qui vediamo una immagine dell'attuale sistemazione archeologica del sito di Cnosso, e qui sulla sinistra una ricostruzione in 3D del portico occidentale, da qui si entrava lungo il corridoio, qui ne vediamo una ricostruzione che poi girava verso est, e nuovamente verso nord per immettere in due punti, uno verso il cortile centrale e l'altro verso la grande scalinata del Propileo Sud. Ed è in questo punto che troviamo l'affresco del Cupbearer, i tessuti e l'Egitto. Questo affresco sulla sinistra è una parte della terminale, proprio dell'affresco delle processioni.

in cui vediamo un personaggio maschile impegnato nel trasporto di un vaso riton conico, qui decorato in azzurro, che era verosimilmente il materiale, il colore indicato per la rappresentazione dell'argento. Questo personaggio porta un gonnellino che non ha niente a che vedere con la moda minoica, è un gonnellino, è un kilt tipico del mondo miceneo, con una raffinata decorazione, quasi a indicare l'importanza che questa industria tessile aveva nel mondo miceneo. E infatti dalle tavolette in lineare B siamo in grado di ricostruire le varie fasi dell'industria tessile e anche documentare l'interesse che il palazzo miceneo di Cnosso aveva nella gestione dell'industria tessile come uno strumento utile per realizzare dei prodotti smerciati in loco, ma anche dei prodotti utilizzati per lo scambio internazionale. E difatti, a destra della slide vediamo un'immagine che non ha a che fare con Creta, è una, diciamo una parte di una rappresentazione più ampia di un affresco proveniente da una tomba trovata a Tebe in Egitto. È la tomba di un visir Rekhmire, è la tomba 100 di Rekhmire, da cui provengono, da questo affresco provengono una serie di processioni e tra le persone impegnate in queste processioni sono dei personaggi qui rappresentati che sono chiaramente identificabili come di provenienza egea. Lo dimostrano il tipo di gonnellino che riproduce esattamente la stessa tipologia che troviamo nell'affresco di Cnosso e oggetti che per loro foggia e fattura rimandano al mondo egeo. Il Campstool fresco. Questo è un affresco che abbiamo già visto nel Palazzo di Pilo, se ricordate. È un affresco miniaturistico con personaggi che sono impegnati in scene simposiali. Qui, in veduta ravvicinata, troviamo due figure che reggono in alto una coppa che non è una foggia minoica, ma è una foggia tipicamente micenea. È una coppa con stelo e due anse che qui sulla destra della slide viene riprodotta e che viene chiamata Kilix. L'affresco della Portantina e l'ideologia marziale. Questo affresco, per quanto piccolo e frammentario, è fondamentale e importante perché riproduce una scena con carro, vedete parte del carro trainato e parte nella ricostruzione della ruota a quattro braccia. Si tratta di una foggia, di una iconografia che ritroviamo, per esempio, nelle tombe a fossa di Micene. In alcuni anelli sigillo, come questo in oro trovato nel circolare di Micene, in cui troviamo la stessa tipologia di carro con dei personaggi impegnati, in questo caso in una caccia. In alto una tavoletta di cui adesso parleremo più in dettaglio, che proviene proprio dall'archivio del Palazzo di Cnosso, dalla stanza cosiddetta delle tavolette dei carri, in cui vediamo qui in primo piano un ideogramma che raffigura un carro, esattamente lo stesso tipo di carro che ritroviamo sia nell'affresco di Cnosso sia nell'anello di Micene. La stanza delle tavolette dei carri, l'archivio più antico in lineare B. Si tratta, come abbiamo citato prima nel lavoro di Andriessen, del contesto archeologico scribale più antico, probabilmente realizzato subito dopo la realizzazione, diciamo l'occupazione micenea del palazzo da parte di gruppi micenei. Questo archivio conta circa 600 tavolette e molte di queste tavolette sono delle registrazioni di armamenti, parti di cavalli, di finimenti di carri e di cavalli e di armi. La stanza delle tavolette di carri non è l'unico contesto che ha restituito queste informazioni. Qui nella immagine di destra vediamo indicati con l'asterisco gli altri ritrovamenti degli archivi del Palazzo di Cnosso che fanno riferimento ad armamenti, ma quello indicato in rosso, appunto la stanza delle tavolette di carri, è il più antico. E qui vediamo la tavoletta che abbiamo visto in fotografia nella slide precedente, la numero 230 di questa serie, proveniente da Cnosso, in cui leggiamo una parola che indica verosimilmente un antroponimo o piriminio, che è poi seguito da una serie di ideogrammi, 1, 2 e 3, con dei numerali. Qui vediamo
l'ideogramma di una tunica, forse indicare una corazza, con il numerale 1, un carro, vedete, carro 1, e poi abbiamo un cavallo, qui la tavoletta è monca, e verosimilmente si doveva trattare di una coppia. Che cosa ci dice questa tavoletta? Ci dà una immediata immagine di una registrazione che indica una assegnazione a un personaggio, a un soldato, di una corazza, un carro e una coppia di cavalli. Il contingente militare è il controllo del territorio. Ebbene, proprio grazie al contesto della stanza della tavoletta dei carri, noi siamo in grado di ricostruire un'informazione unica nel suo genere, in ambito miceneo, e cioè un vero e proprio contingente militare, in cui possiamo contare almeno 250 carri, a cui dovevano corrispondere 500 guerrieri e 500 cavalli. Non solo, ma in questa pianta di Creta, in cui troviamo calati nella pianta i toponimi, l'abbiamo già vista questa mappa in una precedente lezione dell'archivio di Cnosso, alcuni identificabili con centri noti, Paito da identificare con il territorio di Festos, Setoia da identificare con Maglia, Aminisos con il centro di Amnisos, Conoso è il termine in linea rebic che appunto indica Cnosso, e Cydonia con il centro di Cania. Qui associati ad alcuni di questi toponimi sono dei carri. Le informazioni provengono dalla stanza delle tavolette dei carri. Che cosa indica questa informazione? Indica che questo archivio della stanza delle tavolette dei carri non registrava soltanto carri o parti di finimenti di carri di cavalli che dovevano essere riparati, non erano solamente delle tavolette di conteggio, ma erano anche delle tavolette che assegnavano dei carri ad altre realtà territoriali. Ed è probabilmente questo il riflesso di una strategia di controllo del territorio da parte del nuovo centro miceneo di Cnosso. Il riflesso archeologico più significativo di questa nuova ideologia marziale lo abbiamo dai contesti funerari. L'ideologia marziale è l'evidenza funeraria. Bene, si trasforma nuovamente il paesaggio funerario, perché attorno al palazzo di Cnosso troviamo un insieme di nuove necropoli con delle novità straordinarie. Queste novità riguardano prevalentemente la tipologia, cioè la comparsa di tipologie funerarie che hanno una chiara provenienza continentale. E qui la vediamo. Nell'immagine di sinistra, la pianta del palazzo di Cnosso, qui indicato con questo quadratino, e la restituzione delle principali necropoli di questo periodo. Qui vedete la linea di costa, al centro le tre tipologie principali: la tomba a camera micenea con lungo corridoio, dromos, la tomba a pozzo, qui ne vediamo appunto la pianta, e la tomba a fossa, di cui abbiamo già parlato nel caso delle tombe a fossa di Micene e di Pilo. Mentre sulla destra vediamo il corredo di una tomba di questo periodo databile proprio attorno al tardo Minoico II. Ritorneremo su questo aspetto dei corredi funerari: una coppa, degli alabastra dedicati, probabilmente destinati a contenere unguenti, una giaretta e una spada, l'armamento appunto. Tombe a fossa e a pozzo, la necropoli di Zaferpapura, è una delle più vaste necropoli attorno al palazzo di Cnosso, contava circa 100 tombe. Qui ne vediamo due, a sinistra una tomba a fossa, vedete le lastre di chiusura della tomba, e sopra le lastre i vasi, lo vedremo presto, in bronzo, destinati al banchetto funebre, e qui la sezione di una tomba a fossa e di una tomba a pozzo, di un vero e proprio pozzo che immetteva, profondo oltre 4 metri, che immetteva nella camera funeraria vera e propria. Sulla destra una selezione degli armamenti che ripropongono fogge di spade esattamente simili a quelle che abbiamo già visto nel continente greco in questo stesso periodo. L'ideologia del guerriero e i confronti con la Grecia. Qual è la nuova ideologia? È quella che abbiamo già analizzato nelle tombe a fossa del continente greco, cioè
Il rituale funerario esalta la nuova, il nuovo, diciamo, rango dell'individuo.

di sesso maschile e il loro status sociale. Il rango è quello militare e lo status sociale emerge dall'assemblaggio di materiali preziosi, gioielli, specchi, pettini. Qui vediamo la tomba a camera della necropoli di Sellopulo, è la tomba numero 4, è uno schema di ricostituzione grafica della sepoltura di uno degli individui che presenta forge di armi, vedete una daga, una spada e dei gioielli che ripropongono lo stesso schema narrativo e lo stesso linguaggio che abbiamo visto in una precedente lezione nella tomba del guerriero del Grifo a Pilo, di cui qua vediamo la pianta. Le tombe a camera e il banchetto funebre. Spesso il defunto si, diciamo, esalta la sua importanza anche attraverso lo strumento del banchetto funebre e questo lo vediamo attraverso la comparsa, precedentemente non documentata, di vasi in metallo che vengono assemblati insieme e che costituiscono dei veri e propri set da mensa destinati appunto alla consumazione di cibi e di bevande. Qui vediamo nella slide a destra il caso noto che abbiamo già visto della tomba a camera della necropoli di Dendrà in Argolide, in cui troviamo la famosa corazza e in basso qui il set di vasi destinati al banchetto, vedete i vasi in bronzo destinati al banchetto funebre. È la stessa tipologia che noi troviamo in due tombe cretesi di questo periodo, la tomba 14 di Zafer Papura, che abbiamo visto precedentemente in sezione, e la tomba Tolos, di cui parleremo più avanti, di Archanes. La tomba di Isopata. Tra le altre novità straordinarie del paesaggio funerario del periodo di epoca della Cnosso Micenea, la predilezione verso soluzioni architettoniche monumentali, che tradiscono non solo i richiami al mondo della Grecia continentale, ma, come vediamo in questa slide, forse anche più lontani. Qui sulla sinistra una selezione di tombe costruite in questo periodo. Una tomba a Tholos, di tipo miceneo, che ripropone la tomba Tholos greca, che qui vediamo al centro, e poi le tombe di Isopata, quella reale e quella 1, che ripropone una tomba a camera realizzata in forma quadrangolare con uno schema costruttivo che non ha uguali nel mondo cretese, che non ha uguali nel mondo miceneo, che ricompare solo in un caso, nel circolo B di Micene, che invece ha dei contatti molto vicini con alcune tombe monumentali che troviamo ad Ugarit, l'antica Rasha Amra, che si trova proprio nel Levante. Il corredo della tomba di Isopata. Ecco, il corredo funerario della tomba reale di Isopata è interessante perché stigmatizza esattamente lo spirito, la nuova ideologia dei defunti di questo periodo. Infatti, vediamo una congerie apparentemente disordinata di vasi che però ha una loro spiegazione. Ritroviamo infatti le anfore dello stile di palazzo costruite di questo periodo, troviamo dei vasi in pietra di epoca, diciamo, precedente, come questa coppa carenata o delle lampade in pietra databili a questo periodo. Troviamo vasi in terracotta e in pietra che ripropongono delle fogge molto più antiche della civiltà minoica neopalaziale e in alto un set vascolare di vasi in pietra che invece ha un'origine egiziana. Si tratta di vasi in pietra verosimilmente destinati a contenere degli oli. Che cosa sono? Era un set vascolare destinato, appunto, utilizzato per l'olio che doveva consentire nella ideologia egiziana del defunto di passare appunto nell'aldilà. Qual è il significato dunque del corredo di questa tomba? L'assemblaggio, come abbiamo visto nel caso continentale, di oggetti di provenienza e di datazione differente, di epoca più antica, di epoca più recente, di provenienza locale, di provenienza allogena. E da questo assemblaggio voluto e intenzionale che viene esaltata la potenza e lo status dei nuovi individui. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono i principali problemi cronologici riguardanti il palazzo di Cnosso in epoca micenea? Quali
Quali sono le principali novità?

vita riguardanti l'evidenza funeraria. Andiamo al secondo argomento, Aghia Triada in età micenea. Ritorniamo nuovamente al sito di Aghia Triada, che vive in epoca micenea, dopo la distruzione avvenuta nel tardo Minoico I B, una nuova stagione edilizia. Ed infatti, Aghia Triada, le fasi edilizie, tardo Minoico II, terzo A1, fase di ricostruzione. Questa è la fase difficile di identificazione che si colloca nelle generazioni immediatamente successive alla distruzione della villa e probabilmente rappresentata da poche strutture. Tardo Minoico terzo A2, prima fase monumentale, siamo nel cuore del XIV secolo e appartiene a questo periodo la costruzione dei primi edifici monumentali della Aghia Triada micenea. Tardo Minoico terzo A2, terzo B, seconda fase monumentale, siamo tra il XIV e la prima metà del XIII secolo. Tardo Minoico terzo B finale, l'abbandono, e questo è il periodo in cui il sito viene progressivamente abbandonato. Dopo il XIII secolo, Aghia Triada sarà un sito occupato per scopi prevalentemente cultuali e religiosi, in cui spicca il cosiddetto santuario dei sacelli. Il Megaron e il sacello H. Queste sono le due costruzioni che appartengono alla prima fase edilizia monumentale, la costruzione di un Megaron, quello definito ABCD, con la sua stoa posta immediatamente a est, che simbolicamente si impongono sulle strutture precedenti della villa a indicare una sorta di continuità spaziale ma discontinuità politica, perché capite che l'edificio ripropone una pianta tipicamente continentale. Qui sulla destra, nella pubblicazione di Cucuzza, una ricostruzione assonometrica del chioschetto, qui indicato in pianta, e l'accesso al Megaron. L'altro edificio è quello qui indicato in basso, il cosiddetto sacello H, il prototipo dei cosiddetti santuari a banchina, che riproduce in forma molto stilizzata la cosiddetta Minoan Hall di cui abbiamo parlato, ma con un doppio ambiente, un vestibolo molto profondo da cui si accede attraverso due porte, qui lo rivediamo nella restituzione in 3D, che immetteva nell'ambiente sacro, vero e proprio, in cui è stato ricostruito un pavimento in affresco con il tema dei delfini e, notate bene questa cosa perché ritornerà più avanti, una banchina che è posta al fondo del vano e sopra il quale sono stati ritrovati una serie di oggetti di natura rituale. Ai lati dell'ambiente, nel muro meridionale, è stato trovato anche parte di un apprestamento rialzato, per cui è stato ipotizzato anche, si tratta ovviamente di un'ipotesi, ma certamente plausibile, della sistemazione di un trono per scopi ovviamente religiosi. La casa delle camere decapitate è l'immagazzinamento, e questo è il termine che viene indicato per questa poderosa e monumentale struttura che si sistema a nord del Megaron e che poi fu occupata da una costruzione successiva, per cui l'edificio venne in qualche modo rasato, tagliato e si ricostruì sopra. Per questo gli scavatori italiani hanno denominato questo edificio Casa delle Camere Decapitate, ma in realtà non è una casa. E come vediamo da questa pianta e da questa ricostruzione, si tratta di un insieme di silos, cioè di magazzini come quello che abbiamo visto nella lezione precedente del cosiddetto bastione di Aghia Triada, impiegati per l'immagazzinamento di derrate alimentari. La casa delle camere decapitate è un vasto complesso per cui è stato calcolato un volume di circa 100.000 litri. Torneremo su questo punto. La casa dei vani aggiunti progressivamente. E questa è una grande abitazione, questa sì che è un'abitazione che qui vediamo sulla sinistra, chiamata così perché ha una complessa storia edilizia caratterizzata dall'aggiunta progressiva di ambienti tra il XIV e il XIII secolo. Nella fase di cui stiamo parlando adesso, nel XIV secolo, questa struttura era qui indicata in grigio e in nero, aveva un ambiente, questo qui riprodotto al centro, che
che doveva ospitare due affreschi, qui sistemati in questa ipotesi ricostruttiva e qui riprodotti sulla destra della slide, che sono tra i più antichi affreschi della Ghia Triada Micenea, in cui ritroviamo il tema delle processioni che abbiamo visto precedentemente nel Palazzo di Cnosso. Si vede poco questo tema della processione perché lo notiamo invece su un altro documento straordinario del periodo, la tomba del sarcofago dipinto. Nell'area della necropoli di Ghia Triada, siamo a nord-est dell'abitato, venne costruito questo piccolo edificio, molto semplice, all'interno del quale furono ritrovati due sarcofagi, uno in terracotta, qui sistemato, innalzato, e l'altro è invece un sarcofago in pietra, caso unico a Creta, ricoperto da intonaci dipinti. Qui vediamo i lati lunghi del sarcofago di Ghia Triada. Si tratta di un documento straordinario per il ritrovamento eccezionale, unico, mai riprodotto, databile all'inizio del XIV secolo, unico perché è in pietra, perché di solito i sarcofagi a Creta erano realizzati in terracotta, e unico perché nella decorazione dipinta abbiamo un assemblaggio significativo di due tradizioni, quella minoica precedente, in cui ritroviamo simboli che abbiamo già visto precedentemente, le doppie asce, le corna, il tema del sacrificio, ma ritroviamo anche lo schema delle processioni che invece sono tipiche degli affreschi micenei. Nell'immagine al centro vediamo una doppia scena, una scena di libagione che si parte dal centro verso sinistra, è una scena di offerta di oggetti, qui troviamo anche un modellino di una nave, forse a questo personaggio che forse è il defunto stesso, qui rappresentato probabilmente davanti alla sua tomba. Mentre nell'immagine di destra questa parte dell'affresco è, diciamo, frammentario, ma abbiamo una lunga processione che ha come tema centrale il sacrificio. Qui vediamo l'animale sistemato sulla tavola di sacrificio e l'offerta del sangue in corrispondenza di un altare. La seconda fase edilizia. Dopo la distruzione del palazzo di Cnosso, intorno alla metà del XIV secolo, il sito di Ghia Triada conosce una seconda stagione importante e questa fase edilizia è ancora più monumentale della precedente. Infatti, in questa slide vediamo che accanto alle precedenti costruzioni, qui indicate in nero, vengono costruite questa congerie di strutture. La grande stoa dell'Agorà, che si sistema sulla lungo il fianco orientale dell'abitato, qui ne vediamo una immagine, il complesso degli edifici ovest, nord-ovest, qui indicati, poi chiuso da una ripresa del cosiddetto bastione. Si viene a costituire questo gigantesco complesso architettonico che in realtà non aveva una funzione prettamente abitativa, perché in questo periodo queste strutture servivano nuovamente per l'immagazzinamento di derrate alimentari. Ma la novità del periodo è che, rispetto al complesso precedente, ricordate la casa delle camere decapitate, la capacità adesso è calcolata in almeno 4 volte rispetto alla capacità precedente. Che cosa è successo quindi alla Ghia Triada Micenea? Si tratta di una rinnovata capacità redistributiva da parte del Palazzo di Cnosso? Probabilmente no, probabilmente proprio a causa del contraccolpo che Cnosso riceve con la sua distruzione, il sito di Ghia Triada diventa un sito indipendente e in questa indipendenza conquista anche un potere maggiore all'interno del suo territorio, nella Creta meridionale, forse assoggettando anche altri siti più piccoli nelle vicinanze. È quella trasformazione che, secondo la felice definizione di Vincenzo La Rosa, trasforma Ghia Triada in una ville capitale, appunto in una vera e propria capitale. La tavoletta KN di N1094, Paito e Davo. Ora, questa è una tavoletta importante perché in questa tavoletta, che proviene dagli archivi del Palazzo di Cnosso, troviamo nella prima e nella seconda riga due toponimi che sono importantissimi, perché sono due toponimi che si trovano nella Creta meridionale. Uno è Paito,
che è da identificare, qui lo leggiamo nella trascrizione, con Festos, non chiaramente il palazzo di Festos.

che in questo periodo è quasi del tutto disabitato, ma lo scriba conserva ancora la memoria del sito di Festos, sede dell'antico palazzo, e quindi sta a indicare il territorio di Festos. Quindi Paito molto probabilmente è Agia Triada stessa. Poi abbiamo una registrazione di Montoni, vedete qui l'ideogramma del Montone che è seguito da dei numerali, 1509 Montoni. Al di sotto leggiamo un altro toponimo, Davo, ancora una volta l'ideogramma del Montone con un numero ancora più elevato, 2440. Davo è un sito su cui si è molto discusso, se è da identificare con la Ghia Triada micenea di cui stiamo parlando, se però è Paito da identificare con Agia Triada, Davo probabilmente è un altro sito vicino. Si è pensato allora alla possibilità di identificare questo sito, questo toponimo, con il sito di Comos, di cui parleremo più avanti, che era un centro a pochi chilometri di distanza lungo una linea di costa. Oppure, nella famosa ipotesi di John Chadwick, Davo può essere identificato con un centro della Creta, della Creta sud-orientale, cioè della Mesara orientale. L'orzo di Paito e Davo. Queste sono due tavolette importanti. Leggiamole perché insieme possiamo fare alcune riflessioni importanti sui toponimi che abbiamo discusso precedentemente. La prima, la tavoletta di Cnosso della serie E777, abbiamo tre registrazioni su tre righe. Leggiamo due parole nella prima riga, sono due dativi plurali, conosia, chiriteviai, poi abbiamo una menzione, quindi l'ideogramma della luna che sta a indicare il mese, poi abbiamo l'ideogramma gra che sta a indicare i quantitativi di orzo e poi abbiamo un numerale, 100 unità, corrispondenti a circa 960 litri. Al secondo rigo leggiamo aminisia. E al terzo rigo leggiamo un termine che adesso vi suona familiare, paitia, l'uso determinativo di paito. Quindi sono dei dativi femminili, sarebbero alle donne di Cnosso, alle donne di Amnisos e alle donne di Paito, cioè di Festos, Agia Triada. E queste donne sono chiriteviai, cioè sono decoratrici di tessuti. Che cos'è dunque questa tavoletta? È una tavoletta che registra delle razioni alimentari che il palazzo registrava appunto per remunerare, per pagare delle lavoratrici che a Cnosso, ad Amnisos e a Festos Agia Triada erano impiegate nella lavorazione dei tessuti. La seconda tavoletta, sempre dal palazzo di Cnosso della serie F852, che qui ritroviamo sulla destra nella sua restituzione, ci interessa per il primo rigo. Ritroviamo qui il toponimo di Davo. Questa è una tavoletta straordinaria perché registra un raccolto enorme, un quantitativo straordinario, che viene indicato con la parola ama, che significa appunto raccolto. Il raccolto di Davo, epichere, a disposizione, verosimilmente da leggere come a disposizione del palazzo, palazzo di Cnosso, e qui abbiamo un numero incredibile. 10.000 unità, che è pari a circa 960.000 litri, quasi un milione di litri. Un raccolto impressionante, considerando poi che spesso i terreni venivano verosimilmente lasciati, una metà venivano lasciati a Maggese per un anno o due, cioè a pascolo, per poi essere appunto ruotati. Dobbiamo immaginare un territorio che doveva superare i 30 km quadrati. Quindi, Davo, da identificare nella Creta meridionale, è il toponimo che indica una porzione vastissima di terreni che erano appunto destinati alla coltivazione dell'orzo. Spunti di riflessione di questo argomento, quali sono le principali fasi edilizie ad Agia Triada in età micenea? E arriviamo al terzo e ultimo argomento, Creta nel XIV e XIII secolo. A seguito della distruzione del palazzo di Cnosso, l'abbiamo già visto con Agia Triada, l'isola appare profondamente trasformata, fortemente micenizzata, gli aspetti, gli insediamenti e anche il paesaggio funerario cambia. Vediamo più da vicino
alcuni

aspetti. Creta dopo la distruzione di Cnosso. Il sito di Cnosso continua ad essere occupato. Si definiscono realtà politiche ed economiche indipendenti. Si osserva una influenza crescente della Grecia continentale. Si intensifica la rete di rapporti con la Grecia e il Mediterraneo orientale. L'occupazione dell'isola nel XIII secolo. Ecco, in questa immagine possiamo leggere, grazie alla concentrazione di siti, quindi indicati in nero e poi cerchiati in rosso, le plausibili e verosimili realtà indipendenti che vengono fuori dopo la distruzione di Cnosso. Una l'abbiamo già vista, è quella di Paito e Davo, qui indicata appunto nella Creta centro-meridionale. L'altra è quella di Chania, Chidonia. Un'altra ancora a est di Cnosso è quella di Maglia e di Sissi e subito dopo quella che vediamo nel territorio di Lasiti, indicata col sito di Platì. Un'altra ancora più a est è concentrata attorno al sito di Gurnia e quella più estrema nella parte orientale doveva concentrarsi attorno al sito di Palaecastro. L'occupazione di Cnosso e del palazzo. Il palazzo appare, dopo la distruzione, abitato, occupato, così come occupato appare anche il suo territorio, ma in forma certamente ridimensionata. Nella slide vediamo una pianta derivata dalle ricognizioni dell'area che appartengono a questa fase. Vediamo che si nota una densità minore di occupazione. Non solo, ma nel passaggio tra il XIV e il XIII secolo, in alto e in basso, vediamo che questa occupazione si sposta progressivamente dal palazzo verso le aree circostanti. Si tratta di strutture, ville che abbiamo visto in una lezione precedente, che vengono in questo periodo rioccupate, riutilizzate e ingrandite. E nell'immagine di destra la famosa pianta redatta da John Boardman, in cui possiamo vedere le aree del palazzo occupate durante il XIII secolo, in cui spicca in particolare l'area dell'ala orientale del quartiere domestico, perché da qua, Cnosso, il santuario delle doppie asce, proviene un edificio straordinario, piccolo ma importante, è il cosiddetto santuario delle doppie asce. Qui al centro è l'immagine presa dalla pubblicazione di Evans al momento della scoperta, e ritroviamo il santuario a banchina che abbiamo visto nel caso del sacello H di Agia Triada, una congerie di vasi sistemati nel vano principale, qui lo vediamo nella pianta, con questo grande focolare qui, questa tavola d'offerta sistemata qui al centro, che qui vediamo riprodotta, e sul fondo la banchina, qui indicata nella pianta e nella sezione di questo ambiente, e sulla banchina sono sistemate doppie corna di consacrazione e figurine che ripropongono il tema della figura femminile, della divinità femminile con le braccia alzate. Nuovi simboli di culto, eccoli. Ecco le figure realizzate in parte al tornio, in parte al mano, che riproducono una iconografia ben nota, ma con esiti artistici molto differenti in questo periodo. È la divinità femminile con le braccia portate in alto e spesso con elementi che decorano la capigliatura, che fanno riferimento al mondo sacro o religioso. E tra gli altri nuovi simboli del culto stanno anche questi oggetti molto particolari, sono tubi fittili, probabilmente degli stands, appunto, dei supporti chiamati snake tubes, perché si tratta verosimilmente di rappresentazioni plastiche molto stilizzate di serpenti, qui sistemati ai lati di queste strutture. Si tratta di oggetti molto interessanti, diffusi in tutta l'isola, che hanno, come adesso pare sempre più chiaro, delle origini chiaramente dal mondo vicino orientale. Influenze dal continente, lo dicevamo prima, qui al centro troviamo parte dei magazzini della seconda fase neopalazzea di Agia Triada, qui al centro e ai lati, in due siti della Creta orientale, Platì e Gurnia,
In questo periodo vengono edificate queste strutture monumentali che tradiscono chiaramente degli schemi planimetrici di tipo greco-continentale. La pianta Megaron, che è bordata da una serie di edifici che sono sistemati ai lati del Megaron o dietro la sala del Megaron. Lo vediamo qui a platì, con una forma ad L o a gurnia. Si tratta di una tipologia planimetrica tipica dei palazzi micenei. La ritroviamo nel Palazzo di Pilo, l'abbiamo già visto in una lezione precedente nel Palazzo di Pilo, oppure nel Palazzo di Dimini in Tessaglia. Chania e il commercio. Ebbene, ci sono adesso due siti importantissimi che occupano nella Creta post-palazziale un ruolo centrale, uno lungo la costa nord e l'altro lungo la costa sud, nell'ambito degli scambi e del commercio internazionale. Uno di questi è Chania, che abbiamo citato più volte. Il sito di Chania si distingue per la produzione di anfore a staffa, sia più piccole come quelle qui riprodotte, che erano destinate alla conservazione di oli e unguenti, sia quelle più grandi come queste. Anfore da trasporto, alcune delle quali trovano questa iscrizione dipinta in lineare B. Abbiamo già parlato di questa classe vascolare in una lezione precedente e qui vediamo in questa carta di distribuzione l'area di distribuzione delle anfore a staffa con iscrizioni in lineare B. Vedete, sono concentrate soprattutto in due regioni della Grecia continentale, l'Argolide e la Beozia. Sappiamo, grazie alle analisi chimiche e petrografiche sulla composizione delle argille, che questi vasi erano realizzati a Creta e quindi in particolare in due aree, nella Creta occidentale e nella Creta centrale. L'aspetto importante è che sì, erano realizzate a Creta, ma non servivano il commercio di Creta, servivano il commercio al di fuori di Creta, quindi da Creta queste anfore riempite di olio raggiungevano i palazzi micenei sulla terraferma, sulla Grecia continentale, con particolare attenzione ad alcuni di questi centri palaziali, come Tirinto, come Micene o come Tebe. Gli avori e il commercio internazionale. Queste placchette in avorio provengono sempre da Chania. Si tratta di placchette che dovevano ornare delle pissidi, che tradiscono chiaramente delle iconografie che non hanno nulla di cretese o di greco propriamente detto, ma che tradiscono invece delle influenze chiaramente vicino orientali e che dimostrano l'importanza del centro di Chania nella nuova rete in cui protagonisti sono le grandi regioni che si affacciano sul Mediterraneo orientale. Comos è il porto della Mesarà. L'altro centro, qui abbiamo già parlato, notoriamente il porto di Festos, già in epoca palazziale, si rinnova anche in questo periodo. In particolare la porzione meridionale dell'abitato conosce una monumentale costruzione, qui restituita, in prossimità della linea di costa, con due stoa poste a nord e a sud e una serie di ambienti stretti e lunghi che qui vediamo, che verosimilmente sono stati interpretati come alloggiamenti per le navi. Si tratta quindi di un sito portuale che qui vediamo in una ricostruzione sonometrica di un certo effetto. Nelle immagini di destra una selezione di alcune categorie vascolari che fanno riferimento a vasi da trasporto e troviamo non solo quelle di produzione locale, qui indicate in alto, ma troviamo queste due classi ceramiche che invece provengono una dall'Egitto e l'altro dal mondo cananeo, la cosiddetta Canaanite Jar, una classe vascolare prodotta nell'area della Siria e del Levante. La diffusione della tomba a Tolos Micenea. Tra le varie novità della Creta post-palaziale è anche la diffusione di tipologie funerarie che sono chiaramente di origine continentale. Una è la tomba a Tolos, di tipo miceneo, non di tipo minoico, e l'altra è la tomba a Camera. In questa slide vediamo tre siti da cui provengono tre tombe a Tolos ancora oggi ben conservate. Quella di Archanes, la Tolos di Archanes, la Tolos di Acladia
e la Tolos di Stilos, Aclai e Stilos si trovano nella Creta orientale. Ritroviamo il lungo corridoio o dromos di accesso, il sistema

politico dell'ingresso con il triangolo di scarico che abbiamo già visto in una lezione precedente nelle tombe a Tolos provenienti da Micene. La tomba a Camera, la necropoli di Armeni. Siamo qui nella Creta occidentale, siamo nei pressi di Retimno. La necropoli di Armeni è una delle più vaste necropoli micenee di Creta post-palaziale. Vanta diverse centinaia di tombe a Camera, qui le vediamo. Una fotografia che diciamo ci fa conoscere una parte delle tombe a Camera, che vedete erano sistemate una accanto all'altra. Questa è la pianta della necropoli, in cui è possibile distinguere due nuclei, uno più antico, databile alla fine del XV secolo, indicato in arancione, e l'altro del tardo minoico terzo II, che costituisce il momento di occupazione principale della necropoli nel corso del XIV secolo. Al centro una immagine di una delle più monumentali tombe a Camera. Ritroviamo gli elementi tipici dell'architettura funeraria micenea: il grande dromos di accesso con scalinata, queste linee orizzontali stanno a indicare in pianta la scalinata di accesso, lo stomion, cioè l'imboccatura della porta chiusa da un portello, e poi la camera perfettamente quadrangolare, come è tipico del mondo miceneo. I rituali funerari. I rituali si adattano alla nuova moda micenea, si formalizzano e si assestano per diverse generazioni. In questa slide vediamo una esemplificazione di come doveva comparire un interno di una tomba a Camera. Il defunto era sistemato all'interno di una larnax in terracotta. Ricordate cosa abbiamo detto prima? È tipico del mondo miceneo la sistemazione dei defunti all'interno della larnax. E questa adesso la grande novità della Creta micenea, del paesaggio funerario della Creta micenea. I sarcofagi in terracotta dipinti, come quello qui rappresentato, sono distribuiti, concentrati quasi esclusivamente a Creta. C'è soltanto una necropoli nella Grecia che fa eccezione, la necropoli di Tanagra. Spesso sulle facce di questo sarcofago sono rappresentati in maniera estremamente stilizzata, come questo qui che vediamo, scene di caccia, scene di guerra o scene simboliche che probabilmente dovevano rappresentare l'aldilà. E nel corredo vascolare si formalizzano alcune classi vascolari importanti. Qui ve ne faccio vedere tre. Il cratere, questo vaso di medio-grande dimensioni che serviva appunto a mescere il vino. Una coppa, accanto alla Kilix si diffonde una coppa priva di stelo con doppia ansa, e un'anfora staffa dedicata appunto alla conservazione di oli ed unguenti. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono le caratteristiche dell'occupazione di Creta nel XIII secolo? E con questo ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali problemi cronologici riguardanti il Palazzo di Cnosso in epoca micenea? Quali sono le principali novità riguardanti l'evidenza funeraria? Quali sono le principali fasi edilizie ad Agia Triada in età micenea? E infine, quali sono le caratteristiche dell'occupazione di Creta nel XIII secolo? E con questo spunto di riflessione ci avviamo alla conclusione di questa lezione. Io vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine del sito di questo Ateneo dedicate al corso. Ancora grazie e arrivederci.

in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Oggetto di questa lezione e della prossima, perché data, diciamo, l'ampiezza dei contenuti, abbiamo deciso di dividerli in due parti, è l'ufficio stampa. Andiamo a vedere in questa prima parte i temi che andremo ad affrontare, gli argomenti, quindi il ruolo e le funzioni dell'ufficio stampa e più in generale le relazioni con i media. L'ufficio stampa, ruolo e funzioni. L'ufficio stampa, se vogliamo, è considerato da molti il principe delle attività di comunicazione, quello che un tempo era esclusivamente la parte più nobile. Perché la definiamo così? Perché era la parte che consentiva più direttamente a un'azienda di comunicare attraverso i media, fossero essi giornali, radio, televisioni, con il grande pubblico i propri messaggi in maniera autorevole e soprattutto non pagando. Quindi un tempo vi era una netta separazione fra quelle che erano le attività di comunicazione che gli americani avrebbero definito earned, guadagnate, quindi dove l'azienda non doveva investire nell'acquisto di spazi pubblicitari, quindi le attività gestite dall'ufficio stampa, e le attività cosiddette paid, a pagamento, quindi l'altra parte della luna, le attività di pubblicità, sponsorizzazioni e quant'altro. Vedremo nel corso di queste due lezioni che questi confini sono andati via più sfumando, ma per il momento concentriamoci sull'ufficio stampa che continua a essere per molte aziende, enti e istituzioni lo strumento per l'appunto principe della comunicazione. La definizione di ufficio stampa. Che cos'è l'ufficio stampa? O ufficio relazioni con i media, perché non è più soltanto ovviamente stampa, per quanto sia rimasto stampa nel nome, quasi in maniera nostalgica. È la struttura che gestisce in modo strategico e continuativo i flussi di comunicazione fra un'organizzazione, sappiamo, azienda, ente, personaggio pubblico, e i media, giornali, TV, radio, web. E già da qui salta ovviamente all'occhio che quello che un tempo appunto era stampa, quindi carta stampata prevalentemente, se pensiamo all'inizio del XX secolo, solo carta stampata e pian piano radio e televisione, oggi è un mondo particolarmente più ricco di cui andremo poi a vedere tutte le specificità, ma merita già adesso di evidenziare come l'avvento del web e dei social abbia drasticamente cambiato sia il modo di lavorare dell'ufficio stampa, sia il modo di lavorare della controparte dell'ufficio stampa, cioè i giornalisti, e in generale tutto quello che è lo spazio-tempo di una notizia o di una comunicazione. L'obiettivo primario dell'ufficio stampa è ottenere una copertura mediatica positiva, accurata e coerente con gli obiettivi aziendali.

giornalistico. L'abbiamo detto, la controparte naturale dell'ufficio stampa, e storicamente naturale dell'ufficio stampa, sono i giornalisti. I giornalisti che ovviamente oggi hanno un ruolo, un accesso alla professione decisamente diverso da quello che in passato, diciamo che l'ampiezza del numero di giornalisti e delle loro competenze si è evoluto e modificato, nel corso del tempo. E se prima il giornalista era sinonimo di, competenza, preparazione e autorevolezza, oggi questo modello è stato messo in discussione e ancora non è uscito completamente dal dibattito suscitato soprattutto negli ultimi anni da un certo tipo di forze. Quali sono le funzioni chiave dell'ufficio stampa? L'ufficio stampa è il custode della narrazione aziendale verso l'esterno. È bella la parola custode perché dà l'idea della preziosità della narrazione aziendale, dei messaggi dell'azienda e del ruolo che quindi ha l'ufficio stampa. Quando dicevamo principe, un principe custode, è un ruolo nobile. E quali sono le quattro principali funzioni? In primis, una funzione proattiva, propone notizie e storie ai media, quindi costruisce proattivamente una narrazione, contatta i giornalisti cercando di convincerli, e dopo vedremo come, in base a quali principi, a scrivere su un giornale una storia, un articolo sulla propria azienda o brand, a una televisione a fare un servizio, a una radio a fare un servizio, al web a fare un form, un post o quant'altro. Ha una funzione reattiva, risponde alle richieste dei giornalisti, perché ovviamente l'interesse dei giornalisti può essere suscitato direttamente, da noi comunicatori, ma ovviamente il giornalista può incappare in un qualche cosa che ci riguarda, positivo o negativo, e quindi, porci delle domande o avere degli interessi specifici. Ha una funzione di consulenza, supporta il management nelle decisioni con impatto mediatico. E questa probabilmente è una delle funzioni a maggior valore aggiunto che può avere il comunicatore di ufficio stampa all'interno dell'azienda, soprattutto laddove vi sia un rapporto di ascolto e di fiducia costruita nel tempo tra il vertice aziendale, la dirigenza, l'amministratore delegato, il presidente e la comunicazione. Il comunicatore e l'ufficio stampa può essere in grado di orientare i messaggi e la narrazione mettendo anche in guardia e allerta su quelle che possono essere eventuali ricadute positive o negative da un punto di vista mediatico. E ha una funzione di monitoraggio. Come abbiamo visto in una precedente lezione, il monitoraggio è fondamentale. L'ufficio stampa ha nei suoi compiti principali, nei suoi versetti scolpiti, sulle tavole della legge, ascolta e analizza la copertura mediatica. Quindi deve essere in grado di cogliere quelli che sono i messaggi che vengono passati e sulla propria azienda e istituzione e nel contesto in cui questi operano per proporre delle eventuali azioni controffensive o semplicemente knowledge, conoscenza. Attività principali dell'ufficio stampa. Che cosa fa dunque l'ufficio stampa ogni giorno? Il compito principe dell'ufficio stampa è la redazione e l'invio di comunicati stampa. Ancora oggi, in azienda, in istituzione, quello che è considerato un po' il principale strumento di comunicazione è il comunicato stampa. Ovviamente è uno strumento che ha avuto un'evoluzione nel tempo e su cui le influenze dei nuovi media, delle nuove tecnologie, dei nuovi canali di comunicazione ha avuto un impatto determinante. Basti pensare, non 100 anni fa, ma soltanto 30 anni fa, i comunicati stampa venivano

redatti con la macchina da scrivere, eravamo all'inizio dei personal computer, tendenzialmente inviati via fax. Strumento di cui molti di voi che state seguendo questa lezione forse non hanno neanche mai avuto contezza, o per i comunicati più pesanti, mandati addirittura con i Pony Express nelle redazioni dei giornali. Le immagini che potevano essere associate a un comunicato stampa erano negativi di fotografie, negativi di pellicole. È chiaro che oggi, giorno, con l'evoluzione digitale dei media e della comunicazione aziendale, i comunicati stampa hanno assunto una veste decisamente diversa da il foglio di ciclostile, passatemi la citazione anacronistica. Organizzazione di conferenze stampa, interviste ed eventi media. Lo vedremo poi più approfonditamente. Tendenzialmente una conferenza stampa viene organizzata laddove io azienda, io brand voglio trasferire in maniera più ficcante dei messaggi che non possono essere sintetizzati in un comunicato stampa o perché sono più importanti e quindi metto a disposizione anche il mio management in una conferenza stampa o in un'intervista o in un evento dedicato ai media per poter far toccare con mano un mio prodotto o un nuovo servizio o semplicemente per avere un contatto più diretto fra il top management dell'azienda e i media. Queste, se vogliamo, sono la punta dell'iceberg dell'attività dell'ufficio stampa, perché poi abbiamo ovviamente quella che è l'attività che costituisce la base un po' di tutto, che è la creazione e l'aggiornamento della cartella stampa o press kit, che è un po' la cassetta degli attrezzi dell'ufficio stampa, che riassume per i media quelli che sono i messaggi e le attività di un'azienda e di un brand. Ovviamente, se pensiamo, sempre per fare il parallelismo con il passato, una cartella stampa di un tempo era tendenzialmente un comunicato con delle schede di approfondimento e delle immagini appunto negativi di pellicola fotografica. Oggi la cartella stampa è multimediale, è approfondita, ha direttamente al suo interno link, foto, video e materiale di approfondimento. Costruzione e gestione delle mailing list di giornalisti. All'interno di ogni medium, di ogni giornale, di ogni sito web, di ogni radio, di ogni televisione, l'abilità dell'ufficio stampa, e poi lo vedremo anche successivamente, è andare a identificare quelli che sono i giornalisti che possono essere direttamente interessati a quello che facciamo noi. Vige all'interno delle testate, soprattutto quelle più grandi, siano esse online che offline, una sorta di specializzazione. Quindi chi segue il settore dell'automotive tendenzialmente sarà molto diverso da chi segue il settore del lusso o della moda o ancora più diverso da quello che segue il settore del food. È ovvio che diventa particolarmente rilevante avere per usare una terminologia che abbiamo già usato in un'altra lezione, una mappatura degli stakeholder, in questo caso i giornalisti, chiara e puntuale. Fa la rassegna stampa quotidiana. La rassegna stampa quotidiana vuol dire monitora quelli che sono giornali, radio, televisione, direttamente o attraverso fornitori esterni che forniscono questo genere di servizio e il web, e raccoglie gli articoli di interesse, siano essi dedicati all'azienda o all'istituzione, siano essi di scenario, li organizza, classifica e spesse volte redige degli abstract per il top management che consentano già la mattina, alle primissime ore del mattino, tendenzialmente tra le 7 e le 8, di avere una fotografia di come i media hanno affrontato un tema del giorno prima o
progressivamente durante la giornata coprono un certo tema. Anche in questo caso, rispetto a 30 anni fa, dove la rassegna stampa era un prodotto statico, con le nuove tecnologie e il web che, diciamo, copre le notizie in tempo reale, anche la rassegna stampa è diventata uno strumento dinamico attraverso i sistemi di monitoraggio, attraverso i sistemi di ascolto della rete. L'ufficio stampa ovviamente gestisce le richieste dei media, che, come ci siamo detti, possono essere positive. A un organo di informazione semplicemente interessa approfondire le caratteristiche di un nostro prodotto, del nostro servizio, della nostra attività o di un nostro impegno, o negative, nel senso che vi è un'emergenza o una potenziale crisi o una qualche, per dirla all'americana, issue che riguarda i nostri prodotti e servizi. Collegato a questo, ovviamente, c'è il media training per i portavoce aziendali. Il media training è un'attività che in molte aziende è data per inutile e scontata perché presuppone, passatemi il termine, umiltà da parte dei vertici aziendali, ovvero è compito del bravo comunicatore, del bravo ufficio stampa, far capire ai vertici aziendali e ai possibili portavoce che trovarsi davanti a una telecamera, davanti a un giornalista che potrebbe essere aggressivo, è una cosa per cui bisogna essere preparati. E il media training serve appunto a prepararsi, a fare esercizio nelle situazioni più complicate. Se pensiamo a quello che è probabilmente la trasmissione televisiva più complicata da gestire, Report, i media training simulano, arrivano a simulare una situazione di intervista a Report con una simulazione di comportamenti molto aggressivi e il portavoce deve essere in grado di gestire con tranquillità e con le tecniche necessarie per far filtrare sempre e comunque i messaggi chiave che abbiamo identificato nella strategia di comunicazione, sia in maniera positiva e proattiva, sia in maniera reattiva, ovvero di gestione della comunicazione di crisi. Da questo punto di vista, quando citavamo che la linea dello spazio-tempo è cambiata significativamente con l'avvento delle nuove tecnologie, un tempo una crisi si propagava, diciamo, con una velocità che era scandita da passaggi molto chiari, ovvero l'evento che determinava l'emergenza, la crisi, veniva riportato dalle agenzie di stampa, cosiddette fonti di informazione primaria, poteva arrivare quindi alle radio e ai TG, che avevano una scansione molto chiara, notiziari radiofonici, tendenzialmente ne hai 2-3 edizioni al giorno, notiziari televisivi, idem. Dopodiché, fino a tarda sera, potevi lavorare sui giornali che a suo tempo chiudevano, se pensiamo ai quotidiani maggiori come Corriere Repubblica, alle 2 del mattino e le notizie andavano quindi sui giornali il giorno dopo. Oggi, ovviamente, con il web e i social, questa velocità è aumentata esponenzialmente e, come tale, deve aumentare esponenzialmente la velocità dell'ufficio stampa nella gestione proattiva a quel punto della crisi. Non esiste più il speriamo che non esca. La crisi mediatica deve essere gestita proattivamente perché sicuramente uscirà, quindi tanto vale che esca con i nostri messaggi chiave. Il portavoce aziendale, l'abbiamo detto, chi è il volto dell'azienda? Il portavoce è la persona designata a parlare ufficialmente a nome dell'organizzazione con i media. Solitamente il CEO, l'amministratore delegato, un direttore o un esperto di settore. È parte integrante
del piano di comunicazione e della strategia di comunicazione identificare preventivamente i portavoce e

formarli, proprio perché non è una cosa che si improvvisa. È chiaro che alcune persone possono avere un'attitudine maggiore a parlare davanti a una telecamera o a parlare in pubblico o a parlare sotto pressione, ma è un'attitudine che comunque va coltivata, formata e migliorata. E l'attività del buon comunicatore e del buon ufficio stampa non può prescindere da questo genere di attività. Il suo ruolo: garantire coerenza, autorevolezza e controllo del messaggio. A maggior ragione, come penso e spero diventi evidente, la formazione è cruciale, perché per quanto tu possa essere predisposto a un certo genere di attività, solo con l'addestramento, senza voler scendere in termini militari, tu puoi raffinare queste tue capacità ed essere un portavoce veramente efficace. Infatti, le competenze chiave sono la conoscenza approfondita dei temi, la capacità di sintesi, il public speaking e la gestione dello stress. Le abbiamo identificate e sintetizzate. Sono caratteristiche che vanno sempre, sempre, sempre migliorate. Il portavoce viene preparato e supportato dall'ufficio stampa attraverso i media training e attraverso aggiornamenti continui. L'ufficio stampa è fondamentale per la gestione della reputazione. Ogni notizia, intervista o comunicato contribuisce a costruire o a erodere la reputazione aziendale, proprio perché l'ufficio stampa parla direttamente con degli interlocutori, degli stakeholder cruciali come i giornalisti. Il suo ruolo e il suo compito è di assicurare che le informazioni diffuse siano corrette e trasparenti, di gestire le informazioni negative in modo proattivo, di costruire un capitale di credibilità e fiducia con i media nel tempo. L'ultimo punto è probabilmente quello che anche sul mercato dei comunicatori dell'ufficio stampa è quello che viene, perdonatemi il tema, prezzato dalle aziende. Perché la credibilità e la fiducia con i media ha due teste. Uno del professionista dell'ufficio stampa, due dell'azienda. Il connubio perfetto, ovviamente, è un comunicatore credibile e affidabile e con fiducia dei media in un'azienda, ente o istituzione che ha credibilità e fiducia nel tempo. Ovviamente questa è la situazione ideale, tante volte non accade e spesso i comunicatori vengono chiamati dalle aziende anche proprio per risollevare questo tema attraverso appunto dei piani di comunicazione e delle strategie efficaci. Vediamo degli spunti di riflessione dunque. Qual è il ruolo dell'ufficio stampa? Quali sono le sue funzioni? Chi è il portavoce aziendale e che ruolo ha? Tenere a mente queste tre domande è già un ottimo punto di partenza per definire delle buone strategie di relazioni con i media. E qui appunto parliamo di media, perché non abbiamo più, come dicevamo all'inizio, soltanto la carta stampata, non abbiamo più soltanto la radio, non abbiamo più soltanto la televisione, ma abbiamo una pletora di diversi media che vanno a coprire, a arrivare fino ai micro media, che però per particolari attività possono essere rilevanti tanto quanto i grandi media tradizionali. L'abbiamo detto, è fondamentale la costruzione dei rapporti di fiducia. Le media relations non sono una transazione, ma una relazione a lungo termine. È chiaro che uno potrebbe pensare ci mettiamo d'accordo e troviamo il punto di compromesso la singola volta, che è vero, succede abitualmente, ma è solo nel lungo periodo che si creano veramente rapporti di fiducia stabili e credibili. Si basano dunque su fiducia, fornire informazioni veritiere e affidabili,
se mi passate il termine romanesco, mai dare sole ai media, come si suol dire in gergo. Professionalità, rispettare i tempi e le esigenze dei giornalisti e, da questo punto di vista, avere una conoscenza chiara dei meccanismi di funzionamento di una redazione, sia essa tradizionale che dei new media, e le esigenze del singolo diventa fondamentale. Facciamo un esempio molto banale: i tempi di chiusura, come si suol dire, di confezionamento di un mensile ancora esistono e in certe nicchie funzionano, è ovviamente molto diverso da quello di un quotidiano che a sua volta è molto diverso da quello di un sito web o di una televisione. Quindi avere una conoscenza approfondita e dettagliata ti consente di rispettare i tempi e già di togliere dello stress da parte della controparte sul fatto che tu possa appunto rispettarli poi effettivamente. Utilità, proporre notizie di reale interesse per il loro pubblico. Questo è forse uno degli elementi su cui i giovani comunicatori o diciamo chi si avvicina in maniera un po' naif alla professione fatica a capire. È vero che possono esserci giornalisti tuttologi, ma ogni giornalista, comunque ogni quotidiano, ogni radio, ogni televisione ha un suo pubblico di riferimento. Se sei la TV del Vaticano, avrai un certo tipo di approccio alla trattazione di alcuni temi. Se sei il TG1 o i canali Rai, avrai un approccio di un altro genere. Se sei la 7 o se sei un quotidiano come La Verità, avrai magari un approccio diverso perché i tuoi lettori, la tua audience, il tuo pubblico di riferimento è diverso. Disponibilità, essere una fonte reattiva e collaborativa. Sembra brutto dirlo, ma mutuando una frase dei reporter americani, News never sleep, anche l'ufficio stampa o le media relations never sleep. Quindi una cosa che viene particolarmente apprezzata è la reattività e la collaboratività, che vuol dire, by the way, essere preparato su quello che sono le attività, gli elementi chiave dell'azienda, quello che può essere qualcosa che non si sarebbe voluto comunicare, ma per altri motivi è uscito e quindi ricevi una richiesta. L'apertura e per certi versi anche l'aspetto transazionale diventa un elemento importante nella appunto costruzione di una relazione di lungo termine. Andiamo a vedere cosa vuol dire interagire con i media tradizionali. Stampa, TV e radio, abbiamo detto, sono i tre media tradizionali per definizione. Caratteristiche. Processi editoriali più lunghi, ricerca di approfondimento, grande autorevolezza. Questo, se è andato via via consolidando ed evolvendo nel tempo, laddove la notizia secca, diciamo oggi come oggi, viene data prevalentemente online, mentre i media tradizionali si stanno sempre di più evolvendo verso storie più articolate, più commentate, con punti di vista differenti, appunto legati all'approfondimento. L'autorevolezza è quello che oggi, come allora, rende i media tradizionali ancora così importanti per la comunicazione, soprattutto se sei una corporate o un'istituzione. Fortunatamente, quello che è stato per alcuni anni il concetto del uno vale uno e chiunque può scrivere su un giornale, fortunatamente si sta un filino ridimensionando, e però viene richiesto comunque un approccio con contatti personalizzati, telefonate o email mirate, quindi non sparare nel mucchio, fornire esclusive a testate importanti e rispettare le scadenze. Come dicevamo, la cosiddetta chiusura del giornale piuttosto che del TG.
Il tema dell'esclusiva, poi lo vedremo più approfonditamente anche in seguito, è uno degli elementi

clienti che sta modificando sempre più il lavoro dell'ufficio stampa, nel senso che una volta identificato il tuo pubblico di riferimento che viene servito, tra virgolette, da quel media tradizionale, invece che sparare una comunicazione a pioggia, punti a far uscire più approfondita l'esclusiva, quindi una notizia data solo a quella testata in anteprima rispetto alle altre, che però in cambio ti dà più spazio, un approfondimento maggiore. È chiaro che questo si deve contemperare con alcuni vincoli. Faccio l'esempio: se sei una società quotata, uno dei principi chiave del tuo ufficio stampa è che la società quotata deve garantire la parità di accesso all'informazione a tutti gli stakeholder simultaneamente. Quindi il tema delle esclusive funziona laddove ovviamente non sia oggetto di comunicazione price sensitive, come si suol dire in gergo, relativa alle società quotate, quindi di notizie che sono in grado di influenzare il corso borsistico. L'abbiamo detto, rispettare le scadenze vuol dire conoscere come funzionano i media e rispettarli. I nuovi media ovviamente hanno un metodo di funzionamento diverso. Blogger, influencer, testate online. Le loro caratteristiche sono l'immediatezza, l'interattività, il linguaggio diretto, l'importanza delle immagini e dei video. Non mi stancherò mai di sottolineare questo tema. Pensare per un ufficio stampa del terzo millennio di approcciare una testata online o molto attiva sui social, facciamo l'esempio Will Media che ha costruito le sue fortune su Instagram, solo con un comunicato stampa scritto in Word e basta, è un suicidio dal punto di vista di comunicazione, ma anche immagine e credibilità, perché agli occhi di questi media tu sarai quello che non sa stare a tavola, per usare un paragone. Immagini e video sono fondamentali, tanto al punto che molte testate online, per i social è ovvio, ma anche molte testate online non pubblicheranno un tuo contenuto, una tua notizia, per quanto valida, se non corredata di un qualche elemento iconografico. Per cui diventa fondamentale come approccio fornire contenuti multimediali, foto, video, infografiche. Tenete conto che più tu produci contenuti e fornisci contenuti che possono essere rilevanti in primis per l'audience e quindi immediatamente della testata, più li fai contenti. Perché il vecchio adagio è più gli dai la pappa pronta, meglio è. Ovviamente nel rispetto dei ruoli. Proporre esperienze dirette, test di prodotto, visite on site, in stabilimento o quant'altro, dove di nuovo la testata possa, attraverso poi fare delle foto o intervistare, parlare con delle persone, arricchire di contenuti multimediali la propria storia. Ed è fondamentale monitorare le conversazioni sui social per intercettare temi caldi. Non va trascurato questo elemento. Molte aziende, molti brand hanno fatto del partecipare alla conversazione un elemento differenziante della propria comunicazione. Partecipare alla conversazione vuol dire, da un lato, poter entrare in un tema di comunicazione sollevato da altri, magari per dire la propria, dall'altro cogliere dei trend su cui poter capitalizzare e costruire anche ex novo una narrazione, sempre col processo che prevede che il nostro piano di comunicazione sia dinamico, sia in grado di adattarsi alle mutate esigenze e al mutato contesto. Fino adesso abbiamo visto lato comunicatore, lato azienda, ma qual è il punto?

di vista del giornalista. Che cosa vuole un giornalista? Oggi come allora? Una notizia, non pubblicità. Deve essere qualcosa di nuovo, interessante e rilevante. Rilevante per il giornalista che lo scrive e rilevante per il lettore, l'audience della testata. Ricordiamoci sempre qual è il valore vero per il giornalista della sua attività e per la testata per cui scrive, è la sua firma, lui ci mette la faccia. Quindi, nonostante oggi i confini tra quello che è a pagamento e quello che è completamente earned siano più sfumati, rimane comunque di strettissima rilevanza il fatto che il giornalista in primis punta a scrivere quello che sia una notizia rilevante. Non deve percepire di star facendo pubblicità per la quale esisterebbero i canali strettamente a pagamento. E quindi bisogna dargli, perché lui vuole, informazioni complete e accurate, dati, fonti, citazioni, contatti per approfondire. Più gli si dà, maggiori saranno le probabilità che venga fuori una storia ricca e in grado di mettere positivamente in luce quello che noi vogliamo far passare ai nostri stakeholder con i nostri messaggi chiave. Il giornalista richiede rispetto dei suoi tempi, risposte rapide sempre, anche se sei un mensile, tendenzialmente ci si ridurrà all'ultimo giorno, soprattutto appunto in prossimità delle scadenze. Onestà intellettuale, non spacciare per notizia un messaggio puramente commerciale. Per i messaggi puramente commerciali esistono anche all'interno dei giornali pagine che, e sezioni di siti che ragionano in base a devi pagare per esserci. Se voi pensate, se avete mai sfogliato il Corriere della Sera, esistono ad esempio pagine che hanno in cima scritto eventi che, pur non essendo dichiaratamente a pagamento, prevedono che vi sia una contribuzione per la realizzazione delle pagine di eventi medesimi o tutte le pagine relative a food e fashion fanno parte, diciamo, di accordi più ampi fra le aziende e l'editore. Etica e trasparenza sono elementi che il buon comunicatore deve avere come bussola, non dimenticarli mai. Regole non scritte ma fondamentali, perché la credibilità è il bene più prezioso. Mai, mai, e lo dico 3 volte, mai mentire o dare informazioni fuorvianti. È una macchia, quando ciò avvenga, che rimane indelebile nel comunicatore. Il riuscire a essere credibili è un patrimonio che si costruisce lentamente e, come tutti i patrimoni, può essere dilapidato molto velocemente. Essere trasparenti su chi si rappresenta, non fare pressioni indebite su un giornalista, rispettare l'embargo, ovvero cos'è l'embargo? La richiesta di non pubblicare una notizia prima di una data ora. Se sei un'azienda che ha detto a tutti usciremo con questa notizia alle 8 del mattino del giorno X e fornisci il comunicato in anticipo per riuscire a consentire ai giornalisti di prepararsi, non puoi decidere a un certo punto di uscire alle 7:50 nei confronti di altri, giusto per fare un esempio. La correttezza di oggi è l'alleato nella crisi di domani. L'abbiamo definito più volte come goodwill, benevolenza, patrimonio di credibilità e di reputazione, è quello che ci consente in una eventuale, toccando ferro, crisi, di partire da una posizione di minor svantaggio. Facciamo una breve introduzione appunto alla comunicazione di crisi. Quando le cose vanno male, l'ufficio stampa, ahimè o per fortuna, è in prima linea nella gestione delle crisi. L'abbiamo detto, il principio d'oro, parlare per primi, dire la verità, essere trasparenti. La strategia dello struzzo non funziona. Già in passato funzionava poco e male, nei tempi moderni non funziona affatto. Quindi sperare che una cosa non esca non è più un'opzione, è fondamentale parlare per primi in maniera assertiva, dicendo la verità,
ovviamente con il punto di vista dell'azienda, senza dover mettere per forza la testa sul ceppo, ed essere trasparenti. Perché il ruolo dell'ufficio stampa è centralizzare la comunicazione, preparare il portavoce, monitorare i media H24, non dorme mai, fornire aggiornamenti costanti. In sintesi, la gestione della crisi si prepara quando c'è il sole, non durante la tempesta. Il preparedness plan, che è una costola del piano di comunicazione dedicata alle situazioni di potenziale crisi, ha rilevanza tanto quanto la comunicazione proattiva di prodotti, servizi o vita aziendale. Facciamo alcuni esempi. Analizziamo come le grandi corporate gestiscono la comunicazione. E veniamo a Apple, controllo quasi totale del messaggio. 1/2 eventi all'anno super iconici, focus sul prodotto, sull'ecosistema, sull'experience che ti dà Apple, grandi keynote, prima di Steve Jobs, adesso di Tim Cook, molto centrati, molto controllati. Loro sono forse la corporate di prodotto, ovviamente, che più ha focalizzato questo genere di approccio. Rimanendo nel big tech, Google, comunicazione proattiva sui temi dell'innovazione, della tecnologia, gestione di temi complessi, privacy, antitrust, anche in maniera proattiva. Loro crisi ne hanno avute e ne hanno sistematicamente sui temi dell'antitrust e quant'altro, ma puntano a una comunicazione che è molto sulla frontiera delle tematiche. E mi piace citare Patagonia. Penso che molti la conoscono, azienda purpose driven, usa l'ufficio stampa non per vendere, ma per promuovere cause ambientali. Questo è proprio insito nella loro natura e se uno vede la loro comunicazione vede appunto questo genere di coerenza che quando fai comunicazione purpose driven è particolarmente fondamentale. Quali sono gli errori da evitare? Le trappole del mestiere. Invii massivi e impersonali di comunicati stampa, sparare nel mucchio, contattare giornalisti che si occupano di tutt'altro. L'abbiamo detto, se a un giornalista che si occupa di beauty propongo un test drive di una macchina elettrica, forse lo faccio, ma non porterò a casa grandi risultati. Essere evasivi o lenti nelle risposte, chiedere a un giornalista di vedere l'articolo prima della pubblicazione. Anche questo errore molto comune, soprattutto nelle giovani leve. Lamentarsi, magari facendo escalation fra parentesi, per una copertura non positiva, se, ahimè, la copertura è stata corretta. Le lamentazioni dei comunicatori, purtroppo, sono all'ordine del giorno, tendenzialmente non portano da nessuna parte. Analisi di un comunicato stampa reale. Come si fa un comunicato stampa reale ed efficace? Analizziamo insieme. Le regole sono quelle delle 5 W, ma con un titolo, un lead, chi, cosa, dove, quando, perché, le 5 W per l'appunto, un corpo del testo, una citazione di un portavoce, detto anche virgolettato, boilerplate, chi è l'azienda, e i contatti della comunicazione di crisi o non di crisi. Il principio che fa sempre bene ricordare è in un comunicato stampa la notizia, oltre che nel titolo, ovviamente, deve stare nelle prime 3 righe del corpo del testo, altrimenti carta straccia. Spunti di riflessione. Cosa fanno le relazioni con i media? Che differenza c'è tra i media tradizionali e i nuovi media? Cosa vuole il giornalista? Quali regole bisogna seguire per essere credibili? E quali sono gli errori da evitare? Mettiamoli tutti insieme in un riepilogo degli spunti di riflessione e vediamo qual è il ruolo dell'ufficio stampa, quali sono le sue funzioni, chi è il portavoce aziendale e che ruolo ha. Cosa fanno le relazioni con i media? Che differenza c'è fra media tradizionali e nuovi media? Cosa vuole il giornalista? Quali regole bisogna seguire per essere credibili? E quali sono gli errori da evitare? Ecco, con questa piccola bussola facciamoci delle riflessioni. Intanto questa lezione è terminata, grazie.
Vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale sono disponibili presso il sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che avrà per tema i disturbi d'ansia nei bambini e negli adolescenti, e questo giustifica anche il mio essere qui. Io sono la dottoressa Paola Catarci e sono una psicologa, psicoterapeuta appunto dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi è un campo di studio di cui mi occupo da molti, molti anni. Sono anche psicoanalista ordinaria della società psicoanalitica e insegno in varie scuole di psicoterapia e in generale, tendenzialmente, insegno proprio psicologia e psicodinamica dello sviluppo, dunque tutto ciò che attiene appunto a infanzia e adolescenza. Quindi ora passerei alle prime slide. Disturbi d'ansia e fobia scolare nell'infanzia e nell'adolescenza. Gli argomenti, cosa intendiamo per disturbi d'ansia e fobia scolare nei bambini, disturbi d'ansia e fobia scolare negli adolescenti. Cosa intendiamo con disturbi d'ansia? Ho sentito il bisogno di fare una premessa perché, proprio perché l'ambito teorico a cui questo seminario, questo ciclo di lezioni fanno riferimento è l'ambito psicodinamico, beh, penso sia importante per voi sapere che cosa si intende nell'ambito della teoria psicodinamica quando si parla di ansia, che è molto diversa dalla parola usata, molto diversa, relativamente diversa dalla parola usata nel gergo comune, per cui si dice sono in ansia, sono tutti ansiosi, eccetera. Nella teoria psicodinamica l'ansia è considerata un affetto e in particolare può avere un ruolo di affetto segnale. Ansia come affetto segnale, si entra in uno stato d'ansia quando si teme, si intuisce l'arrivo di un pericolo, di una situazione che possa minacciare l'equilibrio del proprio stato. Ecco, questa slide vuole un po' introdurvi nell'idea che nell'ambito di questa teoria si ha dell'ansia. Dunque, un affetto segnale, un affetto che consente al soggetto una sorta di preparazione nella misura in cui si intuisce appunto l'arrivo di qualcosa che soprattutto minaccia l'equilibrio dato, lo stato in cui si era fino a quel momento. Quindi si attiva questa dimensione ansiosa. Quando l'individuo percepisce un pericolo interno o una minaccia esterna, compare il sentimento dell'ansia, legato all'idea, immagine o fantasia della situazione di minaccia. Qui ho differenziato tra interno e esterno perché nell'ambito della teoria psicodinamica si pensa sempre che ci siano gli aspetti del mondo reale, del mondo che ci circonda, con i quali dobbiamo avere a che fare, ma anche tutto ciò che attiene ai conflitti intrapsichici, ai conflitti all'interno dell'individuo. E dunque lo stato ansioso può essere determinato da qualche cosa che si muove internamente, così un conflitto, per esempio, pensiamo per esempio a una situazione dove c'è un affetto come la gelosia. La gelosia scatena un'ansia interna ed è un conflitto tra qualcosa che si desidera, il rapporto con un altro, ma che si sa di non poter avere perché magari quest'altro è già legato ancora a qualcun altro. Oppure invece l'ansia è scatenata da una minaccia del mondo esterno, il sapere che sta per arrivare qualche cosa di pericoloso, qualche cosa di rischioso per la persona, per i fatti del mondo reale esterni, e si attiva una condizione ansiosa. Ruolo degli affetti nella teoria psicoanalitica. Freud sostenne che gli affetti, in primis l'ansia, possano facilitare l'adattamento, segnalando il pericolo. Questo per certi versi ripete e approfondisce quello che ho appena detto, e dunque una funzione viene molto sottolineata nella teoria freudiana, la funzione adattativa dell'ansia. È uno strumento in più per il soggetto, una difesa che gli consente di padroneggiare l'improvviso e qualcosa di poco affrontabile in quel momento. Nel caso dell'ansia, questa mobilitazione
consente di prepararsi ad affrontare un pericolo, un conflitto. Perché è importante prepararsi ad affrontare un pericolo in conflitto? Perché una delle qualità del traumatico, del trauma, il trauma come una ferita, un aspetto aggressivo che all'improvviso arriva e ci sovrasta, uno degli aspetti del trauma è proprio il suo essere inaspettato. Invece, poter mobilitarsi anche con attivando questa dimensione ansiosa consente però di tenere più a bada questo aspetto di improvviso, di inaspettato che il trauma porta con sé. Ecco perché sottolineiamo questo valore, diciamo così, adattativo della dimensione ansiosa. Da affetto segnale in grado di allertare le difese dell'individuo, l'ansia può trasformarsi in angoscia. È importante poter discutere del passaggio dall'ansia all'angoscia perché nell'ambito della teoria psicodinamica la dimensione angosciosa è una dimensione che connota fortemente gli aspetti patologici. L'ansia ha quel valore adattativo di cui vi ho parlato prima. L'angoscia invece segnala una sofferenza della persona più acuta, più intensa. Ecco, l'angoscia ha una qualità affettiva più intensa. Dunque, la differenziazione tra ansia e angoscia possiamo dire ha due elementi, uno di tipo quantitativo e uno di tipo qualitativo. Quantitativo perché mentre una persona ansiosa può avere, diciamo così, dei momenti di requie, in cui può venire via dallo stato ansioso, può rivolgersi a qualcos'altro, può distrarsi, diciamo così, da quella condizione, tutto questo è molto più difficile quando si è invece in una dimensione di angoscia. L'angoscia è più intensa, ha una presa sulla persona più totalizzante. E poi, invece, dal punto di vista qualitativo, la grande differenza è che mentre in un ambito ansioso siamo ancora in cerca di soluzioni, di elaborazione di ciò che ci è venuto addosso e ci ha creato il problema, quindi siamo ancora in una dimensione comunque in cui il soggetto è attivo e cerca di padroneggiare ciò che gli sta succedendo, quando invece siamo in una situazione di angoscia, possiamo dire che è una situazione che ha più delle caratteristiche di drammaticità, di mancanza di vie d'uscita, di mancanza di soluzioni. Sono situazioni in cui spesso il trauma o la perdita o la minaccia si sono già avverati e la persona si sente presa, catturata da questo gorgo appunto angoscioso e sente di non potersene venire fuori, non potersene liberare. Quindi questa qualità più intensa. Cos'è che determina il passaggio dall'ansia all'angoscia? Beh, non aver trovato un interlocutore o un elemento tale internamente o nella relazione appunto fuori col mondo che consenta di legare e di trovare una soluzione. Il non trovare una soluzione, il sentirsi perduto, fa scivolare in questa condizione di angoscia. L'angoscia genera sintomi clinici, può spingere il soggetto in una condizione di patologia manifesta. Ecco, appunto, il passaggio da una condizione all'altra e anche il passaggio da una generica condizione di disagio psichico a invece una condizione più patologica. E di questo ce ne rendiamo molto conto come terapeuti, perché avere a che fare con una persona profondamente angosciata significa farsi carico di questa dimensione affettiva, ma anche, come dire, farsi carico, la persona angosciata tende a scaricare sull'altro, non tanto a prendersi in proprio la responsabilità di quello che sta accadendo, ma tende a trovare qualcuno che si faccia carico della sua questione e se si trova davanti a un terapeuta certamente si sentirà anche legittimato in questa operazione e quindi è più complicato, diciamo così,
poter lavorare insieme al paziente, poter stare invece in una condizione di ricerca di senso di quello che sta accadendo, perché l'affetto è più travolgente, ha una qualità più travolgente. Caso clinico del piccolo Hans. Storia clinica, la sintomatologia ansiosa esplode ai 4 anni di Hans. Per lavorare, diciamo così, questo tema di cui vi ho parlato fino adesso e dunque per fornirvi un esempio clinico del passaggio dalla condizione ansiosa alla condizione dell'angoscia e come lavora questo nella mente di un bambino, ho scelto un caso clinico molto famoso, un caso clinico scritto da Sigmund Freud trattato da Sigmund Freud negli anni all'inizio del Novecento, tra il 1905 e il 1908, e poi pubblicato appunto subito dopo. Perché questo? Allora, nella bibliografia vi ho proposto questo caso. Perché? Perché è un caso che si legge con grande interesse e con grande passione. E Freud diceva: i nostri casi clinici si leggono come novelle. Ecco, per certi versi anche il caso del piccolo Hans è una sorta di novella. Quindi se avrete modo e tempo vi invito fortemente a leggerlo. In realtà non è così banale e non è una novella. Ci sono dentro delle intuizioni cliniche e teoriche molto interessanti. Ma soprattutto la prima parte è soprattutto la descrizione di un caso clinico piuttosto intricato e che poi ha avuto una buona soluzione. Appunto, Hans, la sintomatologia ansiosa di Hans, che poi si trasforma in angoscia, accade intorno ai suoi 4 anni. Fobia dei cavalli. Si rifiuta di uscire di casa per paura di incontrarli. Hans era un bambino molto vivace, gioviale, contento, ilare. Improvvisamente, diciamo così, intorno ai 4 anni esplode questa fobia. I genitori si angosciano appunto insieme a lui perché vedono questo improvviso cambiamento del bambino, tale per cui si rifiuta di uscire di casa. Nella Vienna dei primi anni del Novecento i cavalli invadevano le strade, ci si muoveva con le carrozze a cavallo, c'erano i carri che trasportavano la merce stirati dai cavalli e quindi per Hans era diventato impraticabile la condizione di muoversi per la strada. I due genitori di Hans erano due seguaci di Freud, ancora non era nata la società psicoanalitica, a quei tempi Freud riuniva le persone interessate alla psicoanalisi a casa sua il mercoledì sera, si facevano delle riunioni. E Freud era fortemente in cerca di materiale che riguardasse i bambini. Perché? Perché lui, grazie a trattamenti di nevrotici adulti, aveva ricostruito la genesi della nevrosi come partenza nell'infanzia, ma non aveva materiale infantile. Il suo era un lavoro, diciamo così, ricostruttivo, a partire da materiale datogli dagli adulti. Sentiva invece il bisogno di avere del materiale di bambini. Quindi fu ovviamente, pur condividendo le preoccupazioni dei genitori di Hans, molto contento di potersi occupare di questo caso. Interventi del padre concordati con Freud. Freud non vide Hans, lo vide un paio di volte perché il padre lo portò a fargli conoscere il professore, veniva chiamato Freud, ma in realtà il grosso del lavoro fu svolto come una sorta, quella che noi oggi chiameremo una supervisione, cioè il padre prendeva appunti, poi li mandava a Freud e poi andava da Freud e discuteva insieme a lui il da farsi e soprattutto come tessere una rete di senso e di significato su questo sintomo, su questa fobia dei cavalli e come anche restituire al bambino un senso di quello che gli stava accadendo. Il lavoro andò molto bene e quello che poi emerse, io non posso raccontarvi tutto lo sviluppo del caso, ma quello che emerse era che al di sotto del sintomo fobico c'era in realtà tutto il tema del conflitto legato al complesso edipico. Hans era profondamente innamorato di sua madre, temeva l'ira e la reazione di suo padre, ma contemporaneamente era anche molto legato a suo padre e ne ricercava la benevolenza e si sentiva in conflitto tra questi sentimenti contrastanti.
la soluzione del conflitto era stato rimanere legato alla madre, rimanendo dentro casa ed evitando così, attraverso la fobia dei cavalli, di doversene separare. Il lavoro è molto interessante e non è l'unica questione che è emersa, perché questioni teoriche discusse nel caso, angoscia di castrazione, complesso edipico, teorie sessuali dei bambini. Come vi ho accennato, il caso non è soltanto la descrizione del trattamento, ma Freud cerca anche di enucleare le questioni. E certamente una questione è quella che vi ho accennato prima, del complesso edipico, così come un'altra questione è quella per cui, sottesa all'ansia che poi determina la fobia dei cavalli, e qui è anche importante pensare al fatto che dunque il cavallo rappresenta, è un'immagine, un'idea, ma rappresenta la paura sottostante l'ansia e la fobia dei cavalli, troviamo in realtà un'angoscia di castrazione. L'angoscia di castrazione è il tema per cui i maschi pensano di poter essere evirati. Diciamo che in termini più moderni in realtà intendiamo il sentimento per cui si può perdere quella potenza virile che il possesso del pene autorizza, quindi la leggiamo in questo senso, l'angoscia di castrazione, di cui Freud parla proprio in questo caso. Poi la parte finale del caso invece parla delle teorie sessuali dei bambini, perché Hans era un bambino molto sveglio, aveva avuto una sorellina un anno prima e dunque in qualche modo ci fa vedere come lui intuisca come nascono

ad apprendere nuovi compiti, tecnologie e procedure di lavoro, dimostrare adattabilità interpersonale, dimostrare adattabilità culturale, dimostrare adattabilità psicofisica, soprattutto negli ambienti fisici di lavoro sfavorevole. Come si può notare con questa ulteriore specificazione della performance adattiva, c'è una valorizzazione dello sforzo di cambiamento personale, di arricchimento, di sviluppo delle proprie competenze quando sono mirate a costruire relazioni interpersonali significative e a cogliere il senso del lavoro che si sta facendo all'interno di una cultura che può essere anche distante dall'esperienza della persona, ma verso la quale la persona è disponibile a incentivare e a produrre il proprio sviluppo, il proprio arricchimento personale. Un punto di attenzione che dobbiamo avere riguarda le variazioni della prestazione. Abbiamo cioè cercato di illustrare le tre grandi dimensioni della prestazione, ora però siamo nella necessità di cogliere un problema reale, cioè che non sempre la prestazione riesce a raggiungere in maniera continuativa e lineare gli scopi che si era prefissa. Cioè ci sono dei decrementi. A volte degli sviluppi in senso positivo, ma più spesso dei decrementi che possono diventare preoccupanti per la persona e per l'organizzazione. I principali fattori di decremento sono naturalmente gli stati psicofisici, come ad esempio la stanchezza, l'alterazione del ritmo veglia-sonno, il sovraccarico mentale o il sottocarico mentale, un malfunzionamento organizzativo. Per esempio, la presenza di obiettivi ambigui, tutti fattori che fanno sì che la prestazione non raggiunga il livello qualitativo e quantitativo che ci eravamo proposti di raggiungere. C'è da dire che vi è una decadenza minore per i compiti primari, cioè quelli che sono i compiti primari, che sono il nucleo forte della prestazione che si sta svolgendo. In genere la decadenza è più per i compiti secondari, cioè i compiti che fanno da contorno al lavoro principale che la persona sta svolgendo. E quando ci si trova nella condizione di, per esempio, di stanchezza, comunque di rischio di decremento della propria, prestazione, sono usate dal lavoratore delle strategie compensatorie, per esempio l'intensificazione dello sforzo, il disengagement dai compiti secondari soprattutto, e sono comunque strategie che sul piano psicofisico ed emotivo sono costose. Cioè, anche quando il lavoratore si rende conto di essere in difficoltà, inizialmente cerca di compensare questa perdita, diciamo, di rendimento, impegnandosi di più, sforzandosi di più, mettendoci più energie. Però è un'operazione costosa che si può fare per un poco tempo, che se persiste può produrre danni, conseguenze negative della persona, sia dal punto di vista della stanchezza, sia soprattutto del malessere che si può determinare nel lungo termine. Raccogliamo gli elementi principali di quanto abbiamo esposto in alcune domande che rappresentano degli stimoli di riflessione. Quando si analizza una prestazione lavorativa, è sufficiente considerare i compiti svolti? Perché nel lavoro moderno sono importanti la contextual performance e l'adaptive performance? Passiamo ora al secondo argomento, l'analisi del lavoro, funzioni e modalità. In questo caso il nostro obiettivo è quello di illustrare il contributo che la psicologia del lavoro ha fornito e sta fornendo per cogliere le differenti componenti della prestazione in maniera da avere un set di informazioni adatte sia
a

definire l'ambito di attività della persona, sia soprattutto a migliorare quelle condizioni che potrebbero produrre un decremento della prestazione. E perché sta crescendo l'importanza dell'analisi del lavoro? Ci sono dei fattori di spinta, e cioè la variabilità dei contesti e diversità dei lavoratori, l'irruzione delle nuove tecnologie, la diffusione del lavoro ibrido. Cioè sono fattori di spinta quegli elementi di drastico cambiamento che sono stati attivati dalla introduzione soprattutto di tecnologie particolarmente ricche da un lato, ma anche particolarmente costose per la persona dall'altro. Un secondo fattore di spinta, potremmo dire, è il valore strategico attribuito all'analisi del lavoro, e cioè la conoscenza del potenziale dei lavoratori e l'anticipazione dei cambiamenti. Da questo punto di vista, avere un'accurata analisi del lavoro permette di cogliere le potenzialità del personale attualmente inserito o che si sta inserendo in una certa organizzazione, pensando che questa organizzazione potrà in breve tempo cambiare ad esempio la produzione o i propri servizi e potrà utilizzare meglio le potenzialità che il proprio personale ha a disposizione. In questo senso è un valore aggiuntivo di natura strategica alla buona analisi del lavoro. Inoltre, l'analisi del lavoro fornisce informazioni funzionali a diverse aree dell'organizzazione, le politiche del personale, il job design, la progettazione in sostanza, la sicurezza lavorativa, la formazione e l'instructional design, l'orientamento e il counseling di carriera, la classificazione e i profili professionali. In questo senso l'analisi del lavoro è uno strumento multifunzione che soprattutto nell'area della gestione delle risorse umane può rappresentare una modalità per tenere sotto controllo l'evoluzione del proprio personale e soprattutto stimolare quegli adattamenti di natura procedurale e di natura organizzativa che rendono possibile alla persona svolgere delle prestazioni in condizioni migliori e quindi con una probabilità di successo molto più elevata. In cosa consiste l'analisi del lavoro? Ricavare informazioni accurate sul lavoro realmente svolto, cioè sui compiti reali. Questo, riprendendo quanto abbiamo detto in precedenza, ci porta a sottolineare l'importanza del lavoro reale rispetto al lavoro prescritto. È un punto su cui gli psicologi hanno lavorato per molto tempo, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista degli interventi professionali, perché il vero lavoro è quello che fa il lavoratore, non che quello che fa il progettista, l'ingegnere, il designer. E come si ottengono queste informazioni? Con dei metodi data-based, con dei metodi osservativi, con dei metodi soggettivi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una grossa parte di informazione deriva dai dati di archivio, oggi che viene, come dire, seguita e tratteggiata ogni fase dell'esperienza lavorativa, ogni organizzazione ha un mare di informazioni che possono essere utilizzate per la descrizione dei compiti reali. Poi c'è la componente osservativa, cioè osservare i lavoratori durante lo svolgimento del loro lavoro in maniera da cogliere le eventuali difficoltà nello svolgimento della sequenza, delle tappe attraverso cui si svolge una certa attività. Metodi soggettivi sono chiedere alle persone, cioè utilizzare colloqui, utilizzare questionari, utilizzare cioè quelle forme classiche dell'intervento di natura psicologica che in questo caso sono centrate sul

far parlare le persone del proprio lavoro, perché la conoscenza più piena del lavoro è da parte della persona che lo sta svolgendo. Nell'analisi del lavoro ci sono due grandi categorie di approccio operativo. Gli approcci worker-oriented, che permettono una descrizione più soggettiva di abilità, conoscenze, interessi, personalità di chi svolge i compiti, cioè in sostanza una autodescrizione che certamente è colorata dal vissuto della persona, quindi dalle sue percezioni, però ci fornisce un materiale di prima mano su cui è possibile una riflessione di carattere operativo molto importante. Il secondo approccio sono gli approcci appunto work-oriented, che rendono possibile una descrizione oggettiva dei vari aspetti del lavoro, indipendentemente dal lavoratore specifico che li sta realizzando. In questo caso l'attenzione è sulle fasi così come vengono lette dall'osservatore esterno, senza che sia richiesta l'interpretazione della persona, del lavoratore appunto coinvolto nella situazione. Entrambi gli approcci, possiamo dire, sono significativi, ma certamente dal punto di vista della conoscenza del lavoro reale, gli approcci di natura centrati sul lavoratore, anche se sono di natura soggettiva, sono particolarmente efficaci. Possiamo utilizzare uno schema logico per orientare l'analisi del lavoro e ci riferiamo a un modello classico di autori francesi, Leplat e Cuny. In questo caso abbiamo sulla prima riga tre grandi componenti che sono le caratteristiche del lavoratore, caratteristiche psicofisiche, le competenze, la personalità. Abbiamo al centro gli obiettivi del lavoro, dichiarati o effettivi o in corso di cambiamento evolutivo, e le condizioni di esecuzione, e cioè come è organizzato il lavoro, le tecnologie usate, l'ambiente fisico e sociale. Ecco che questa prima striscia, che rappresenta degli antecedenti dell'attività, mostra delle relazioni attraverso le frecce che sono indicate, delle relazioni dirette con le attività di natura cognitiva, cioè di interpretazione da parte della persona e di utilizzazione delle energie psicofisiche alla propria disposizione, che renderanno possibile, arrivare dal momento di interpretazione dell'attività stessa al momento dell'esecuzione, cioè della prestazione in senso stretto. Quindi, diciamo così, abbiamo una serie di antecedenti che rendono più o meno scorrevole l'attività di interpretazione soggettiva da parte del lavoratore, che è l'elemento dal quale si perviene allo svolgimento della prestazione in senso stretto. Da notare che questo sforzo interpretativo rappresenta per certi aspetti l'elemento di affaticamento mentale, cioè di sovraccarico, per esempio, o di sottocarico, che produrrà degli effetti anche di natura negativa sul lavoratore, e da questo punto di vista ci saranno delle conseguenze che tenderanno ad attenuare la presenza e l'impegno e il coinvolgimento del lavoratore stesso, se hanno un carattere negativo, o viceversa, di accelerare e potenziare l'impegno del lavoratore stesso qualora questi effetti siano effetti soddisfacenti, effetti di natura positiva. Tipi di analisi del lavoro e inferenze. L'analisi del lavoro classica, la task analysis, rappresenta il prototipo di un'analisi del lavoro centrata, work-oriented, cioè centrata sul lavoratore. E gli elementi descrittivi che abbiamo sin qui fatto si riferiscono in

particolare alla task analysis orientata sul lavoratore. Una variante, una specificazione della task analysis è la cognitive task analysis, dove l'attenzione in questo caso è posta sui processi mentali, sulle operazioni mentali che svolge la persona per arrivare alla prestazione finale. L'uso della cognitive task analysis è riservato per quei compiti di natura complessa, a prevalente componente cognitiva, per i quali è opportuno cogliere i momenti, gli snodi sui quali, per esempio, si può sviluppare un eccesso di richieste, per esempio di attenzione, un eccesso di richieste di memoria e quindi creare delle condizioni di affaticamento mentale molto più consistenti. In ogni caso, questo sia la task analysis sia la cognitive task analysis permettono di arrivare a cogliere attraverso delle inferenze le conoscenze possedute dalla persona, e cioè le nozioni formali e informali, le abilità, le skill intese come capacità dimostrate dalla persona nello svolgimento del compito, e le altre caratteristiche, cioè attributi personali, stili di risposta emotiva, tratti di personalità, attributi del self, atteggiamenti. Cioè, in sostanza, si riesce a ricostruire una mappa molto articolata delle risorse a disposizione della persona, sia dal punto di vista, per l'appunto, delle conoscenze, sia dal punto di vista delle competenze che possono essere direzionate sugli obiettivi del compito e soprattutto delle caratteristiche personali che sono quasi sempre, molto spesso, diciamo, funzionali allo svolgimento dell'attività, ma che talvolta potrebbero essere invece contrastanti e quindi sede, occasione di miglioramento attraverso attività, per esempio, di natura formativa. Quali sono i prodotti finali dell'analisi del lavoro? Abbiamo fondamentalmente due tipi di documento. La job description rappresenta, detta anche come analisi della posizione, rappresenta un documento descrittivo del lavoro in sé, degli obiettivi, delle procedure, delle condizioni di lavoro, dei risultati attesi. In pratica si descrivono in maniera puntuale e dettagliata doveri e responsabilità del lavoratore. Quindi la job description ha questa caratteristica di maggiore oggettività, e quindi rappresenta, non a caso, nel linguaggio corrente, delle organizzazioni, rappresenta un'analisi della posizione formale sostanzialmente. Alla psicologo interessa molto il secondo tipo di documento, cioè la job specification, che è detta anche person specification. In questo caso è un documento che fornisce le specifiche di un lavoro espresse in termini di conoscenze, abilità, skill e altre caratteristiche personali, oppure come insieme più ampi di competenze. È un po' quello che si sottolineava prima come un'operazione che deriva dalle inferenze che l'osservatore fa nel rapporto diretto con il lavoratore, sia dal punto di vista osservativo, sia mediante colloqui, mediante l'utilizzo di questionari, che permettono appunto di cogliere il significato di queste risorse a disposizione della persona. Anche in questo caso concludiamo con delle domande che stimolo per la nostra riflessione. A cosa serve in concreto l'analisi del lavoro? Perché oggi l'analisi del lavoro ritorna ad essere importante? Quali fattori lo psicologo considera per
per valutare

il decremento della prestazione. Vi ripropongo le domande di riflessione presentate nel corso della lezione, sottolineando le seguenti. Quando si analizza una prestazione lavorativa, è sufficiente considerare i compiti svolti? Perché nel lavoro moderno sono importanti la contextual performance e l'adaptive performance? A cosa serve in concreto l'analisi del lavoro? Perché oggi l'analisi del lavoro ritorna ad essere importante? E quali fattori lo psicologo considera per valutare il decremento della prestazione? Abbiamo concluso la nostra lezione sul lavoratore e i compiti, dimensione della prestazione. Possiamo ricordare che materiali di approfondimento su questo tema saranno presenti nel sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata a questo corso.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT.

Sono Enzo Siviero, professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università IUAV di Venezia e titolare del corso Teoria e progetto dei ponti in una scuola di architettura unico al mondo. Oggi vi racconterò il mio percorso culturale sul tema del ponte, che sviluppo non solo all'interno della scuola di architettura, ma fondamentalmente nel mondo della professione. Il tema che mi sono dato è quello del rapporto tra il luogo e le persone, tra genti e culture, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo verso il futuro. Con me farete un piccolo percorso, piccolo per modo di dire perché sono 20 anni di attività, che io ho svolto all'insegna del trinomio ricerca, didattica, professione. Le cose che vi racconterò saranno corredate da alcune immagini, per ciascuna delle quali possiamo dire c'è un po' di vita vissuta. Il rapporto con il luogo non è un rapporto sterile, è un rapporto costruttivo, è un modo di interpretare l'essere in modo, come dire, del tutto inusuale. Alla fine di questa lezione ho la presunzione di dire che voi guarderete i ponti in modo diverso, forse con lo stesso occhio che avevano i nostri antenati, perché tradizione e innovazione vanno di pari passo. Comincerò con una prima immagine che riguarda il primo progetto di un certo rilievo che ho avuto l'opportunità di fare quasi 20 anni fa. Si tratta di un ponte ad arco, una interpretazione moderna del ponte antico. Il ponte ad arco è la cosa più straordinaria inventata dall'uomo, basta ricordare le nostre tradizioni romane. Ecco, la reinvenzione del ponte ad arco negli anni 90 è qualcosa di estremamente complicato perché le ipotesi economiche su cui si basa il nostro insieme non consentono, o perlomeno non consentivano, di rendere economicamente vantaggioso questo oggetto. Come vedete, qui si tratta di un ponte molto particolare, non è grande, sono 40 metri di luce, è un arco molto ribassato, in un luogo ameno, possiamo dire, un canale ancora oggi navigabile, un canale storico. L'organizzazione di questo progetto è avvenuta con un insieme di problematiche costruttive molto interessanti che si possono vedere in questo scorcio che sulla destra fa intravedere un sostegno provvisorio perché gli elementi prefabbricati devono essere sostenuti. Nello sfondo, come vedete, c'è un ponte antico. Ecco che la relazione tra il nuovo e l'antico si determina attraverso l'oggetto e, come dice Martin Heidegger, è il luogo che determina il ponte, ovvero il ponte che determina il luogo. Un altro passaggio che vi voglio far vedere è l'ambientazione quasi veneziana, le cosiddette bricole, un piccolo gommone e lo specchio nell'acqua, questo specchio che vi fa vedere come l'arco

cospecchiandosi determina un occhio. L'occhio, come dire, è il cuore, è la mente, è il modo di esprimersi. E quindi ancora una volta il ponte parla, il ponte vive, vive e ci fa vivere. Questa è un'altra interpretazione di un ponte sullo stesso schema. Sostanzialmente gli elementi prefabbricati avendo davanti una obliquità forte sono stati slittati mutuamente e ha creato, come vedete in questa linea, un insieme quasi di intarsio. Sembra un'opera quasi scolpita. È un ponte molto semplice alla fine che ha determinato anche un interesse molto particolare che mi ha dato anche molte soddisfazioni. Un dettaglio di questo attacco, che forse è la cosa più interessante di questo ponte, il luogo non è particolarmente gradevole, si tratta della pianura padana, molto, molto tranquilla. Peraltro anche in questo caso questo ponte risulta quasi un punto di attrazione, io spesso parlo di punto di accumulazione, un momento nel quale le persone si ritrovano, il piacere di attraversare un ponte e di vederlo da sotto. Un altro ponte estremamente interessante che ho avuto l'opportunità di progettare qualche tempo fa vicino a Roma, a completamento dell'alta velocità. Purtroppo l'alta velocità in Italia non ha dato quei risultati di valenza architettonico-paesaggistica che ci si aspettava, però in quest'opera, che è un'opera di carattere complementare, ci si ritrova vicino a un ponte storico con dei ruderi. Voi potete ben vedere che c'è qualche elemento che richiama il passato, il Medioevo. Io immagino questi monaci che vivevano la loro vita attingendo all'acqua il modo di sostentarsi. Ecco, accanto a questo oggetto straordinario bisognava immaginare un'opera altrettanto interessante, capace di dialogare. Questa volta il dialogo avviene tra l'antico e il moderno, interpretando ancora una volta la questione del ponte ad arco, e qui vediamo un dettaglio di come questa cosa è stata risolta, nella sua adiacenza con questo campanile o torre, e poi vedete una piccola finestra, ecco, da quella piccola finestra uno può immaginare cosa poteva essere il passato, cosa può essere un presente. E da questo punto di vista è interessante anche che questo ponte, vedendolo da sotto, dà delle suggestioni particolari, suggestioni che ti fanno riflettere, ti fanno pensare, ti fanno dire: ma questo ponte è o non è se stesso? È se stesso reinterpretato nel passato. E allora, tornando alla nostra immagine, oggi un visitatore che avesse l'opportunità di guardare dalla finestra il luogo, che una volta era sicuramente aperta campagna con l'acqua sotto, vede in primo piano questo nuovo ponte e nello sfondo posso parlare tranquillamente di una ingegnerizzazione un pochino troppo spinta per risolvere un problema funzionale in cui la triade vitruviana firmitas, utilitas e venustas è interpretata esclusivamente dimenticandosi la venustas. Passando ad un altro oggetto che, come dire, mi ha dato molte soddisfazioni, è stata una piccola opera, non così rilevante, anche qui una trentina di metri di luce, quindi molto particolare. Un fiume ameno, un fiume nel quale ancora oggi si può, come dire, andare in barca. Siamo in adiacenza di una villa storica, quindi un luogo vincolato. Un'interpretazione di questo oggetto che però trae spunto da un lacerto. A pochi metri di distanza c'è il rudere di un mulino ad acqua. Ecco che quindi il mulino d'acqua ha interpretato la logica di questi elementi a raggiera che, come vedete, sono una scansione geometrica di questi parapetti e che danno origine a un pensiero, cioè guardandolo ci si interroga perché. Ecco, mi pare che questo sia un modo per relazionare il ponte con l'uomo e il luogo con l'uomo ancora. E io immagino che c'è la possibilità, così, per chi percorre questo fiume in barca, e ancora oggi c'è un signore, un vecchio pescatore, che nella trasformazione territoriale di cui è stato in qualche modo vittima, può ritrovare se stesso guardando avanti e forse pensando che l'interpretazione di un passato legato a questo mulino d'acqua possa dare queste suggestioni ulteriori che consentono di evolversi. Qualche altro passaggio e qualche scorcio. Io immagino sempre che il luogo debba, come dire, interpretare la natura. E quindi la violenza, anche simbolica, come diceva Nita Seppilli, il sacrilegio dell'acqua e la costruzione dei ponti,
possa dare origine invece a un qualcosa di diverso, di altro.

sé, ma l'immersione nel verde e lo specchio di questo oggetto nell'acqua te lo fa vivere. Ancora una volta si intravede l'occhio, questa volta addirittura con le ciglia, se vogliamo, perché questi elementi che si rispecchiano danno una indicazione ancora più suggestiva. Passiamo ora ad altro oggetto, decisamente diverso per la scala. Si tratta di un ponte questa volta di circa 240 metri di luce, mentre prima ci aggiravamo sui 30, 40, forse 50, non di più. L'attraversamento del fiume Boite con la valle del Boite tra Cibiana e Valle di Cadore, è un luogo molto suggestivo, molto ameno, particolare. Abbiamo immaginato di utilizzare il sistema d'arco ricorrendo a elementi multipli e quindi abbiamo una prima arcata, una seconda arcata e una terza arcata, come si vede, di diametri diversi, anche tra loro proporzionati, 3 metri per quella principale, 2 metri per la secondaria e 1 metro per la terza linea. Come si vede, è una rincorsa continua e nel momento in cui si immagina questo dettaglio, si vede l'insieme quasi quasi che ti sussurra. Anche in modo prorompente, cosa? E a questo punto, con questa immagine si vede, è quasi un animale che sta attraversando la valle e quindi vive nel momento in cui questo attraversamento ti richiama uno stambecco. Se poi vedete anche la luce che abbiamo organizzato all'interno dell'impalcato, è una luce assai particolare, quasi scandita. È una canna da fucile, se volete, con la parte terminale dei due elementi che finisce in due gallerie. Questo è un elemento particolarmente suggestivo che ci aiuta ancora a far dialogare il ponte con il luogo e il luogo con l'uomo. Questo è un concorso di progettazione che si è svolto nel 2000 e che ho vinto, un concorso internazionale molto interessante, Ponte dei Congressi sul fiume Tevere. Tra l'Euro e la Magliana. L'interpretazione che ne abbiamo dato è di un ponte ludico, un ponte a due livelli, la parte di sopra con l'uso delle autovetture, la parte di sotto invece pedonale, addirittura immaginando dei luoghi di sosta e così via. L'impostazione anche cromatica è particolarmente interessante, il rosso per l'acciaio, il grigio per il calcestruzzo, come vedete poi dei piccoli riflessi, questo arco che arriva sull'impalcato poi si divarica creando una condizione anche di stabilità, estremamente interessante come soluzione. Questa è un'opera che mi ha dato molte soddisfazioni, è finita pochissimi anni fa, anche se è stata molto travagliata, si tratta di un ponte sul fiume Piave, a sud di San Donà di Piave, fiume sacro alla patria, infatti il ponte si chiama Ponte dei Granatieri di Sardegna, è organizzato su 5 arcate, da 100 metri ciascuna, la cui arcata principale sta a bordo alveo e le 2 arcate successive, come potete osservare, superano le sommità arginali senza toccarle, quasi a sfiorarle. Questo ci ha consentito di appiattire il sistema rispetto a un paesaggio molto, molto flat, possiamo dire all'inglese. Come si vede, se noi andiamo a vedere questi dettagli, questo nero e questo bianco che si accostano tra di loro danno un'ulteriore forza e una valenza particolare. Il ponte è in parte in acciaio, in parte in calcestruzzo, però vi parlavo prima di una valenza paesaggistica, è estremamente importante relazionare il ponte con il luogo. In questo caso l'insieme del bianco e del nero suggerisce anche elementi aggiuntivi. Ancora una volta ci si interroga perché, perché il ponte in questo modo, perché in quel luogo, perché formato con questi cromatismi. Ecco, interessante anche l'attacco verso la parte terminale. Molto spesso l'impalcato finisce in un sistema anonimo. Il rilevato stradale è stato progettato da altri. Ecco, in questo caso noi abbiamo voluto invece marcare la spalla, così si chiama, modellandola, quasi a far vedere una transizione completa senza soluzione di continuità tra l'impalcato e il rilevato. Qualche passaggio degli aspetti paesaggistici, parlavo prima di flatness, possiamo immaginare per esempio il libro di Abbott, Flatlandia, c'è quasi un mondo a due dimensioni ed è estremamente importante perché in una pianura piatta come
quella del Veneto, con le sommità arginali tra l'altro in rilevato rispetto al terreno, è assolutamente necessario essere tenui, cioè cercare di far dialogare il ponte con il luogo. Qualche ulteriore passaggio invece ce l'abbiamo con riferimento a questo intervento che ho fatto qualche anno fa. Naturalmente si tratta di una situazione molto particolare che in Italia si può ripetere centinaia di volte. Abbiamo il borgo medievale, abbiamo il ponte antico, abbiamo l'acqua, quindi questo passaggio tra ponte, acqua e luogo, il ponte abitato, il ponte da vivere, il ponte che fa vivere le persone. Si trattava di allargarlo per esigenze funzionali, costruire una pista sostanzialmente pedonale, utilizzabile anche dalle biciclette. E abbiamo immaginato di fare un allargamento da un solo lato. E ve ne faccio vedere, come dire, la logica. Questo è un ponte un po' particolare, non è antichissimo, però lo sembra. È un ponte in realtà che ha solo una sessantina d'anni, però è caratterizzato, come vedete, da un occhio particolare. Non è una cosa così usuale. Quest'occhio ci ha stimolato a immaginare di incorniciarlo. Ecco quindi che nel rendering, questo è un rendering iniziale, abbiamo incorniciato l'occhio con questi elementi, abbiamo pensato di mettere degli elementi ad arco molto tenui che si innestano nella pila, creando anche delle condizioni particolari, quasi a sfumare il nuovo con l'antico. Perfettamente reversibile teoricamente, naturalmente anche con una grande permeabilità visiva, perché l'oggetto deve essere visto e percepito. Tra l'altro con questa condizione per la quale nell'immaginario collettivo, almeno nell'affaccio che sta a monte, noi abbiamo ancora il vecchio ponte e a valle invece abbiamo una situazione un po' particolare. Come vedete, alla fine l'oggetto è estremamente tenue, è costato anche molto poco ed è di grande soddisfazione. E io bene, a questo punto vi faccio vedere un'immagine particolarmente suggestiva ed è un percorso vita, possiamo chiamarlo così, a bordo fiume, per il quale ad un certo momento si passa sotto l'arcata e si vede questo archetto metallico che incornicia in parte questo occhio e io immagino quando si sta correndo succede qualcosa, c'è un evento, c'è qualche cosa che ti dice, beh, sono qua. Sono un oggetto nuovo, sono diverso da prima ma uguale a me stesso. Mi vivi? Benissimo, mi devi vivere. E nel ritorno in cui si vede che non è successo niente, in qualche modo si ritorna al passato. Allora il futuro è il presente da un lato e il passato dall'altro. Nell'andata e ritorno in qualche modo c'è un percorso di vita di chi vive il ponte, ancora una volta relazionandosi tra il ponte e l'uomo e il luogo. A questo punto però corre l'obbligo anche di dire che nella situazione attuale il rispetto delle norme porta a delle discrasie, perché se tanto suggestivo è quello che abbiamo visto sotto, tanto difficile da capire è perché si debbano mettere dei guardrail così importanti in un ponte come questo, per cui chi percorre questo ponte non ha la minima percezione di che cosa sta vivendo, anzi, per dirla con Marc Auger, il luogo diventa non luogo. Un piccolo particolare mi piace ancora raccontarvi è che l'allargamento ha una pavimentazione in legno. Questa pavimentazione in legno è una scelta precisa, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua, quindi nel percorrere quel passaggio tu in qualche modo senti quasi il tinello buono, quello nel quale si entrava una volta con le nostre nonne che ti imponevano di passare con le pezze. Anche questa è una suggestione che mi piace raccontare e che mi ascolta. Questo è un oggetto ancora particolare, forse uno dei più particolari di cui mi sono occupato. Si tratta di attraversare un fiume un po' semplice, molto, molto tranquillo, però la necessità di connettere due luoghi tra loro non allineati, un punto di partenza e un punto d'arrivo, che come vedete sono nell'obliquità. Come risolvere il problema? E a nostro avviso non c'era che una soluzione, quella di fare un percorso ad esse, forse un po' forzato, però molto, molto, molto legato alla natura. Perché? Perché è l'onda, perché io immagino il fluire dello stormire degli uccelli, la vita che ti trasmette qualche cosa. Quindi questo dinamismo geometrico che si vede ci consente di fare un passaggio più in là e ancora una volta nel percorrere questo oggetto ci si interroga perché.
E questo mi sembra molto importante. Poi c'era anche la necessità di tenerlo molto sottile, proprio per dare una permeabilità visiva completa. Ecco che abbiamo messo due elementi di sostegno, come vedete.

diventa un ponte strallato in cui le antenne non sono molto alte, però si vedono, e perché lungo quelle sommità arginali abbiamo anche delle piste ciclabili. Vi faccio vedere l'oggetto finito, voi vedete questi pennoni inclinati e poi a partire da sotto, dalla fondazione, ci sono degli altri elementi di sostegno che sono necessari per motivi statici, c'è la torsione, c'è in qualche modo un momento da riprendere, ma contemporaneamente ti fanno dare il concetto dell'albero, col tronco principale e il ramo laterale che guarda caso sostiene le persone. L'uso del tubo consente anche una suggestione ulteriore alla quale sono particolarmente affezionato. Qualche altra immagine per vedere come questo oggetto è estremamente spartano, questa è una pavimentazione in grigliato metallico, quindi non c'erano molti soldi a disposizione, però bisognava dare un segno di connessione. Tra l'altro questo canale Brentella è un canale storico costruito artificialmente che ha tagliato una vecchia strada che si chiamava Pelosa, e quindi anche qui nel segno del Peloso, perché? Perché c'era l'erba, era una strada preromana addirittura, abbiamo fatto degli studi da questo punto di vista, quindi la connessione tra le due parti diventa anche una connessione storica, un ripristinare quello che l'uomo aveva tagliato, anche se l'aveva tagliato nelle prime parti, nella parte terminale del Medioevo. Ecco, qui passiamo a una passerella pedonale, è una delle ultime opere che ho realizzato, che connette due quartieri molto importanti della città di Padova. Ciascuno ha un ordine di grandezza di 10-15 mila abitanti e io immagino che questa connessione sia capace di dare stimolo all'amicizia, alla fratellanza. Immagino i nonni che portano i bambini a scuola oppure che vanno nel parco giochi, ed è diventato un punto di ritrovo. La dimensione di quest'opera quindi va al di là dell'oggetto e della sua funzionalità. Ha creato una condizione di rivisitazione completa del luogo. Tra l'altro si trova in corrispondenza di impianti sportivi di antica data, la Larinantes Patavio 1905. Su questo fiume ho anche imparato a nuotare ormai mezzo secolo fa. E naturalmente riguardandolo con questa nuova opera mi vengono in mente i momenti ludici di quando bambini andavamo a giocare anche a pallanuoto in questo fiume. E come è organizzata questa cosa? Beh, si tratta di un arco inclinato, una cosa inusuale, diciamo che in qualche modo richiama le opere di Santiago Calatrava, che è stato un grande innovatore rispetto agli schemi classici del mondo dell'ingegneria. Questo elemento inclinato che viene qui rappresentato attraverso una suggestione particolare, ed è quella di un uccellino che si alza e col suo beccuccio, come vedete, in qualche modo si sposta verso l'alto e crea una condizione per cui oltre ad un arco ce n'è un secondo di arco che stabilizza il primo, e questo naturalmente dà origine a una situazione la cui suggestione è particolarmente evidente. Voi vedete questo secondo arco, ancora una volta uno si deve interrogare perché ce n'è un secondo più piccolino rispetto al primo. È una necessità strutturale, certamente, è un'opportunità architettonica, forse ancora di più. E allora in questo caso la verità strutturale e la verità architettonica coincidono, dando origine a un oggetto assolutamente nuovo nella sua conformazione, nel suo concept, così si dice. Ed è un oggetto la cui vivibilità è fuori del comune. Ormai da tempo di questo oggetto non si può più fare a meno. Nell'inaugurazione saranno 3.000 persone festeggianti come si può festeggiare nel momento in cui si sancisce l'unione delle persone. Io parlo spesso di ponte come ponte tra gli uomini, ponte è segno di amicizia, percorrere un ponte è un segno d'amore. Perché no? Anche darsi la mano percorrendo il ponte, perché in questo modo si vive e ci si lascia vivere. Mi piace anche raccontarvi un pochino qualche dettaglio. Voi vedete una pavimentazione in legno, come dicevo prima, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua. Questi sono ponti pedonali che in qualche modo uno dovrebbe sentire di indossare. Consentitemi questo passaggio forse un po' forzato. Ma qui vedete anche questo arco che si innesta, il parapetto che si integra perfettamente con l'arco, dando origine anche nei dettagli a qualche cosa di particolarmente raffinato, pensato. Ed è su questo che poi le persone si soffermano. Il mancorrente, il secondo arco, i controventi, quelle croci di Sant'Andrea che si intravedono, che
sono necessarie, ma nello stesso tempo fanno architettura, architettura come momento di

espressione dell'uomo. Questo ponte viene vissuto e percepito e la sua relazione con l'uomo è assolutamente evidente. Un'immagine così nel tardo pomeriggio, quando il sole cala, per far vedere anche la luce e il colore sono due facce della stessa medaglia. Di giorno il ponte si percepisce per il suo cromatismo, di notte va percepito per la sua luce, ma non deve essere una luce invasiva, deve essere una luce tenue, una luce che ti fa sentire in qualche modo come nell'abat-jour. Parlavo del sentirsi a casa, di indossare un ponte, non può e non deve essere eclatante. L'oggetto non deve sovrastare il luogo, vi si deve integrare e comunque ci si deve interrogare sempre del perché. E questo perché determina il fatto che c'è un evento, succede qualche cosa. E io penso che le persone si debbano soffermare e pensare. Pensare che sono in un momento in cui la trasformazione territoriale dà qualche cosa di diverso e di forse migliore. Questo è l'ultimo oggetto che vi presento in questa prima lezione, ne seguirà un'altra con un'altra serie di ponti. Questo è un ponte che abbiamo realizzato per il passante di Mestre, che ha avuto molte vicissitudini e che, come vedete, ha una conformazione particolare. Sono delle travi ondulate in cui gli elementi di irrigidimento, come potete osservare, non sono simmetrici né geometricamente definiti, sono in qualche modo a opera incerta. Perché? Beh, c'era una motivazione molto forte, la suggestione del luogo, il genius loci di cui spesso si parla, ed è il collegamento con la natura, l'idea delle canne. Le canne non sono mai verticali, sono rettilinee sì, ma spostandosi un po' di qua, un po' di là, addirittura si muovono con il vento e quindi danno origine a giochi geometrici particolarmente interessanti. Qui si vedono gli schizzi attraverso i quali abbiamo fatto evolvere questo progetto. Un progetto molto complicato perché avevamo dei vincoli importanti, un vincolo paesaggistico, un canale importantissimo, anche questo artificiale creato dai veneziani, ma questa linea delle canne, della natura che si evolve e si trasforma in termini artificiali in cui l'artificiale reinterpreta la natura. Osservate ancora che nelle barriere antirumore abbiamo cercato di mantenere questa cosiddetta opera incerta, se volete, o comunque geometricamente variabile, tenendo i montanti anch'essi variamente inclinati e poi collegandoli tra loro con delle lastre in cristallo, perché volevamo la massima permeabilità visiva. Tutto questo naturalmente anche nel concludere la parte terminale in alto del parapetto, chiamiamolo così, barriera antirumore, anche quello non geometricamente definito, neanche mimando la linea della sinusoide con la quale abbiamo creato la condizione statica. Beh, questo aspetto trova poi ulteriore connotazione, come vedete, mettendolo nella relazione con queste canne, con questa natura che prorompe, perché anche variabile nel suo tempo, certamente in gran parte dei momenti dell'anno, si vede, si vive, e allora l'artificiale e il naturale non solo coesistono, ma possono trovare una mutua reciprocità nell'interpretazione del luogo. Ancora un particolare per notare come, anziché avere il classico supporto, abbiamo pensato a due linee verticali, una un po' più grossa, una un po' più sottile, quasi a creare un piccolo portale. Perché? Perché abbiamo la linea ciclopedonale che è stata spostata dalla sommità arginale alla parte inferiore, che doveva in qualche modo essere incorniciata, una specie di portale di accesso, anche per rendere un momentino, come dire, la estemporaneità del passaggio, non come un fatto banale, ma come un fatto pensato, voluto, un piccolo portale a misura d'uomo. E anche questo dà qualche soddisfazione. Meno soddisfazione danno gli elementi delle barriere antirumore che, come vedete, finito il ponte che ho progettato, sono nella banalità più totale, come spesso succede in questa Italia nella quale il progetto fotocopia vince rispetto al progetto di qualità. E in qualche modo questo, a mio avviso, determina un oiato tra l'impianto culturale e tradizionale che avevamo noi fino a una trentina d'anni fa e quello che oggi si vede, per il quale di fatto
Qualche volta si cerca di lavarsi la coscienza chiamando le archistar a risolvere problemi, quando invece la necessità di definire i luoghi passa attraverso l'eccellenza della quotidianità. In ogni momento di ogni progetto bisogna fare

un grande progetto ed è quello che tentiamo nel percorso culturale che noi stiamo facendo da molti anni, giocando attraverso il rapporto tra la ricerca e la didattica e la professione, facendo in modo che gli allievi architetti comprendano l'importanza etica del loro trasformare i luoghi, perché non dimentichiamo che ogni volta che si trasforma un luogo, l'oggetto resta lì per parecchie generazioni, 100-150 anni, non dico i 2000 anni dei ponti romani, ma certamente neanche i pochi anni di vita delle nostre tangenziali che, percorrendo, ritornano ancora una volta a raccontarci il non luogo di Marco Gé, perché ricordiamoci che nel brutto non si vive bene, nel brutto l'energia negativa viene assorbita e quindi si diventa noi stessi brutti, non forse fisicamente quanto interiormente. La negatività non aiuta a evolvere il nostro mondo. Torniamo ora ad un'ultima immagine del ponte che vi ho fatto vedere poc'anzi. Si tratta di un'immagine particolare nella quale il ponte si vede nello sfondo, ma in prima battuta si vedono due signore che stanno facendo jogging. Ecco, il piacere di un esercizio fisico che trascende l'aspetto fisico. Io immagino quindi che quando queste due signore tornano indietro si vedono questo ponte che ondula, in qualche modo dà origine a un dinamismo e credo che loro non possa essere una situazione indifferente, cioè la loro relazione con il ponte diventa essenziale. Il ponte diventa parte del loro essere e questo jogging non è solamente un esercizio fisico, ma è anche un esercizio percettivo, la percezione dell'oggetto rispetto al proprio essere. Su questa linea vorrei, come dire, percorrere con voi un ponte particolare, un ponte che negli ultimi mesi della mia vita, o comunque in un certo lasso di tempo, io ho cercato di inventarmi, dando spazio ad alcune suggestioni. Le cose che vi ho raccontato mi hanno suggerito. Mi hanno suggerito cosa? Il ponte dei sogni, il ponte che in qualche modo ciascuno di noi dovrebbe sentire all'interno di se stesso. Si tratta di schegge e frammenti, così, dettati da situazioni particolari. Ve ne leggo qualcuna che forse potrete condividere con me. È una relazione nella quale il rapporto tra il ponte e l'uomo si esplicita con condizioni particolari. Sono delle piccole riflessioni che, ripeto, vorrei condividere con voi. Essere. L'amore è un ponte infinito che accoglie in noi sogni, vie, sentieri, pensieri e azioni. Ascoltiamo la voce delle pietre che parlano direttamente al cuore. Tutto è ponte, tutto è amore, inatteso quanto intenso, profondo quanto vivo, non in sogno ma nella più forte realtà, e dunque niente limiti né confini. Gli spazi inesplorati, i luoghi incontaminati, l'affaccio alla vita, il vissuto ancora tutto da vivere, oltre l'infinito che è già in noi. Così è essere veri. Un altro passaggio, in cammino. Il tempo è il cammino della vita, un percorso verso il desiderio che è in noi, un racconto continuo dell'ignoto che attimo dopo attimo materializza i nostri sogni, un ponte sull'eternità capace di superare ogni ostacolo, vincere la nostra solitudine, condividere il nostro dare e riceverne in cambio sempre e solo amore. E ancora, un sogno, un sentiero antico, un luogo dove nasce l'amore, un ponte che parla. Percorrevo un sentiero antico, percepivo il lento incedere dei pellegrini alla ricerca della via del Signore. Leggevo le vestigia di un passato sopito ma non spento. Coglievo nei pochi lacerti il segno della vita di un tempo. Odoravo brezze di profumi intensi che ti facevano riscoprire il vero essere della natura, immutabile nelle sue trasformazioni millenarie. Assaggiavo sapori desueti sognando cibi ormai dimenticati dall'uomo, ma sempre vivi nelle pieghe della storia. Ad un tratto appaiono pietre. Il sentiero si interrompe. Ti sconcerta il luogo, dove l'uomo e la natura si sono ad un tempo scontrati e incontrati. Lì, proprio lì, c'era, c'è, ci sarà un ponte.
E ora

Le pietre parlano, ti raccontano di sé, ti vengono incontro, vogliono essere tue e ascolti poche ma intense parole. Voglio raccontarti tante cose, trasmetterti nuove emozioni, condividere pensieri nascosti, aprire varchi occlusi, scavare nel fondo dell'anima, percorrere sentieri ignoti, trovare insieme nuove mete, superare ogni ostacolo.

dopo di noi, un vero e proprio ponte sull'eternità, dalla terra al cielo, dall'umano al divino, dal reale al virtuale. Questo è bridging, un modo di vivere in un mondo da vivere. E nel vissuto un altro pensiero che ho titolato Il ponte che vive in noi. Forse non sei reale, forse sei un sogno, forse sei un'ombra che tento di abbracciare, forse esisti solo nella mia mente, forse ti ho costruito immaginando un angelo come guida. Talvolta mi sveglio e mi interrogo. Chi sei? Chi sono? Cosa siamo? Cosa facciamo o potremmo fare? Non ho risposte. Forse non ce ne sono, ma di una cosa sono certo. Non voglio restare nel sonno e non voglio svegliarmi. Oscillo come un pendolo senza sosta, da una sponda all'altra. Ti percorro all'infinito. Al tuo essere mi aggrappo con forza, così ti vivo oltre ogni dire. Nel cuore più che con la ragione. Unione e sintesi, questo sei da sempre. Non solo opera dell'uomo, non solo azione, ma puro pensiero. Semplicemente, intrinsecamente, inevitabilmente, il ponte che vive in noi, un distillato di emozioni. Io amo il ponte di Messina, non per l'oggetto in sé, ma per il suo simbolo, per quel che significa. Non so se si farà, io spero di sì, anche se molti sono contrari. Non lo faremo certamente in pochi anni, forse qualche cosa di più, forse costerà anche qualche cosa di più di quel previsto. Ma io un giorno a Reggio Calabria, facendo colazione in una terrazza, ho pensato e ho scritto «Il ponte sullo stretto, terrazza con vista sullo stretto, il mare appena increspato, il sole inonda la Sicilia, gli antichi miti si materializzano, la fata Morgana appare all'improvviso e fa emergere dagli abissi del mare quel ponte che da sempre attendeva la magia del suo eterno divenire. Realtà vera, non più dunque il sogno del mito, ma l'emozione del luogo che si trasforma tra Scilla e Cariddi, dal solco all'unione. Cessa l'insularità siciliana. Così fu Venezia nell'Ottocento, così è la Sicilia nel nuovo secolo. L'unità voluta, l'unità realizzata. Noi. E ancora nella vita, un passaggio che ho titolato Il ponte vivente. Il sogno del ponte che vive e fa vivere nel percorrerlo insieme, mano nella mano, come simbolo di pace, di amicizia e di amore. Colmiamo i solchi tra genti, luoghi e culture, varcando i mari come novelli Ulisse, mai dimenticando di essere Homo Faber, in contrapposizione con Homo Homini Lupus, cosicché il fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, consenta di superare d'un balzo separatezze ideologiche e pregiudizi latenti che portano l'uomo lontano dal Signore. Questa è la vera metafora del ponte. Il ponte e le umane passioni. Le umane passioni si coltivano col cuore, anche se negate dalla ragione. Vivere è un dovere assoluto verso noi stessi, altrimenti è solo e tristemente sopravvivere. Ma noi siamo, dobbiamo, vogliamo essere più vivi che mai, un ponte, il ponte, che unisce e sa far vivere le passioni. E ampie sono le prove che il vero ponte è maestoso e delicato, possente e leggero, trasparente e scintillante. Un capolavoro di cuore e di ragione, nella sua sintesi esso raggiunge la perfezione dell'essere vivente pienamente capace di trasmettere e trasmettersi, di amare ed essere amato, di proiettarsi al di là di se stesso per farsi accogliere nel segno della storia. Ripercorrendo le vie della vecchia Sicilia emerge prepotentemente questo senso umano, volto all'interrelazione delle parti, ponti e viadotti infrangono lo spazio della visione, a fianco e sotto di essi l'onore dell'uomo trova il suo luogo. È il concretizzarsi del ponte nelle umane passioni. Puro, semplice, è il primitivo stimolo che fa muovere l'uomo, inconsapevole, innato, lontano dalla ragione, sopravvivere. Complessa, puramente logica, più complicata è la ragione che anima l'uomo, vivere. In ogni relazione, in ogni interazione tra individui, ciascuno emittente e destinatario del processo comunicativo, un processo nel quale non si possono individuare né inizio né fine, che si svela mentre accade e genera e produce passioni.
La metafora può esistere se e solo se è presente l'uomo, ed è quindi quella del

0: sistema. In un insieme olistico, le parti che costituiscono il processo sono tutte in una relazione tra loro e danno vita ad una unità che non può essere colta a partire dai singoli elementi, qualcosa di diverso dalla semplice somma delle parti. Le relazioni reciproche tra gli elementi svelano il processo comunicativo e sotto la luce della passione il ponte prende forma e si accende. E questo è un pensiero di Alessandro, un mio allievo, a seguito di quello che ho detto prima. Un altro passaggio. Pensa al ponte che il Signore invia sotto forma di incontri, segni e luoghi. Sta all'uomo attraversarlo e cambiare direzione, raggiungerne uno o più alto o cadere nell'abisso. Il ponte dell'evoluzione visualizza, co-creare, realizzare. È più semplice di quel che pare. Basta provare. E questa è Diana, un'amica. Il ponte è l'acqua. L'uomo nasce dall'acqua. L'acqua fa vivere l'uomo. Oltre l'acqua si costruiscono i ponti. Il ponte si specchia sull'acqua. Sui ponti si fonda l'amore. Il vero amore è un ponte. Il ponte unisce, il ponte è fusione, il ponte vive e fa vivere. Percorrere il ponte è un sogno reale, il ponte ti racconta di sé, il ponte ti parla al cuore, il ponte ti emoziona, il ponte è. Noi siamo ad un tempo ponte e acqua, l'immagine della vita che si specchia nella vita. Tutto è vita, tutto è ponte, tutto è amore, tutto è in noi. E infine, il ponte è il cuore. Dal tuo cuore scorre la linfa dell'unione, dell'amicizia, della fratellanza e soprattutto dell'amore. In questo nostro essere si fonda ogni rapporto umano, fisico e metafisico, e proprio a partire da questo costruire il ponte, come atto d'amore nel pensarlo, nel realizzarlo, nel percorrerlo, nel viverlo, per condividere questo inusuale sentire, ascoltare il silenzio che sa dire di noi a noi stessi e agli altri, e ci indica il vero cammino dell'uomo verso l'uomo. Il ponte tra due cuori trascende le separazioni, razza, colore, stato sociale. Attraversarlo è un dono d'amore che ti fa sentire ambrosia e pieno di colore. Il ponte tra due cuori ricolma di gioia senza separazione, tagli e dolori. Il ponte del nuovo mondo che come Caronte, traghettatore di anime, ci fa attraversare un ponte ideale verso un mondo migliore. E questa è Diana. Ponte tra i mondi, conosciuti e sconosciuti. Come un'unica via che conduce al di là del cielo. La ricerca porta infine alla vera essenza, per questo i ponti vengono creati, per aiutarci a superare valli scoscese. E questa è Emanuele. A questo punto consentitemi un ultimo passaggio, davanti alle cascate. Ero sulle cascate del Niagara, Niagara Falls, per un convegno sui ponti. Mi sono affacciato alla finestra e ho pensato e ho scritto. La contraddizione di cuore e ragione fa oscillare tra il viversi e il negarsi. Anche il ponte è così, atto di ragione ma spinta di cuore. Chi vince vive, chi perde muore. Si vince col cuore e si perde con la ragione. Così è. Sintesi folle di cuore che palpita e ragione che sragiona. Davanti alle cascate del Niagara a interpretarne il furore e viverne la magia, come l'arcobaleno che è in noi. La quiete del cromatismo assoluto dell'iridato ponte nel cielo, dopo la tempesta, che tutto travolge. Così è anche la vita di chi sa vivere appieno il ponte sull'eternità. E con questo mi congedo da voi e mi riprometto di ritornare a trovarvi e percorrere insieme un altro ponte. Grazie.
1: La libertà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Uninettuno University, in the future, since ever.

da ragazzino facevo disegni, va bene, tutti i bambini fanno disegni per un po'. Io disegnavo cimiteri perché una volta mio padre mi ha portato in cimitero, mi piacevano molto tutte queste statuette, queste cose. Poi, siccome ero in casa con mio papà, naturalmente, che come ho detto era architetto, vedevo sempre fogli di carta, matite, disegni, poi libri di architetture, libri di oggetti e così via. E quindi per me il mondo era quello lì, il mondo degli interessi anche infantili o dell'adolescenza era quello lì. Poi, quando è diventato un po' più grande, mettiamo i giocattoli, a parte che mio padre non mi comprava mai giocattoli, ma i giocattoli me li facevo io, mi scolpivo delle piccole barche in corteccia, mi sono fatto un'automobile di legno, senza dirlo a mio papà, che poi se ne è accorto perché gli è arrivato il conto del falegname, e con questa automobile scendevo a tutta velocità per delle strade di montagna rischiando la pelle. Ma insomma, voglio dire che da bambino io ero destinato, non per colpa mia, non per merito mio, a disegnare delle cose, a disegnarmi un mondo artificiale, un mondo di oggetti, un mondo di luoghi e così via. Allora, questa creatività non c'è un momento nel quale comincia. L'attività comincia da sempre, dalla vita, dalla nascita, non so bene, comincia, comincia e poi piano piano, come dire, la creatività si fa aiutare dalla cosiddetta cultura, dalle conoscenze, dalle parole, dalle visite ai musei, dalla curiosità nei riguardi del mondo, nei riguardi di tutto quanto. Cioè la creatività, se vogliamo parlare di creatività, ma voglio dire questa voglia di disegnare o di fare delle cose, non è che comincia mai, o c'è o non c'è. Poi qualcuno si fa aiutare andando nei musei antichi, qualcuno si fa aiutare andando a vedere le fabbriche, le macchine e così via, qualcuno si fa aiutare andando in discoteca, qualcuno si fa aiutare innamorandosi di una ragazza, ma insomma, come questa voglia di fare cose viene aiutata, prende forma, prende intensità, questo io credo che sia indefinibile in un certo senso. Io personalmente mi dichiaro da qualche anno designer teorico, come c'è il fisico teorico, come c'è il matematico teorico, cioè persone che studiano la fisica, studiano la matematica, non che cosa si può fare con la fisica o con la matematica, studiano il fenomeno dello studio della fisica. Così uno può studiare il fenomeno del disegno. Che cos'è il disegno? Perché il disegno? Cosa cavolo, a chi lo do sto disegno? Cosa fa sto disegno? Cosa vuol dire fare un disegno? Perché disegno una roba più alta oppure più bassa oppure più larga? Perché? Ecco, questo insieme di domande.

che uno si può fare domandandosi semplicemente che cos'è questo momento nel quale disegno, è diverso da quello che dice adesso devo disegnare un bicchiere che non può costare più di tanto, deve contenere tanti decilitri, deve essere fatto di plastica piuttosto che di vetro, che so io, e devo trovare macchine che lo producono perché lo stampo deve avere quella certa velocità, perché se no se ne faccio invece di 10 al minuto ne faccio 2. Allora, questa è una serie di pensieri che io cerco di evitare. Ancora di più cerco di evitare di sapere se se ne venderanno tanti o se se ne venderanno pochi, anche perché non sono capace, perché tutte le volte che ho disegnato qualche cosa con l'idea che si doveva vendere è stato un disastro. Tutte le volte che ho disegnato qualche cosa che pensavo che non se ne sarebbe venduta neanche mezza, poi dopo magari è stato un successo, non lo so, anche lì è tutto misterioso questo affare. Lo spirito cartesiano può essere una parte di lettura dei miei lavori, perché io sono figlio dell'epoca del principe secolo, diciamo così, e quindi di una speranza nel razionalismo, cioè una violenta speranza che la ragione potesse risolvere i problemi. Sono figlio di un momento nel quale tutte le decorazioni sono state considerate oro rosse, segno di decadenza, segno di cattiveria addirittura, e nel quale si sperava che la struttura stessa, la struttura in sé, una struttura cartesiana, potesse, come dire, indicare una nuova verità, una nuova purezza, una nuova semplicità ragionevole. Quindi sono cartesiano per natura, ma però non è che mi fermo lì. Però devo dire, per esempio, che non sono mai stato capace di disegnare cose in movimento. Cioè, un vestito non lo so fare, perché un vestito si muove. E lo stesso non saprei disegnare un'automobile, perché l'automobile si muove. E invece so disegnare case. Ma so disegnare case non soltanto perché le case hanno dei muri più o meno diritti, che poi ultimamente non sono neanche più i muri diritti, ma avevano muri diritti, perlomeno Le Corbusier aveva bei muri diritti, Gropius belle facciate di vetro, belle diritte e così via, e soprattutto essendo un mediterraneo ha sempre avuto un'idea molto interessata al peso delle cose, al peso dei muri, al peso degli oggetti, al peso del disegno. Adesso, per esempio, c'è in atto un desiderio forte di eliminare il peso delle cose, di far volare i muri, di cancellarli, renderli trasparenti e così via. Insomma, queste cose succedono, ma io appartengo a queste informazioni, a questo modo di pensare lo spazio e il tempo del quale si parlava al principio del secolo. Ho degli atteggiamenti che riconosco adesso di aver avuto anche da ragazzino, atteggiamenti che so io di metodo esistenziale, non so. Per esempio, non ho mai chiesto agli altri di risolvere i miei problemi, ho sempre cercato di risolverli per conto mio. E questa è una cosa abbastanza rara, perché tutti chiedono al governo di risolvere i problemi, tutti chiedono alla divisa di risolvere il loro problema, tutti chiedono che so io. E si può sviluppare un metodo per cui dici no, vabbè, queste sono le cose che mi stanno intorno, io devo slalomare dentro a queste cose, non le posso cambiare. E se volessi cambiarle o se posso cambiare, posso pensare che le cambio soltanto facendo delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro, cioè diventare una forma di punto di riferimento e basta, se va, se funziona. Non funziona quasi mai, ma ad ogni modo si può sperare che funzioni. Poi ho sempre avuto, sempre da bambino, per merito di mio papà e di mia mamma, molto tempo di vita nella cosiddetta natura. Noi vivevamo in Trentino,
Mio papà ha addirittura fondato

È stato lo Sci Club Trento credo nel 1920, quindi era un uomo di montagna, ha anche partecipato alle gare di Valigiani allora, con una squadra di valigiani, era molto forte, molto energetico, molto contento, se faceva la doccia con l'acqua fredda anche d'inverno e così via. E sempre mi portava nei boschi, quindi nei boschi la vita sensoriale è potente, forte, fortissima. Ci sono i rumori del vento, ci sono le acque gelate, i rumori delle acque che scendono nei torrenti, ci sono i funghi che appaiono come apparizioni dentro in mezzo all'erba e hanno anche i funghi hanno degli odori fortissimi, hanno dei colori molto belli. Ci sono tutti i fiori dei prati, a giugno i prati dove andavamo erano praticamente un giardino di fiori di tutti i colori, ranuncoli gialli, che so io, genziane di un blu pazzesco e così. Cioè, poi, per non parlare poi dei frutti, perché i lamponi, come si chiamano lì, mirtilli rossi, neri, bacche di ogni genere, per cui un bambino lì dentro vive proprio col suo corpo, con le sue cellule, con la sua pelle, col suo naso, con la sua bocca, eccetera, gli occhi, vive un continuo evento straordinario. Un evento che però non è un evento intellettuale, non è tanto la mente che vive, è l'animale bambino che ha appunto i sensi, sente gli odori, vede, sente i rumori, tocca e così via. Cioè, e questo mi è rimasto addosso sempre e allora ho sviluppato anche un'idea che può essere qualche, ma insomma che il mondo si legge innanzitutto sensorialmente, si legge al tatto, si legge con gli occhi, si legge con gli odori, si legge col palato e così via. È chiaro che non c'è la sensorialità pura, appena comincia, diciamo così, immediatamente si intellettualizza, cioè certi sapori vengono catalogati, schematizzati e a quel momento lì, diciamo, la parte della mente potrebbe anche diventare certe volte preponderante, perché se io comincio invece che a parlare degli odori, a parlare degli schemi nei quali sistemo gli odori, io già comincio soltanto a far lavorare la mente e non più gli odori e non più il naso. Io ho sempre pensato che, insomma, però è bello, è anche giusto, mi sembra, dare molto spazio, in fondo all'animalità, adesso che mi viene in mente, cioè a questo essere fatti di sensi. E se uno pensa a queste cose qui, comincia anche a pensare che, per esempio, un tavolo non è più una superficie matematica stabilita da tre punti, come si studia nella geometria, ma è un pezzo di legno, ha uno spessore, ha un peso, ha un calore al tatto, ha un colore e così via. Allora io posso anche disegnare un tavolo partendo da queste problematiche. Voglio un tavolo che se lo tocco mi fa freddo alle mani o voglio un tavolo che se lo tocco me le riscalda? Voglio un tavolo che se mi appoggio non lo sposto o voglio un tavolo che appena lo tocco vada dall'altra parte? Insomma, adesso io sto un po' esagerando, ma insomma, tenere molto conto, sempre molto molto conto di che cosa possono essere le osservazioni dei sensi, le reazioni dei sensi. Per questo mi sono dato molto da fare con i colori, per questo per esempio tutto il mio disegno simbolizza molto i pesi, perché faccio le gambe grosse, perché faccio il tavolo grosso, eccetera. Questo tavolo c'è, mi piacciono le porte che quando si chiudono fanno plac, belle grosse e così via. Mi piace quando entra sole dalla finestra, oppure certe volte mi piace una finestrina piccolissima perché voglio piangere, non voglio che ci sia luce e così via. E niente, questo è un po' alla base di tutte le cose che poi ho fatto nella vita. Ho avuto diverse influenze, la principale, tanto per cambiare, attraverso mio padre che aveva studiato a Vienna nel periodo della grande epoca viennese, prima della Prima Guerra Mondiale, con
Wiener Werkstätte, Hoffmann,

Wagner e così via. E in casa c'erano libri di questo periodo, per cui lì alcuni dati, per esempio la non prospettiva, per esempio, che so io, il colore piatto, che è di discendenza giapponese, orientale, diciamo. In realtà molti elementi di discendenza orientale erano dentro a queste, alle opere che facevano questi personaggi intorno agli anni 10, 15 e così via. Quella è la prima influenza. Poi certamente le influenze che ho avuto dagli americani sono state soprattutto, come dire, influenze di pensiero e influenze letterarie, insomma, di pensiero, di, sì, che è la stessa cosa più o meno, insomma. Per cui, per esempio, l'accelerazione del ritmo di lettura di una pagina l'ho imparata lì da Hemingway, ma soprattutto da Ginsberg e da quel gruppo di personaggi lì. Cioè che, infatti adesso non riesco più a leggere, mettiamo, romanzi di Dickens, perché mi addormento subito dopo la quarta riga, mi addormento, perché se deve descrivere una ragazza ci mette 6 righe e io ho già capito le prime 3 parole com'è questa ragazza. Ci sono esempi tipici, per esempio, noi diciamo, mettiamo, possiamo dire, sì, va bene, ma lì dicono ok. C'è una differenza di almeno 3 secondi. E ok, abbiamo capito lo stesso che va bene, perché diciamo ok, zac. Ma questo potrebbe dire tanti, specialmente nella lingua, come dire, dei soldati, perché i soldati non hanno tempo di parlare tanto, perché gli arriva addosso qualche boom. E allora hanno accorciato molto il linguaggio, con naturalmente vantaggi e svantaggi, però il vantaggio di accelerare, come dire, la descrizione, accelerare il ritmo della pagina, c'è. E questo penso che si può, questo metodo è stato applicato al cinema, copiato dalla pubblicità, perché la pubblicità deve fare in fretta perché c'è solo 3 secondi di tempo, quindi deve far vedere tutto, e così via. C'è un'accelerazione generale dei metodi di produzione, sia dei disegni che delle parole, che dei canti e così via. Allora, quelle influenze certamente le ho avute dall'America, non c'è dubbio. Altre influenze, come quella dei colori, eccetera, le ho avute dall'India, perché in India, in Giappone, in Oriente in generale, il colore è sempre stato un tema molto importante. Ma le ho anche avute perché quando ero ragazzo, che avevo 17-18 anni, ero molto attento e interessato alla cultura figurativa francese, cioè alla scuola parigina. In più avevo questo maestro Spazzapan, pittore maledetto, poveretto, che era così carino e gentile e pazzo e simpatico, che anche lui mi ha fatto delle grandi lezioni sul colore. Potrei parlare per 2 ore sul colore, comunque. Cioè le influenze vengono da tante parti e essere influenzati è anche il risultato di una certa curiosità, di cui non mi prendo il merito, ma però la curiosità ci vuole, se no non si va tanto lontano. La politica mi ha influenzato molto lì, negli Stati Uniti, perché per una semplice ragione, che era una speranza che si potesse cambiare il mondo senza cambiarlo. Cioè cambiare il mondo senza violenza, senza usare violenza. Cambiare il mondo essendo responsabile come punto di riferimento di questa possibilità di cambiamento. Non si chiede niente agli altri, non si vuole distruggere, né ammazzare nessuno, né distruggere niente, ma io penso che con un po', la parola non mi piace, ma insomma con la vita personale o la vita di gruppi o che so io, possono dare indicazioni che si può vivere in un'altra maniera. Si può vivere in un'altra maniera. Che poi il mondo industriale, la cultura industriale abbia infilato il proprio percorso nella direzione nella quale l'ha infilato e che quindi la politica sia determinata in questo momento dal

dall'aggressività della cultura industriale, questo è un altro problema. Però io continuo a pensare che spesso conta di più una canzone che 10.000 comizi. Beh, come dicevo, la creatività viene nutrita da una forma di curiosità, cioè uno dice, va bene, adesso io voglio disegnare un tavolo, ma come lo faccio sto tavolo? Cioè, allora comincia a guardare i tavoli che ci sono in giro, allora poi su questi tavoli che vede dà delle specie di giudizi, li colloca, che so io, nell'antichità piuttosto che nella modernità, piuttosto che li mette in rapporto alla sua sensorialità e così via. Il viaggio è un modo di conoscere i modi della creatività degli altri, che cosa hanno fatto gli altri per disegnare un tavolo. Allora comincia a pensare, beh, ci sono tavoli di marmo, ci sono tavoli di vetro, ci sono tavoli di lamiera, ci sono tavoli di legno, e io come lo faccio? Per chi lo faccio? Lo faccio per la ragazza? Certo non lo faccio di marmo, se lo faccio per la mia ragazza lo faccio magari di un bel legno chiaro, e faccio vedere le venature, poi faccio le gambette, faccio le gambone, non so bene. Cioè, il viaggio è in fondo, da un lato, una conferma di quello che si desidera sapere e quindi anche in qualche maniera una conferma delle curiosità che uno ha già da sempre dentro allo stomaco, dentro a se stesso. Il viaggio a un certo punto diventa una necessità, se uno vuol fare qualche cosa deve sapere, deve conoscere, deve immaginare popolazioni diverse, gente diversa, necessità diverse, lingue diverse, odori diversi, quindi se uno che disegna vuole disegnare l'ambiente artificiale o gli oggetti o le architetture che so io, secondo me deve sapere che c'è tutta questa roba sul pianeta, poi sceglie quello che può scegliere. Non so bene, è difficile, non ho definizioni in queste cose qui. Quando sono andato in India, quando ho deciso di andare in India, evidentemente avevo già una forma, il mio modo di pensare aveva già in se stesso certe nostalgie o certe curiosità. Per esempio, ero molto, come dire, non so se si può dire, ma insomma non ero molto tranquillo nei riguardi del monoteismo e non ero soprattutto tranquillo nei riguardi della retorica del monoteismo, cioè di tutte quelle parafrenalie che il monoteismo porta con sé, quindi, come dire, questo è un discorso difficile da fare. Comunque un bel momento ho detto, vado in India, perché l'India sapevo che era piena di divinità di tutte le specie, e poi anche era misteriosa, sapevo che c'erano templi distrutti, o almeno pensavo che ci fossero templi distrutti nelle foreste, poi c'erano animali feroci nelle foreste, poi, che so io, colori speciali, fiori speciali, così. Vado a vedere questo immenso continente che è l'India, per vedere le donne come camminano, per vedere come si pettinano e così via, non so bene. Uno fa i viaggi, perché fai viaggi? Mica solo per andare all'albergo con 4 stelle, o mica solo per fare il bagno. Io non andavo solo al bagno, non ho fatto mai un bagno, e in quegli anni lì in India non c'erano quasi neanche alberghi con 2 stelle, quindi anche questo rapporto fisico con la notte, con i rumori dell'India, che non erano rumori di automobili ma di campanelle di biciclette che giravano tutta la notte, o rumori di preghiere lontane ai bordi della città, di altoparlanti feroci che suonavano. E vabbè, tutto questo è un'esperienza allora si può fare, non è detto che bisogna fare quello che ci hanno detto sempre di fare, si può fare un'altra cosa. I colori giocano un ruolo molto importante, perché io posso raccontare storie con i colori. Devo raccontare, racconto storie, anche se non voglio il colore. Per esempio adesso tutte le donne vanno vestite di nero, o andavano, adesso cominciano un po' a cambiare, ma andavano vestite di nero, il nero è un colore, hanno scelto il nero. Allora mi domando, questo nero è stato scelto perché così l'industria produce solo vestiti neri e in magazzino è più facile tenere solo vestiti neri, o perché quelli di marketing dicono, se io faccio solo vestiti neri, la scelta delle signore

non dico che è facilitata, ma è condizionata. Se sono vestiti neri, devo prendere un vestito nero. Se io faccio, beh, questo l'ho notato anche nel mio mestiere, se io presento, faccio vedere tre ceramiche di tre colori diversi, quasi quasi la gente non ne compra una perché non si decide a comprarne una con un colore. Se invece fossero tutte nere, dice vabbè, c'è nero. Non ho capito anche, per esempio, tutti questi neri, se invece c'è il nero è, come dire, in qualche maniera segno di sciccheria, di eleganza, perché la figura nera è più, come dire, sobria, perché è più lunga, più, insomma, mi sembra che... Infatti i banchieri sono sempre vestiti di nero, tutti quanti, 10.000 banchieri, tutti vestiti di nero, con la camicia o bianca o azzurro chiara, con la cravattina, tutto a posto. Come dire, si evita la storia, si evita il giudizio, si evita di compromettersi con un giudizio. Invece, voglio dire, ci sono altri posti, come, che so io, quando si va in un posto dove dei ragazzi cantano canzoni diverse, non cantano sempre la stessa canzone, cantano canzoni d'amore, cantano canzoni di protesta, cantano canzoni gentili, cantano canzoni urlano, e così via. Allora, beh, i colori sono come le note, le note della musica, come le parole di un vocabolario di colori. È chiaro che il vocabolario, c'è un vocabolario italiano che ha certe parole e c'è un vocabolario inglese che ne ha delle altre. Può darsi che anche per i colori io abbia un vocabolario, come dire, per esempio francese, posso avere un vocabolario dei bambini, posso avere un vocabolario delle signorine, vergini, posso avere diversi, però ho un vocabolario e con queste parole posso parlare. In India il colore è la salvezza dell'esistenza, perché una ragazza contadina che mangia il riso con le mani così, però può, quando si veste con due o tre colori che combina, è la donna più bella del mondo. Cioè, intanto è come una regina dritta, perché spesso devono portare questi pesi, quindi si abituano a tenere la spina dorsale dritta, ma a parte questo, e camminano con questa spina dorsale dritta e questi veli o stoffe di colori diversi, sono anche la più povera ragazza del mondo, anche la più brutta, se vogliamo, purché non sia proprio gobba e storpia, ma forse anche gobba e storpia, vive, esiste, perché ci sono questi colori. Quando alla fine degli anni 50 Adriano Olivetti, attraverso un'indicazione di Giorgio Soavi, di cui ero amico da tempo, mi ha scelto per disegnare come designer dei prodotti della nuova divisione elettronica che si stava in quegli anni fondando, diciamo così, per la Olivetti. Io non sapevo niente di che cosa fosse l'elettronica, non capivo che quello che oggi si chiama la tecnologia, non c'era una, come dire, definizione o un tipo di discorso sulla tecnologia. Si sapeva che negli studi delle università, nei laboratori, grandi laboratori di ricerca dell'università e in certi grandi istituti bancari, che so io, c'erano queste cosiddette macchine elettroniche. E la prima macchina elettronica che la Olivetti ha affrontato era una macchina a valvole, quindi allora le macchine elettroniche erano degli interi arredamenti, cioè le memorie erano grandissime, come dire, il packaging di quella che possiamo chiamare la tecnologia era enorme, armadi giganteschi che per tradizione venivano dalla costruzione dei telefoni, anche loro questi rack, come si chiamavano, eccetera. E quando mi ha chiesto di disegnare, io sono rimasto per alcuni, due mesi, credo, tre mesi senza tirare una riga, perché non riuscivo a capire che cosa avrei potuto fare lì, perché era un oggetto totalmente nuovo. Io sapevo disegnare un bicchiere, una ruota, che so io, una tavola, ma un'apparecchiatura elettronica non sapevo. Finché Adriano mi ha chiamato, mi ha detto, allora, cosa ha fatto? Ho detto, ma sto lavorando.
disse: guardi che

Va bene, ho detto, tra 2 settimane porto qualche cosa. E, però per me questa tecnologia già allora mi faceva una paura tremenda. Pensavo a una specie di mostro che ci avrebbe mangiati tutti quanti e soprattutto che ci avrebbe condizionato tutti quanti, anche se allora, come dico, non si capiva bene. E ho fatto degli armadi di lastre di alluminio secche con bulloni di ferro neri, cioè ho costruito un ambiente quasi terrificante, o perlomeno che teneva le distanze tra operatore e tecnologia, non so. E vabbè, quello era il segno di come misteriosa fosse da un lato la tecnologia e dall'altro lato come impossibile o difficile fosse contattare questa tecnologia. Ma questo non lo dico solo per me, anche per gli ingegneri che ci lavoravano, perché lavoravano in stanze piene di cavi per terra, centinaia di valvole. Era un momento, come dire, era un grande combattimento in quel momento la tecnologia. Alla fine, e poi sono andato avanti, piano piano i volumi si sono ridotti perché hanno cominciato a venire i chips e poi bla bla, sempre più piccolo, sempre più piccolo. E io ho sempre pensato però che queste macchine elettroniche dovessero in qualche maniera avere un disegno, come dire, calmante, perché già allora su una tavola come là c'erano 3 o 4 pezzettini di macchine elettroniche. Adesso c'è il mouse, poi c'è il modem, poi c'è la tastiera, poi c'è il computer e così via. Insomma, è un mondo di caos totale. Ho disperatamente per almeno 5-6 anni cercato di convincere gli ingegneri e la Olivetti a disegnare queste macchine come delle scatole. Pensavo che si potesse sviluppare una cultura della scatola, un po' come nel Giappone antico, che ci sono scatole piccole, scatole grandi, scatole piatte, scatole grosse, scatole preziose, scatole non preziose e così via, ma tutte le scatole stanno una vicino all'altra senza dare troppo fastidio. E il paesaggio, un paesaggio di scatole, è malgrado tutto un paesaggio, come dire, leggermente organizzato. Avrei potuto immaginare che il mouse fosse una scatoletta, mettiamo rossa perché la uso, che il computer fosse una scatoletta, che so io, grigio scuro, cioè potevo fare un ambiente di colori, eccetera, ma senza, come dire, mettere in gioco diagonali o curve che non stanno le une insieme alle altre e che alla fine creano nel mondo degli uffici, e poi è successo, un caos totale, cioè molto difficile da... Mi sembra da starci con una certa calma nelle nostre stanze. Di solito c'è un letto, poi sopra il letto c'è il crocifisso o la fotografia del papà e della mamma, o che so io, insomma, poi c'è un armadio, insomma, c'è un minimo di controllo. Nel mondo, nella cultura giapponese classica, questo controllo era portato al massimo, perché anzi proprio l'etica del disegno era l'etica di questo controllo, diciamo. Li ho convinti, però quando poi alla fine sono riuscito a regolare un pochino tutta questa cosa, è venuto fuori che l'elettronica adesso ce l'abbiamo in tasca, che questo è un calcolatore elettronico. Allora tutta la mia, quella necessità che sentivo di metterli d'accordo, mettiamo, con questa riga, e metterli d'accordo con questo telefono e metterli d'accordo con quest'altra scatola, non c'era più ragione di farlo. Oppure ci sarebbe ragione di farlo, ma insomma il discorso diventerebbe più complicato. Cioè è un discorso che tocca a questo, oggi come oggi, proprio la produzione industriale, perché ogni industria vuole fare la sua cosa e dice: la mia è più bella perché è blu, la mia si vende meglio perché questo tasto è verde, la mia si vende meglio perché questi tasti sono un po' più piccoli, il mio telefonino è così piccolo che lo puoi mettere nel taschino della giacca. E quindi le ragioni del disegno non sono quelle di calmare la gente, ma casomai di vendere di più questi oggetti. C'è questo tema del rapporto tra la forma e la funzione, che è un tema che... è stato molto dibattuto.

0: soprattutto al principio del secolo. Io credo che non si possa mai definire la funzione di un oggetto, perché la funzione, ci sono tanti tipi di funzioni. Certamente ci sono funzioni che riguardano il rapporto tra l'oggetto o la macchina e il corpo umano, le mani, gli occhi, che so io. Ma ci sono anche altre funzioni, per esempio appunto l'attesa. Ci sono macchine che fanno aspettare molto, per cui ci si stanca, indipendentemente da quella che è la funzione sul corpo, una funzione psichica. Ci sono funzioni emozionali, per esempio la bandiera rossa ha una forte funzione a un comunista che va in un corteo, mentre, che so io, non ha, mentre ha una disfunzione se vedono il pavimento pieno di sangue di un assassino rosso. Anche quindi, qual è la funzione del rosso? Non si capisce bene quale sia. Qual è la funzione della sedia? Questa storia la racconto sempre. Se devo stare 8 ore davanti a un computer, seduto in una sedia, non c'è sedia comoda al mondo, perché arriverò alla fine della giornata stanco per essere stato sulla sedia più comoda del mondo, ma 8 ore davanti a un computer. C'è somma di funzioni, una è quella del sedere e una è quella degli occhi. Se guardo il computer mi stanco, stanco il cervello, stanco gli occhi. E magari non stanco il sedere, però attraverso il cervello e gli occhi mi stanco anche il sedere. Quindi la funzione non so che cos'è, di volta in volta va trovata, va sperare, bisogna sperare che ci sia la funzione, ma soprattutto bisogna sperare che la società migliori le funzioni sociali, diciamo, non so come chiamarle, migliori per esempio invece di 8 ore farne 3. Oppure di lavoro farne 3, oppure che so io, invece della metropolitana, che le sedi della metropolitana giapponese, per cui qualunque ragazzina giapponese deve fare 1 ora e mezza di metro per arrivare al posto di lavoro, è chiaro che dovrei fare dei lettini, perché così, oppure che so io, dei belle chaise longue che possono leggere, oppure che so io, mettere dei televisori che possano guardare, oppure non so, insomma. Il metro è un disastro, per quanto un ingegnere, un architetto, un designer pensi di fare un metro funzionare, non sarà mai funzionale, perché 2 ore e mezza tutti i giorni andare e venire, 4 ore della vita ogni giorno buttate nel metro, hai voglia funzione. Cioè la funzione casomai è da un'altra parte, la funzione che so io è sociologica, politica, non so come si chiama queste robe. Quindi il rapporto tra forma e funzione è un rapporto, come dire, cioè un rapporto dinamico continuamente tra chi usa l'oggetto e questo oggetto. Per esempio, altra cosa che racconto sempre è che è molto diverso bere un bicchiere d'acqua in un bicchiere di carta, fermandosi, che so io, a un distributore di benzina, scendo in una fontanella, prendo il bicchiere che bere, che so io, un bicchiere di acqua dalla fonte in un bellissimo bicchiere di cristallo, insomma. Allora, l'acqua della fonte è fresca, è pura, eccetera. Io sono calmo, contento perché respiro ossigeno, ho un bel bicchiere di cristallo che ha un certo peso, una certa trasparenza, una certa preziosità anche, e bevo quest'acqua, è il massimo. Bere l'acqua, buttare via il bicchiere di carta, bere in questo bicchiere di carta che è un po' grasso perché non deve tenere l'acqua, ha un sapore schifoso. Bere acqua schifosa perché, come dire, purificata col cloro, magari troppo cloro, insomma non funziona niente. Però allora dov'è la funzione? Non si sa dov'è la funzione. Io me la devo andare a cercare la funzione. Se vado nella foresta e mi cerco la funzione del bere un bicchiere di acqua, se sto sull'autostrada la subisco la funzione, non so bene. È difficile parlare di questi temi, infatti oramai se ne parla abbastanza poco. Certo, poi l'industriale o l'uomo di marketing mi sa benissimo dire qual è la funzione. L'industriale vuole fare prodotti che si producano in fretta, che costino poco, e l'uomo di marketing prodotti che si vendono molto, per loro questa è la funzione. Può darsi che non sia la mia funzione quella lì, può darsi che non sia la funzione della gente, può darsi che la gente magari aspirerebbe a altri tipi di funzioni, insomma. I condizionamenti però sono molto potenti su queste parole. Beh, anche l'armonia e anche il relax sono parole che di difficile definizione, difficilissima definizione, perché ognuno ha momenti nei quali ha più o meno bisogno di relax, o non ne ha bisogno affatto, non ne vuol sapere, oppure pensa che il relax sia giocare a football e quell'altro invece di stare sdraiato su una panchina. Certamente io ho sempre pensato che il disegno, un disegno, come dire, onesto, diciamo così, dovrebbe portare questo, l'oggetto che si disegna a diventare un po' uno strumento esistenziale, cioè a essere talmente semplice, gradevole, onesto, carino, che so io, forse far sorridere, che so io, per cui automaticamente entri in uno stato psichico di relax. Per esempio, il rosario, che ha tanti, che è una cosa non certo cattolica ma molto più antica, era un modo di controllare il respiro, perché tu cantavi 1, 2, 3, 4 frasi, alla quinta cambiavi frase o cambiavi suono, poi, per cui praticamente in realtà calmavi il respiro, l'ansia. Cioè era un oggetto, uno strumento per l'esistenza e in fondo per il relax. E poi queste preghiere, queste frasi si riferissero chissà o a qualche divinità o a qualche mistero indefinibile o anche forse anche all'amore, infatti molte canzoni d'amore ripetono alcune parole, alcune frasi, per cui in questa ripetizione c'è anche un modo di come dire, agire sulla propria esistenza, non soltanto perché si dicono delle cose. Molte poesie antiche, come tutti sanno, religiose e non religiose, nel ritmo continuo hanno continuamente ripetizioni, cioè spesso la stessa parola viene ripetuta o la stessa frase o la stessa visione viene ripetuta con insistenza, proprio per come creare uno speciale avvicinamento all'esistenza o della poesia o dell'oggetto. Ci sono sistemi, lo sapete certamente, i mandala o certi yantra, che so io, che avendo un centro e creando una possibilità di concentrazione e di dimenticare tutto il resto, tutte le deformazioni della vita quotidiana, le stanchezze, le paure, eccetera, riescono a... Lì poi si arriva allo yoga, ad altre forme, altri metodi o metodologie, alla ricerca di una forma di, si potrebbe chiamare relax, di serenità, di, come dire, di contatto con l'ignoto, con l'universo. Questo è il massimo. Io non penso quasi quasi che la bellezza ci sia. La bellezza è un momento d'incontro. D'incontro tra, come dire, la domanda che ci facciamo tutti continuamente e l'ignoto, che ce l'abbiamo tutti sulle spalle. Quando in qualche maniera l'ignoto ci sorride, lì c'è la bellezza. Ma sono robe rare, rarissime. Allora magari ci mettiamo anche a piangere, perché comunque i cinesi dicono la bellezza c'è quando si muore, quando fa morire, cioè quando dà una tale sensazione, non neanche sensazione, come dire, una tale percezione, diciamo così, della presenza, della forma, che sono dell'intensità, chiamala come vuoi, dell'ignoto, lì c'è un momento speciale che chiamiamo bellezza, ma
1: è un miracolo, un piccolo miracolo, sì, è un mistero, sì.
0: è un mistero.
1: L'artista si rinnova ma anche no. Infatti una delle cose che mi ossessiona alla mia età è la sensazione che non riesca più, come si dice, a rinnovarsi, cioè a essere un altro, a sentire cose da dire. Infatti la maggior parte degli artisti arrivati in artisticità a una certa età non fanno altro che, come dire, sofisticare, raffinare quello che hanno fatto tutta la vita. Questo va bene, insomma, la vita è così, non si può pensare sempre di essere. Credo che l'età in generale, l'età buona, se così si può chiamare, forse dai 40 ai 60 anni, poi dopo. Prima è sempre un combattimento con se stessi e con tutti gli altri. Poi finalmente si comincia a capire qualche cosa, si comincia a poter enunciare qualche cosa. E poi una volta enunciato non si sa da che parte ricominciare. Si resta lì, allora l'enunciazione si fa un po' meglio, si fa un po' più sofisticata, si usano parole più precise, si è un po' più noiosi, eccetera. Questa è la storia, la parabola, che non l'ho inventata io, di sempre. Poi qualcuno, i tempi, qualcuno comincia prima, qualcuno finisce dopo, ma i giochi sono sempre uguali. Se ci fosse un filo della mia opera che non ho mai tradotto, sarei disperato, perché mi piace molto tradire le cose. Penso che bisogna continuamente tradire se stessi, se è possibile, per uscire dalla condizione, come dire, intellettuale o sensoriale o che so io, perché tu... Insomma, uno è molto legato a se stesso, allora magari si sbaglia, non so bene, allora uno prova da un'altra parte, prova da un'altra parte. Quindi... Comunque, forse quello che non ho mai tradito è questa curiosità permanente, forse questa è quella che non ho mai tradito. Credo che se qualche amico mi ha detto, c'è una bella differenza a fare l'amore per fare l'amore o fare l'amore per fare un figlio. Ecco, allora io faccio l'amore per fare l'amore, non mi interessa fare figli.

tema di luoghi e poi il dialogo con la natura. Ecco, qui vedete un'immagine del Pantheon. La ragione è che io, andando a scuola quando facevo le elementari, tutte le mattine attraversavo una parte di Roma e vedevo degli edifici di grande richiamo, ma quello che mi ha più impressionato fin da bambino, è diventato una specie di problema per me, è la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, questa meravigliosa architettura di Francesco Borromini. Ecco, e guardando questa spirale, questa forma così inusitata all'interno della città, questa architettura mi invitava a dare una risposta, in un certo senso mi interrogava, cioè bisognava capire perché questo architetto aveva fatto una cosa tanto diversa da quello che si vede normalmente. Tra l'altro, andando poi a casa dei nonni in via della Chiesa Nuova, io vedevo molto spesso un altro edificio di Borromini, questa facciata dell'oratorio dei Filippini, che è anch'essa molto strana, perché sembra una chiesa in quanto ha questo timpano e questa forma accogliente, ma nello stesso tempo ha tante finestre quante di solito una chiesa non ne ha, le facciate romane sono di solito prive di chiese. Ecco, quindi io sono nato all'architettura sotto il segno di Borromini, sotto l'influenza di questo architetto. I professori che ho incontrato nella scuola mi davano l'impressione di non aver molto da dire, di dire delle cose un po' scontate, mentre ciò che Borromini attraverso le sue opere mi diceva erano delle cose essenziali, era proprio entrare in questo tempio dell'architettura. Questo è un mio progetto di scuola, una piazza. Già il fatto di aver disegnato una piazza era una reazione alle tendenze dell'architettura di allora, che non davano spazio a questo luogo di incontro, luogo degli sguardi, luogo in cui si svolge la vita dei cittadini. Ecco, poi subito dopo ebbi la fortuna, appena laureato, di cominciare a costruire e subito ebbi la sensazione che era importante costruendo, dialogare con i luoghi. Quindi voi vedete sulla sinistra un'immagine che si riferisce alla tradizione fiorentina, perché riprende certi motivi del romanico toscano, e sulla destra vedete invece un edificio a Pistoia in cui si cerca di recuperare un elemento allora poco usato nell'architettura, cioè la colonna intesa come qualcosa che si riferisce alla tradizione del tronco e nello stesso tempo ricorda il corpo umano, la figura del corpo umano con le sue meravigliose proporzioni. Ecco, questo è forse il primo edificio importante che ho costruito a Lucca, vicino alle mura, e quindi vedete rispecchiato nell'edificio delle caratteristiche dell'architettura della città, anzitutto le mura di mattoni e poi questa stratificazione di materie che si riferisce proprio agli edifici più importanti della città. Ma la prima opera veramente progettata in grande libertà è la casa di un regista cinematografico, Casa Baldi. Fu una sfida questo edificio perché Baldi mi disse: devi fare assolutamente quello che tu desideri senza nessun vincolo e nello stesso tempo devi fare la casa per un artista. Ecco, io ho immaginato questa casa che dialoga con lo spazio circostante perché si apre attraverso queste murature di tufo e nello stesso tempo nasconde gli elementi di contatto con l'esterno. Le finestre sono ricavate negli spiragli. Nello stesso tempo la casa cercava di rispondere al paesaggio. Qui vedete una terrazza che riprende le curve del fiume, del Tevere. Ecco un'immagine di un rudero vicino alla casa che ha ispirato molte delle sue forme. Ed ecco qui vedete ritornare questa
alternanza di concatenazione.

gravità e convessità, il tema della lanterna di Sant'Ivo alla Sapienza che io osservavo durante i miei viaggi quotidiani verso la scuola. Ecco, subito dopo realizzai una casa, sempre all'interno di un paesaggio libero, in un oliveto, e quindi cercai proprio di trarre ispirazione dall'oliveto. È una casa di cemento, una casa in cui le linee verticali sono esaltate e gli spazi interni sono estremamente mobili. Questa è la copertura del salone, questo è lo schema geometrico. Come vedete, questo schema geometrico è ispirato a una famiglia di cerchi concentrici, cioè tanti cerchi concentrici che dettano le forme della casa, che sono quegli tratti più scuri. Quindi una casa che nasce da questa intuizione che per rappresentare l'interno e l'esterno di una casa, e quindi l'individuo e la società, un elemento prezioso è proprio questo avvolgimento dei cerchi che richiama la presenza. E per me era molto importante che anche stando all'interno della casa si avesse la sensazione dell'esterno, come di qualcosa che preme verso l'interno, che ne caratterizza lo spazio. Un'altra villa costruita in quel periodo, vicino al mare, a Serapo, è ispirata invece a delle forme storiche. Michelangelo Buonarroti aveva progettato le fortificazioni di Firenze nel periodo tragico della Repubblica Fiorentina assediata, e in questi progetti di fortificazione ci sono delle forme inedite che in qualche modo sono una profezia dell'architettura moderna. Qui potete vedere la ricostruzione in gesso di una di queste fortificazioni. Ecco, io ho preso spunto da questo per realizzare un edificio che dialoga con il mare, nello stesso tempo dà la sensazione di somigliare a un animale marino, a un crostaceo, a qualcosa, e comunque a un organismo vivente. Questo era in fondo il tema che io mi prefiggevo. E anche dall'interno, vedete, da una delle finestre si osservano le onde del mare, voleva tener presente questa presenza, questa imminenza del mare, con il suo dinamismo, con la sua capacità di muoversi e attraverso le onde, diciamo, di esprimere la mobilità come un contenuto fondamentale. Questo è un modello della casa vista dall'alto, e questa è viceversa la visione dal basso della scala al centro della villa. Un altro edificio dello stesso periodo è un teatro progettato per Cagliari, purtroppo non realizzato, e qui si vede come la geometria sia utilizzata come guida per realizzare degli spazi mobili, degli spazi che abbiano questa vicinanza con le forme diciamo, con le forme degli esseri viventi. La mia volontà era quella di combattere la freddezza dell'architettura moderna ai suoi inizi, questa geometria semplificata che in qualche modo riduceva tutto all'idea della scatola. Quindi la mia ricerca è stata quella di creare degli edifici che avessero un richiamo, un calore, una capacità espressiva molto importante. Ecco l'interno del teatro, in cui, come vedete, il soffitto diventava un grande lampadario nelle vicinanze del palcoscenico. Un altro edificio importante di quel periodo, ispirato a questo dinamismo dello spazio, è questa torre che doveva essere costruita a Santa Marinella. I piani sono tutti uguali, però ruotano ciascuno di 72 gradi, in modo tale da determinare questo avvolgimento a spirale che di nuovo recupera in qualche modo la Cappella di Sant'Ivo. Ecco, qui avete il progetto di una seconda casa Baldi permeabile alla luce e allo spazio, un tema che riprenderò molto più tardi nel 2009, e questa rotazione dei piani uno sull'altro
sono riuscito a realizzarlo soltanto in Nigeria.

edificio molto recente. La Casa Papanice è un po' la conclusione di questa serie di edifici dettati dal spazio come sistema di luoghi, cioè da queste polarità circolari che influenzano piegando le pareti. È una casa che vuole esprimere la gioia, in un certo senso, della novità, la gioia di un edificio che è estroverso, che si richiama a dei motivi musicali, per esempio quelle strisce che vedete sulle pareti, strisce di mosaico, sono una trascrizione matematica del primo accordo della Primavera di Vivaldi, quindi un motivo conosciutissimo, trasferito in termini geometrici con lo stesso sistema usato nel Bauhaus di Gropius. Ecco, qui vedete come vengono contrapposti elementi di chiusura ed elementi invece di netta apertura attraverso queste fessure caratterizzate anche dai balconi. L'idea era quella di creare degli spazi trasformabili, quindi con delle pareti mobili tutte le stanze di questo appartamento comunicavano tra loro. Erano spazi rappresentativi con una scala, un soggiorno e una serie di spazi diciamo, collegati con il soggiorno, con funzione libera, cioè uno spazio a disposizione per vivere in libertà all'interno di una casa, modificandone continuamente le strutture e i limiti. Questo è uno degli elementi, questo è un corridoio e questa è un'immagine del soggiorno con appunto queste tre mezze mobili che potevano aprirsi e chiudersi. Questo edificio fu usato per un film. E qui vedete Monica Vitti, appunto protagonista di questo film, Un affare di gelosia di Scola, che fu girato tutto all'interno di questa casa. Ecco, ancora nel campo dello spazio come sistema di luoghi, il punto d'arrivo in un certo senso di questa ricerca è una chiesa, la chiesa della Sacra Famiglia a Salerno, che come vedete è fatta con queste superfici gradinate che rispecchiano la luce, la fanno vibrare e la luce penetra attraverso delle fessure laterali. È una delle prime chiese costruite dopo il Concilio Vaticano che cerca appunto di interpretare la nuova liturgia, quindi la centralità dell'altare, la posizione del tabernacolo in punto laterale e questa unità della comunità che accerchia l'altare. La chiesa di Salerno, della Sacra Famiglia, deriva direttamente da Sant'Ivo alla Sapienza. Qui vedete un schema geometrico di questa chiesa che è basata sul triangolo e su tre grandi concavità. Lo stesso sistema delle tre grandi concavità viene utilizzato per questa chiesa, ma non attraverso il ricorso alla simmetria speculare, ma invece attraverso una sorta di scomposizione, oggi si direbbe decostruzione. Quindi un Sant'Ivo rivisitato in funzione della tradizione moderna, che è una tradizione che tende appunto a superare certe caratteristiche della tradizione e ricercare un dinamismo aperto nell'architettura. Questo è un disegno che fa vedere come in qualche modo la metafora che volevo ricordare era quella dei tre alberi con il sole al centro. Ecco, questa, qui vedete in qualche modo i tre alberi e questa cupola che in qualche modo fora questa struttura. Ecco, ho parlato appunto di questi cerchi concentrici, di queste famiglie di cerchi. Ecco, l'immagine più significativa legata a questa famiglia di cerchi è quella del sasso gettato nell'acqua, su cui riflette Leonardo da Vinci più volte. Ecco questa forma dei cerchi concentrici che in un certo senso si realizza tutti i giorni attraverso la rotazione delle stelle, ma ecco anche una curvatura, una serie di curvature concentriche parallele invece in una struttura rocciosa. Qui siamo ad Acireale, ecco, qui vedete
come la cantoria, questa specie di loggia sopraelevata, rispecchi questo sistema di continua eco, diciamo, di forme complesse. Ecco un esterno della chiesa, ecco invece un altro edificio fedele a questa impostazione, una villa costruita in campagna, vicino a Campagnano, in cui, come vedete, le superfici curvilinee si aprono e si chiudono nello stesso tempo. Ha un'ispirazione antica questa casa, al centro ha questo compluvio che ricorda la concezione classica della casa. Ancora un edificio basato sui cerchi concentrici, la biblioteca di Ignazio Silone ad Avezzano, questa invece è una casa costruita, a battipaglia, è una casa in cui sono utilizzate come forme decorative delle forme matematiche e dei frattali, cioè delle strutture matematiche indagate da Mandelbrot in tempi recenti. Ecco, molto importante per me è stato fin dall'inizio l'ispirazione della natura, cioè è osservando la bellezza della natura che ci si rende conto che nella natura ci sono un'infinità di proposte che possono essere trasformate in architettura. Sono degli spazi abitati da insetti, non da uomini, ma che sono di una potente suggestione espressiva. Qui vedete per esempio un iris germanica che è regolata sistematicamente dalla simmetria ternaria, è un fiore matematico potremmo dire, che ha al suo centro uno spazio, quindi fotografando questi edifici io ho potuto indagare le relazioni tra natura e architettura e ho dedicato un libro a questo argomento, uno dei primi libri dedicati all'influenza della natura sull'architettura. Ecco, qui vedete l'importanza della natura per l'architettura. L'uomo ha iniziato a costruire imitando gli uccelli, ce lo dice Vitruvio ed è abbastanza probabile. Qui vedete un nido per dei rondinini fatto impastando della paglia con il fango. Questo è il modo in cui costruisce la rondine il proprio nido, ma è lo stesso modo in cui l'uomo all'inizio della sua carriera di architetto costruisce la sua tana, la sua casa. Ecco, Vitruvio espone la sua teoria, secondo la quale il fuoco nasce, cioè l'architettura nasce dal fuoco, cioè quando gli uomini scoprono il piacere di stare insieme intorno al fuoco, sentono anche il bisogno di difendersi dalle intemperie, quindi di ricreare questo calore creato dal fuoco e nasce la prima casa. Nasce anche qui servendosi dell'esempio naturale, qui vedete una specie di castello di roccia, un esempio di come nella natura ci siano potenzialità architettoniche a non finire. Del resto Borromini ha saputo sfruttare questa potenzialità dell'immagine naturale nella chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza che avete già visto 3 volte. Qui vediamo un esempio tipico di frattali, cioè i frattali sono delle forme matematiche basate sull'autosimilarità, cioè la stessa forma si ritrova in dimensioni diverse, come per esempio nella natura nei golfi. Il mare erode la terra formando tutta una serie di concavità che sono dei golfi e dentro un golfo grande ci sono tanti altri golfi piccoli. Ecco, l'ispirazione dei frattali a me è servita anche per immaginare questo teatro, purtroppo rimasto sulla carta, un teatro che ha trovato però eco in tante costruzioni successive di altri architetti. Come vedete, questo edificio ricorda un po' il corpo umano, cioè ha questa convessità
armonica che appunto gli deriva dal studio delle forme

naturali. Questo è uno dei primi disegni, è un edificio dedicato a Puccini, doveva sorgere sul lago di Massaciuccoli e doveva avere una grande finestra del palcoscenico aperto verso lo spettacolo del lago che aveva ispirato a Puccini le melodie della Butterfly. Quindi questo edificio si ricollega anche all'immagine della farfalla. Un'altra esperienza, questa fortunatamente realizzata, mi ha portato a costruire nelle terme del Tettuccio di Montecatini questo spazio in cui il legno è utilizzato come lo utilizza Madre Natura. Noi di solito il legno lo affettiamo come si affetta un salame, poi usiamo, come per le nostre strutture di legno, usiamo delle travi che sono pezzi di legno trasformati in solidi prismatici, ma in realtà nell'albero il legno si inflette e una delle caratteristiche della struttura lignea è proprio questa capacità di flettersi e mostrando una grande resistenza anche al peso. Ecco qui appunto come io ho cercato di esprimere attraverso il legno lamellare, che è un'invenzione recente e affascinante, di esprimere questa vocazione del legno per la curvilineità. Ecco il primo disegno per questo ambiente, è un ambiente in cui il pavimento è un omaggio alla mineralità, potremmo dire, cioè a delle forme tipiche dei cristalli minerali, mentre tutta la parte della struttura, come vedete, si ispira al grande tema dell'albero, l'albero che si moltiplica, l'albero che divide continuamente in rami l'impulso che viene dal tronco. Un'altra architettura ispirata dalla natura è il teatro che io ho costruito a Catanzaro, il nuovo Politeama. Ecco, qui vedete sulla sinistra la sezione di un fiore, mentre sulla destra c'è la pianta del teatro. È inutile dire che anche nel fiore esiste quello che noi consideriamo un sistema legato al teatro dell'italiana, cioè all'italiana, cioè questa moltiplicazione di palchetti che creano nel loro insieme questo spazio interno affascinante. Ecco, nel fiore naturalmente questi sono i ripostigli dei semi. Ecco un'immagine del teatro in cui, come vedete, la linea curva è utilizzata secondo la grande tradizione del teatro all'italiana e la decorazione serve anche ad ottenere un effetto acustico accettabile. Ecco, uno degli elementi, delle metafore inserite in questa architettura è la conchiglia. Ora, la conchiglia, voi sapete, ha una capacità sonora, di solito si ascoltano le conchiglie, quindi in qualche modo questa potenzialità sonora può essere espressa dal fatto dell'analogia di questo disegno con una conchiglia vera e propria, in questo caso un pecten. Ma nel teatro di Catanzaro c'è anche questa affinità con il violino nella ricerca delle strutture curviline. Questa è l'immagine esterna che già vuole in qualche modo suggerire l'idea dell'interno della sala teatrale. Infatti si apre verso lo spettacolo della città come se fossero tanti palchetti allineati. Questa è la prima idea espressa attraverso il disegno e qui vedete queste curve che si liberano e in qualche modo producono questo effetto armonico che si richiama ovviamente al discorso musicale. Ecco, le pareti esterne del teatro si sfogliano liberamente, anche qui imitando un aspetto naturale, quello appunto della crescita delle foglie che nascono da un ramo. Ancora un legame con la natura in questa banca di via Cola di Rienzo, con questa scala in cui la ringhiera è fatta dall'avvolgimento libero di elementi spontaneamente curvati e saldati. Un vero e proprio confronto con la natura dopo
delle esperienze architettoniche.

che è stata la costruzione del mio giardino. Insieme a mia moglie Giovanna abbiamo realizzato a Calcata, dove abitiamo, un grande giardino che è un po' un giardino della memoria, un giardino in cui sono raccolte molte immagini che appartengono alla nostra vita, immagini di viaggio, immagini di grandi impressioni avute attraverso i viaggi in Italia, paese così ricco di ville meravigliose che abbiamo voluto in qualche modo rievocare, questa Villa Adriana minuscola, in miniatura. Questo è un teatro all'italiana, è un giardino all'italiana ispirato dalle ville toscane. Questa è una grande scalinata. Nel giardino sono collocate una serie di biblioteche perché accumulando poi tanti libri è stato necessario trovargli un posto trasferendoci in campagna. Questa è la biblioteca principale, la Biblioteca dell'Angelo, che vuole in qualche modo suggerire l'idea di un libro aperto. Questa è la parte più interna del giardino in cui abitano moltissimi animali, mia moglie ha la passione per gli animali e attraverso una cura continua riesce a mantenere questo giardino che richiede veramente un lavoro molto intenso. Qui vedete la fortuna di un arcobaleno e nella pianta al di sopra potete osservare le diverse parti del giardino. Questa è un'immagine invernale. Ci sono nel giardino degli olivi centenari, questo qui l'abbiamo ribattizzato Michelangelo perché come vedete è una vera scultura, un'immagine di straordinario fascino. Ecco, qui è un'immagine, l'ultima lezione dei miei corsi, la faccio di solito nel mio giardino invitando gli studenti a venire e appunto ci sediamo al di sopra di questa scala doppia, concava e convessa, che rievoca un pensiero di Bramante. La scala che aveva pensato per la conclusione del cortile di Belvedere. Questo è lo studio costruito sempre a Calcata. Ecco, io ho avuto occasione anche di progettare delle torri, anche se tutto sommato ho sempre espresso la mia preferenza per un'edilizia orizzontale, perché nella città antica la presenza della scala umana e anche il contrasto tra i monumenti e il tessuto della città è un elemento essenziale. E tuttavia, ecco, c'è una torre progettata per Shanghai che vedete qui, messa in rapporto da una parte con la torre di Palazzo Vecchio, dall'altra con un edificio cinese. Qui invece siamo in Nigeria, anche qui un'ispirazione locale. Quelle strutture che vedete al centro in alto sono strutture fatte con foglie di palma impastate con del fango. Mentre sulla sinistra vedete un nido di termiti, che è una delle immagini che colpiscono quando si visita la Nigeria. Questa era una torre progettata per un quartiere periferico di Roma e questo è un tentativo di inserire senza turbare una volumetria all'interno di un paesaggio meraviglioso. Siamo a Saturnia. Questo inserimento ha realizzato una forma di armonia, anche se qualcuno avrebbe preferito che questo edificio non si costruisse. Ancora un esempio di ispirazione naturale, questa è la torre della ricerca fatta per la Città della Speranza, cioè una meravigliosa fondazione che promuove la ricerca scientifica dedicata ai tumori dei bambini. Si trattava di costruire 9 piani di laboratori, laboratori di ricerca che avevano bisogno di uno spazio tranquillo, protetto e che nello stesso tempo potevano offrire una veduta del paesaggio circostante, a suo modo affascinante. Ecco, i due elementi ispiratori di questa torre sono da una parte il DNA, la molecola tipica
della vita e dall'altra l'immagine dell'angelo, che in qualche modo viene evocata dalle

0: dalla presenza, come vedete, di queste scale esterne che poi in qualche modo prima si espandono e poi si raccolgono, quindi in questo modo suggerendo l'immagine delle ali angeliche. Avete visto finora come lo studio della natura possa fornire all'architettura suggerimenti importanti. Ma voi vi chiederete, ma perché questo interesse per la natura? Ma io penso che questo interesse sia quanto di più attuale ci possa essere. Noi viviamo in una società in perenne conflitto con la natura e in un certo senso la cultura europea ha sviluppato un'idea di natura come qualcosa di separato dall'uomo. In un certo senso si è sempre visto l'uomo come dominatore della natura, mentre giustamente oggi ci rendiamo conto che l'uomo fa parte della natura e quindi deve trovare un accordo, un equilibrio con gli altri esseri viventi e in genere con il pianeta. Ne abbiamo uno solo di pianeta, sappiamo che l'energia di questo pianeta si sta esaurendo, sappiamo che continuamente noi minacciamo l'equilibrio che ci consente di sopravvivere come uomini, l'abbattimento delle foreste, tutta una serie di fenomeni che sembrano inarrestabili, richiedono oggi una consapevolezza. Quindi rivolgersi alla natura è molto importante. Soprattutto è importante sentirsi parte della natura e quindi responsabili dei suoi equilibri. Solo così probabilmente è possibile tornare indietro, comunque invertire questo processo assurdo di tipo conflittuale tra uomo e natura. Ecco, io ho sentito questa esigenza, ho scritto un libro, a un certo punto ho abbandonato la città persino, e non certo per disinteressarmi della città, ma perché la città ha bisogno di essere curata, ha troppe malattie, e per guarire queste malattie bisogna in un certo senso guardarsi alle spalle, cioè utilizzare tutte le esperienze che l'uomo ha fatto nella sua storia. Ecco, io sono nato all'architettura in fondo nel primo dopoguerra, negli anni 50, quando si sentiva molto questo distacco tra il mondo di ieri, il mondo delle avanguardie, il mondo dei progressi tecnologici e il mondo di oggi e di domani, dominati da questo spettro della guerra. E quindi ho partecipato in pieno del desiderio sentito di restituire anche all'architettura qualcosa che aveva perduto nella aridità del discorso delle avanguardie. Restituire l'architettura nel grembo della storia, questo era un po' quello che io mi ripromettevo allora, ed è in un certo senso il filo conduttore della mia ricerca, è rimasto sempre quello. Questo ha fatto sì che ci siano stati dei periodi in cui veramente mi sentivo come un pesce fuor d'acqua, diciamo, in una cultura che andava in direzioni completamente diverse. Oggi viceversa sento di essere capace forse di dare un'idea di come sia importante, come sia tragica la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dell'ambiente e del pianeta. Ecco, quindi restituire l'architettura nel grembo della storia ha un senso, non può essere ovviamente fatto da una persona singola, però io mi sentivo in sintonia quando ho cominciato questo itinerario con i grandi dell'architettura, Mies van der Rohe che si ispirava ai templi greci, Le Corbusier che riproponeva la pianta del convento medievale nel convento della Tourette, Gropius e Wright che disegnavano Baghdad ascoltando il luogo. Ecco, la cosa fondamentale della mia battaglia è stata quella di restituire al luogo tutta la sua importanza. In fondo l'architettura era diventata, tra virgolette, internazionale, proprio perché non si differenziava da un luogo a un altro. dappertutto si costruiva con lo stesso modo, con lo stesso linguaggio, queste cartilagini bianche, queste volumetrie elementari. Ecco, sentire l'influenza del luogo, ascoltare il luogo era invece un elemento che richiedeva un rapporto diverso, più sottile, e anche la disponibilità a fare dell'architettura non sempre pensando al proprio linguaggio personale, ma cercando invece di rendere omaggio ai luoghi diversi dove l'architettura si costruisce, perché costruendo dappertutto nello stesso modo, come in gran parte si fa oggi, le periferie urbane diventano tutte uguali. Ecco, pensate a un mondo in cui prevalga questo criterio dell'omologazione, del fare tutte le cose nello stesso modo. Non ci sarebbe più ragione di muoversi. Oggi noi cerchiamo di visitare i luoghi più diversi del mondo per imparare la diversità, per imparare questa grandissima ricchezza dell'essere umano. Se il mondo fosse tutto omologato, come in qualche modo minaccia la globalizzazione, non avremo più ragione di muoverci, dovremmo constatare tragicamente che il mondo ha perso una delle sue qualità più importanti, che è appunto la diversità. Noi combattiamo giustamente per far sì che la biodiversità si mantenga, quindi che non si estinguano per esempio razze di animali. Sappiamo che purtroppo invece questo processo di estinzione è inevitabile, ma almeno in parte bisogna lottare contro questo processo. E alla biodiversità corrisponde anche una diversità delle culture umane e quindi una diversità delle architetture, una rispondenza al clima, ma soprattutto una rispondenza ai caratteri di un popolo, che sono cose profonde che si sono impresse e che sono sicuramente fondamentali perché, diciamo, nel futuro non ci sia un impoverimento dell'umanità, ma ci sia invece quello che tutti desideriamo, cioè un miglioramento della vita, un miglioramento dell'ambiente. Ecco, per questo è necessario battersi per la responsabilità e gli architetti sono tra le persone che sentono di meno e che hanno di più questa responsabilità, perché in fondo l'architettura è lo strumento principale con cui si trasforma la crosta terrestre e sappiamo che la si può trasformare in meglio o in peggio. E Morris, tanti anni fa, uno dei fondatori dell'architettura moderna, diceva che non bisogna lasciare ai propri figli un mondo peggiorato rispetto a quello che noi abbiamo ereditato dai nostri padri. Ecco, questa... Di fronte a questa asserzione noi dovremmo fare un esame di coscienza, un profondo esame di coscienza e capire che rischiamo veramente di consegnare ai nostri figli un mondo in cui non c'è più ragione di vivere.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Si presenta Marcandalli Stefano per discutere la sua tesi triennale dal titolo La psicologia strategica applicata alla formazione nelle aziende. Relatrice la dottoressa Cersosimo Mariangela.
1: Buongiorno a tutti. La mia tesi è stata sviluppata sul tema della formazione nelle aziende, che è praticamente un'attività finalizzata allo sviluppo organizzativo, ma anche allo sviluppo della persona. E in merito a questo dobbiamo riconoscere la sua connessione ai costrutti di apprendimento e di sviluppo delle competenze. In merito a ciò dobbiamo riconoscere che vi sono diversi attori della formazione: abbiamo il committente, colui che foraggia l'intervento formativo, abbiamo il formatore, colui che lo progetta e lo eroga, e abbiamo i discenti, coloro che sono destinati ad apprendere, a sviluppare le proprie competenze. Sulla base degli interventi formativi e delle finalità che si vogliano raggiungere, si possono adottare diversi paradigmi della formazione, riconosciuti da Grimaldi e Taronna in formazione imitativa, colmativa, integrativa e maturativa, e poi si possono anche adottare diversi quadri teorici dell'apprendimento per sviluppare un intervento formativo efficace. Io qua ho elencato i principali autori dell'apprendimento individuale, apprendimento organizzativo e del brain-based learning, quindi l'apprendimento basato sulle ricerche neuroscientifiche. Quando parliamo di formazione dobbiamo riconoscere un intero processo formativo e non la semplice realizzazione, che è la parte manifesta che di solito si ritiene essere la vera formazione. Quindi partiamo sempre dall'analisi delle esigenze, dove praticamente si individuano i veri bisogni organizzativi, sulla base della quale si va a sviluppare una progettazione della formazione per passare poi alla realizzazione, e poi si valutano i risultati, che sono rintracciabili in reazioni, apprendimento, cambiamenti comportamentali e poi il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. La valutazione poi viene fatta anche su tutto il processo, tale per cui ad ogni fase si può agire retroattivamente sulle fasi precedenti in modo da aggiustare la formazione, in modo da raggiungere le finalità, quelle pattuite all'inizio con la committenza. Ci sono diversi metodi che possono essere applicati nella fase di realizzazione. Io qui ho messo la lezione frontale, l'autocaso, il role play, il caso, e ho citato anche la formazione empowering della psicologia di comunità, che è uno strumento che può essere utilizzato nelle organizzazioni per promuovere l'empowerment individuale e organizzativo nei discenti in modo da permettere il raggiungimento di obiettivi organizzativi. Dopodiché nella formazione comunque è centrale al giorno d'oggi il tema delle soft skill, e ci sono diversi approcci che si occupano di farle sviluppare. Io in questa tesi ho esposto quelli che sono i contributi della Luke Business School sui quelli che sono i temi del problem solving, facendo riferimento al modello di Laughlin, e per la leadership che ho citato la leadership 4.0 e poi le malattie della leadership, che sono state individuate da una ricerca condotta dal centro proprio di ricerca e formazione della Luke Business School. Dopodiché per la comunicazione invece mi sono rivolto a un modello sviluppato facendo riferimento agli studi di Carl Rogers, quindi sulla base dell'empatia, da cui è poi nata l'ascolto attivo, che viene comunque utilizzato nelle aziende per promuovere proprio legami costruttivi tra manager e i collaboratori. Il cuore però della mia tesi è incentrato sulla psicologia strategica, o meglio conosciuta come approccio strategico, che è stato sviluppato da Giorgio Nardone, è fondatore del centro di terapia strategica, inventore della psicoterapia breve strategica, il quale ha sviluppato dei modelli di intervento che possono essere applicati nelle aziende per gestire in maniera efficace ed efficiente problematiche di diverso genere. Quindi abbiamo il modello di problem solving strategico, che è un modello di ricerca intervento che si ispira al modello di ricerca epistemologica di Karl Popper e permette di gestire la complessità dei problemi andando ad individuare le dinamiche di persistenza dei problemi ed andare poi ad applicare delle manovre basate su delle logiche non ordinarie, quindi con paradossi, contraddizioni, e poi sfruttando anche il principio della cosiddetta profezia che si autoavvera. E poi praticamente ci sono gli altri due modelli, quello di coaching strategico, che permette di intervenire sul sistema percettivo reattivo degli individui e quindi andare a sbloccare le loro performance, e poi il dialogo strategico, che è un insieme di tecniche persuasive evolute che permette di innescare dei cambiamenti in tempi rapidi nell'interlocutore. Concludo con la trasposizione dell'approccio strategico nella formazione nell'azienda, in quanto questo può essere sia contenuto formativo e permette di applicare anche una sorta di consulenza all'interno dell'attività formativa stessa, in quanto una volta che è stato esposto il modello si può intervenire su un caso presentato dai discenti e andare a risolverlo oppure sviluppare una strategia proprio durante l'attività formativa. Però una cosa peculiare del modello strategico è che praticamente questo può essere utilizzato per sviluppare l'intero processo formativo, quindi nelle quattro fasi di analisi delle esigenze, progettazione, realizzazione e di valutazione, andando quindi a trasporre quelli che sono i criteri di efficacia ed efficienza che caratterizzano l'approccio strategico proprio allo sviluppo dell'intera attività formativa, il che lo rende comunque sia uno strumento veramente utile da applicare per qualsiasi formatore. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie. La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato tutta la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 con il conferimento della lode.
2: Grazie mille.
0: Complimenti.
3: Congratulazioni.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: brevemente, la candidata ha fatto una tesi competente e appassionata su un caso studio della Callipo.
1: Sì.
0: E dimostra come si possa fare innovazione in un settore alimentare, quindi un settore non propriamente high tech, e in una regione, la Calabria, diciamo, con tessuto produttivo, socio-economico, non, diciamo, non banale. Quindi, prego.
1: Allora, grazie professore, un buongiorno a tutta la commissione e a tutti i presenti. Il mio elaborato ha affrontato l'argomento dell'innovazione organizzativa dell'impresa, tentando di approfondire quegli aspetti strategici legati alla valorizzazione del capitale umano. Qual è il contesto? Oggi è aumentata la dinamicità dei mercati, i clienti sono sempre più informati, sempre più esigenti, e la globalizzazione pone le imprese in costante pressione organizzativa che le porta a dover ripensare e ridisegnare i propri assetti organizzativi. Dunque, che cosa ne deriva? L'importanza di far leva su una cultura organizzativa che sia proattiva al cambiamento e che stimoli a una maggiore partecipazione attiva alla vita aziendale, incoraggiando e ricompensando la creatività innovativa dei dipendenti. L'obiettivo di tesi. L'obiettivo è stato quello proprio di cercare di individuare quelle condizioni organizzative e gestionali in grado di creare motivazione al lavoro e soprattutto soddisfazione del personale come leve di creatività ed innovazione. Ovviamente un'adeguata pianificazione strategica non può prescindere dalla presenza di un buon leader che sappia identificare, motivare e coinvolgere con i giusti stimoli le variabili sia individuali che di gruppo, proprio per creare questo atteggiamento altamente emozionale e per cercare di rispondere in maniera reattiva e proattiva

0: innovativa in un ambiente altamente competitivo. Il presupposto imprescindibile per lo sviluppo del mio lavoro sono stati alcuni contributi di definizione e di analisi che hanno rappresentato, offerti ovviamente dai più importanti studiosi di innovazioni, che hanno rappresentato il punto di partenza del mio elaborato. Allora, si è cercato di delineare le possibili dimensioni dell'innovazione e le principali variabili organizzative in una logica di promozione dell'innovazione che sia in linea con l'orientamento strategico di fondo e ovviamente con le esigenze di flessibilità richieste dall'ambiente esterno. Poi si è passato in maniera approfondita all'analisi delle aree di innovazione organizzativa, analizzandole appunto in una prospettiva di influenza reciproca e poi di integrazione. Ma l'apporto concreto della mia tesi prende forma con il tentativo di fornire una possibile applicazione di quanto teoricamente trattato, analizzando l'esempio di eccellenza dell'azienda calabrese Callipo. Allora, il maggiore impegno che gli viene riconosciuto è stato quello proprio di aver intercettato le ragioni che stanno alla base dello sviluppo economico, ragioni che hanno portato e legittimato il suo operato aziendale nella creazione di quelle condizioni organizzative, ambientali, ma soprattutto motivazionali per investimenti in innovazione, ricerca e qualità. Allora, Callipo è un gruppo aziendale che è costituito dalla holding Callipo Group, che si occupa di fornire servizi e consulenza alle società controllate, che occupano nel complesso circa 320 dipendenti. Abbiamo brevemente la Giacinto Callipo Conserve Alimentari, che opera nel settore del tonno e delle conserve ittiche, Callipo Gelateria, che produce e commercializza gelato, il Popilia, che opera nel settore dell'agriturismo e del turismo, e poi abbiamo Callipo Sport, la società sportiva dilettantistica di volley maschile. Allora, oggi possiamo dire che la Callipo Group è ai primi posti per qualità, vendita e prodotto, grazie soprattutto al grande prestigioso presidente, l'imprenditore Filippo Callipo. Infatti negli anni ha ottenuto, per il suo impegno a favore del contesto sociale nel quale opera, numerosi riconoscimenti sociali e culturali. Filippo Callipo, l'imprenditore, ha guidato l'azienda verso importanti traguardi e prestigiosi successi, soprattutto nell'ambito delle certificazioni di qualità. Infatti, ogni fase del processo produttivo avviene nel rispetto della tradizione, in primis, e delle più rigide e severe norme di sicurezza alimentare. L'innovazione di prodotto, allora, a partire dall'innovazione del tonno in vetro, di cui sono state apprezzate le qualità di conservazione, di mantenimento ottimale del gusto, ma soprattutto per le qualità ecologiche nel ridurre al minimo lo spreco di risorse proprio per la possibilità di riutilizzo e di riciclo del vetro, fino alle innovazioni di packaging easy to use. E per quanto riguarda per esaltare le specialità tipiche della Calabria, poi i prodotti vengono arricchiti con materie prime selezionate, lavorate con metodi sostenibili e appena raccolte dai campi. Per quanto riguarda invece l'innovazione di processo, dal punto di vista del processo, oltre a preservare il processo di lavorazione della materia prima, vi è un alto orientamento al servizio in termini di tracciabilità dei prodotti e di velocità nelle consegne. Molto importante anche Callipo si apre a numerose partnership, molto importante proprio per non soltanto maturare nuove soluzioni, nuovi spunti di innovazione, ma anche e soprattutto per cercare di offrire la qualità e rispondere alle esigenze mutevoli dei consumatori.
1: Posso chiedere di riassumere quella che è la discussione di tesi, la parte diciamo più...
0: Sì, diciamo che alla fine, data una descrizione così generale appunto delle innovazioni, di quello che è stato messo in atto da Callipo, l'aspetto centrale che si ricollega un po' in quanto teoricamente trattato è appunto la sua capacità, la lunga tradizione di Callipo nel welfare aziendale, che viene riscontrato in numerose aree di intervento. Io ho fatto ho delineato alcuni aspetti che comunque meritano trattazione, come per esempio per quanto riguarda la convenzione dell'azienda con uno specialista in senologia e radiodiagnostica, proprio per consentire a tutte le collaboratrici di poter sostenere con costo a carico

organico dell'azienda, una visita senologica con i relativi esami ecografici e mammografici. Poi un aspetto particolare assolutamente significativo di eccellenza è

0: Non solo, anche il progetto che viene concretizzato in collaborazione con il penitenziario di Vibo Valentia, di reinserimento lavorativo di alcuni detenuti come opportunità di recupero sociale. Non solo, all'interno dell'azienda la presenza di uno sportello di supporto, di ascolto dei dipendenti per rispondere alle esigenze che vanno dai esigenze e bisogni dal campo medico fino a quello finanziario. Ecco, tutti questi sono aspetti che generano un ambiente confortevole e protettivo all'interno dell'azienda.
1: Scusa, la interrompo così. Sì? Il modello, diciamo, di successo innovativo dell'azienda, in sì. Che misura è replicabile?
0: Allora,
1: oppure ha una unicità?
0: Diciamo che per quanto riguarda Callipo, partiamo innanzitutto per quanto riguarda il fatturato. Qui non è un caso che in un contesto economico, sociale, occupazionale così estremamente difficile per il Mezzogiorno, Callipo vede confermato negli anni un tendenziale positivo in aumento. La ragione, secondo la mia analisi, può risiedere appunto nelle ragioni di una politica aziendale che, pur perseguendo percorsi di innovazione di processi e di prodotto, va a premiare una filosofia aziendale che sia sensibile e attenta alle ragioni del lavoro, prima di tutto ben formato, tutelato e retribuito, perché questo permette da una parte di innalzare le condizioni lavorative all'interno dell'azienda, quindi stimolando una maggiore partecipazione dei dipendenti, quindi ad innovare, a maturare nuove soluzioni e quindi a partecipare attivamente alla vita aziendale. E dall'altro anche oggettivamente innalzare il potere d'acquisto dei lavoratori, quindi rilanciando la domanda aggregata e innescando appunto questi processi virtuosi da parte anche di Callipo stesso nel sostenere le famiglie. Quindi è replicabile assolutamente.
1: Vi direi di concludere brevemente.
0: Sì, ok. Allora, analizzato il settore alimentare italiano, quindi dalle caratteristiche costituito dall'alta competizione per la grande distribuzione organizzata, la presenza di piccole e medie imprese delineata appunto qual è l'innovazione di successo che può essere attuato nel settore alimentare. Sicuramente la traiettoria più diffusa è quello di orientarsi verso una concezione di cibo salutare, potremmo dire un ritorno alle origini, e questo ovviamente richiede un ripensamento organizzativo dal principio della filiera, quindi che attraversi i comparti dell'agricoltura, dell'allevamento, proprio per garantire un prodotto buono, sano e salutare. E di fronte a questo ovviamente le sfide principali per le aziende, le piccole e medie imprese, è quello di fare rete, quello di mettere a rete competenze, infrastrutture ad alto contenuto innovativo. E quindi si tratta di avere un approccio sistemico proprio per creare un'offerta integrata di prodotto, ma anche, non bisogna sottovalutare anche il discorso del servizio, quindi un'offerta integrata di prodotto e servizio, quindi in una logica di coinvolgimento di tutti i livelli aziendali che sono coinvolti nel cambiamento. E poi anche molto importante la collaborazione tra partner, fornitori, ma soprattutto clienti. Poi ho dato una breve analisi sul contesto innovativo calabrese, su quelli che possono essere ovviamente delineati i limiti e quelli che possono essere i possibili interventi, che si ricollegano più o meno a quanto precedentemente detto, sì. Ok. Grazie.
2: Allora, la commissione ha approvato il suo esame di laurea. Abbiamo consultato il suo curriculum, abbiamo ascoltato attentamente la sua discussione e le abbiamo attribuito il punteggio di 110 su 110 e lode. Rallegramento. Brava.

0: lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net.

0: siamo praticamente sempre nel campo del rapporto tra brand e sociale, però in questo caso c'è un lavoro che è stato fatto proprio su, diciamo, tutta una tendenza che hanno oggi i brand di rappresentare anche questioni sociali molto attuali. Infatti il titolo parla di brand inclusivi, spero che si vedrà prima o poi il titolo, e tra etica e nuove opportunità di business. E quindi appunto tutti i vari fenomeni che conosciamo, insomma, Me Too, ecco, perfetto, vedo che è partita. E allora a questo punto do direttamente la parola alla candidata, che così avrà più tempo per esporre lei e per presentare l'argomento. Avrà tempo giusto, vi tolgo io del tempo.
1: Allora, buongiorno, vi presento il mio elaborato, che si intitola Brand Inclusivi tra etica e nuove opportunità di business. La nascita della riflessione su temi come quelli della diversità e dell'inclusione è relativamente recente e si può far risalire agli anni 70 alle istanze del movimento femminista, che in quegli anni appunto portò all'attenzione le discriminazioni di genere. Quello che inizialmente poteva sembrare un movimento dedicato solo al mondo femminile si capì ben presto che riguardava altre categorie, sempre in tema di diritti. Oggi infatti questioni di razza, sessualità e genere permeano non solo il dibattito politico, ma anche le strade, le scuole e i media. Sui social media, soprattutto, negli ultimi anni si sono sviluppati diversi movimenti contro discriminazioni di alcune categorie. Un esempio è quello del Black Lives Matter, che soprattutto dopo l'omicidio di George Floyd si è battuto a gran voce contro appunto le discriminazioni razziali. Qui ad esempio vediamo un'immagine di un simbolo delle manifestazioni che si sono sviluppate soprattutto negli Stati Uniti nel 2020. Accanto a questi movimenti abbiamo assistito a un fenomeno di adesione, di apprensione verso questi movimenti, e questo è stato fatto da parte di personaggi di spicco, personaggi comuni, ma soprattutto, cosa più interessante, da parte dei brand. Qui vediamo un esempio di Pantone, che in questa campagna appunto grida la sua vicinanza al movimento Black Lives Matter con il pugno chiuso, simbolo della lotta contro il razzismo, e poi sovrappone sul polso il suo classico riquadro che racchiude il colore. E Pantone chiama questo colore essere umano. Un altro brand che si è avvicinato al movimento Black Lives Matter è Nike. Nike sceglie un volto molto importante per questa campagna. Il volto che vedete è quello di Colin Kaepernick, che è un giocatore di football americano, che ha dato il via a quella che poi si chiamerà successivamente la protesta dell'inno. Colin Kaepernick, prima di ogni partita, durante l'inno, si inginocchiava in protesta al razzismo negli Stati Uniti. Il claim recita: credi in qualcosa anche se significa sacrificare tutto il resto. Questo perché Colin Kaepernick non è stato più rinnovato dalla squadra in cui giocava, probabilmente per questo gesto di coraggio. Ma perché i brand iniziano a avvicinarsi a questi temi e perché li usano per rielaborare la propria identità? I consumatori di oggi, iperconnessi e sempre più consapevoli, effettuano nell'acquisto una scelta ideologica, una scelta valoriale. Questo rende i brand strettamente legati ai valori di cui si fa portatore. I brand, infatti, oltre a fare una scelta etica, iniziano a capire che tramite questa strada possono trovare nuove opportunità di business. Nascono quindi nuove strategie di marketing e management orientate alla diversità. Qui ad esempio vediamo la campagna del 2019 di H&M, e la modella che vedete in questione è una modella curvy. La bellezza stereotipata, che da sempre è stata perpetuata dalla moda e dalla pubblicità, viene sostituita da una bellezza più normale, sicuramente più vicina a tutte le donne del mondo. Questo perché negli ultimi anni si sono seguiti dei movimenti, soprattutto sui social media, sulla positività del corpo e sul valorizzare quelle persone che non rientrano appunto nei prerequisiti che da sempre la moda e la pubblicità hanno perpetuato. Questo è un chiaro esempio di quello che si può chiamare diversity marketing. Un altro esempio è questa campagna di IKEA, che nel 2011 ha realizzato questa campagna per l'apertura di uno store a Catania, Come vedete c'è la classica card di IKEA, l'IKEA Family, e accostato una figura di due uomini che si tengono per mano. Questo a voler identificare la nuova inclusività di IKEA. Infatti IKEA ci dice siamo aperti tutte le famiglie. Questa campagna ebbe non poche critiche, ma IKEA rimase su questa linea e anzi nel 2016 in modo provocatorio rilanciò il suo IKEA Family Day. Ricordiamo che il 2016 è l'anno del Family Day in cui a Roma si sono riuniti gli oppositori della legge Cirinà sulle unioni civili. Infatti qua IKEA ci dice, in modo molto ironico, per fare una famiglia non c'è bisogno di istruzioni. Un altro modo per operare con il diversity marketing è quello di inserire nella propria gamma di prodotti prodotti sempre più inclusivi. Qui vediamo come Mattel, il creatore di Barbie, ha aumentato la sua gamma di bambole con delle bambole appunto più inclusive. Vediamo una bambola sulla sedia a rotelle, una bambola con la vitiligine e una con una protesi alla gamba, ad esempio. Un altro brand che si è accostato a questi temi è Lego, che nel mese di giugno di quest'anno, in occasione del mese del Pride, ha realizzato questo set di 11 personaggi monocromatici, tutti molto diversi da loro. I colori che vediamo sono quelli della bandiera internazionale della pace e della bandiera LGBT. È molto importante che siano proprio brand che si occupano di prodotti e di giocattoli per bambini ad essere sensibili a questi temi, perché l'accettazione della diversità deriva proprio dall'infanzia. Un altro modo per rendere il proprio brand sempre più inclusivo è quello di agire all'interno dell'azienda, ad esempio con il diversity management. Il diversity management si può operare attraverso il reclutamento di una forza lavoro sempre più eterogenea, attraverso la formazione di questa forza lavoro a questi temi e poi attraverso politiche e misure volte a promuovere il rispetto e l'integrazione delle diversità. I vantaggi di questo approccio sono diversi, quindi ne ho portato un esempio. Il Diversity Brand Summit, che è una realtà italiana che ogni anno premia i brand più inclusivi e lo fa tramite un campione di 1035 italiani, ha realizzato questo grafico e ci dice che il 52% dei consumatori sceglie con convinzione i brand inclusivi e 4 consumatori su 5 sono sensibili al messaggio inclusivo del brand. In ultimo ho voluto portare un caso che mi ha particolarmente colpito, il caso Gillette. Gillette in questo spot del 2019, girato per gli Stati Uniti, cambia completamente il suo storytelling e il suo linguaggio. Lo fa perché negli ultimi anni si sono susseguiti diversi movimenti contro la violenza sulle donne. Gillette, il marchio per eccellenza della cura maschile, ha sempre perpetuato un ideale di mascolinità che ad oggi non è più reale e anzi risulta essere molto dannoso. In questo caso infatti Gillette cambia completamente il suo claim e da the best a man can get diventa the best a man can be. Quindi l'uomo non deve più ottenere, non è più basata la sua mascolinità sul possesso, ma l'uomo deve essere la versione migliore di sé. E quindi Gillette con questo spot invita tutti gli uomini

0: uomini a rivedere la propria idea di mascolinità. Vi faccio vedere un estratto e poi ho concluso.
1: But some is not enough.
2: Is that how we treat each other, okay?
3: Okay.
1: Because the boys watching today will be the

0: Bene, grazie.
1: Lod Giulia Caterina, la Commissione, considerato il curriculum degli studi a lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 96 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione. E complimenti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale.

0: Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno

0: fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UniNettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto rating ESG e investimento azionario, quindi l'obiettivo è tentare di capire che cos'è il rating ESG, che caratteristiche ha e come si utilizza per la scelta di investimenti. Gli argomenti che tratteremo insieme sono le caratteristiche del rating ESG, rating ESG versus rating di credito e investimento azionario rating ESG. Come vedete, partiamo dai profili generali e tentiamo di capire in base a cosa si costruisce un rating ESG, lo confrontiamo con gli strumenti che conosciamo di più, quindi il rating di credito, il rating delle agenzie

Moody's Standard & Poor's and Fitch, e poi da ultimo andiamo a vedere qualche grafico che ci permette di leggere come reagisce un titolo azionario ai rating ESG. Le caratteristiche dei rating ESG. Qui dobbiamo capire quali sono i profili che sono importanti per un'azienda al fine di costruire il rating ESG, quindi il rating legato ad ambiente, società e governance. E dobbiamo poi tentare di capire come viene comunicata questa informazione al mercato. Il rating ESG è un'opinione su un emittente o un'emissione relativamente all'esposizione e all'impatto legato ai fattori ESG, al grado di allineamento rispetto alla previsione degli accordi internazionali sul clima e la sostenibilità. Quindi qui vedete che parliamo di rating ESG su teoricamente emittenti e emissioni, prevalentemente su emittente, e quello che dobbiamo guardare è andare a capire se prima di tutto l'azienda è allineata agli standard previsti per la tutela del clima, quindi qui parliamo degli accordi internazionali sul clima. Dobbiamo capire qual è la logica di sostenibilità che adotta questa azienda e dobbiamo misurarla declinando l'ambiente, quindi E, la società, quindi S, e la governance, quindi G. Le tipologie di rating che possono essere disponibili per un'azienda sono rischio ESG e impatto ESG. Quindi i due profili che si vogliono andare a guardare con i rating ESG sono o una misurazione del rischio che ha questa azienda, quindi quanto è esposta al rischio, oppure qual è l'impatto in termini di profili ESG che ha questa azienda. Tentiamo di guardare un po' più nel dettaglio cosa significa un rischio ESG e cosa significa un impatto ESG. Il rating di rischio ESG è un'opinione sull'esposizione dell'azienda ai rischi ESG e sulle politiche di gestione adottate dalle aziende. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di una valutazione dell'azienda rispetto a dei comparabili. Qui dobbiamo capire la nostra azienda rispetto ai profili di ambiente, di società e di governance, come si posiziona e quanto è esposta a rischi di natura fisica o rischi di transizione per una delle componenti che abbiamo identificato prima. Poi dobbiamo prendere la nostra azienda e andarla a confrontare con altre aziende. E andare a vedere quindi quali sono invece le politiche adottate dalle altre aziende e come noi siamo diversi rispetto alle politiche adottate dalle altre aziende e quali sono le implicazioni sempre in termini di esposizione a rischi di natura ambientale, sociale o di governance. Quando ragioniamo su questi profili, quello che diventa importante è la misurazione e l'obiettivo finale che abbiamo. Che significa obiettivo finale? La valutazione può essere realizzata backward looking o forward looking. Quindi noi possiamo fare una valutazione di un'azienda con l'obiettivo di verificare cosa è successo in passato, quindi di capire ad oggi come si posiziona l'azienda, e questa è una valutazione di tipo backward looking, oppure possiamo fare una valutazione sull'azienda in un'ottica prospettica e qui dobbiamo capire da qui in futuro cosa succederà all'azienda. In questo secondo caso, quindi, quello che noi vogliamo vedere è l'allineamento progressivo dell'azienda agli standard ESG e tanto più riusciamo a migliorare l'azienda nel tempo, tanto meglio è. Il rating di impatto ESG può essere focalizzato su diversi profili: ESG Disclosure, Determinanti ESG e Specialized Rating, Carbon, Trust, eccetera. Cominciamo dalla prima voce, ESG Disclosure. Quindi che cosa parliamo? Qui parliamo della trasparenza dell'azienda sui profili ESG. Quindi qui non stiamo parlando necessariamente di come si comporta l'azienda, ma stiamo parlando di come l'azienda trasmette informazioni al mercato. La logica a questo punto qual è? La logica è quella di provvedere a predisporre un set informativo completo che permetta agli investitori di distinguere tra aziende che sono ESG compliant e aziende che non sono ESG compliant. Più noi siamo trasparenti, quindi più noi siamo dettagliati nel fornire informazioni al mercato, quindi maggiore è questo rating di ESG disclosure, più gli investitori potranno fare una scelta attenta e valutare quale azienda andare a finanziare. Quindi qui, vi ripeto, non stiamo guardando quant'è l'impatto ambientale, ma come comunichiamo l'impatto ambientale. Nel caso invece dei determinanti ESG, quindi un rating di impatto ESG focalizzato sulle determinanti ESG,

Quello che dobbiamo comunicare sono le scelte che abbiamo fatto a livello d'azienda e l'impatto sui diversi profili ESG rilevanti, quindi ambiente, società e governance. Dobbiamo tentare in questo caso di quantificare cosa sta facendo l'azienda per ognuno di questi tre profili. L'obiettivo in questo caso diventa quello di classificare la nostra azienda rispetto ad altre aziende similari, andandoci a focalizzare su quanto siamo capaci di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente, l'impatto negativo sulla società e i problemi che possiamo avere nella governance dell'azienda. L'ultima voce che leggete qui, invece, parliamo di specialized rating. Qui stiamo parlando di rating su alcune voci rilevanti per ambiente, per società e per governance. Ad esempio, noi possiamo avere un rating di impatto ESG focalizzato su carbon emission. Quindi a questo punto io mi focalizzo solo su una piccola componente di quello che è l'impatto ambientale e sulla base di quella vado a valutare l'azienda e vado a presentare l'azienda come un'azienda che ha un forte impatto ambientale oppure no. La stessa cosa la posso fare sulla fiducia, quindi sul trust, la stessa cosa la posso fare su consumo delle acque, su qualsiasi elemento che possa venire in mente che rientra all'interno di una di quelle tre categorie ESG che abbiamo visto prima. Questi indicatori o questi rating di impatto che vengono a essere costruiti sono rilevanti solo se io voglio fare delle azioni mirate per quel particolare problema. In tutti gli altri casi, questi approcci, questi basati solo su specifici fattori ESG, scontano il fatto che non hanno una visione completa dell'azienda, non vi permettono di valutare a 360 gradi cosa sta facendo l'azienda, ma vi permettono solo di avere un dato di dettaglio su qualcosa che dovrebbe essere rilevante o per i profili di environment, o per i profili di society, o per i profili di governance. Quindi obiettivi totalmente diversi rispetto agli altri rating di impatto che abbiamo visto prima. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo di un rating ESG forward looking? Quali sono le caratteristiche prese in considerazione per la stima di specialized rating di impatto ESG? Possiamo passare al secondo argomento, che è il confronto tra i rating ESG rispetto ai rating di credito. Quindi l'obiettivo qual è? Tentare di capire un po' questi rating ESG, come si utilizzano in modo diverso rispetto a quelli che sono i rating di credito. I rating di credito, solo per ricordarcelo, sono i rating sul merito creditizio di una controparte, quindi sulla rischiosità di quella controparte nel caso di affidamento. Mentre i rating ESG che abbiamo appena visto erano i rating o di impatto o comunque dei profili ESG rilevanti per quella controparte. Rating di credito è un giudizio sulla solidità finanziaria di un'impresa o di uno strumento finanziario che viene espresso attraverso una scala alfanumerica. Qui vedete poi nella slide tre esempi di tre agenzie importanti su scala mondiale che emettono rating di credito, quindi c'è Fitch, c'è Moody's e c'è Standard & Poor's. La definizione che abbiamo visto insieme adesso, e cosa ci dice? Che questo rating di credito è una valutazione sul rischio legato a un investimento o un finanziamento nei confronti di una controparte, oppure alla sottoscrizione di uno strumento finanziario. Quindi, come cominciate a capire, questi sono dei prodotti che hanno degli obiettivi totalmente diversi, vogliono semplicemente valutare se io investo soldi in quell'azienda, quanto è probabile che io venga rimborsato e che il contratto venga rispettato come inizialmente lo abbiamo scritto. Quindi abbiamo un obiettivo diverso e abbiamo l'informazione che viene trasmessa al mercato con una scala alfanumerica. Scala alfanumerica significa AAA, AA, A1, A2, A3, B1, B2, B3, quindi sono dei codici o se volete delle etichette che vengono date dalle agenzie di rating in base al rischio di quella controparte o al rischio di quello strumento finanziario. Ok? Rating di credito è costruito considerando dati di natura quantitativa raccolti attraverso fonti pubbliche riservate e informazioni di natura qualitativa che vengono predisposte dall'analista grazie agli incontri con il top management dell'azienda. Quindi qui di che cosa parliamo? Parliamo delle informazioni che vengono elaborate per emettere un rating. Quindi
Qui abbiamo due fonti di informazione, una di natura quantitativa e una di natura qualitativa. La prima, quella di natura quantitativa, che cosa sono? Sono i bilanci, sono i documenti interni che ha predisposto l'azienda, quindi possono essere dei business plan che ha fatto l'azienda e così via. Sono tutte delle informazioni oggettive e misurabili che poi vengono sintetizzate in degli indici che aiutano a definire quant'è il livello di rischio di quell'emittente o il livello di rischio di quell'emissione e permettono quindi alla fine di dire se quell'investimento è un investimento sicuro oppure no. A fianco a questo avete delle informazioni di natura qualitativa. Qualitativa è cosa si intende? Informazioni soft che io vado a raccogliere normalmente con degli incontri con il manager. Questi incontri con il manager sono finalizzati a fare che cosa? A valutare i processi interni, a valutare l'organizzazione dell'azienda e quindi a valutare se l'azienda sarà in grado o meno di raggiungere gli obiettivi che ha dichiarato nel suo business plan, nella sua strategia aziendale. Questi rating di credito, quindi che cosa devono fare? Devono combinare tra di loro informazioni di natura diversa, parliamo di dati quantitativi e di dati qualitativi, e devono dare un peso diverso a queste due componenti. Logicamente che cosa succede quando parliamo di rating di credito? Che il rating di credito parte dai dati di natura quantitativa, quindi parte dall'analisi dei documenti o pubblici o riservati che ha a disposizione l'agenzia di rating e poi va ad aggiustare il giudizio, quindi va a rivedere al rialzo o al ribasso il giudizio sulla base dei dati di natura qualitativa. I dati di natura quantitativa sono raccolti ogni giorno dall'agenzia di rating, in realtà non è proprio ogni giorno, ma è ogni trimestre o ogni anno, mentre i dati di natura qualitativa vengono raccolti prevalentemente una tantum, cioè quando si richiede il rating, e poi se ci sono dei problemi sulla controparte si comincia a valutare eventuali nuovi incontri con il management per aggiornare le informazioni di natura qualitativa. Quindi come vedete anche la frequenza dell'informazione è diversa, perché da una parte sono dati frequentemente raccolti e analizzati dall'agenzia, stiamo parlando dei dati di natura quantitativa, invece nel caso dei dati di natura qualitativa sono dati che vengono raccolti quando serve da parte dell'agenzia di rating. Le principali differenze tra rating di credito e rating ESG. Qui trovate quindi due colonne tra rating di credito e rating ESG e andiamo a guardare questi cinque profili che leggete qui. Quindi peso delle informazioni qualitative, oggetto di valutazione, commissioni, ponderazione e accuratezza. Allora, cominciamo a ragionare sul rating di credito rispetto al rating ESG in termini del peso delle informazioni qualitative. Noi ci siamo detti che nel caso del rating di credito le informazioni qualitative vengono considerate. Assolutamente sì. Hanno peso? Assolutamente sì. Non sono il driver principale per l'assegnazione del rating. Nel caso invece dei rating di tipo ESG, i dati di natura qualitativa, soprattutto per alcuni profili ESG, sono l'unica fonte di informazione. E quindi io posso avere che gran parte del giudizio che io vado a esprimere alla fine è guidato da informazioni di natura qualitativa. Quindi quando ragionate su queste due forme, rating di credito versus rating ESG, avete già un primo problema legato all'oggettività della stima, che è molto più elevata nel caso del rating di credito, molto meno elevata nel caso del rating ESG, soprattutto per alcuni profili non facilmente misurabili. Secondo aspetto rilevante è l'oggetto della valutazione. In teoria i due strumenti si possono utilizzare sia per rating di emittente che per rating di emissione. Nella pratica il rating ESG si fa prevalentemente sull'emittente, mentre il rating di credito si può fare realmente su emittente e su emissione. Quando è che il rating ESG viene fatto sull'emissione? Solo se sto parlando di una particolare forma di finanziamento che è destinata a raggiungere degli obiettivi ESG. Facciamo un esempio banale, un green bond, quindi un bond destinato a finanziare la transizione verde, può avere un rating di strumento, quindi un issue rating. In tutti gli altri casi si dà un issuer rating, quindi un rating di emittente, perché è la cosa migliore e più accurata da fare quando valutate i profili ESG.
Nel caso invece del rating di credito, ogni strumento ha il proprio rating e ogni emittente

tenta il proprio rating. C'è un altro aspetto rilevante e importante che è legato alle commissioni. Ok? Che significa legato alle commissioni? Quando noi ragioniamo sul rating di credito, oramai stiamo parlando di una situazione che c'è sul mercato dagli anni 70, il modello che si è andato ad affermare è il modello cosiddetto issuer fee. Cioè, che significa issuer fee? Che il costo della valutazione fatta dall'agenzia di rating, quindi il costo della valutazione fatta da Fitch, da Moody's e da Standard & Poor's, viene pagato direttamente dal soggetto valutato. Quindi se io voglio avere un rating da Standard & Poor's, devo contattare Standard & Poor's, io azienda, predisporre tutta la serie di documenti che mi chiede Standard & Poor's, fare gli incontri con il management che mi chiede Standard & Poor's. Una volta che ho finito questo processo, potrò ottenere il rating se soltanto se pagherò la fee che è prevista per il servizio di rating. Nel caso invece del rating ESG, il modello attualmente esistente è ancora un modello user fee. Nel modello user fee che cosa abbiamo? Noi abbiamo che se vogliamo conoscere il rating ESG di una controparte, dobbiamo sottoscrivere un abbonamento o fare un accesso a un database di un soggetto che produce questi rating ESG. Quindi io investitore che voglio selezionare degli investimenti ESG compliant o degli investimenti che tutelino l'ambiente e così via, devo pagare per un servizio di valutazione esterno e devo sottoscrivere o una fee annuale o pagare per una singola valutazione per un database che c'è disponibile sul mercato. Queste soluzioni hanno dei pro e dei contro, quindi l'issuer fee e lo user fee hanno dei pro e dei contro che vanno considerati. Cominciamo dai pro del modello user fee. Il pro principale, quindi il vantaggio principale che voi avete del modello user fee, è che io ho che la valutazione viene fatta da chi mi vende il servizio in modo indipendente rispetto al soggetto valutato. Quindi non c'è nessun rischio che il soggetto valutato possa influenzare la valutazione emessa dal soggetto che ha predisposto il database o ha predisposto la piattaforma per la valutazione dei rischi ESG o ambientali. Questo però è uno svantaggio, è un contro. Qual è il contro? È che per fare una valutazione ESG, quindi per avere un'idea di in che cosa andare a investire, per essere un investitore responsabile dal punto di vista dei profili ESG, io devo sostenere immediatamente un costo. Quindi per me avere delle scelte ESG significa pagare un po' di più come minimo in termini di servizi iniziali necessari a scegliere tra investimenti disponibili. Nel caso invece dei modelli issuer fee, quelli adottati dalle agenzie di rating, il vantaggio principale è che l'investitore non ha costi. L'informazione è pubblica, quindi tutti sappiamo il rating che ha dato Standard & Poor's su una determinata controparte. Attenzione che Standard & Poor's, Moody's e Fitch devono mettere in piedi una struttura interna che assicuri una separazione tra il soggetto che fa la valutazione e il soggetto che definisce il meccanismo di pricing, in modo che ci sia un pagamento fatto dall'emittente nei confronti dell'agenzia di rating per il servizio offerto, ma non ci sia rischio che il soggetto che fa la valutazione sia influenzato nelle proprie scelte dall'importo che pagherà l'impresa all'agenzia di rating. Qui devo predisporre all'interno dell'agenzia di rating un meccanismo di separazione forte tra chi fa valutazione e chi fa vendita dei servizi, altrimenti il mio servizio rischia di essere un servizio esposto a un rischio di conflitto di interesse e quindi ritenuto poco affidabile dal lato del mercato. La ponderazione che io metto nel rating di credito, come è fatta? È fatta in modo diverso a seconda del tipo di cliente che io sto andando a valutare o come minimo del tipo di settore che sto andando a valutare. Quindi cosa succede alla fine? Che io avrò dei rating criteria, quindi delle regole pubblicate dalle agenzie di rating, che mi spiegano come viene combinata l'informazione qualitativa e quantitativa, quali sono le informazioni qualitative e quantitative che vengono raccolte e alla fine qual è il giudizio finale che viene espresso. Ma vi ripeto, almeno settore per settore, se non azienda per azienda. Questo
Quando invece ragioniamo

con i rating ESG, i criteri sono univoci per tutti, quindi tutte le aziende vengono trattate allo stesso modo e viene sintetizzato un rating finale con le stesse regole per tutti. Questo può essere un vantaggio o uno svantaggio. Il vantaggio qual è? Che l'informazione è comparabile per tutti. Attenzione che però per alcuni settori, per alcune imprese, l'approccio adottato può essere particolarmente penalizzante e quindi portare a dei rating ESG mediamente più bassi solo perché l'azienda appartiene a quel settore o solo perché l'azienda ha alcune specifiche caratteristiche. L'accuratezza dei modelli di valutazione nel caso del rating di credito può anche essere misurata. E come viene misurata? Legando il rating di credito all'evento di insolvenza. Quindi se io ho detto che quell'azienda aveva un rating AAA, classe massima più sicura in assoluto, mi devo aspettare che su quella classe lì, quindi sulle aziende che ho classificato in quel modo, non ci devono essere fenomeni di fallimento o di default di quella controparte. Se ci sono stati, significa che il modello di valutazione non funziona bene, non è il migliore possibile e deve essere in qualche modo migliorato. Se invece ragioniamo su rating ESG, qui c'è il problema che alcuni di questi profili, la maggior parte, ahimè, non sono misurabili. Quindi io posso dire che un'azienda ha un rating ESG di 50 in una scala tra 0 e 100 e quindi è in linea con la media più o meno, ma alla fine non posso verificare ex post se questa stima che avevo fatto è stata corretta o meno. Quindi io mi devo fidare della valutazione che viene fornita perché non ho alcun benchmark oggettivo che mi permetta di dire alla fine se quella stima era corretta e quali sono i problemi eventuali che posso avere su quella stima. Qui trovate lo split rating nei rating ESG. Allora, che cos'è lo split rating prima di tutto? Lo split rating è la probabilità che soggetti diversi valutino in modo diverso il rischio o il rating di una controparte. Qui trovate un'applicazione su che cosa? Sul tre data provider, uno è Sustainalytics, l'altro è Refinitiv e l'ultimo è RepRisk. E trovate in queste colonnine che vedete qui, con questi puntini bianchi e neri, i casi in cui c'è un disallineamento nelle valutazioni. In verde i casi in cui almeno due di questi tre data provider danno la stessa valutazione. In arancione trovate il caso in cui i tre data provider che stiamo guardando sono tutti d'accordo. Ok? Questa è un'applicazione su un indice che è lo Stock Index Global 1800, quindi 1800 aziende nel campione, e stiamo vedendo un po' qual è la frequenza di allineamento o meno nei giudizi. Come vedete qui, non tutte le aziende di queste 1800 hanno dei rating. Nel caso migliore, che è RepRisk, meno di 800 hanno un rating di tipo ESG, ma tra quelle che stiamo andando a valutare, possiamo andare a identificare quante sono le valutazioni coerenti e quante sono invece le valutazioni diverse tra i diversi data provider. Quando parliamo di split rating stiamo parlando dello scenario in cui almeno un data provider, quindi almeno uno di questi soggetti che emette rating ESG, esprime una valutazione diversa rispetto agli altri. Okay? Come vedete qui, casi di disallineamento nella valutazione sono abbastanza rilevanti. Quindi ho frequentemente valutazioni diverse che vengono fatte da data provider diversi. Questo può essere un problema lato investitore, perché l'investitore a quel punto si trova in una situazione in cui può considerare ESG un investimento se guarda un data provider e può considerarlo non ESG nel caso in cui vada a guardare un altro data provider. Quindi ci può essere un problema ogni volta che voi avete degli split rating nella affidabilità e nella possibilità di utilizzare quel dato per scegliere investimenti. Considerate che se voi fate lo stesso grafico nel caso dei rating di credito, i risultati che vi verranno sono totalmente diversi. Quando noi ragioniamo sui rating di credito, noi abbiamo un sostanziale allineamento nei rating espressi dalle diverse agenzie. Quindi noi vediamo, facciamo sempre i soliti esempi, Fitch, Moody's e Standard & Poor's che più o meno
danno sempre lo stesso rating alla stessa controparte, alla stessa emissione.

Questo qui che cosa va a determinare sul mercato? Che essendoci più agenzie che danno la stessa valutazione, la valutazione può essere ritenuta più affidabile, più corretta, più attendibile nel medio-lungo termine. Nel caso invece dei rating ESG ancora non c'è questo allineamento nei criteri adottati dai diversi enti che producono rating ESG e quindi è molto frequente che ci siano dei disallineamenti importanti tra i diversi rating. Questo, vi ripeto, però, è un problema grosso che mina la fiducia del mercato verso quella tipologia di informazione, che può essere ritenuta un po' meno affidabile perché neanche i data provider sono d'accordo su una particolare azienda. Però state attenti che questo qui è una conseguenza di come vengono costruiti questi rating, che in alcuni casi possono essere più attenti ai profili ambientali rispetto agli altri profili ESG, più attenti alla reputazione rispetto agli altri profili ESG e così via, e logicamente a seconda del focus che voi date sul vostro rating ESG avrete una classificazione diversa per alcuni clienti, per alcune imprese rispetto ad altre. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. I rating ESG sono più o meno esposti a problemi di conflitto di interessi rispetto ai rating di credito. Il fenomeno dello split rating è più o meno frequente nel caso dei rating di credito rispetto ai rating ESG. Possiamo passare all'ultimo argomento che è investimento azionario e rating ESG. Che cosa faremo in questa parte? Ragioneremo prevalentemente su dei grafici e tenteremo di capire a partire dai grafici quale può essere l'impatto di un rating ESG sulla performance di un investimento azionario. Quindi tenteremo di ricostruire tramite grafici e tramite indici cosa succede quando c'è un nuovo rating o una variazione di rating ESG su una determinata azienda. Rating ESG può rappresentare un'informazione utile a comprendere alcune caratteristiche dell'azienda. Qui trovate elencate sei caratteristiche che possono essere valutate in qualche modo attraverso il rating ESG. La prima che leggete è la performance sostenibile, quindi tentate di capire se quell'azienda ha un impatto o meno sull'ambiente. Questo perché diventa rilevante? Questo diventa rilevante nella logica di un investitore perché attualmente la coscienza generale, quindi l'approccio degli investitori sul mercato, è quello di penalizzare le imprese che hanno dei comportamenti negativi nei confronti dell'ambiente, e tentare invece di privilegiare come scelta di investimento le imprese che sono più attente all'ambiente e che si curano di più delle ripercussioni della loro attività sull'ambiente. Quindi questo che cosa significa? Che se un'azienda è più ESG compliant, nel medio-lungo periodo sarà un'azienda che avrà delle performance migliori rispetto ai concorrenti che non rispettano questo standard. Quindi il profilo ESG ha un impatto sulla performance in funzione del fatto che sul mercato c'è un'attenzione a privilegiare alcune aziende ESG compliant rispetto alle altre aziende non ESG compliant. Poi c'è un aspetto relativo alla compliance dell'azienda rispetto alla normativa vigente. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando banalmente di rischio di transizione. Quindi che cosa significa? Che se un'azienda non è attualmente in linea con quello che è previsto dalla normativa o che sarà previsto a breve dalla normativa, io che cosa posso pensare su quell'azienda che da quei prossimi anni dovrà sostenere dei costi importanti per allinearsi alla nuova normativa? Questi costi importanti che impatto avranno nella logica dell'investitore? Una riduzione della performance che può ottenere dall'investimento realizzato. Quindi se io vado a ragionare su un'impresa che non è compliant rispetto a profili ESG, devo stare particolarmente attento perché se si dovrà allineare alla normativa sui profili ESG, mi posso aspettare che i margini di profitto e la capacità di portare a casa dei buoni risultati si ridurrà nel tempo. Poi abbiamo degli aspetti legati ai fornitori. Che cosa significa legati ai fornitori? Quando noi valutiamo il rating ESG ad oggi, quello che ci viene richiesto non è di guardare l'azienda, ma di cominciare a guardare l'azienda e la sua supply chain. Nella supply chain chi viene incluso? Sia i fornitori che i clienti, cominciamo dai fornitori. Per il profilo dei fornitori quello che diventa rilevante è capire che caratteristiche hanno questi fornitori, come lavorano questi fornitori e come vengono alternati o ruotati i fornitori nel tempo.
Se l'azienda ha dei fornitori che operano senza

rispettare dei profili ESG, come avevamo detto prima, deve essere penalizzata dagli investitori. Quindi non è solo importante cosa fa l'azienda, ma anche cosa fa la supply chain dell'azienda in termini di valutazione dell'impatto che potrà avere sull'ambiente. Altra cosa importante, quando ragioniamo sui fornitori, quello che per noi diventa rilevante è quanto i fornitori riusciranno a rimanere sul mercato. Se un fornitore non rispetta dei principi ESG, quel fornitore è esposto a rischio di sostituzione nei prossimi anni. Quando un'azienda deve sostituire un fornitore strategico, attenzione che ha sempre dei problemi, almeno nel breve termine, ad adattarsi alla nuova fornitura, alle nuove caratteristiche del rapporto che avrà con il suo fornitore. Nella logica dei clienti, che cosa succede? Che se voi siete delle imprese che non siete attente all'ambiente o non rispettate i profili ESG e così via, il cliente, il consumatore, può essere interessato a non comprare più da voi beni e servizi, ma a spostarsi verso un fornitore diverso, quindi un'azienda diversa, che sia più in linea con i profili ESG. A questo punto quello che diventa rilevante è capire come questo rischio di perdita dei clienti impatterà sul fatturato. Se l'azienda ha pochi clienti, ogni cliente che se ne va può determinare delle perdite importanti sull'azienda. Se invece l'azienda ha qualche milione di clienti, logicamente anche se se ne vanno 50 o 100 clienti, non è detto che abbia un impatto sulla performance finale, quella che registro in bilancio della mia azienda. Poi abbiamo degli aspetti legati alla disclosure, qui stiamo parlando di comunicazione, di come si comporta l'azienda. Se un'azienda è in linea con i profili ESG, attenta all'ambiente e così via, dovrebbe essere un'azienda più interessata a fare disclosure e a trasmettere informazioni al mercato. Questo lato investitore abbassa il profilo di rischio dell'investimento perché sono più in grado di valutare in che cosa sto investendo e quindi rende per me l'investimento più sicuro e più facile da realizzare. Ultimo aspetto, questo più che altro legato alla governance. Se io vado a guardare i profili di governance, questi includono al loro interno anche i profili di controllo e di rischi legati al turnover della proprietà per l'azienda. Più l'azienda ha una governance strutturata, più l'azienda è solida, più l'azienda ha un azionariato che rimarrà con quella realtà per diversi anni, più io mi posso aspettare che nel medio-lungo termine quell'azienda riuscirà a produrre comunque dei buoni risultati di investimento. Quindi se io ho un buon livello di controllo e una buona governance attuale e l'azienda funziona, a questo punto vi posso aspettare che anche per il futuro si possano realizzare gli stessi risultati. Attenzione però, se l'azienda invece ha dei problemi, quando ragioniamo sul controllo, la logica è un po' diversa, anzi se volete è l'opposto di quello che abbiamo detto prima. Se un'azienda è in situazione di difficoltà, quello che diventa importante in termini di controllo è la contendibilità della proprietà, perché se un'azienda entra in difficoltà, l'unico modo per farla uscire ed evitare il fallimento e che venga rimpiazzato il top management e probabilmente anche gli azionisti di riferimento. Se questo è possibile, a quel punto ho un vantaggio e una probabilità di uscire prima del manifestarsi della crisi da quell'azienda. Se invece non è possibile perché l'azienda è controllata al 51% da una famiglia, a quel punto mi devo preoccupare della capacità di questa azienda di sopravvivere nel tempo. Rating ESG e performance. Qui trovate un grafico sul mercato americano che fa un'analisi dal 2007 al 2017 su circa 3.600 aziende su un indice globale. Okay? E qui vedete il differenziale di rendimento tra quelle che sono le aziende più ESG compliant rispetto a quelle meno ESG compliant. E qui trovate il gap di rendimento. Valori positivi e valori negativi. Se escludete questa prima fase, quindi i primi anni qui fino al 2011, quello che leggete qui è un grafico con delle oscillazioni importanti, ma comunque leggete qui che c'è un premio in termini di rendimento per investire nelle aziende ESG rispetto alle aziende non ESG, perché quelle che sono migliori in termini di rating ESG, quindi di reputazione ESG, sono anche quelle che performano meglio. Quindi quando noi ragioniamo su un investimento e ci occupiamo dei profili ESG o dei profili ambientali, stiamo attenti che non stiamo facendo una cosa diversa e indipendente dalla classica
analisi rischio-rendimento.

rendimento di un investimento, perché questo grafico qua ci dice che quando io vado a fare un investimento che è ESG o attento all'ambiente, non è detto che io debba sempre sacrificare il rendimento. Anzi, in alcuni casi, investendo nelle imprese eccellenti sotto il punto di vista di un particolare profilo, io posso avere dei vantaggi e posso avere addirittura delle performance migliori rispetto alla media del mercato. Qui trovate un secondo grafico, sempre sul mercato americano, stesso periodo, stesso campione, e qui invece avete l'effetto, la frequenza di drawdown sul campione di aziende che sono peggiori dal punto di vista dei profili ESG, questa linea rossa, e migliori dal punto di vista dei profili ESG, questa linea verde. Cominciamo a capire un po' che cos'è questo drawdown. Questo drawdown sono delle settimane o delle giornate di borsa in cui ci sono delle perdite particolarmente rilevanti nel mercato per quei titoli. Quindi ho delle perdite normalmente in doppia cifra, quindi almeno meno 10%, meno 10, 15%, meno 50% e così via su quel particolare titolo in una giornata o in una settimana e così via. Se voi confrontate quello che c'è nella linea rossa rispetto a quello che c'è nella linea verde, voi vedete una cosa abbastanza interessante. La cosa interessante che vedete qui è che la frequenza di drawdown è sempre molto più rilevante nel caso delle aziende che non sono ESG compliant rispetto alle aziende che sono ESG compliant. Quindi la curva rossa è sempre sopra la curva verde, quindi io ho molte più perdite, molte più eventi negativi se investo in aziende che non si occupano dei profili ESG rispetto ad investire in aziende che si occupano di profili ESG. Abbiamo un ulteriore grafico sul mercato americano, qui il campione è leggermente diverso perché parliamo del periodo 2013-2020, abbiamo circa 3.600 aziende nel nostro campione e la fonte è un articolo accademico che leggete qui. Qui che cosa avete? Qui avete l'andamento dei titoli prima e dopo una comunicazione al mercato di upgrade o downgrade del rating ESG. Ok? Concentriamoci in questa fase qui prima. Qui vedete in verde e in arancione l'andamento medio dei titoli che saranno rispettivamente nel caso del verde saranno esposti a un upgrade, nel caso dell'arancione saranno esposti a un downgrade. Un upgrade è una revisione al rialzo del rating, il downgrade è una revisione al ribasso del rating. Ok? Se voi vedete questo grafico, l'andamento più o meno è vicino a zero per tutti, sia che siano aziende che devono essere a breve oggetto di upgrade, sia che siano aziende che devono essere a breve oggetto di downgrade. Ok? Quindi più o meno vanno allo stesso modo. Se voi invece prendete quello che c'è dalla data di comunicazione al mercato in poi, quindi qui parliamo fino a 24 mesi dalla data di comunicazione al mercato, voi vedete che quando si comunica al mercato la variazione del rating, nel caso della revisione al ribasso si avvia un trend negativo abbastanza pronunciato, che vi porta a perdite del 2 o del 4% a seguito del downgrade su quel titolo lì. Ok? E queste perdite rimangono nel tempo fino a raggiungere un massimo intorno a un anno e mezzo e poi dopo rimangono stabili. Ok? Nel caso invece dell'upgrade, inizialmente non c'è una reazione positiva, molto forte, poi si avvia un trend positivo in crescita che vi porta a guadagnare mediamente il 2 o qualcosa in più per cento a seguito dell'upgrade che è stato fatto sul rating di natura ESG. Ok? Quindi questi dati che cosa ci dicono? Che la prima analisi che abbiamo fatto, quella precedente alla data di comunicazione al mercato, il mercato non anticipa le revisioni dei rating ESG, perché i titoli andavano più o meno allo stesso modo, sia che fossero titoli potenzialmente oggetto di upgrade che titoli potenzialmente oggetto di downgrade. Quando l'informazione viene comunicata al mercato c'è un impatto negativo per i downgrade e positivo per gli upgrade, come è naturale attendersi, e

L'impatto è più rilevante nel caso dei downgrade rispetto agli upgrade, cosa abbastanza ragionevole. La dimensione di questo impatto può anche essere economicamente significativa, quindi 2, 3 o 4% in più o in meno, a seconda di come si è manifestato l'upgrade o il downgrade. Attenzione però, per fare un confronto di questi rating con i rating di credito, quando avete i rating di credito il discorso è totalmente diverso, perché spesso vengono anticipati, quindi spesso voi già leggete qui delle differenze. E cosa ancora più importante, una volta che sono comunicati al mercato, l'impatto positivo o negativo è un po' più forte, è un po' più rilevante. Ma comunque anche il rating ESG ha degli impatti del mercato che non sono anticipati. Quindi io andando a guardare il rating ESG e costruendo la mia strategia di investimento sulla base del rating ESG, posso anche guadagnare da quella strategia di investimento. Rileggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali caratteristiche distintive di performance finanziaria hanno i titoli con rating ESG maggiore? Nel caso di revisione al ribasso del rating ESG, qual è l'andamento atteso per i titoli azionari emessi da quell'azienda? Possiamo sintetizzare tutto quello che abbiamo visto insieme in questa lezione andandoci a riguardare e rileggere insieme i nostri spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo di un rating ESG forward looking? Quali sono le caratteristiche prese in considerazione per la stima di specialized rating di impatto ESG? I rating ESG sono più o meno esposti a problemi di conflitto di interesse rispetto ai rating di credito? Il fenomeno dello split rating è più o meno frequente nel caso di rating di credito rispetto ai rating ESG? Quali caratteristiche distintive di performance finanziaria hanno i titoli con rating ESG maggiore? E ultima, nel caso di revisione al ribasso del rating ESG, quale andamento è atteso per i titoli azionari emessi da quell'azienda? Questo è tutto per la nostra lezione sul rating ESG e investimento azionario. Io vi ricordo che i materiali della lezione sono disponibili sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per la prossima lezione, per focalizzarci su altri temi legati a investimento sostenibile e finanza. Grazie mille.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.

0: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda

Maria Amata Garito, l'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilayu Awi negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Safety Science, che sarà anche oggetto delle prossime lezioni, dove vedremo appunto l'ingegnerizzazione della sicurezza, questo concetto che ha preso piede, ha cominciato a prendere piede agli inizi del XX secolo e che negli ultimi decenni però ha visto i suoi più importanti sviluppi anche grazie a nuovi modelli di ragionamento, che sono stati via via sviluppati nel tempo. Gli argomenti di questa lezione sono ragionamento cartesiano-newtoniano, safety science, il domino model, lo Swiss cheese model e Azzop. Iniziamo dal primo argomento di questa lezione, ragionamento cartesiano-newtoniano, dove faremo una breve digressione su i primi tipi di ragionamento del pensiero scientifico in generale e di conseguenza dell'ingegneria che hanno poi portato allo sviluppo dei primi basilari modelli e vedremo che però poi questo ragionamento cartesiano-newtoniano è troppo semplicistico per andare a affrontare delle problematiche come quelle della safety nelle organizzazioni e nei sistemi. Cartesio propone un metodo basato su chiarezza, evidenza e scomposizione. Detto riduzionismo, dividere i problemi complessi in parti più semplici, affrontarle in ordine logico e ricostruire il tutto. Appunto, Cartesio pone un grandissimo passo nella storia della scienza e nella filosofia della scienza, secondo cui per andare a descrivere, ad analizzare, a studiare un sistema per quanto complesso, propone di scomporlo, di spacchettarlo per la prima volta nei suoi sottosistemi, quindi nelle sue componenti più piccole, per andare a vedere la funzione di ognuna. E avendo così infine una visione anche globale

di tutto il sistema complesso in maniera più generale. Questo è ancora appunto un metodo di ragionamento molto forte nelle scienze, soprattutto quelle occidentali, secondo cui appunto gli scienziati cercano di studiare sempre particelle di ordine gerarchico inferiore della materia. Per esempio, appunto, come si è cercato di andare a vedere anche cosa c'è all'interno della cellula, o anche addirittura in forma ancora, diciamo, con riduzionismo ancora maggiore, si è andato a vedere poi anche, le varie composizioni degli atomi, fino ad arrivare appunto allo studio della nube elettronica e delle probabilità di trovare un elettrone in un determinato punto, andando a scomporre in mattoncini sempre più piccoli quella che è, nel caso di questo esempio, la materia. Newton integra il riduzionismo con l'osservazione empirica e la formalizzazione matematica basata per lo più su fenomeni lineari e deterministici. Un altro grande passo nella scienza si ha appunto con Newton, dove implementa il riduzionismo, quindi accetta la concezione riduzionista, ma la implementa questa con un linguaggio matematico, quindi con un linguaggio che potesse essere accettato e formalizzato. Ovviamente, questa visione di Newton è ancora troppo semplicistica per quanto riguarda la descrizione e l'analisi dei problemi di safety, poiché appunto si basa su concetti lineari e deterministici, senza andare poi a considerare l'immensità di possibili fattori che possono concausare quelli che sono i problemi della sicurezza, della safety, appunto, in un sistema complesso, quale può essere anche un'organizzazione, un'industria. Cartesio e Newton fondano la visione deterministica e meccanicistica del mondo occidentale, che, come dicevo, è quella secondo cui ancora si muovono la maggior parte delle scienze, tra cui per esempio la biologia, la geologia e le scienze naturali in generale, ma spesso appunto inadatte per altri tipi di scienze definite anche più moderne. Per esempio, secondo Cartesio e Newton, in una visione cartesiano-newtoniana, l'universo è assimilabile ad un meccanismo perfettamente spiegabile in modo razionale, proprio come un orologio. Come sappiamo, ad oggi non è propriamente così, poiché le variabili dell'universo, nello specifico di questo esempio, le variabili che possiamo trovare nell'universo sono veramente di carattere infinito e non solo tante non possiamo prevederle, ma della maggior parte di queste ancora non possediamo i mezzi tecnologici sufficientemente sviluppati per poter analizzare questo tipo di variabili. Basti pensare che noi del nostro universo conosciamo solo una piccola parte, grandissima parte invece dell'universo viene ancora ad oggi chiamata materia oscura. Quindi, nonostante se da un lato si studino i neutrini e i quark, da un punto di vista riduzionista, da un punto di vista invece emergente, ci siamo fermati alla semplice concezione di universo con materia visibile, studiabile quindi, e materia oscura, quando poi ci sono alcune nuove teorie come quelle di Hawkins che appunto prevedono un diverso numero di n universi, non il nostro solo con la classica visione antropocentrica dell'unico universo possibile, ma c'è chi sostiene che ce ne sono anche più di uno e che magari ruotano anch'essi attorno a un centro di massa, così come fa l'elettrone, ma così anche come fa la Terra intorno al Sole e così come possono fare gli universi. Fino al XXI secolo, l'approccio considerato scientifico per antonomasia è quello semplificativo e riduzionistico, fondato sul ragionamento cartesiano, ovvero dell'analisi in parti, e newtoniano, leggi deterministiche universali. Per esempio, dalla meccanica classica alla chimica, dai modelli di ingegneria ai primi computer, la scienza ha privilegiato schemi lineari e deterministici per descrivere fenomeni complessi, ovvero il principio di sovrapposizione. Il principio di sovrapposizione è quello che determina, sostiene, che le cause di un effetto sono scomponibili nelle diverse concause di effetti gerarchicamente inferiori e che sommate appunto creano questa causa generale di un effetto. Ma diciamo questa è anche una semplificazione, come potrebbe essere una qualsiasi scomposizione vettoriale di delle forze che agiscono su una superficie, quando, come abbiamo detto, questi modelli lineari e questi schemi deterministici e riduzionistici servono soprattutto per dare una spiegazione chiara di quello che può essere un determinato fenomeno o un determinato processo, ma spesso, come vedremo, questi problemi sono molto più complessi e soprattutto non spiegabili con semplici meccanismi riduzionistici, lineari o deterministici.

specifici, ma determinano una considerazione di tanti fattori che spesso non sono neanche calcolabili o essere resi possibili in linguaggio matematico. Arriviamo agli spunti di riflessione per questo primo argomento di questa lezione. In che cosa consiste il ragionamento cartesiano e newtoniano? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato Safety Science. Dopo una breve digressione che abbiamo appena fatto su quello che è il ragionamento cartesiano-newtoniano, andiamo a vedere quali sono i concetti che sono alla base dell'ingegnerizzazione della sicurezza, quella che viene così definita safety science, che è una scienza che si è sviluppata a partire dagli inizi del XX secolo, ma che, come dicevo, ha avuto i suoi più grandi sviluppi negli ultimi 10 decenni, in cui, diciamo, la forza e il vero miglioramento dello studio di questa safety è potuto avvenire solo perché in parte è stata abbandonata la visione cartesiana e newtoniana riduzionistica, lineare e deterministica, ma appunto si è passati ad analizzare quali potessero essere nuovi fattori che vanno a influire sulla safety dei sistemi, abbandonando un po' quella visione classica della scienza e quindi dell'ingegneria, che era quella propria della visione umana degli inizi del XX secolo. La safety science è la disciplina che studia come i sistemi sociotecnici possono prevenire incidenti, ridurre i rischi, garantire sicurezza, integrando ingegneria, scienze sociali, psicologia e organizzazione. Quindi possiamo vedere come sono state introdotte per lo studio di questa safety science nuove scienze cosiddette più morbide, scienze anche più che hanno una visione più, una componente più umanistica. Nella loro visione, nel loro essere scienza, proprio come quella della psicologia o delle scienze sociali, poiché, come abbiamo già detto, nei sistemi sociotecnici sono fortemente interrelate tra loro la componente tecnica, ma anche la componente sociale, quindi la componente umana, e di conseguenza si è spostato anche dentro al focus dell'attenzione anche quelli che potessero essere gli studi di questa componente sociale e di conseguenza psicologica e organizzativa, poiché una grossa componente sociale anche fa parte dell'organizzazione in sé per sé di un sistema sociotecnico, ma non solo del singolo individuo e del singolo operatore, ma proprio dell'organizzazione sociale intesa come un unicum. Safety è diverso da security. Questi due concetti, che potrebbero sembrare anche simili tra loro, soprattutto per quanto riguarda la traduzione di questo in italiano, che può essere fuorviante, la safety è quella scienza che va a indagare su quali siano le possibili minacce non intenzionali, che di conseguenza possono venire da parte di agenti esterni, ma si tratta fondamentalmente di incidenti. Di appunto causati non da dolo, ma semplicemente da un susseguirsi degli eventi, magari di operazioni sbagliate, che permettono di creare degli errori. E appunto la safety si occupa dello studio, della previsione e dell'analisi di questi errori. Per quanto riguarda la security, invece, la security è quella scienza che studia proprio gli atti dolosi, ovvero quando si tratta di attacchi si parla di security. Per fare degli esempi, in automobile la safety è, diciamo, controllata e gestita attraverso le cinture di sicurezza, la segnaletica stradale, i freni antibloccaggio, l'ABS e così via. Mentre, la security è quella, che viene contrastata con telecamere di sicurezza, con, attacchi anti-hacker e così via. Oggetto della safety science sono le cosiddette analisi prospettive, cioè le risk analysis, e retrospettive, cioè le accident analysis. Di conseguenza si vanno ad analizzare, la safety va ad analizzare sia il passato che il futuro. Quindi il futuro inteso come le prospettive in un'analisi di rischio, ovvero quali sono le minacce che potrebbero avvenire per una determinata concausa di fattori, qual è l'analisi di rischio, cosa potrebbe accadere, quali sono i sinistri e gli incidenti che potrebbero accadere, ma fa anche delle analisi retrospettive, quindi l'accident analysis va a studiare, la safety science va a studiare quali sono stati gli incidenti, i gravi incidenti storici, per andare ad analizzare quali possono essere state le cause, come possono essere previsti e prevenuti e di conseguenza aumentare la resilienza di tutto il sistema.

Alle origini si pensava che l'incidente fosse un atto di Dio. Dal 1900 al 1960, agli anni 60, si parla di affidabilità come concetto principale, in decomposizioni lineari. Tra gli anni 70 e 90 del 1900 si comincia a parlare non solo di guasti tecnici, ma anche di limiti cognitivi e comunicativi. Dagli anni 2000 ad oggi, si parla invece di sistemi complessi, sicurezza come capacità di adattarsi e mantenere funzioni. Possiamo vedere quindi come dall'inizio di questi concetti di safety, mentre inizialmente si pensava che fosse proprio un atto di Dio, della sfortuna, che fosse avvenuto un incidente o non fosse avvenuto, fosse una fortuna, intorno al 1900 si comincia a parlare di affidabilità. Quindi, sempre con, diciamo, una concezione riduzionistica e lineare della scienza, si pongono, dei processi, dei meccanismi e dei sistemi affidabili e che quindi hanno basse probabilità di commettere degli errori e, quindi di evitare incidenti, o non affidabili, dove invece questa probabilità è più alta e, sulle quali di conseguenza si deve indagare maggiormente per aumentare la resilienza di un sistema. Dopo, tra gli anni 70 e 90, invece, si cominciano non a guardare solo i guasti che possono essere tecnici, mentre prima qualsiasi tipo di incidente veniva fondamentalmente affibbiato a un guasto tecnico, ma anche di un operatore, si comincia a parlare anche di limiti cognitivi o di comunicazione, anche questa è una cosa molto importante, i limiti cognitivi di un operatore possono essere anche semplicemente, come abbiamo visto, delle sue problematiche fisiche. Che non gli permettono di lavorare in maniera ottimale e quindi di andare a commettere degli errori, ma anche dei limiti comunicativi, dove magari avviene una mancata comunicazione, un'errata comunicazione per un problema di ricezione di segnale, e di conseguenza anche semplicemente l'obiettivo viene comunicato in maniera sbagliata e di conseguenza si creano degli incidenti che non permettono all'obiettivo reale, quello non comunicato a questo punto, di essere perseguito. Dagli anni 2000 ad oggi, quindi, invece si è cominciato a parlare di sistemi complessi, quindi quantomeno si è preso atto, si è presa conoscenza dell'enorme quantità di variabili che c'è all'interno di questi sistemi e che possono a loro volta, questa infinita quantità di variabili, causare degli incidenti ed andare a minare la resilienza di sistema. Quindi si parla di sicurezza come capacità di adattarsi e di mantenere le proprie funzioni, nel senso proprio stesso di resilienza. Non si possono evitare questi incidenti, sappiamo che prima o poi qualche tipo di incidente avverrà, ma il focus si sposta sul riadattamento dell'organizzazione e del sistema per poter mantenere le proprie funzioni, nonostante la consapevolezza che questi incidenti e questi errori sicuramente prima o poi si verificheranno. Analizziamo adesso questa tabella dove, appunto, secondo la safety vengono identificati dei sistemi trattabili e dei sistemi non trattabili da un punto di vista dello studio di questa materia. Partiamo da una descrizione di sistemi trattabili. Questi, appunto, hanno descrizioni semplici che richiedono un livello minimo di dettaglio senza andare in maniera troppo approfondita a capire quale sia la descrizione del sistema, a determinare, scusate, quale sia la descrizione di un sistema. Per quanto riguarda invece la descrizione dei sistemi non trattabili, sono spesso descrizioni elaborate che richiedono invece questa volta un elevato livello di dettaglio. Quindi già da qui si può capire che i sistemi non trattabili sono quelli che presentano un maggior numero di variabili e che richiedono quindi nella loro descrizione un livello di dettaglio molto più accurato e molto più approfondito. Andiamo adesso a vedere la comprensibilità dei sistemi trattabili. Ovviamente questi hanno dei principi di funzionamento completamente noti, essendo fondamentalmente sistemi lineari e semplici, si riesce a capire perfettamente come questi possano funzionare. È noto il meccanismo secondo cui questi possano funzionare. Per quanto riguarda invece la comprensibilità dei sistemi non trattabili, questi, non essendo lineari ed essendo appunto non deterministici e difficili, pieni di variabili, quindi difficili da descrivere, hanno dei principi di funzionamento che possono anche essere sconosciuti o quantomeno in parte. L'esempio che abbiamo fatto dell'universo di prima, noi ne conosciamo solamente una piccola parte, mentre gran parte dei principi di funzionamento

ma anche della materia stessa che compone l'universo, è tutt'oggi sconosciuta. Per quanto riguarda la stabilità, invece, dei sistemi trattabili, questi hanno un basso tasso di cambiamento. Il sistema cambia lentamente e soprattutto non cambia mentre viene descritto. Qui si ha anche un focus sull'osservazione, poiché il sistema, oltre a cambiare con vastità, si a cambiare molto lentamente, nel momento, nello spazio e nel tempo dell'osservazione, noi siamo sicuri che questo sistema non sta cambiando mentre viene descritto. Per quanto riguarda invece la stabilità dei sistemi non trattabili, sappiamo questi avere un alto tasso di cambiamento, ovvero qui il sistema cambia rapidamente nel tempo e cambia subito prima che la descrizione sia completata. Quindi si comincia ad accettare, tralasciando, anzi, lasciandoci alle spalle il ragionamento cartesiano-newtoniano, si accetta il fatto che la descrizione di questi sistemi non trattabili cambia così repentinamente che può appunto avvenire questo cambiamento anche prima che la descrizione di un sistema stesso possa essere completata. Mi rifaccio ancora una volta all'esempio dell'universo. Una fotografia che noi abbiamo oggi di una determinata galassia, di una determinata stella, è una fotografia che è stata magari che rappresenta, che cattura come era quella stella centinaia di anni fa, se non migliaia di anni fa, poiché il tragitto che la luce da quella stella, da quel corpo celeste, arriva alla Terra, appunto, fa sì che venga impressa sulla pellicola della fotografia uno snapshot di com'era quella stella, non nell'attuale. Ma questo quindi comporta che questa viene descritta, dalla fotografia mentre continua il suo processo di cambiamento. Per quanto riguarda la relazione con altri sistemi, dei sistemi trattabili, sappiamo questi essere indipendenti dagli altri sistemi, ovvero agiscono per conto proprio, per cause proprie, mentre i sistemi non trattabili hanno una forte interdipendenza con gli altri sistemi che gli sono vicini, che ne vanno a costituire magari i fattori ambientali, le condizioni al contorno e che quindi possono andare a variare, a modificare delle dinamiche presenti nel sistema non trattabile oggetto dello studio nel momento, della sua descrizione. Dal 2000 ad oggi, quindi, come abbiamo detto, si parla di sistemi complessi, dove la sicurezza è una capacità di adattarsi e mantenere le funzioni. L'approccio riduzionistico cartesiano-newtoniano non è applicabile a sistemi intrattabili, come quelli sociotecnici, dove appunto questa forte interrelazione tra sistemi sociali e sistema tecnici Sistemi tecnici fa sì che il numero di variabili possa aumentare, che aumenti veramente in maniera esponenziale. Ed è proprio questo che li rende sistemi intrattabili, appunto con una descrizione molto difficile, in continuo cambiamento e molto interdipendenti dai sistemi a loro contigui. Quindi, fondamentalmente per studiare i sistemi sociotecnici e la loro resilienza, come abbiamo già accennato, va abbandonato il pensiero cartesiano-newtoniano, non totalmente abbandonato, ovviamente, poiché una parte riduzionistica, lineare e deterministica può essere sempre di giovamento, ma bisogna essere consapevoli del fatto che solamente questa parte non sarà sufficiente a studiare ed analizzare nel suo complesso un sistema sociotecnico. L'abbandono definitivo dell'approccio cartesiano-newtoniano segna il sorgere di una nuova era della safety science chiamata Safety 2, in contrapposizione al precedente approccio che prenderà il nome di Safety 1. Quindi vediamo come appunto dal 2000 a oggi si comincia a parlare di Safety 2, dove l'approccio cartesiano-newtoniano ormai viene solo, diciamo, non serve per studiare la resilienza dei sistemi sociotecnici, ma solo per averne una descrizione, magari delle sue sottocomponenti, dei suoi sottosistemi, senza andare a indagare quali siano i processi che portano a poter analizzare la safety di questi sistemi sociotecnici. Invece, questa parte erano prese in considerazione fino a poco prima degli anni 2000, dove si parlava semplicemente di safety, ed ovviamente dopo essere nata la Safety 2, come se fosse un semplice 2.0, quella passata si è cominciata a chiamare Safety 1. Vediamo adesso, questo è descritto in questa schematizzazione, in questo grafico, dove sull'asse delle Y si vede la lesson learned, quindi la lezione imparata, quanto
siamo in grado di comprendere adesso dei sistemi sociotecnici, mentre sull'asse delle X vediamo lo scorrere del tempo dai primi anni del Novecento fino al 2010, 2020, insomma ai giorni nostri. Vediamo che dal 1900, nel 1900, intorno ai primi anni del Novecento, si parlava di technical age, quindi era considerata solo l'affidabilità della parte tecnica del sistema. Non veniva assolutamente considerata la componente umana, un po' forse dato anche dal fatto che lo sviluppo tecnologico stava esplodendo in quegli anni e di conseguenza si andava solamente ad analizzare quali fossero i processi tecnici che si sviluppavano in un sistema, in un'organizzazione, mentre venivano trascurate le componenti umane che invece erano già note da secoli. Vediamo che intorno al 1950-1960 invece si comincia a parlare di human factors in quella chiamata Human Error Age. Di conseguenza, intorno al 1950-1960 si comincia a prendere per la prima volta in considerazione il fatto che la reliability, quindi l'affidabilità dei sistemi tecnici, dovesse essere interrelata un'affidabilità anche dei sistemi umani, dei sistemi sociali, e che questi sono appunto caratterizzati dalla possibilità di poter compiere degli errori. Intorno agli anni 70, poco prima degli anni 70, si entra invece in quella che è così chiamata organizational age, dove cominciano ad essere considerati anche gli organizational factors, quindi ci si comincia a rendere conto che i sistemi sociotecnici hanno una forte complessità e quindi di questi sistemi sociotecnici bisogna analizzare per appunto andare a studiare la safety di un sistema, sia l'affidabilità della sua componente tecnica, sia l'affidabilità della sua componente umana, ma non meno importante è l'affidabilità della sua componente organizzativa, poiché è questa che spesso orchestra la componente tecnica e la componente umana, quindi la componente organizzativa, un errore nella componente organizzativa, può essere anche più distruttivo, può provocare incidenti anche più gravi di un semplice errore umano o di un semplice errore o malfunzionamento di un sistema tecnico. Appunto, l'accoppiamento di questi tre fattori, poi associato anche a dei gravi incidenti come quello di Three Mile Island nel 1979, di Bhopal nel 1984 o ancora più famoso l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986, soprattutto quest'ultimo ha segnato il passaggio a quella che è l'inter-organizational age, dove nasce una vera e propria cultura della safety e della resilienza dei sistemi sociotecnici. Quindi, purtroppo, a causa di questi gravi incidenti dagli anni 90, si comincia veramente ad accettare il fatto che le componenti sociotecniche, le componenti sia sociali, sia tecniche, ma anche organizzative, devono essere tutte quante salvaguardate e essere rese resilienti per poter appunto far sviluppare questa cultura della safety che ancora oggi continua a svilupparsi tramite diversi tipi di modelli e di studi. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento. Qual era il concetto cardine nella safety science delle origini? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, che è il domino model. Cominceremo a vedere adesso alcuni modelli di safety che diciamo sono nati per sviluppare la resilienza dei sistemi sociotecnici, modelli attraverso i quali appunto si è riusciti all'inizio magari in maniera un po' maldestra, ma a pianificare quali potessero essere i meccanismi che rendevano veramente resiliente un'organizzazione o più in generale un sistema sociotecnico. Heinrich nel 1931 pubblicò Industrial Accident Prevention, a Scientific Approach, basato sull'analisi di una grande mole di dati a proposito di infortuni raccolti per 30 anni nella compagnia assicurativa per la quale lavorava. Quindi con questo libro, con questo lavoro, Heinrich per la prima volta nel 1931 comincia a fare data analysis, ovvero va a controllare, ad analizzare tutti i dati dei 30 anni precedenti, dati raccolti per 30 anni, su tutti gli incidenti che erano venuti nella sua società. Quindi per la prima volta nel 1931 viene fatta un'analisi al passato, quella che abbiamo definito essere un'analisi retrospettiva del rischio, per andare poi a vedere come poter agire nel futuro e migliorare le prestazioni, la resilienza
del sistema sociotecnico, in questo caso dell'organizzazione della compagnia assicurativa per la quale lui lavorava.

Si parla quindi per la prima volta di azioni non sicure delle persone e le condizioni meccaniche o fisiche non sicure. In questo lavoro di Heinrich, quindi, si potrebbe dire che si parla per la prima volta in maniera proprio ufficiale di sistemi sociotecnici, quindi di safety nei sistemi sociotecnici, quindi con azioni non sicure dovute alle persone o malfunzionamenti dei sistemi tecnici. Heinrich è anche famoso per aver posto le basi per la prima piramide della sicurezza, senza gran fondamento scientifico, sviluppata successivamente da Frank Baird. Senza fondamento scientifico, appunto, poiché ha una visione ancora abbastanza lineare e riduzionistica di quelli che sono gli infortuni, gli injuries e gli incidenti in generale. Come si può vedere in questa schematizzazione della prima piramide della sicurezza di Heinrich? Al suo vertice c'è un evento, un incidente che provoca un grave infortunio, al di sotto al di sotto della vetta, ci sono 29 eventi che producono infortuni minori e invece alla base della piramide ci sono 300 incidenti che non causano infortuni. Di conseguenza, lo 0,3% di tutti gli incidenti produce gravi infortuni. L'8,8% di tutti gli incidenti invece produce infortuni più lievi e il 90,9% di tutti gli incidenti non produce affatto infortuni. Quindi questo rapporto che è riportato al di sopra 1,29,300 mostra un gruppo di 330 incidenti che in un gruppo di 330 incidenti appunto 300 non produrranno infortuni, mentre dei risultanti 30 29 produrranno infortuni minori e solo uno culminerà invece in un infortunio grave. Quindi diciamo che la morale, secondo lui, prevenire gli incidenti e gli infortuni si prenderà cura ovviamente degli operatori. Questa era una visione comunque antiquata, come abbiamo detto, dei primi anni del Novecento. Heinrich è stato il padre del modello di causalità sequenziale. Ha profondamente influenzato il pensiero sulla gestione del rischio e della sicurezza. Vediamo qui nell'immagine appunto un'illustrazione originale del domino model dove l'ambiente sociale, la tessera dell'ambiente sociale cade sulla tessera dell'errore delle persone, degli operatori, che a sua volta causa la caduta della tessera delle azioni unsafe, delle azioni non sicure meccaniche o fisiche, che cade a sua volta sulla tessera del domino dell'incidente e che quindi crea l'infortunio come ultima tessera in questo caso. Quindi l'incidente si può immaginare come una tessera di un domino che si rovescia. Ogni tessera cadendo impatta sulla successiva in una reazione a catena. La caduta del primo domino porta alla caduta del secondo, seguita dal terzo, eccetera. Diciamo che l'analogia col domino fu quindi fondamentale per descrivere questo effetto catena che si creava, dove da un piccolo errore, magari concausato da un altro, portava alla caduta della seconda tessera e della terza tessera, fino a che un semplice guasto di un macchinario poteva portare a un errore umano, di conseguenza a un incidente e ancora di conseguenza a un infortunio di un altro operatore X. Un infortunio è prevenibile interrompendo la sequenza di eventi che forma la sequenza. Quindi, secondo il domino model, come abbiamo detto essere un po' antiquato, ma primo modello in cui viene introdotto il concetto di safety nei sistemi sociotecnici, secondo Heinrich, basta sfilare, levare una tessera del domino dalla catena di tessere per andare a prevenire o quantomeno evitare un incidente interrompendo la sequenza. Come si può vedere per esempio qua per le tessere del social environment o dell'errore umano, se viene poi sfilata la tessera degli atti non sicuri, non si verificherà l'incidente e di conseguenza l'infortunio, ovvero la tessera dell'incidente e dell'infortunio resteranno in piedi senza essere buttate giù dalla tessera che gli stava vicino. Ripeto, questo è un modello comunque lineare e un po' antiquato. Il domino model adotta una visione di causalità lineare e meccanicistica, inappropriata in sistemi complessi dove gli incidenti sono generalmente causati da molti fattori interagenti, parzialmente concorrenti e imprevedibili. Quindi, più che una catena di tessere del domino model, noi dovremmo vedere un insieme di tessere di questo domino.

messe in piedi e che quindi possono essere buttate giù da più punti, da più fattori e da più cause. Come dicevamo all'inizio di questa lezione, le variabili, in verità, le n variabili che portano allo sviluppo di un incidente, possono essere veramente incalcolabili e soprattutto di sicuro non lineari. Può contribuire a focalizzare l'attenzione sulla ricerca di colpevoli piuttosto che su una comprensione dettagliata di tutti i fattori che possono aver contribuito all'incidente. Anche qui, appunto, il domino model va a focalizzare l'attenzione di quello che può essere l'errore e l'avvenuto incidente su una determinata tessera di questo domino, quindi su un errore umano, su un atto non sicuro, su un'azione non sicura da parte di un operatore o di un malfunzionamento di una macchina, o un errore organizzativo, quando invece, come sappiamo, è profondamente sbagliato attribuire la causa dell'errore a una singola entità del sistema, poiché appunto spesso, come abbiamo già detto e ripetiamo, si tratta di concause che vanno poi a causare questo tipo di errori e questo tipo di incidenti. Non si può semplicemente affibbiare la colpa a un operatore o a un manager, un membro dell'organizzazione, ma sicuramente saranno entrambi i fattori a concausare quello che è l'incidente analizzato. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento della lezione. Come si possono prevenire gli infortuni secondo il domino model? Passiamo adesso al successivo argomento di questa lezione, dove parleremo dello Swiss Cheese Model, che era già stato brevemente trattato, ma diciamo che ripeterlo come modello di safety era stato trattato per quanto riguardava l'errore umano, ma è poi stato utilizzato anche come modello per definire la safety, quindi lo tratteremo brevemente anche nel corso di questa lezione. Quindi lo Swiss Cheese Model, il modello di Reason circa del 1990, è un modello combinatorio e deterministico. Sposta la colpa dall'operatore alla cultura del management, a volte ingiustamente, e non tiene conto delle interrelazioni tra i fattori causali. Come abbiamo visto, appunto, secondo questo modello, attraverso i buchi presenti nelle diverse fette di formaggio, possono infiltrarsi delle minacce di rischio che portano poi all'incidente. Quindi anche qui si tratta di un modello lineare e deterministico, che appunto, diciamo, è molto focalizzato sulla combinazione dell'allineamento di questi buchi del formaggio svizzero, quindi di questi buchi nelle difese. Adesso la colpa appunto non è più spostata, il focus della colpa non è più sull'operatore, ma è stata spostata sulla parte manageriale. Ma allo stesso modo di come abbiamo visto prima sull'operatore, anche dare la colpa semplicemente all'organizzazione spesso si risulta sia insufficiente a descrivere bene quali fossero state le cause dell'incidente, ma è anche sbagliato da un punto di vista dell'aumento della resilienza. Anche qui, affidare la colpa di un incidente solamente a un manager o a tutta la struttura manageriale non servirà, come nel caso dell'operatore, a far aumentare la resilienza del sistema, non permetterà al sistema sociotecnico di potersi riadattare dopo l'avvenuto incidente, ma semplicemente darà una responsabilità sulla quale si potrà lavorare e, per carità, migliorare, ma solo da un punto di vista puntuale e non da un punto di vista di sistema. Molto velocemente arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento sullo Swiss Cheese Model, dato che era già stato affrontato. Che tipo di modello è lo Swiss Cheese Model? Passiamo adesso all'ultimo argomento di questa lezione, che è il modello AZOP. Questo è un modello più recente che appunto permette anche questo di analizzare quali siano le cause degli incidenti e appunto con scopo di aumentare la resilienza di un'organizzazione, ma senza abbandonare comunque sia anche in parte, nella sua parte iniziale, la visione riduzionistica dell'ingegneria. Ovviamente anche questa poi adattata per cercare di andare a calcolare il numero più alto di variabili possibile nella previsione di un errore, di un incidente, sia in termini prospettici che retrospettici, sia guardando quindi verso il futuro, e quindi prevenire, ma sia guardando al passato, ovvero imparando dalle esperienze già fatte nei precedenti incidenti e failures. HAZOP sta per Hazard and Operability Analysis. È una metodologia qualitativa che prevede sia la ricerca delle cause che l'analisi delle conseguenze di un guasto e ha l'obiettivo di identificare gli eventi iniziali che conducono a incidenti. Quindi, appunto, come detto,

fa sia un'analisi di rischio verso il futuro, sia un'analisi degli incidenti al passato per andare a capire quali possano essere le concause principali che vanno ad evolversi e poi causare errori ed incidenti e che quindi non permettono all'organizzazione e al sistema sociotecnico di perseguire quali scopi erano stati prefissati nella fase di design e di progettazione. Allora, Hazard, come dice la prima parte di questo modello AZOP, è una qualsiasi situazione che possa causare un rilascio catastrofico di sostanze chimiche tossiche, per esempio infiammabili o esplosive, o qualunque evento che possa portare al ferimento del personale. Hazard significa appunto pericolosità o rischio, e è la parte che è incentrata quindi su quelle che possono essere gli infortuni arrecati al personale, oppure la rottura di delle macchine. Appunto, un aumento della temperatura può portare alla rottura di un sensore e di conseguenza di una macchina, ma anche causare delle ustioni sul personale. Mentre per operability si intende qualsiasi situazione che possa produrre uno spegnimento dell'impianto con ripercussioni negative sulla profittabilità. Entra quindi dentro al focus dell'analisi con questo modello AZOP anche l'arresto delle operazioni, che comincia a essere visto come incidente anch'esso, oltre all'incidente in sé per sé, quindi che può portare a un infortunio di un operatore o alla rottura di una macchina, viene considerato anche lo stop delle operazioni, quelle che possono essere industriali, per esempio, o commerciali, che creano quindi un forte incidente da un punto di vista economico di un sistema, di un'organizzazione come quella che può essere un sistema sociotecnico, perché ci sono delle operazioni che devono essere comunque svolte per far sì che la produzione vada avanti. E questa, la produzione, può essere fermata non per forza per un avvenuto incidente, ma anche essere causata da altri tipi di errore. Vediamo adesso vantaggi e svantaggi di questo modello AZOP. Partiamo dai vantaggi. È utile per affrontare i pericoli che sono difficili da quantificare, quindi pericoli radicati nell'uomo, prestazionali e comportamentali degli operatori stessi. Pericoli difficili da individuare, da analizzare, isolare, contare, prevedere e così via. Quindi diciamo, è molto utile per i pericoli quelli definiti latenti. Un altro vantaggio è quello che questa metodologia non obbliga a valutare esplicitamente la misura della deviazione, probabilità di accadimento, gravità di impatto o capacità di rilevare l'errore o l'incidente. Ha una metodologia di brainstorming integrata, quindi consente anche lo scambio magari tra operatori e componente manageriale del sistema, in questo brainstorming in cui si cerca attraverso dei focus group o dei delfistati di capire quale possa essere l'errore. È una metodologia sistematica e completa, nonostante qualitativa, comunque mantiene la sua sistematicità. È più semplice e intuitiva di altri strumenti di risk management comunemente usati. Gli svantaggi invece dell'AZOP sono che non esistono mezzi per valutare i pericoli che comportano interazioni tra differenti parti del sistema o del processo, quindi diciamo manca questa valutazione integrale. Anche qui c'è una forte componente riduzionistica, come dicevo, viene scomposto tutto il sistema e si cerca di indagare su quale di questi sottosistemi possa nascere l'errore e causare l'incidente. Non vi è nessuna classificazione del rischio né capacità di prioritizzazione, quindi i team, se richiesto, possono costruire questa feature a parte, ma non fa parte in sé del modello AZOP. Un altro svantaggio è quello che non c'è modo per valutare l'efficacia di controlli esistenti o proposti, quindi non ci sono controlli di sicurezza. E potrebbe essere necessario quindi interfacciare il modello AZOP con altri strumenti di gestione del rischio, anche semplicemente un HACCP, proprio per questo scopo di effettuare un controllo di sicurezza. Le fasi del modello AZOP sono la definizione. Scomporre il sistema in unità di processo funzionalmente indipendenti, detti nodi, unità di stoccaggio, unità di pompaggio e relativi stati operativi, quindi avvio, regime e così via. Vengono proprio fisicamente scomposti in una definizione i vari nodi, i vari componenti del sistema, che possa essere l'operatore X e la sua funzione, oppure il macchinario Y e la sua funzione. Di conseguenza avviene la preparazione, quindi per ciascuna unità viene identificata la potenziale deviazione dal comportamento nominale tramite

il ricorso a parole chiavi. Quindi si usano delle parole chiavi proprio banali come no, oppure more, oppure less, per andare ad indicare se un'attività viene eccessivamente sviluppata o sottosviluppata. Appunto, la parola chiave più parametro funzione definisce la deviazione potenziale, come l'esempio di no pressure, no più pressure, quindi la parola chiave è no. E il parametro funzionale è pressure e indica la deviazione potenziale, che è quella che magari in un determinato macchinario non c'è sufficiente pressione per performare l'operazione. Oppure high temperature, c'è una temperatura troppo alta per utilizzare un tipo di macchinario, anche questa è sempre una deviazione potenziale. Di seguito c'è la fase dell'esame, dove per ogni deviazione bisogna identificare le possibili cause e conseguenze, anche su altre unità, in modo da valutare ipotetici effetti a catena. Qui rientriamo un attimo nella dinamica del domino model, dove per esempio si studia, viene definita una deviazione di un operatore, di un macchinario, che può avere però anche altri effetti, come la tessera del domino, su altri individui, su altri operatori e su altri macchinari, proprio nel più classico effetto a catena che abbiamo visto prima del domino model. Dopo la fase di esame c'è la fase di documentazione. La fase di documentazione e acquisizione dati è legata alle caratteristiche del sistema e consiste in schemi progettuali della struttura del sistema, manuali operativi e manuali della strumentazione. Appunto, attraverso la raccolta di questa documentazione si può ovviamente studiare e si può andare quindi a indagare e analizzare come evitare determinate deviazioni, sia da un punto di vista comportamentale degli operatori, sia da un punto di vista dell'utilizzo di un macchinario. Alla conclusione di uno studio AZOP, per ogni oggetto facente parte dell'impianto si dovrebbe determinare quindi la priorità di interventi futuri, la stima del danno associato, la stima della probabilità di un evento e i costi degli interventi. Appunto, bisogna sicuramente prioritizzare quali sono gli interventi futuri da sviluppare per andare ad aumentare la resilienza del sistema, ma anche questi vanno valutati in base alla stima del danno associato e anche della probabilità che si verifichi un evento, perché il rischio è proprio questo, è la probabilità che un dato evento possa verificarsi in un determinato luogo, in un dato intervallo di tempo, e poi andare ad analizzare quali sono i costi degli interventi. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. In cosa consiste la fase di definizione? Riepilogo degli spunti di riflessione. In che cosa consiste il ragionamento cartesiano e newtoniano? Qual era il concetto cardine della safety science delle origini? Come si possono prevenire gli infortuni secondo il domino model? Che tipo di modello è lo Swiss Cheese Model? In cosa consiste la fase di definizione? Questa lezione è conclusa. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando al sito d'Ateneo, dove sulla pagina di questo insegnamento potete trovare ulteriori bibliografie ed approfondimenti. Grazie a tutti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi

0: il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi, ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo, beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla. E vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora. Plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touch point digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà il regno miceneo di Cnosso e Creta post-palaziale. Argomenti della lezione: il regno miceneo di Cnosso, Agia Triada in età micenea, Creta nel XIV e XIII secolo. Il regno miceneo di Cnosso. A partire dalla metà del XV secolo, Cnosso diventa il centro del primo e più antico stato miceneo in Egeo. Questo evento segna la fine della civiltà minoica propriamente detta e segna l'inizio di una nuova epoca in cui Creta viene progressivamente inglobata all'interno della Grecia continentale. Creta nel tardo minoico secondo è il regno di Cnosso. Come dicevamo, attorno alla metà del XV secolo l'isola è funestata da una serie di conflitti interni. Da questa vicenda turbolenta, Cnosso ne riesce vincitore e inizia un'epoca straordinaria durata qualche generazione. L'isola in questo periodo appare probabilmente anche poco popolata. In questa mappa di Creta nella slide vediamo i centri principali piccati in rosso. E a indicare probabilmente anche l'estensione del nuovo regno miceneo che nelle generazioni successive.

successive, comprenderà la Creta meridionale, parte della Creta orientale con il sito di Manlio e di Sissi, fino ad arrivare alla Creta orientale con il sito di Chania.

riflessione sulle cause e soprattutto sulla data della distruzione del Palazzo Miceneo. Prevalgono sostanzialmente due scuole di pensiero, una cronologia più alta, intorno alla metà del XIV secolo, il tardo Minoico III a II, e una distruzione posta circa un secolo dopo, nella fase avanzata del tardo Minoico III b, siamo nel XIII secolo. Legato a questo tema è l'altro tema appunto degli archivi, delle tavolette in Niere B. In questa slide vediamo la pianta del palazzo di Cnosso di epoca micenea con l'indicazione in rosso dei documenti di archivio. È possibile vedere se confrontata questa pianta a quella dei palazzi micenei che abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti, come a differenza degli altri palazzi, i documenti di archivio non sono concentrati in un unico o pochi punti all'interno del palazzo, ma appaiono apparentemente dispersi in più aree. Ebbene, in realtà la questione archeologica è molto complessa. Tenteremo di capirla. Il problema della datazione delle tavolette. Al centro vedete un volume pubblicato da Jan Driessen sulla stanza delle tavolette dei carri, di cui presto parleremo, pubblicata nel 2000. Ebbene, in questo studio per la prima volta Jan Driessen porta avanti una teoria qui nucleata nella immagine di sinistra, in cui su base paleografica il contesto della stanza delle tavolette dei carri insieme al contesto complessivo degli altri ritrovamenti, diciamo, dei documenti di archivio del Palazzo di Cnosso, consente di poter ipotizzare una distribuzione cronologica e una differenziazione temporale dei vari contesti, indicando probabilmente archivi più antichi, come possiamo vedere in questa tabella, qui riprodotta sulla parte destra della slide, in cui nel rigo più in alto di Cnosso egli ipotizza una distribuzione temporale degli archivi compresi tra il tardo Minoico III I, quindi tra il XIV secolo, fino ad arrivare al XIII secolo avanti Cristo. Che cosa significa questo? Significa che sulla base di questa diversa impostazione dello studio, che mette insieme il dato archeologico puro, quindi ritrovamento del contesto di distruzione o dei contesti di distruzione, e quello paleografico, è possibile forse ipotizzare, ed è questo l'ipotesi che porteremo avanti in questa lezione odierna, più distruzioni del Palazzo di Cnosso, una più alta intorno al XIV secolo e una più bassa intorno al XIII secolo. Contestualmente dovremmo dunque accettare anche l'idea che l'archivio dei documenti lineare B non è un archivio concentrato in un unico orizzonte cronologico, ma è costituito da più archivi che si distribuiscono in un arco temporale compreso tra il XIV e la fine del XIII secolo avanti Cristo. Un palazzo rinnovato, magazzini occidentali. Ecco qui sulla destra della slide vediamo la pianta del palazzo con l'indicazione delle aree che saranno oggetto delle principali trasformazioni edilizie durante l'epoca micenea. Il palazzo mantiene l'estensione dell'epoca precedente, ma si rinnova sulla base di nuove istanze di natura politica e culturale. E una di queste aree è quella dei magazzini occidentali, qui indicata. L'area della Sala del Trono, che viene completamente rinnovata, come adesso vedremo, con la sistemazione all'interno di questo ambiente di banchine e di un trono in gesso. L'ingresso occidentale, il portico ovest, qui indicato, è il corridoio delle processioni, che da qui si snoda e vedremo porterà all'ingresso verso la corte centrale. L'ingresso nord, anch'esso sistemato e monumentalizzato in epoca neopalaziale, ha una ulteriore fase edilizia in epoca micenea, in questo punto qui. Quartiere domestico e Megaron della Regina. È una delle aree più intensamente ritoccate e rimaneggiate in epoca micenea. È la parte meridionale del cosiddetto quartiere residenziale. Gli affreschi di epoca micenea. E contestualmente a una riedificazione edilizia inizia anche un nuovo programma di affreschi che riprende il sistema iconografico del mondo minoico, ma lo trasforma, lo adatta secondo nuove esigenze e istanze, e probabilmente in cui

come vedremo, agiscono anche influssi di altro tipo, influssi provenienti, per esempio, dal mondo egiziano. Qui nella slide vediamo i due più emblematici dell'epoca micenea: l'affresco della sala del trono, posto immediatamente ai lati del trono in gesso, con la sistemazione di due grifoni in posizione araldica, e l'affresco del cosiddetto Toreador, che si trovava nell'area orientale del Palazzo di Cnosso, era un pannello che rappresenta un tema che abbiamo già visto più volte, che è quello del gioco dei tori. Gli affreschi con processioni. Ci sono nel Palazzo di Cnosso, qui indicati in rosso, due punti, uno nel quartiere orientale, l'altro nel già citato portico occidentale con il corridoio delle processioni. Sono due punti in cui troviamo due affreschi che hanno come tema quello delle processioni. Qui vediamo quello della grande scalinata nella ricostruzione di Mark Cameron dal quartiere orientale e qui in basso una parte dell'affresco del corridoio delle processioni che si dipartiva proprio dal portico occidentale. Chi sono i protagonisti di questi affreschi? Sono individui maschili e femminili con delle fogge molto particolari e con vedremo adesso, anche dei tessuti differenti, impegnati in processioni che si muovono da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, impegnati nel trasporto di oggetti, nella maggior parte dei casi vasi, di natura rituale. Il procession frescos, appunto l'affresco che dal portico occidentale, qui vediamo una immagine dell'attuale sistemazione archeologica del sito di Cnosso, e qui sulla sinistra una ricostruzione in 3D del portico occidentale, da qui si entrava lungo il corridoio, quindi vediamo una ricostruzione che poi girava verso est, e nuovamente verso nord per immettere in due punti, uno verso il cortile centrale e l'altro verso la grande scalinata del Propileo Sud. Ed è in questo punto che troviamo l'affresco del Cupbearer, i tessuti e l'Egitto. Questo affresco sulla sinistra è una parte della terminale proprio dell'affresco delle processioni in cui vediamo un personaggio maschile impegnato nel trasporto di un vaso riton conico qui decorato in azzurro, che era verosimilmente il materiale, il colore indicato per la rappresentazione dell'argento. Questo personaggio porta un gonnellino che non ha niente a che vedere con la moda minoica, è un gonnellino, è un kilt tipico del mondo miceneo, con una raffinata decorazione, quasi a indicare l'importanza che questa industria tessile aveva nel mondo miceneo. E infatti dalle tavolette in lineare B siamo in grado di ricostruire le varie fasi dell'industria tessile e anche documentare l'interesse che il palazzo miceneo di Cnosso aveva nella gestione dell'industria tessile come uno strumento utile per realizzare dei prodotti smerciati in loco, ma anche dei prodotti utilizzati per lo scambio internazionale. E difatti, a destra della slide vediamo un'immagine che non ha a che fare con Creta, è diciamo una parte di una rappresentazione più ampia di un affresco proveniente da una tomba trovata a Tebe in Egitto. È la tomba di un visir Rekhmire, è la tomba 100 di Rekhmire, da questo affresco provengono una serie di processioni e tra le persone impegnate in queste processioni sono dei personaggi qui rappresentati che sono chiaramente identificabili come di provenienza egea. Lo dimostrano il tipo di gonnellino che riproduce esattamente la stessa tipologia che troviamo nell'affresco di Cnosso e oggetti che per loro foggia e fattura rimandano al mondo egeo. Il Campstool fresco. Questo è un affresco che abbiamo già visto nel Palazzo di Pilo, se ricordate. È un affresco miniaturistico con personaggi che sono impegnati in scene simposiali. Qui, in veduta ravvicinata, troviamo due figure che reggono in alto una coppa che non è una foggia minoica, ma è una foggia tipicamente micenea. È una coppa con stelo e due anse che qui sulla destra della slide viene riprodotta e che viene chiamata Kilix.
l'affresco della Portantina e l'ideologia marziale. Questo affresco, per quanto piccolo e frammentario, è fondamentale e importante perché riproduce una scena con carro, vedete parte del carro trainato e parte nella ricostruzione della ruota a quattro braccia. Si tratta di una foggia, di una iconografia che ritroviamo, per esempio, nelle tombe a fossa di Micene, in alcuni anelli sigillo, come questo in oro trovato nel circolare di Micene, in cui troviamo la stessa tipologia di carro con dei personaggi impegnati, in questo caso, in una caccia. In alto una tavoletta di cui adesso parleremo più in dettaglio, che proviene proprio dall'archivio del Palazzo di Cnosso, dalla stanza cosiddetta delle tavolette dei carri, in cui vediamo qui in primo piano un ideogramma che raffigura un carro, esattamente lo stesso tipo di carro che ritroviamo sia nell'affresco di Cnosso sia nell'anello di Micene. La stanza delle tavolette dei carri, l'archivio più antico in lineare B. Si tratta, come abbiamo citato prima nel lavoro di Andriessen, del contesto archeologico scribale più antico, probabilmente realizzato subito dopo la realizzazione, diciamo l'occupazione micenea del palazzo da parte di gruppi micenei. Questo archivio conta circa 600 tavolette e molte di queste tavolette sono delle registrazioni di armamenti, parti di cavalli, di finimenti di carri e di cavalli e di armi. La stanza delle tavolette di carri non è l'unico contesto che ha restituito queste informazioni. Qui nella immagine di destra vediamo indicati con l'asterisco gli altri ritrovamenti degli archivi del Palazzo di Cnosso che fanno riferimento ad armamenti, ma quello indicato in rosso, appunto la stanza delle tavolette di carri, è il più antico. E qui vediamo la tavoletta che abbiamo visto in fotografia nella slide precedente, la numero 230 di questa serie, proveniente da Cnosso, in cui leggiamo una parola che indica verosimilmente un antroponimo, Opiriminio, che è poi seguito da una serie di ideogrammi, 1, 2 e 3, con dei numerali. Qui vediamo l'ideogramma di una tunica, forse indicare una corazza, con il numerale 1, un carro, vedete, carro 1, e poi abbiamo un cavallo, qui la tavoletta è monca, e verosimilmente si doveva trattare di una coppia. Che cosa ci dice questa tavoletta? Ci dà una immediata immagine di una registrazione che indica una assegnazione a un personaggio, a un soldato, di una corazza, un carro e una coppia di cavalli. Il contingente militare e il controllo del territorio. Ebbene, proprio grazie al contesto della stanza della tavoletta dei carri, noi siamo in grado di ricostruire un'informazione unica nel suo genere, in ambito miceneo, e cioè un vero e proprio contingente militare, in cui possiamo contare almeno 250 carri, a cui dovevano corrispondere 500 guerrieri e 500 cavalli. Non solo, ma in questa pianta di Creta, in cui troviamo calati nella pianta i toponimi, l'abbiamo già vista questa mappa in una precedente lezione dell'archivio di Cnosso, alcuni identificabili con centri noti, Paito da identificare con il territorio di Festos, Setoia da identificare con Maglia, Aminisos con il centro di Amnisos, Conoso è il termine in lineare B che appunto indica Cnosso, e Cydonia con il centro di Cania. Qui associati ad alcuni di questi toponimi sono dei carri. Le informazioni provengono dalla stanza delle tavolette dei carri. Che cosa indica questa informazione? Indica che questo archivio della stanza delle tavolette dei carri non registrava soltanto carri o parti di finimenti di carri di cavalli che dovevano essere riparati, non erano solamente delle tavolette di conteggio, ma erano anche delle tavolette che assegnavano dei carri ad altre realtà territoriali. Ed è probabilmente questo il riflesso di una strategia di controllo del territorio da parte del nuovo centro miceneo di Cnosso. Il riflesso archeologico più significativo
di questa nuova ideologia marziale lo abbiamo dai contesti funerari. L'ideologia marziale è l'evidenza funeraria. Bene, si trasforma nuovamente il paesaggio funerario perché attorno al palazzo di Cnosso troviamo un insieme di nuove necropoli con delle novità straordinarie. Queste novità riguardano prevalentemente la tipologia, cioè la comparsa di tipologie funerarie che hanno una chiara provenienza continentale. E qui la vediamo. Nell'immagine di sinistra, la pianta del palazzo di Cnosso, qui indicato con questo quadratino, e la restituzione delle principali necropoli di questo periodo. Qui vedete la linea di costa, al centro le tre tipologie principali, la tomba a camera micenea con lungo corridoio, dromos, la tomba a pozzo, qui ne vediamo appunto la pianta, e la tomba a fossa, di cui abbiamo già parlato nel caso delle tombe a fossa di Micene e di Pilo. Mentre sulla destra vediamo il corredo di una tomba di questo periodo databile proprio attorno al tardo Minoico II. Ritorneremo su questo aspetto dei corredi funerari, una coppa, degli alabastra dedicati, probabilmente destinati a contenere unguenti, una giaretta e una spada, l'armamento appunto. Tombe a fossa e a pozzo, la necropoli di Zaferpapura, è una delle più vaste necropoli attorno al palazzo di Cnosso, contava circa 100 tombe. Qui ne vediamo due, a sinistra una tomba a fossa, vedete le lastre di chiusura della tomba, e sopra le lastre i vasi, lo vedremo presto, in bronzo destinati al banchetto funebre, e qui la sezione di una tomba a fossa, e di una tomba a pozzo, di una, un vero e proprio pozzo che immetteva, profondo oltre 4 metri, che immetteva nella camera funeraria vera e propria. Sulla destra una selezione degli armamenti che ripropongono fogge di spade esattamente simili a quelle che abbiamo già visto nel continente greco in questo stesso periodo. L'ideologia del guerriero e i confronti con la Grecia. Qual è la nuova ideologia? È quella che abbiamo già analizzato nelle tombe a fossa del continente greco, cioè il rituale funerario esalta il nuovo rango degli individui di sesso maschile e il loro status sociale. Il rango è quello militare e lo status sociale emerge dall'assemblaggio di materiali preziosi, gioielli, specchi, pettini. Qui vediamo la tomba a camera della necropoli di Sellopulo, la tomba numero 4, è uno schema di ricostituzione grafica della sepoltura di uno degli individui che presenta fogge di armi, vedete una daga, una spada e di gioielli che ripropongono lo stesso schema narrativo e lo stesso linguaggio che abbiamo visto in una precedente lezione nella tomba del guerriero del Grifo a Pilo, di cui qua vediamo la pianta. Le tombe a camera e il banchetto funebre. Spesso il defunto si esalta la sua importanza anche attraverso lo strumento del banchetto funebre, e questo lo vediamo attraverso la comparsa precedentemente non documentata di vasi in metallo che vengono assemblati insieme e che costituiscono dei veri e propri set da mensa destinati appunto alla consumazione di cibi e di bevande. Qui vediamo nella slide a destra il caso noto che abbiamo già visto della tomba a camera della necropoli di Dendrà in Argolide, in cui troviamo la famosa corazza e in basso qui il set di vasi destinati al banchetto, vedete i vasi in bronzo destinati al banchetto funebre. È la stessa tipologia che noi troviamo in due tombe cretesi di questo periodo, la tomba 14 di Zaferpapura che abbiamo visto precedentemente in sezione e la tomba a Tolose, di cui parleremo più avanti, di Archanes. La tomba di Isopata. Tra le altre novità straordinarie del paesaggio funerario del periodo di epoca della Cnosso Micenea, la predilezione verso soluzioni architettoniche monumentali, che tradiscono non solo i richiami al mondo della Grecia continentale, ma, come vediamo in questa slide, forse anche più lontani. Qui sulla sinistra una selezione di tombe costruite in questo periodo. Una tomba a Tolos,
di tipo miceneo che ripropone la tomba Tholos greca, che qui vediamo al centro, e poi le tombe di Isopata, quella reale e quella 1, che ripropone una tomba a camera realizzata in forma quadrangolare con uno schema costruttivo che non ha uguali nel mondo cretese, che non ha uguali nel mondo miceneo, che ricompare solo in un caso nel circolo B di Micene, e che invece ha dei contatti molto vicini con alcune tombe monumentali che troviamo ad Ugarit, l'antica Rasha Amra, che si trova proprio nel Levante. Il corredo della tomba di Isopata. Ecco, il corredo funerario della tomba reale di Isopata è interessante perché stigmatizza esattamente lo spirito, la nuova ideologia dei defunti di questo periodo. Infatti, vediamo una congerie apparentemente disordinata di vasi che però ha una loro spiegazione. Ritroviamo infatti le anfore dello stile di palazzo costruite di questo periodo, troviamo dei vasi in pietra di epoca, diciamo, precedente, come questa coppa carenata o delle lampade in pietra databili a questo periodo, troviamo vasi in terracotta e in pietra che ripropongono delle fogge molto più antiche della civiltà minoica neopalazziale e in alto un set vascolare di vasi in pietra che invece ha un'origine egiziana. Si tratta di vasi in pietra verosimilmente destinati a contenere degli oli. Che cosa sono? Era un set vascolare destinato, appunto, utilizzato per l'olio che doveva consentire, nella ideologia egiziana del defunto, di passare appunto nell'aldilà. Qual è il significato dunque del corredo di questa tomba? L'assemblaggio, come abbiamo visto nel caso continentale, di oggetti di provenienza e di datazione differente, di epoca più antica, di epoca più recente, di provenienza locale, di provenienza allogena. E da questo assemblaggio voluto e intenzionale che viene esaltata la potenza e lo status dei nuovi individui. Spunti di riflessione di questo argomento. Quali sono i principali problemi cronologici riguardanti il palazzo di Cnosso in epoca micenea? Quali sono le principali novità riguardanti l'evidenza funeraria? Andiamo al secondo argomento, Agia Triada in età micenea. Ritorniamo nuovamente al sito di Agia Triada, che vive in epoca micenea, dopo la distruzione avvenuta nel tardo minoico primo B, una nuova stagione edilizia. Ed infatti, Agia Triada, le fasi edilizie, tardo minoico secondo, terzo A1, fase di ricostruzione. Questa è la fase difficile di identificazione che si colloca nelle generazioni immediatamente successive alla distruzione della villa e probabilmente rappresentata da poche strutture. Tardo minoico terzo A2, prima fase monumentale, siamo nel cuore del XIV secolo e appartiene a questo periodo la costruzione dei primi edifici monumentali della Agia Triada micenea, tardo minoico terzo A2 terzo B, seconda fase monumentale, siamo tra il XIV e la prima metà del XIII secolo, tardo minoico terzo B finale, l'abbandono, e questo è il periodo in cui il sito viene progressivamente abbandonato. Dopo il XIII secolo, Agia Triada sarà un sito occupato per scopi prevalentemente cultuali e religiosi, in cui spicca il cosiddetto santuario dei sacelli. Il Megaron e il sacello H. Queste sono le due costruzioni che appartengono alla prima fase edilizia monumentale. La costruzione di un Megaron, quello definito ABCD, con la sua stoa posta immediatamente a est, che simbolicamente si impongono sulle strutture precedenti della villa, a indicare una sorta di continuità spaziale ma discontinuità politica, perché capite che l'edificio ripropone una pianta tipicamente continentale. Qui sulla destra, nella pubblicazione di Cucuzza, una ricostruzione assonometrica del chioschetto, qui indicato in pianta, e l'accesso al Megaron. L'altro edificio è quello qui indicato in basso, il cosiddetto sacello H, il prototipo dei cosiddetti santuari a banchina, che riproduce
in forma molto stilizzata alla cosiddetta Minoan Hall di cui abbiamo parlato, ma con un doppio ambiente, un vestibolo molto profondo da cui si accede attraverso due porte, qui lo rivediamo nella restituzione in 3D, che immetteva nell'ambiente sacro, vero e proprio, in cui è stato ricostruito un pavimento in affresco con il tema dei delfini e, notate bene questa cosa perché ritornerà più avanti, una banchina che è posta al fondo del vano e sopra il quale sono stati ritrovati una serie di oggetti di natura rituale. Ai lati dell'ambiente, nel muro meridionale, è stato trovato anche parte di un apprestamento rialzato, per cui è stato ipotizzato anche, si tratta ovviamente di una ipotesi, ma certamente plausibile, della sistemazione di un trono per scopi ovviamente religiosi. La casa delle camere decapitate è l'immagazzinamento, e questo è il termine che viene indicato per questa poderosa e monumentale struttura che si sistema a nord del Megaron e che poi fu occupata da una costruzione successiva, per cui l'edificio venne in qualche modo rasato, tagliato e si ricostruì sopra. Per questo gli scavatori italiani hanno denominato questo edificio Casa delle Camere Decapitate, ma in realtà non è una casa. E come vediamo da questa pianta e da questa ricostruzione, si tratta di un insieme di silos, cioè di magazzini come quello che abbiamo visto nella lezione precedente del cosiddetto bastione di Aghia Triada, impiegati per l'immagazzinamento di derrate alimentari. La casa delle camere decapitate è un vasto complesso per cui è stato calcolato un volume di circa 100.000 litri. Torneremo su questo punto. La casa dei vani aggiunti progressivamente, e questa è una grande abitazione, questa sì che è un'abitazione che qui vediamo sulla sinistra, chiamata così perché ha una complessa storia edilizia caratterizzata dall'aggiunta progressiva di ambienti tra il XIV e il XIII secolo. Nella fase di cui stiamo parlando adesso, nel XIV secolo, questa struttura era qui indicata in grigio e in nero, aveva un ambiente, questo qui, qui riprodotto al centro, che doveva ospitare due affreschi, qui sistemati in questa ipotesi ricostruttiva e qui riprodotti sulla destra della slide, che sono tra i più antichi affreschi della Ghia Triada Micenea, in cui ritroviamo il tema delle processioni, che abbiamo visto precedentemente nel Palazzo di Cnosso. Si vede poco questo tema della processione perché lo notiamo invece su un altro documento straordinario del periodo, la tomba del sarcofago dipinto. Nell'area della necropoli di Aghia Triada, siamo a nord-est dell'abitato, venne costruito questo piccolo edificio, molto semplice, all'interno del quale furono ritrovati due sarcofagi, uno in terracotta, qui sistemato, innalzato, e l'altro è invece un sarcofago in pietra, caso unico a Creta, ricoperto da intonaci dipinti. Qui vediamo i lati lunghi del sarcofago di Aghia Triada. Si tratta di un documento straordinario per il ritrovamento eccezionale, unico, mai riprodotto, databile all'inizio del XIV secolo, unico perché è in pietra, perché di solito i sarcofagi a Creta erano realizzati in terracotta, e unico perché nella decorazione dipinta abbiamo un assemblaggio significativo di due tradizioni, quella minoica precedente, in cui ritroviamo simboli che abbiamo già visto precedentemente, le doppie asce, le corna, il tema del sacrificio, ma ritroviamo anche lo schema delle processioni che invece sono tipiche degli affreschi micenei. Nell'immagine al centro vediamo una doppia scena, una scena di libagione che si parte dal centro verso sinistra. È una scena di offerta di oggetti, qui troviamo anche un modellino di una nave, forse a questo personaggio che forse è il defunto stesso, qui rappresentato probabilmente davanti alla sua tomba. Mentre nell'immagine di destra questa parte dell'affresco è, diciamo, frammentario, ma abbiamo una lunga processione che ha come tema centrale il sacrificio. Qui vediamo
l'animale sistemato sulla tavola di sacrificio e l'offerta del sangue in corrispondenza di un altare. La seconda fase edilizia. Dopo la distruzione del palazzo di Cnosso, intorno alla metà del XIV secolo, il sito di Agia Triada conosce una seconda stagione importante e questa fase edilizia è ancora più monumentale della precedente. Infatti, in questa slide vediamo che accanto alle precedenti costruzioni, qui indicate in nero, vengono costruite questa congerie di strutture. La grande stoa dell'Agorà, che si sistema sulla lungo il fianco orientale dell'abitato, qui ne vediamo una immagine, il complesso degli edifici ovest, nord-ovest, qui indicati, poi chiuso da una ripresa del cosiddetto bastione. Si viene a costituire questo gigantesco complesso architettonico che in realtà non aveva una funzione prettamente abitativa, perché in questo periodo queste strutture servivano nuovamente per l'immagazzinamento di derrate alimentari. Ma la novità del periodo è che, rispetto al complesso precedente, ricordate la casa delle camere decapitate, la capacità adesso è calcolata in almeno 4 volte rispetto alla capacità precedente. Che cosa è successo quindi alla Ghia Triada Micenea? Si tratta di una rinnovata capacità redistributiva da parte del palazzo di Cnosso? Probabilmente no, probabilmente proprio a causa del contraccolpo che Cnosso riceve con la sua distruzione, il sito di Agia Triada diventa un sito indipendente e in questa indipendenza conquista anche un potere maggiore all'interno del suo territorio, nella Creta meridionale, forse assoggettando anche altri siti più piccoli nelle vicinanze. È quella trasformazione che, secondo la felice definizione di Vincenzo La Rosa, trasforma Agia Triada in una ville capitale, appunto in una vera e propria capitale. La tavoletta KN di N1094, Paito e Davo. Ora, questa è una tavoletta importante perché in questa tavoletta, che proviene dagli archivi del Palazzo di Cnosso, troviamo nella prima e nella seconda riga 2 toponimi che sono importantissimi, perché sono 2 toponimi che si trovano nella Creta meridionale. Uno è Paito, che è da identificare, qui lo leggiamo nella trascrizione, con Festos, non chiaramente il palazzo di Festos, che in questo periodo è quasi del tutto disabitato, ma lo scriba conserva ancora la memoria del sito di Festos, sede dell'antico palazzo, e quindi sta a indicare il territorio di Festos. Quindi Paito molto probabilmente è Agia Triada stessa. Poi abbiamo una registrazione di Montoni, vedete qui l'ideogramma del Montone che è seguito da dei numerali, 1509 Montoni. Al di sotto leggiamo un altro toponimo, Davo, ancora una volta l'ideogramma del Montone con un numero ancora più elevato, 2440. Davo è un sito su cui si è molto discusso. Se è da identificare con la Ghia Triada Micenea di cui stiamo parlando, se però è Paito da identificare con la Ghia Triada, Davo probabilmente è un altro sito vicino. Si è pensato allora alla possibilità di identificare questo sito, questo toponimo, con il sito di Comos, di cui parleremo più avanti, che era un centro a pochi chilometri di distanza lungo la linea di costa. Oppure, nella famosa ipotesi di John Chadwick, Davo può essere identificato con un centro della Creta sud-orientale, cioè della Mesarà orientale. L'orzo di Paito e Davo. Queste sono 2 tavolette importanti. Leggiamole perché insieme possiamo fare alcune riflessioni importanti sui toponimi che abbiamo discusso precedentemente. La prima, la tavoletta di Cnosso della serie E, 777, registra, abbiamo 3 registrazioni su 3 righe. Leggiamo due parole nella prima riga, sono 2 dativi plurali, conosia, kiriteviai, poi abbiamo una menzione, quindi l'ideogramma della luna che sta a indicare il mese, poi abbiamo l'ideogramma gra, che sta a indicare i quantitativi di orzo, e poi abbiamo un numerale, 100 unità, corrispondenti a circa 960 litri. Al secondo rigo leggiamo
aminisia. E al terzo rigo leggiamo un termine che adesso vi suona familiare, paitia, l'uso determinativo di paito. Quindi sono dei dativi femminili, sarebbero alle donne di Cnosso, alle donne di Amnisos e alle donne di Paito, cioè di Festos, di Atriada. E queste donne sono chiriteviai, cioè sono decoratrici di tessuti. Che cos'è dunque questa tavoletta? È una tavoletta che registra delle razioni alimentari che il palazzo registrava appunto per remunerare, per pagare delle lavoratrici che a Cnosso, a Amnisos e a Festos Agia Triada erano impiegate nella lavorazione dei tessuti. La seconda tavoletta, sempre dal palazzo di Cnosso, della serie F852, che qui ritroviamo sulla destra nella sua restituzione, ci interessa per il primo rigo. Ritroviamo qui il toponimo di Dawo. Questa è una tavoletta straordinaria perché registra un raccolto enorme, un quantitativo straordinario, che viene indicato con la parola ama, che significa appunto raccolto. Il raccolto di Dawo, epichere, a disposizione, verosimilmente da leggere come a disposizione del palazzo, palazzo di Cnosso, e qui abbiamo un numero incredibile, 10.000 unità, che è pari a circa 960.000 litri, quasi un milione di litri. Un raccolto impressionante, considerando poi che spesso i terreni venivano verosimilmente lasciati, una metà venivano lasciati a Maggese per un anno o due, cioè a pascolo, per poi essere appunto ruotati. Dobbiamo immaginare un territorio che doveva superare i 30 km quadrati. Quindi Dawo, da identificare nella Creta meridionale, è il toponimo che indica una porzione vastissima di terreni che erano appunto destinati alla coltivazione dell'orzo. Spunti di riflessione di questo argomento, quali sono le principali fasi edilizie ad Agia Triada in età micenea? E arriviamo al terzo e ultimo argomento, Creta nel XIV e XIII secolo. A seguito della distruzione del palazzo di Cnosso, l'abbiamo già visto con Agia Triada, l'isola appare profondamente trasformata, fortemente micenizzata, gli aspetti, gli insediamenti e anche il paesaggio funerario cambia. Vediamo più da vicino alcuni aspetti. Creta dopo la distruzione di Cnosso. Il sito di Cnosso continua ad essere occupato. Si definiscono realtà politiche ed economiche indipendenti. Si osserva una influenza crescente della Grecia continentale, si intensifica la rete di rapporti con la Grecia e il Mediterraneo orientale. L'occupazione dell'isola nel XIII secolo. Ecco, in questa immagine possiamo leggere e grazie alla concentrazione di siti qui indicati in nero e poi cerchiati in rosso, le plausibili e verosimili realtà indipendenti che vengono fuori dopo la distruzione di Cnosso. Una l'abbiamo già vista, è quella di Paito e Dawo, qui indicata appunto nella Creta centro-meridionale. L'altra è quella di Chania, Chidonia. Un'altra ancora a est di Cnosso è quella di Maglia e di Sissi e subito dopo quella che vediamo nel territorio di Lasiti, indicata col sito di Platì. Un'altra ancora più a est è concentrata attorno al sito di Gurnia e quella più estrema nella parte orientale doveva concentrarsi attorno al sito di Palecastro. L'occupazione di Cnosso e del palazzo. Il palazzo appare dopo la distruzione abitato, occupato, così come occupato appare anche il suo territorio, ma in forma certamente ridimensionata. Nella slide vediamo una pianta derivata dalle ricognizioni dell'area che appartengono a questa fase. Vediamo che si nota una densità minore di occupazione. Non solo, ma nel passaggio tra il XIV e il XIII secolo, in alto e in basso, vediamo che questa occupazione si sposta progressivamente dal palazzo verso le aree circostanti. Si tratta di strutture, ville, che abbiamo visto in una lezione precedente, che vengono in questo periodo rioccupate, riutilizzate e ingrandite. E nell'immagine di destra la famosa pianta redatta da John Boardman,
in cui possiamo vedere le aree del palazzo occupate durante il XIII secolo, in cui spicca in particolare l'area dell'ala orientale del quartiere domestico, perché da qua

Cnosso, il santuario delle doppie asce, proviene un edificio straordinario, piccolo ma importante. È il cosiddetto santuario delle doppie asce. Qui al centro è l'immagine presa dalla pubblicazione di Evans al momento della scoperta. E ritroviamo il santuario a banchina che abbiamo visto nel caso del sacello H di Agia Triada, una congerie di vasi sistemati nel vano principale, qui lo vediamo nella pianta, con questo grande focolare qui, questa tavola d'offerta sistemata qui al centro, che qui vediamo riprodotta, e sul fondo la banchina, qui indicata nella pianta e nella sezione di questo ambiente, e sulla banchina sono sistemate doppie corna di consacrazione e figurine che ripropongono il tema della figura femminile, della divinità femminile con le braccia alzate. Nuovi simboli di culto, eccoli. Ecco le figure realizzate in parte al tornio, in parte al mano, che riproducono una iconografia ben nota, ma con esiti artistici molto differenti in questo periodo. E la divinità femminile con le braccia portate in alto e spesso con elementi che decorano la capigliatura, che fanno riferimento al mondo sacro o religioso. E tra gli altri nuovi simboli del culto stanno anche questi oggetti molto particolari, sono tubi fittili, probabilmente degli stands, appunto, dei supporti chiamati snake tubes, perché si tratta verosimilmente di rappresentazioni plastiche molto stilizzate di serpenti, qui sistemati ai lati di queste strutture. Si tratta di oggetti molto interessanti, diffusi in tutta l'isola, che hanno, come adesso pare sempre più chiaro, delle origini chiaramente dal mondo vicino orientale. Influenze dal continente, lo dicevamo prima, qui al centro troviamo parte dei magazzini della seconda fase neopalazzea di Agia Triada, qui al centro e ai lati, in due siti della Creta orientale, Platì e Gurnia, in questo periodo vengono edificate queste strutture monumentali che tradiscono chiaramente degli schemi planimetrici di tipo greco-continentale. La pianta Megaron, che è bordata da una serie di edifici che sono sistemati ai lati del Megaron o dietro la sala del Megaron. Lo vediamo qui a Platì con una forma ad L o a Gurnia. Si tratta di una tipologia planimetrica tipica dei palazzi micenei. La ritroviamo nel Palazzo di Pilo, l'abbiamo già visto in una lezione precedente nel Palazzo di Pilo, oppure nel Palazzo di Dimini in Tessaglia. Chania e il commercio. Ebbene, ci sono adesso due siti importantissimi che occupano nella Creta post-palaziale un ruolo centrale, uno lungo la costa nord e l'altro lungo la costa sud, nell'ambito degli scambi e del commercio internazionale. Uno di questi è Chania, che abbiamo citato più volte. Il sito di Chania si distingue per la produzione di anfore a staffa, sia più piccole come quelle qui riprodotte che erano destinate alla conservazione di oli e unguenti, sia quelle più grandi come queste anfore da trasporto, alcune delle quali trovano questa iscrizione dipinta in lineare B. Abbiamo già parlato di questa classe vascolare in una lezione precedente e qui vediamo in questa carta di distribuzione l'area di distribuzione delle anfore a staffa con iscrizioni in lineare B. Vedete, sono concentrate soprattutto in due regioni della Grecia continentale, l'Argolide e la Beozia. Sappiamo, grazie all'analisi chimica e petrografica sulla composizione delle argille, che questi vasi erano realizzati a Creta, e quindi in particolare in due aree, nella Creta occidentale e nella Creta centrale. L'aspetto importante è che sì, erano realizzate a Creta, ma non servivano il commercio di Creta, servivano il commercio al di fuori di Creta. Quindi da Creta queste anfore riempite di olio raggiungevano i palazzi micenei sulla terraferma, sulla Grecia continentale, con particolare attenzione ad alcuni di questi centri palaziali, come Tirinto, come Micene o come Tebe. Gli avori e il commercio internazionale.
Queste placchette in avorio provengono sempre da Cagnà. Si tratta di placchette che dovevano ornare delle pissidi, che tradiscono chiaramente delle iconografie che non hanno nulla di cretese o di greco propriamente detto, ma che tradiscono invece delle influenze chiaramente vicino orientali e che dimostrano l'importanza del centro di Cagnà nella nuova rete in cui protagonisti sono le grandi regioni che si affacciano sul Mediterraneo orientale. Comos è il porto della Mesarà. L'altro centro, cui abbiamo già parlato, notoriamente il porto di Festos, già in epoca palazziale, si rinnova anche in questo periodo. In particolare la porzione meridionale dell'abitato conosce una monumentale costruzione, qui restituita, in prossimità della linea di costa, con due stoa poste a nord e a sud e una serie di ambienti stretti e lunghi che qui vediamo, che verosimilmente sono stati interpretati come alloggiamenti per le navi. Si tratta quindi di un sito portuale che qui vediamo in una ricostruzione sonometrica di un certo effetto. Nelle immagini di destra una selezione di alcune categorie vascolari che fanno riferimento a vasi da trasporto e troviamo non solo quelle di produzione locale qui indicate in alto, ma troviamo queste due classi ceramiche che invece provengono una dall'Egitto e l'altro dal mondo cananeo, la cosiddetta Canaanite Jar, una classe vascolare prodotta nell'area della Siria e del Levante. La diffusione della tomba a Tolos Micenea. Tra le varie novità della Creta post-palaziale è anche la diffusione di tipologie funerarie che sono chiaramente di origine continentale. Una è la tomba a Tolos, di tipo miceneo, non di tipo minoico, e l'altra è la tomba a Camera. In questa slide vediamo tre siti da cui provengono tre tombe a Tolos ancora oggi ben conservate. Quella di Arcanes, la Tolos di Arcanes, la Tolos di Acladia e la Tolos di Stilos. Acladia e Stilos si trovano nella Creta orientale. Ritroviamo il lungo corridoio o dromos di accesso, il sistema trilitico dell'ingresso con il triangolo di scarico che abbiamo già visto in una lezione precedente nelle tombe a Tolos provenienti da Micene. La tomba a Camera, la necropoli di Armeni. Siamo qui nella Creta occidentale, siamo nei pressi di Retimno. La necropoli di Armeni è una delle più vaste necropoli micenee di Creta post-palaziale. Vanta diverse centinaia di tombe a Camera, qui le vediamo. Una fotografia che ci fa conoscere una parte delle tombe a Camera che vedete erano sistemate una accanto all'altra. Questa è la pianta della necropoli in cui è possibile distinguere due nuclei, uno più antico, databile alla fine del XV secolo, indicato in arancione, e l'altro del tardo minoico terzo II, che costituisce il momento di occupazione principale della necropoli nel corso del XIV secolo. Al centro una immagine di una delle più monumentali tombe a Camera, ritroviamo gli elementi tipici dell'architettura funeraria micenea, il grande dromos di accesso con scalinata, queste linee orizzontali stanno a indicare in pianta la scalinata di accesso, lo stomion, cioè l'imboccatura della porta chiusa da un portello, e poi la camera perfettamente quadrangolare come tipico del mondo miceneo. I rituali funerari. I rituali si adattano alla nuova moda micenea, si formalizzano e si assestano per diverse generazioni. In questa slide vediamo una esemplificazione di come doveva comparire un interno di una tomba a Camera. Il defunto era sistemato all'interno di una larnax in terracotta. Ricordate cosa abbiamo detto prima? È tipico del mondo miceneo la sistemazione dei defunti all'interno della larnax. E questa adesso la grande novità della Creta micenea, del paesaggio funerario della Creta micenea. I sarcofagi in terracotta dipinti, come quello qui rappresentato, sono distribuiti, concentrati quasi esclusivamente a Creta. C'è soltanto una necropoli nella Grecia che fa eccezione, la necropoli di Tanagra. Spesso sulle facce di questo sarcofago sono rappresentati in maniera

estremamente stilizzata come questo qui che vediamo, scene di caccia, scene di guerra o scene simboliche che probabilmente dovevano rappresentare l'aldilà. E nel corredo vascolare si formalizzano alcune classi vascolari importanti. Qui ve ne faccio vedere tre. Il cratere, questo vaso di medio-grande dimensioni che serviva appunto a mescere il vino. Una coppa, accanto alla Kylix si diffonde una coppa priva di stelo con doppia ansa e un'anfora staffa dedicata appunto alla conservazione di oli ed unguenti. Spunti di riflessione di questo argomento, quali sono le caratteristiche dell'occupazione di Creta nel XIII secolo? E con questo ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali problemi cronologici riguardanti il palazzo di Cnosso in epoca micenea? Quali sono le principali novità riguardanti l'evidenza funeraria? Quali sono le principali fasi edilizie ad Agia Triada in età micenea? E infine, quali sono le caratteristiche dell'occupazione di Creta nel XIII secolo? E con questo spunto di riflessione ci avviamo alla conclusione di questa lezione. Io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine del sito di questo Ateneo dedicate al corso. Ancora grazie e arrivederci.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Oggetto di questa lezione e della prossima, perché data, diciamo, l'ampiezza dei contenuti, abbiamo deciso di dividerli in due parti, è l'ufficio stampa. Andiamo a vedere in questa prima parte i temi che andremo ad affrontare, gli argomenti, quindi il ruolo e le funzioni dell'ufficio stampa e più in generale le relazioni con i media. L'ufficio stampa, ruolo e funzioni. L'ufficio stampa, se vogliamo, è considerato da molti il principe delle attività di comunicazione, quello che un tempo era esclusivamente la parte più nobile. Perché la definiamo così? Perché era la parte che consentiva più direttamente a un'azienda di comunicare attraverso i media, fossero essi giornali, radio, televisioni, con il grande pubblico i propri messaggi in maniera autorevole e soprattutto non pagando. Quindi un tempo vi era una netta separazione fra quelle che erano le attività di comunicazione che gli americani avrebbero definito earned, guadagnate, quindi dove l'azienda non doveva investire nell'acquisto di spazi pubblicitari, quindi le attività gestite dall'ufficio stampa, e le attività cosiddette paid, a pagamento, quindi l'altra parte della luna, le attività di pubblicità, sponsorizzazioni e quant'altro. Vedremo nel corso di queste due lezioni che questi confini sono andati via più sfumando, ma per il momento concentriamoci sull'ufficio stampa che continua a essere per molte aziende, enti e istituzioni lo strumento per l'appunto principe della comunicazione. La definizione di ufficio stampa. Che cos'è l'ufficio stampa? O ufficio relazioni con i media, perché non è più soltanto ovviamente stampa, per quanto sia rimasto stampa nel nome, quasi in maniera nostalgica. È la struttura che gestisce in modo strategico e continuativo i flussi di comunicazione fra un'organizzazione, sappiamo, azienda, ente, personaggio pubblico, e i media, giornali, TV, radio, web. E già da qui salta ovviamente all'occhio che quello che un tempo appunto era stampa, quindi carta stampata prevalentemente, se pensiamo all'inizio del XX secolo, solo carta stampata e pian piano radio e televisione, oggi è un mondo particolarmente più ricco di cui andremo poi a vedere tutte le specificità, ma merita già adesso di evidenziare come l'avvento del web e dei social abbia drasticamente cambiato sia il modo di lavorare dell'ufficio stampa, sia il modo di lavorare della controparte dell'ufficio stampa, cioè i giornalisti, e in generale tutto quello che è lo spazio-tempo di una notizia o di una comunicazione. L'obiettivo primario dell'ufficio stampa è ottenere una copertura mediatica positiva, accurata e coerente con gli obiettivi aziendali. Quindi, tradizionalmente, l'ufficio stampa è quello che in primis racconta quella che è la vita dell'azienda, quelle che sono le iniziative, quelli che sono i contratti, quelli che sono i prodotti, tutto quello che l'azienda strategicamente, in base al proprio piano di comunicazione, in base agli obiettivi che si è data, in base ai pubblici di riferimento e in base quindi al collante che è la strategia, ha deciso di comunicare. Agisce quindi come un traduttore tra il linguaggio aziendale e quello giornalistico. L'abbiamo detto, la controparte naturale dell'ufficio stampa e storicamente naturale dell'ufficio stampa sono i giornalisti. I giornalisti che ovviamente oggi hanno un ruolo e un accesso alla professione decisamente diverso da quello che in passato. Diciamo che l'ampiezza del numero di giornalisti e delle loro competenze si è evoluto e modificato nel corso del tempo. E se prima il giornalista era sinonimo
di competenza, preparazione e autorevolezza, oggi questo modello è stato messo in discussione e ancora non è uscito completamente dal dibattito suscitato soprattutto negli ultimi anni da un certo tipo di forze. Quali sono le funzioni chiave dell'ufficio stampa? L'ufficio stampa è il custode della narrazione aziendale verso l'esterno. È bella la parola custode perché dà l'idea della preziosità della narrazione aziendale, dei messaggi dell'azienda e del ruolo che quindi ha l'ufficio stampa. Quando dicevamo principe, custode, è un ruolo nobile. E quali sono le quattro principali funzioni? In primis, una funzione proattiva. Propone notizie e storie.

media. Quindi costruisce proattivamente una narrazione, contatta i giornalisti cercando di convincerli, e dopo vedremo come, in base a quali principi, a scrivere su un giornale una storia, un articolo sulla propria azienda o brand, a una televisione a fare un servizio, a una radio a fare un servizio, al web a fare un forum.

creativo e quindi porci delle domande o avere degli interessi specifici. Ha una funzione di consulenza, supporta il management nelle decisioni con impatto mediatico e questa probabilmente è una delle funzioni a maggior valore aggiunto che può avere il comunicatore di ufficio stampa all'interno dell'azienda, soprattutto laddove vi sia un rapporto di ascolto e di fiducia costruita nel tempo tra il vertice aziendale, la dirigenza, l'amministratore delegato, il presidente e la comunicazione, il comunicatore e l'ufficio stampa può essere in grado di orientare i messaggi e la narrazione mettendo anche in guardia e allerta su quelle che possono essere eventuali ricadute positive o negative da un punto di vista mediatico. E ha una funzione di monitoraggio. Come abbiamo visto in una precedente lezione, il monitoraggio è fondamentale. L'ufficio stampa ha nei suoi compiti principali, nei suoi versetti scolpiti sulle tavole della legge, ascolta e analizza la copertura mediatica. Quindi deve essere in grado di cogliere quelli che sono i messaggi che vengono passati e sulla propria azienda e istituzione e nel contesto in cui questi operano per proporre delle eventuali azioni controffensive o semplicemente knowledge, conoscenza. Attività principali dell'ufficio stampa. Che cosa fa dunque l'ufficio stampa ogni giorno? Il compito principe dell'ufficio stampa è la redazione e l'invio di comunicati stampa. Ancora oggi in azienda, in istituzione, quello che è considerato un po' il principale strumento di comunicazione è il comunicato stampa. Ovviamente è uno strumento che ha avuto un'evoluzione nel tempo e su cui le influenze dei nuovi media, delle nuove tecnologie, dei nuovi canali di comunicazione ha avuto un impatto determinante. Basti pensare, non 100 anni fa, ma soltanto 30 anni fa, i comunicati stampa venivano redatti con la macchina da scrivere, eravamo all'inizio dei personal computer, tendenzialmente inviati via fax, strumento di cui molti di voi che state seguendo questa lezione forse non hanno neanche mai avuto contezza, o per i comunicati più pesanti, mandati addirittura con i Pony Express nelle redazioni dei giornali. Le immagini che potevano essere associate a un comunicato stampa erano negativi di fotografie, negativi di pellicole. È chiaro che oggi, giorno, con l'evoluzione digitale dei media e della comunicazione aziendale, i comunicati stampa hanno assunto una veste decisamente diversa dal foglio di ciclostile, passatemi la citazione anacronistica. Organizzazione di conferenze stampa, interviste ed eventi media. Lo vedremo poi più approfonditamente. Tendenzialmente una conferenza stampa viene organizzata laddove io azienda, io brand voglio trasferire in maniera più ficcante dei messaggi che non possono essere sintetizzati in un comunicato stampa o perché sono più importanti. E quindi metto a disposizione anche il mio management in una conferenza stampa o in un'intervista o in un evento dedicato ai media per poter far toccare con mano un mio prodotto o un nuovo servizio o semplicemente per avere un contatto più diretto fra il top management dell'azienda e i media. Queste, se vogliamo, sono la punta dell'iceberg dell'attività dell'ufficio stampa. Perché poi abbiamo ovviamente quella che è l'attività che costituisce la base un po' di tutto, che è la creazione e l'aggiornamento della cartella stampa o press kit, che è un po' la cassetta degli attrezzi dell'ufficio stampa, che riassume per i media quelli che sono i messaggi e le attività di un'azienda e di un brand.
Ovviamente, se pensiamo sempre per fare il parallelismo,

con il passato. Una cartella stampa di un tempo era tendenzialmente un comunicato con delle schede di approfondimento e delle immagini appunto negativi di pellicola fotografica. Oggi la cartella stampa è multimediale, è approfondita, ha direttamente al suo interno link, foto, video e materiale di approfondimento. Costruzione e gestione delle mailing list di giornalisti. All'interno di ogni medium, di ogni giornale, di ogni sito web, di ogni radio, di ogni televisione, l'abilità dell'ufficio stampa, e poi lo vedremo anche successivamente, è andare a identificare quelli che sono i giornalisti che possono essere direttamente interessati a quello che facciamo noi. Vige all'interno delle testate, soprattutto quelle più grandi, siano esse online che offline, una sorta di specializzazione. Quindi chi segue il settore dell'automotive tendenzialmente sarà molto diverso da chi segue il settore del lusso o della moda o ancora più diverso da quello che segue il settore del food. È ovvio che diventa particolarmente rilevante avere una, per usare una terminologia che abbiamo già usato in un'altra lezione, una mappatura degli stakeholder, in questo caso i giornalisti, chiara e puntuale. Fa la rassegna stampa quotidiana. La rassegna stampa quotidiana vuol dire monitora quelli che sono giornali, radio, televisione, direttamente o attraverso fornitori esterni che forniscono questo genere di servizio e il web, e raccoglie gli articoli di interesse, siano essi dedicati all'azienda o all'istituzione, siano essi di scenario, li organizza, classifica, e spesse volte redige degli abstract per il top management che consentano già la mattina, alle primissime ore del mattino, tendenzialmente tra le 7 e le 8, di avere una fotografia di come i media hanno affrontato un tema del giorno prima o progressivamente durante la giornata coprono un certo tema. Anche in questo caso, rispetto a 30 anni fa, dove la rassegna stampa era un prodotto statico, con le nuove tecnologie e il web che, diciamo, copre le notizie in tempo reale, anche la rassegna stampa è diventato uno strumento dinamico attraverso i sistemi di monitoraggio, attraverso i sistemi di ascolto della rete. L'ufficio stampa ovviamente gestisce le richieste dei media, come ci siamo detti, possono essere positive, a un organo di informazione semplicemente interessa approfondire le caratteristiche di un nostro prodotto, del nostro servizio, della nostra attività o di un nostro impegno, o negative, nel senso che vi è un'emergenza o una potenziale crisi o una qualche, per dirla all'americana, issue che riguarda i nostri prodotti e servizi. Collegato a questo, ovviamente, c'è il media training per i portavoce aziendali. Il media training è un'attività che in molte aziende è data per inutile e scontata perché presuppone, passatemi il termine, umiltà da parte dei vertici aziendali, ovvero è compito del bravo comunicatore, del bravo ufficio stampa, far capire ai vertici aziendali e ai possibili portavoce che trovarsi davanti a una telecamera, davanti a un giornalista che potrebbe essere aggressivo, è una cosa per cui bisogna essere preparati. E i media training servono appunto a prepararsi, a fare esercizio nelle situazioni più complicate. Se pensiamo a quello che è probabilmente la trasmissione televisiva più complicata da gestire, Report, i media training simulano, arrivano a simulare una situazione di intervista a report con una simulazione di comportamenti molto aggressivi e il portavoce deve essere in grado di gestire con
tranquillità e con le tecniche necessarie per far filtrare sempre e comunque i messaggi chiave che abbiamo identificato nella strategia di comunicazione, sia in maniera positiva e proattiva, sia in maniera reattiva, ovvero di gestione della comunicazione di crisi. Da questo punto di vista, quando citavamo che la linea dello spazio-tempo è cambiata significativamente con l'avvento delle nuove tecnologie, un tempo una crisi si propagava, diciamo, con una velocità che era scandita da passaggi molto chiari, ovvero l'evento che determinava l'emergenza e la crisi veniva riportato dalle agenzie di stampa, cosiddette fonti di informazione primaria, poteva arrivare quindi alle radio e ai TG, che avevano una scansione molto chiara, notiziari radiofonici, tendenzialmente ne hai 2-3 edizioni al giorno, notiziari televisivi, idem, dopodiché fino a tarda sera potevi lavorare sui giornali che a suo tempo chiudevano, se pensiamo ai quotidiani maggiori come Corriere della Repubblica, alle 2 del mattino e le notizie andavano quindi sui giornali il giorno dopo. Oggi, ovviamente, con il web e i social, questa velocità è aumentata esponenzialmente e, come tale, deve aumentare esponenzialmente la velocità dell'ufficio stampa nella gestione proattiva a quel punto della crisi. Non esiste più il "speriamo che non esca". La crisi mediatica deve essere gestita proattivamente, perché sicuramente uscirà, quindi tanto vale che esca con i nostri messaggi chiave. Il portavoce aziendale, l'abbiamo detto, chi è il volto dell'azienda? Il portavoce è la persona designata a parlare ufficialmente a nome dell'organizzazione con i media. Solitamente il CEO, l'amministratore delegato, un direttore o un esperto di settore. È parte integrante del piano di comunicazione e della strategia di comunicazione identificare preventivamente i portavoce e formarli, proprio perché non è una cosa che si improvvisa. Allora, è chiaro che alcune persone possono avere un'attitudine maggiore a parlare davanti a una telecamera o a parlare in pubblico o a parlare sotto pressione, ma è un'attitudine che comunque va coltivata, formata e migliorata. E l'attività del buon comunicatore e del buon ufficio stampa non può prescindere da questo genere di attività. Il suo ruolo: garantire coerenza, autorevolezza e controllo del messaggio. A maggior ragione, come penso e spero diventi evidente, la formazione è cruciale, perché per quanto tu possa essere predisposto a un certo genere di attività, solo con l'addestramento, senza voler scendere in termini militari, tu puoi raffinare queste tue capacità ed essere un portavoce veramente efficace. Infatti, le competenze chiave sono la conoscenza approfondita dei temi, la capacità di sintesi, il public speaking e la gestione dello stress. Le abbiamo identificate e sintetizzate. Sono caratteristiche che vanno sempre, sempre, sempre migliorate. Il portavoce viene preparato e supportato dall'ufficio stampa attraverso i media training e attraverso aggiornamenti continui. L'ufficio stampa è fondamentale per la gestione della reputazione. Ogni notizia, intervista o comunicato contribuisce a costruire o a erodere la reputazione aziendale, proprio perché l'ufficio stampa parla direttamente con degli interlocutori, degli stakeholder cruciali come i giornalisti. Il suo ruolo e il suo compito è di assicurare che le informazioni diffuse siano corrette e trasparenti, di gestire le informazioni negative in modo proattivo, di costruire un capitale di credibilità e fiducia con i media nel tempo. L'ultimo punto è probabilmente quello che anche sul mercato dei comunicatori dell'ufficio stampa è quello che viene, perdonatemi il tema, prezzato
dare

alle aziende, perché la credibilità e la fiducia con i media ha due teste, uno del professionista dell'ufficio stampa, due dell'azienda. Il connubio perfetto ovviamente è un comunicatore credibile e affidabile e con fiducia dei media in un'azienda, ente, istituzione che ha credibilità e fiducia nel tempo. Ovviamente questa è la situazione ideale, tante volte non accade e spesso i comunicatori vengono chiamati dalle aziende anche proprio per risollevare questo tema attraverso appunto, dei piani di comunicazione e delle strategie efficaci. Vediamo degli spunti di riflessione dunque. Qual è il ruolo dell'ufficio stampa? Quali sono le sue funzioni? Chi è il portavoce aziendale e che ruolo ha? Tenere a mente queste tre domande è già un ottimo punto di partenza per definire delle buone strategie di relazioni con i media. E qui appunto parliamo di media, perché non abbiamo più, come dicevamo all'inizio, soltanto la carta stampata, non abbiamo più soltanto la radio, non abbiamo più soltanto la televisione, ma abbiamo una pletora di diversi media che vanno a coprire, a arrivare fino ai micro media, che però per particolari attività possono essere rilevanti tanto quanto i grandi media tradizionali. L'abbiamo detto, è fondamentale la costruzione dei rapporti di fiducia. Le media relations non sono una transazione, ma una relazione a lungo termine. È chiaro che uno potrebbe pensare ci mettiamo d'accordo e troviamo il punto di compromesso la singola volta, che è vero, succede abitualmente, ma è solo nel lungo periodo che si creano veramente rapporti di fiducia stabili e credibili. Si basano dunque su fiducia, fornire informazioni veritiere e affidabili. Se mi passate il termine romanesco, mai dare sole ai media, come si suol dire in gergo. Professionalità, rispettare i tempi e le esigenze dei giornalisti. E da questo punto di vista, avere una conoscenza chiara dei meccanismi di funzionamento di una redazione, sia essa tradizionale che dei new media, e le esigenze del singolo diventa fondamentale. Facciamo un esempio molto banale: i tempi di chiusura, come si suol dire, di confezionamento di un mensile, ancora esistono e in certe nicchie funzionano, è ovviamente molto diverso da quello di un quotidiano, che a sua volta è molto diverso da quello di un sito web o di una televisione. Quindi avere una conoscenza approfondita e dettagliata ti consente di rispettare i tempi e già di togliere dello stress da parte della controparte sul fatto che tu possa appunto rispettarli poi effettivamente. Utilità, proporre notizie di reale interesse per il loro pubblico. Questo è forse uno degli elementi su cui i giovani comunicatori o diciamo, chi si avvicina in maniera un po' naif alla professione fatica a capire. È vero che possono esserci giornalisti tuttologi, ma ogni giornalista, comunque, ogni quotidiano, ogni radio, ogni televisione ha un suo pubblico di riferimento. Se sei la TV del Vaticano, avrai un certo tipo di approccio alla trattazione di alcuni temi. Se sei il TG1 o i canali Rai, avrai un approccio di un altro genere. Se sei la 7 o se sei un quotidiano come La Verità, avrai magari un approccio diverso perché i tuoi lettori, la tua audience, il tuo pubblico di riferimento è diverso. Disponibilità. Essere una fonte reattiva e collaborativa. Sembra brutto dirlo, ma mutuando una frase dei reporter americani, News Never Sleep, anche
l'ufficio stampa o le media relations never sleep.

Quindi una cosa che viene particolarmente apprezzata è la reattività e la collaboratività, che vuol dire, by the way, essere preparato su quello che sono le attività, gli elementi chiave dell'azienda, quello che può essere qualcosa che non si sarebbe voluto comunicare, ma per altri motivi è uscito e quindi ricevi una richiesta. L'apertura e per certi versi anche l'aspetto transazionale diventa un elemento importante nell'appunto costruzione di una relazione di lungo termine. Andiamo a vedere cosa vuol dire interagire con i media tradizionali. Stampa, TV e radio, abbiamo detto, sono i tre media tradizionali per definizione. Caratteristiche, processi editoriali più lunghi, ricerca di approfondimento, grande autorevolezza. Questo si è andato via via consolidando ed evolvendo nel tempo, laddove la notizia secca, diciamo oggi come oggi, viene data prevalentemente online, mentre i media tradizionali si stanno sempre di più evolvendo verso storie più articolate, più commentate, con punti di vista differenti, appunto legati all'approfondimento. L'autorevolezza è quello che oggi, come allora, rende i media tradizionali ancora così importanti per la comunicazione, soprattutto se sei una corporate o un'istituzione. Fortunatamente, quello che è stato per alcuni anni il concetto del uno vale uno e chiunque può scrivere su un giornale, fortunatamente si sta un filino ridimensionando, e però viene richiesto comunque un approccio con contatti personalizzati, telefonate o email mirate, quindi non sparare nel mucchio, fornire esclusive a testate importanti e rispettare le scadenze. Come dicevamo, la cosiddetta chiusura del giornale piuttosto che del TG. Il tema dell'esclusiva, poi lo vedremo più approfonditamente anche in seguito, è uno degli elementi che sta modificando sempre più il lavoro dell'ufficio stampa, nel senso che una volta identificato il tuo pubblico di riferimento che viene servito, tra virgolette, da quel media tradizionale, invece che sparare una comunicazione a pioggia, punti a far uscire più approfondita l'esclusiva, quindi una notizia data solo a quella testata in anteprima rispetto alle altre, che però in cambio ti dà più spazio, un approfondimento maggiore. È chiaro che questo si deve contemperare con alcuni vincoli. Faccio l'esempio: se sei una società quotata, uno dei principi chiave del tuo ufficio stampa è che la società quotata deve garantire la parità di accesso all'informazione a tutti gli stakeholder simultaneamente. Quindi il tema delle esclusive funziona laddove ovviamente non sia oggetto di comunicazione price sensitive, come si suol dire in gergo, relativa alle società quotate, quindi di notizie che sono in grado di influenzare il corso borsistico. L'abbiamo detto, rispettare le scadenze vuol dire conoscere come funzionano i media e rispettarli. I nuovi media ovviamente hanno un metodo di funzionamento diverso. Blogger, influencer, testate online. Le loro caratteristiche sono l'immediatezza, l'interattività, il linguaggio diretto, l'importanza delle immagini e dei video. Non mi stancherò mai di sottolineare questo tema. Pensare per un ufficio stampa del terzo millennio di approcciare una testata online o molto attiva sui social, facciamo l'esempio Will Media che ha costruito le sue fortune, su Instagram, solo con un comunicato stampa scritto in Word e basta, è un suicidio dal punto di vista di comunicazione, ma anche immagine e credibilità, perché agli occhi di questi media tu sarai quello che non sa stare a tavola, per usare un paragone.

immagini e video sono fondamentali, tanto al punto che molte testate online, per i social è ovvio, ma anche molte testate online non pubblicheranno un tuo contenuto, una tua notizia, per quanto valida, se non corredata di un qualche elemento iconografico. Per cui diventa fondamentale come approccio fornire contenuti multimediali, foto, video, infografiche. Tenete conto che più tu produci contenuti e fornisci contenuti che possono essere rilevanti in primis per l'audience e quindi immediatamente della testata, più li fai contenti. Perché il vecchio adagio è: più gli dai la pappa pronta, meglio è. Ovviamente nel rispetto dei ruoli. Proporre esperienze dirette, test di prodotto, visite on site, in stabilimento o quant'altro, dove di nuovo la testata possa, attraverso poi fare delle foto o intervistare, parlare con delle persone, arricchire di contenuti multimediali la propria storia. Ed è fondamentale monitorare le conversazioni sui social per intercettare temi caldi. Non va trascurato questo elemento. Molte aziende, molti brand hanno fatto del partecipare alla conversazione un elemento differenziante della propria comunicazione. Partecipare alla conversazione vuol dire, da un lato, poter entrare in un tema di comunicazione sollevato da altri, magari per dire la propria, dall'altro cogliere dei trend su cui poter capitalizzare e costruire anche ex novo una narrazione, sempre col processo che prevede che il nostro piano di comunicazione sia dinamico, sia in grado di adattarsi alle mutate esigenze e al mutato contesto. Fino adesso abbiamo visto lato comunicatore, lato azienda, ma qual è il punto di vista del giornalista? Che cosa vuole un giornalista oggi come allora? Una notizia, non pubblicità. Deve essere qualcosa di nuovo, interessante e rilevante. Rilevante per il giornalista che lo scrive e rilevante per il lettore, l'audience della testata. Ricordiamoci sempre qual è il valore vero per il giornalista della sua attività e per la testata per cui scrive, è la sua firma, lui ci mette la faccia. Quindi, nonostante oggi i confini tra quello che è a pagamento e quello che è completamente earned siano più sfumati, rimane comunque di strettissima rilevanza il fatto che il giornalista in primis punta a scrivere quello che sia una notizia rilevante. Non deve percepire di star facendo pubblicità, per la quale esisterebbero i canali strettamente a pagamento. E quindi bisogna dargli, perché lui vuole, informazioni complete e accurate, dati, fonti, citazioni, contatti per approfondire. Più gli si dà, maggiori saranno le probabilità che venga fuori una storia ricca e in grado di mettere positivamente in luce quello che noi vogliamo far passare ai nostri stakeholder con i nostri messaggi chiave. Il giornalista richiede rispetto dei suoi tempi, risposte rapide sempre, anche se sei un mensile, tendenzialmente ci si ridurrà all'ultimo giorno, soprattutto appunto in prossimità delle scadenze. Onestà intellettuale. Non spacciare per notizia un messaggio puramente commerciale. Per i messaggi puramente commerciali esistono anche all'interno dei giornali pagine che, e sezioni di siti che ragionano in base a devi pagare per esserci. Se voi pensate, se avete mai sfogliato il Corriere della Sera, esistono ad esempio pagine che hanno in cima scritto eventi che, pur non essendo dichiaratamente a pagamento, prevedono che vi sia una contribuzione per la realizzazione delle pagine di eventi medesimi o tutte le pagine relative a food e fashion
fanno parte, diciamo, di accordi più ampi fra le aziende e l'editore. Etica e trasparenza sono elementi che il buon comunicatore deve avere come bussola, non dimenticarli mai. Regole non scritte ma fondamentali, perché la credibilità è il bene più prezioso. Mai, mai, e lo dico 3 volte, mai mentire o dare informazioni fuorvianti. È una macchia, quando ciò avvenga, che rimane indelebile nel comunicatore. Il riuscire a essere credibili è un patrimonio che si costruisce lentamente e, come tutti i patrimoni, può essere dilapidato molto velocemente. Essere trasparenti su chi si rappresenta, non fare pressioni indebite su un giornalista, rispettare l'embargo, ovvero cos'è l'embargo? La richiesta di non pubblicare una notizia prima di una data ora. Se è un'azienda che ha detto a tutti usciremo con questa notizia alle 8 del mattino del giorno X e fornisce il comunicato in anticipo per riuscire a consentire ai giornalisti di prepararsi, non puoi decidere a un certo punto di uscire alle 7:50 nei confronti di altri, giusto per fare un esempio. La correttezza di oggi è l'alleato nella crisi di domani. L'abbiamo definito più volte come goodwill, benevolenza, patrimonio di credibilità e di reputazione, è quello che ci consente in una eventuale, toccando ferro, crisi, di partire da una posizione di minor svantaggio. Facciamo una breve introduzione appunto alla comunicazione di crisi. Quando le cose vanno male, l'ufficio stampa, ahimè o per fortuna, è in prima linea nella gestione delle crisi. L'abbiamo detto, il principio d'oro, parlare per primi, dire la verità, essere trasparenti. La strategia dello struzzo non funziona. Già in passato funzionava poco e male, nei tempi moderni non funziona affatto. Quindi sperare che una cosa non esca non è più un'opzione. È fondamentale parlare per primi in maniera assertiva, dicendo la verità, ovviamente con il punto di vista dell'azienda, senza dover mettere per forza la testa sul ceppo, ed essere trasparenti. Perché il ruolo dell'ufficio stampa è centralizzare la comunicazione, preparare il portavoce, monitorare i media H24, non dorme mai, fornire aggiornamenti costanti. In sintesi, la gestione della crisi si prepara quando c'è il sole, non durante la tempesta. Il preparedness plan, che è una costola del piano di comunicazione dedicata alle situazioni di potenziale crisi, ha rilevanza tanto quanto la comunicazione proattiva di prodotti, servizi o vita aziendale. Facciamo alcuni esempi. Analizziamo come le grandi corporate gestiscono la comunicazione. E veniamo a Apple, controllo quasi totale del messaggio. 1/2 eventi all'anno super iconici, focus sul prodotto, sull'ecosistema, sull'experience che ti dà Apple, grandi keynote, prima di Steve Jobs, adesso di Tim Cook, molto centrati, molto controllati. Loro sono forse la corporate di prodotto, ovviamente, che più ha focalizzato questo genere di approccio. Rimanendo nel big tech, Google, comunicazione proattiva sui temi dell'innovazione, della tecnologia, gestione di temi complessi, privacy, antitrust. Anche in maniera proattiva, loro crisi ne hanno avute e ne hanno sistematicamente sui temi dell'antitrust e quant'altro, ma puntano a una comunicazione che è molto sulla frontiera delle tematiche. E mi piace citare Patagonia, penso che molti la conoscono, azienda purpose-driven, usa l'ufficio stampa non per vendere, ma per promuovere cause ambientali. Questo è proprio insito nella loro natura, e se uno vede la loro comunicazione, vede appunto questo genere di coerenza che, quando fai comunicazione purpose-driven, è particolarmente fondamentale. Quali sono gli errori da evitare? Le trappole del mestiere. Invii massivi e impersonali di comunicati stampa. Sparare nel mucchio. Contattare giornalisti che si occupano di tutt'altro. L'abbiamo detto.

se a un giornalista che si occupa di beauty propongo un test drive di una macchina elettrica, forse lo faccio, ma non porterò a casa grandi risultati. Essere evasivi o lenti nelle risposte, chiedere a un giornalista di vedere l'articolo prima della pubblicazione. Anche questo errore molto comune, soprattutto nelle giovani leve. Lamentarsi, magari facendo escalation fra parentesi, per una copertura non positiva, se, ahimè, la copertura è stata corretta. Le lamentazioni dei comunicatori, purtroppo, sono all'ordine del giorno, tendenzialmente non portano da nessuna parte. Analisi di un comunicato stampa reale. Come si fa un comunicato stampa reale ed efficace? Analizziamo insieme. Le regole sono quelle delle 5 W, ma con un titolo, un lead, chi, cosa, dove, quando, perché, le 5 W per l'appunto, un corpo del testo, una citazione di un portavoce, detto anche virgolettato, boilerplate, chi è l'azienda, e i contatti della comunicazione di crisi o non di crisi. Il principio che fa sempre bene ricordare è in un comunicato stampa la notizia, oltre che nel titolo, ovviamente, deve stare nelle prime 3 righe del corpo del testo, altrimenti carta straccia. Spunti di riflessione. Cosa fanno le relazioni con i media? Che differenza c'è tra i media tradizionali e i nuovi media? Cosa vuole il giornalista? Quali regole bisogna seguire per essere credibili? E quali sono gli errori da evitare? Mettiamoli tutti insieme in un riepilogo degli spunti di riflessione e vediamo qual è il ruolo dell'ufficio stampa, quali sono le sue funzioni, chi è il portavoce aziendale e che ruolo ha. Cosa fanno le relazioni con i media? Che differenza c'è fra media tradizionali e nuovi media? Cosa vuole il giornalista? Quali regole bisogna seguire per essere credibili? E quali sono gli errori da evitare? Ecco, con questa piccola bussola facciamoci delle riflessioni. Intanto questa lezione è terminata, grazie. Vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale sono disponibili presso il sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che avrà per tema i disturbi d'ansia nei bambini e negli adolescenti, e questo giustifica anche il mio essere qui. Io sono la dottoressa Paola Catarci e sono una psicologa, psicoterapeuta appunto dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi è un campo di studio di cui mi occupo da molti, molti anni. Sono anche psicoanalista ordinaria della Società Psicoanalitica e insegno in varie scuole di psicoterapia e in generale, tendenzialmente, insegno proprio psicologia e psicodinamica dello sviluppo, dunque tutto ciò che attiene appunto a infanzia e adolescenza. Quindi ora passerei alle prime slide. Disturbi d'ansia e fobia scolare nell'infanzia e nell'adolescenza. Gli argomenti, cosa intendiamo per disturbi d'ansia, disturbi d'ansia e fobia scolare nei bambini, disturbi d'ansia e fobia scolare negli adolescenti. Cosa intendiamo con disturbi d'ansia? Ho sentito il bisogno di fare una premessa perché, proprio perché l'ambito teorico a cui questo seminario, questo ciclo di lezioni fanno riferimento è l'ambito psicodinamico, beh, penso sia importante per voi sapere che cosa si intende nell'ambito della teoria psicodinamica quando si parla di ansia, che è molto diversa dalla parola usata, molto diversa, relativamente diversa dalla parola usata nel gergo comune, per cui si dice sono in ansia, sono tutti ansiosi, eccetera. Nella teoria psicodinamica l'ansia è considerata un affetto e in particolare può avere un ruolo di affetto segnale. Ansia come affetto segnale, si entra in uno stato d'ansia quando si teme, si intuisce l'arrivo di un pericolo, di una situazione che possa minacciare l'equilibrio del proprio stato. Ecco, questa slide vuole un po' introdurvi nell'idea che nell'ambito di questa teoria si ha dell'ansia. Dunque, un affetto segnale, un affetto che consente al soggetto una sorta di preparazione nella misura in cui si intuisce appunto l'arrivo di qualcosa che soprattutto minaccia l'equilibrio dato, lo stato in cui si era fino a quel momento. Quindi si attiva questa dimensione ansiosa. Quando l'individuo percepisce un pericolo interno o una minaccia esterna, compare il sentimento dell'ansia, legato all'idea, immagine o fantasia della situazione di minaccia. Qui ho differenziato tra interno e esterno perché nell'ambito della teoria psicodinamica si pensa sempre che ci siano gli aspetti del mondo reale, del mondo che ci circonda, con i quali dobbiamo avere a che fare, ma anche tutto ciò che attiene ai conflitti intrapsichici, ai conflitti all'interno dell'individuo. E dunque lo stato ansioso può essere determinato da qualche cosa che si muove internamente, così un conflitto, per esempio, pensiamo per esempio a una situazione dove c'è un affetto come la gelosia. La gelosia scatena un'ansia interna ed è un conflitto tra qualcosa che si desidera, il rapporto con un altro, ma che si sa di non poter avere perché magari quest'altro è già legato ancora a qualcun altro. Oppure invece l'ansia è scatenata da una minaccia del mondo esterno, il sapere che sta per arrivare qualche cosa di pericoloso, qualche cosa di rischioso per la persona, per i fatti del mondo reale esterni, si attiva una condizione ansiosa. Ruolo degli affetti nella teoria psicoanalitica. Freud sostenne che gli affetti, in primis l'ansia, possano facilitare l'adattamento, segnalando il pericolo. Questo per certi versi ripete e approfondisce quello che ho appena detto, e dunque una funzione viene molto sottolineata nella teoria freudiana, la funzione adattativa dell'ansia. È uno strumento in più per il soggetto, una difesa che gli consente di padroneggiare l'improvviso e qualcosa di poco affrontabile in quel momento. Nel caso dell'ansia, questa mobilitazione
consente di prepararsi ad affrontare un pericolo, un conflitto. Perché è importante prepararsi ad affrontare un pericolo, un conflitto? Perché una delle qualità del traumatico, del trauma, il trauma come una ferita, un aspetto aggressivo che all'improvviso arriva e ci sovrasta, uno degli aspetti del trauma è proprio il suo essere inaspettato. Invece, poter mobilitarsi anche con attivando questa dimensione ansiosa consente però di tenere più a bada questo aspetto di improvviso, di inaspettato che il trauma porta con sé. Ecco perché sottolineiamo questo valore, diciamo così, adattativo della dimensione ansiosa. Da affetto segnale in grado di allertare le difese dell'individuo, l'ansia può trasformarsi in angoscia. È importante poter discutere del passaggio dall'ansia all'angoscia perché nell'ambito della teoria psicodinamica la dimensione angosciosa è una dimensione che connota fortemente gli aspetti patologici. L'ansia ha quel valore adattativo di cui vi ho parlato prima. L'angoscia invece segnala una sofferenza della persona più acuta, più intensa. Ecco, l'angoscia ha una qualità affettiva più intensa. Dunque, la differenziazione tra ansia e angoscia possiamo dire ha due elementi, uno di tipo quantitativo e uno di tipo qualitativo. Quantitativo perché mentre una persona ansiosa può avere, diciamo così, dei momenti di requie, in cui può venire via dallo stato ansioso, può rivolgersi a qualcos'altro, può distrarsi, diciamo così, da quella condizione, tutto questo è molto più difficile quando si è invece in una dimensione di angoscia. L'angoscia è più intensa, ha una presa sulla persona più totalizzante. E poi, invece, dal punto di vista qualitativo, la grande differenza è che mentre in un ambito ansioso siamo ancora in cerca di soluzioni, di elaborazione di ciò che ci è venuto addosso e ci ha creato il problema, quindi siamo ancora in una dimensione comunque in cui il soggetto è attivo e cerca di padroneggiare ciò che gli sta succedendo, quando invece siamo in una situazione di angoscia, possiamo dire che è una situazione che ha più delle caratteristiche di drammaticità, di mancanza di vie d'uscita, di mancanza di soluzioni. Sono situazioni in cui spesso il trauma o la perdita o la minaccia si sono già avverati e la persona si sente presa, catturata da questo gorgo appunto angoscioso e sente di non potersene venire fuori, di non potersene liberare. Quindi questa qualità più intensa. Cos'è che determina il passaggio dall'ansia all'angoscia? Beh, non aver trovato un interlocutore o un modo, un elemento tale internamente o nella relazione appunto fuori col mondo che consenta

di legare e di trovare una soluzione. Il non trovare una soluzione, il sentirsi perduto, fa scivolare in questa condizione di angoscia. L'angoscia genera sintomi clinici, può spingere il soggetto in una condizione di patologia manifesta. Ecco, appunto, il passaggio da una condizione all'altra è anche il passaggio da una generica condizione di disagio psichico a invece una condizione più patologica. E di questo ce ne rendiamo molto conto come terapeuti, perché avere a che fare con una persona profondamente angosciata significa farsi carico di questa dimensione affettiva, ma anche, come dire, farsi carico, la persona angosciata tende a scaricare sull'altro, non tanto a prendersi in proprio la responsabilità di quello che sta accadendo, ma tende a trovare qualcuno che si faccia carico della sua questione. E se si trova davanti a un terapeuta, certamente si sentirà anche legittimato in questa operazione. E quindi è più complicato, diciamo così, poter lavorare insieme al paziente, poter stare invece in una condizione di ricerca di senso di quello che sta accadendo, perché l'affetto è più travolgente, ha una qualità più travolgente. Caso clinico del piccolo Hans. Storia clinica, la sintomatologia ansiosa esplode ai 4 anni di Hans. Per lavorare, diciamo così, questo tema di cui vi ho parlato fino adesso e dunque per fornirvi un esempio clinico del passaggio dalla condizione ansiosa alla condizione dell'angoscia e come lavora questo nella mente di un bambino, ho scelto un caso clinico molto famoso, un caso clinico scritto da Sigmund Freud trattato da Sigmund Freud negli anni all'inizio del Novecento, tra il 1905 e il 1908, e poi pubblicato appunto subito dopo. Perché questo? Allora, nella bibliografia vi ho proposto questo caso. Perché? Perché è un caso che si legge con grande interesse e con grande passione. E Freud diceva: i nostri casi clinici si leggono come novelle. Ecco, per certi versi anche il caso del piccolo Hans è una sorta di novella. Quindi se avrete modo e tempo vi invito fortemente a leggerlo. In realtà non è così banale e non è una novella, ci sono dentro delle intuizioni cliniche e teoriche molto interessanti, ma soprattutto la prima parte è soprattutto la descrizione di un caso clinico piuttosto intricato e che poi ha avuto una buona soluzione. Appunto, Hans, la sintomatologia ansiosa di Hans, che poi si trasforma in angoscia, accade intorno ai suoi 4 anni. Fobia dei cavalli. Si rifiuta di uscire di casa per paura di incontrarli. Hans era un bambino molto vivace, gioviale, contento, ilare. Improvvisamente, diciamo così, intorno ai 4 anni esplode questa fobia. I genitori si angosciano appunto insieme a lui perché vedono questo improvviso cambiamento del bambino, tale per cui si rifiuta di uscire di casa. Nella Vienna dei primi anni del Novecento i cavalli invadevano le strade, ci si muoveva con le carrozze a cavallo, c'erano i carri che trasportavano la merce stirati dai cavalli e quindi per Hans era diventato impraticabile la condizione di muoversi per la strada. I due genitori di Hans erano due seguaci di Freud, ancora non era nata la società psicoanalitica, a quei tempi Freud riuniva le persone interessate alla psicoanalisi a casa sua il mercoledì sera, si facevano delle riunioni. E Freud era fortemente in cerca di materiale che riguardasse i bambini. Perché? Perché lui, grazie a trattamenti di nevrotici adulti, aveva ricostruito la genesi della nevrosi come partenza nell'infanzia, ma non aveva materiale infantile. Il suo era un lavoro, diciamo così, ricostruttivo, a partire da materiale datogli dagli adulti. Sentiva invece il bisogno di avere del materiale di bambini. Quindi fu ovviamente, pur condividendo le preoccupazioni dei genitori di Hans, molto contento di potersi occupare di questo caso. Interventi del padre concordati con Freud. Freud non vide Hans, lo vide un paio di volte perché il padre lo portò

o a fargli conoscere il professore, veniva chiamato Freud. Ma in realtà il grosso del lavoro fu svolto come una sorta, quella che noi oggi chiameremo una supervisione, cioè il padre prendeva appunti, poi li mandava a Freud e poi andava da Freud e discuteva insieme a lui il da farsi e soprattutto come tessere una rete di senso e di significato su questo sintomo, su questa fobia dei cavalli e come anche restituire al bambino un senso di quello che gli stava accadendo. Il lavoro andò molto bene e quello che poi emerse, io non posso raccontarvi tutto lo sviluppo del caso, ma quello che emerse era che al di sotto del sintomo fobico c'era in realtà tutto il tema del conflitto legato al complesso edipico. Hans era profondamente innamorato di sua madre, temeva l'ira e la reazione di suo padre, ma contemporaneamente era anche molto legato a suo padre e ne ricercava la benevolenza e si sentiva in conflitto tra questi sentimenti contrastanti. La soluzione del conflitto era stata rimanere legato alla madre, rimanendo dentro casa ed evitando così, attraverso la fobia dei cavalli, di doversene separare. Il lavoro è molto interessante e non è l'unica questione che è emersa, perché questioni teoriche discusse nel caso, angoscia di castrazione e complesso edipico, teorie sessuali dei bambini. Come vi ho accennato, il caso non è soltanto la descrizione del trattamento, ma Freud cerca anche di enucleare le questioni e certamente una questione è quella che vi ho accennato prima del complesso edipico. Così come un'altra questione è quella per cui, sottesa all'ansia che poi determina la fobia dei cavalli, e qui anche è importante pensare al fatto che dunque il cavallo rappresenta, è un'immagine, un'idea, ma rappresenta la paura sottostante l'ansia e la fobia dei cavalli, troviamo in realtà un'angoscia di castrazione. L'angoscia di castrazione è il tema per cui si può essere, i maschi pensano di poter essere evirati. Diciamo che in termini più moderni, in realtà intendiamo il sentimento per cui si può perdere quella potenza virile che il possesso del pene autorizza. Quindi la leggiamo in questo senso, l'angoscia di castrazione, di cui Freud parla proprio in questo caso. Poi la parte finale del caso invece parla delle teorie sessuali dei bambini, perché Hans era un bambino molto sveglio, aveva avuto una sorellina un anno prima e dunque in qualche modo ci fa vedere come lui intuisca come nascono i bambini e come avviene anche l'atto sessuale. Quindi, ripeto, è un caso molto interessante e vi consiglio fortemente di leggerlo. E ora passiamo all'argomento successivo. No, passiamo agli spunti di riflessione. Vi leggo la domanda. L'ansia può diventare, da affetto segnale, angoscia patologica. Cosa fa precipitare il soggetto in questa seconda, più grave condizione? Disturbi d'ansia e fobia scolare nei bambini. Cambiamento di paradigma nella teoria psicoanalitica. Dal modello pulsionale, la pulsione cerca la scarica, l'appagamento del desiderio, a la pulsione cerca l'oggetto. Vi chiederete, ma perché la professoressa si mette in testa di spiegarci tutta la psicoanalisi per parlarci dei disturbi d'ansia? Beh, perché trovo che sia importante sapere in che modo la teoria approccia, il modo in cui la teoria pensa al muoversi, al movente dell'agire umano, determina anche il modo in cui si guardano i problemi patologici, come in questo caso i disturbi d'ansia. Allora è importante sapere che nella psicoanalisi c'è stato un cambiamento di paradigma, per cui se il primo modello freudiano era un modello in cui quello per cui il nostro istinto, la nostra vita istintuale è mossa, diciamo, dalla ricerca del piacere e quindi quello che cerchiamo è l'appagamento del desiderio. I teorici successivi, le evoluzioni nel tempo di questa teoria, hanno spostato il focus e hanno detto no, le persone in realtà cercano
il movente, ciò che li spinge è la ricerca dell'oggetto, intendendo con oggetto gli altri umani, quindi la ricerca del legame, delle relazioni con gli altri, che siano relazioni significative.

tutto è in noi. E infine, il ponte è il cuore. Dal tuo cuore scorre la linfa dell'unione, dell'amicizia, della fratellanza e soprattutto dell'amore. In questo nostro essere si fonda ogni rapporto umano, fisico e metafisico, e proprio a partire da questo costruire il ponte, come atto d'amore nel pensarlo, nel realizzarlo, nel percorrerlo, nel viverlo, per condividere questo inusuale sentire, ascoltare il silenzio che sa dire di noi a noi stessi e agli altri, e ci indica il vero cammino dell'uomo verso l'uomo. Il ponte tra due cuori trascende le separazioni, razza, colore, stato sociale. Attraversarlo è un dono d'amore che ti fa sentire ambrosia e pieno di colore. Il ponte tra due cuori ricolma di gioia senza separazione, tagli e dolori. Il ponte del nuovo mondo che come Caronte, traghettatore di anime, ci fa attraversare un ponte ideale verso un mondo migliore. E questa è Diana. Ponte tra i mondi, conosciuti e sconosciuti. Come un'unica via che conduce al di là del cielo. La ricerca porta infine alla vera essenza, per questo i ponti vengono creati, per aiutarci a superare valli scoscese. E questa è Emanuele. A questo punto consentitemi un ultimo passaggio, davanti alle cascate. Ero sulle cascate del Niagara, Niagara Falls, per un convegno sui ponti. Mi sono affacciato alla finestra e ho pensato e ho scritto. La contraddizione di cuore e ragione fa oscillare tra il viversi e il negarsi. Anche il ponte è così, atto di ragione ma spinta di cuore. Chi vince vive, chi perde muore. Si vince col cuore e si perde con la ragione. Così è, sintesi folle di cuore che palpita e ragione che sragiona. Davanti alle cascate del Niagara a interpretarne il furore e viverne la magia, come l'arcobaleno che è in noi. La quiete del cromatismo assoluto del diridato ponte nel cielo, dopo la tempesta, che tutto travolge. Così è anche la vita di chi sa vivere appieno il ponte sull'eternità. E con questo mi congedo da voi e mi riprometto di ritornare a trovarvi e percorrere insieme un altro ponte. Grazie. La libertà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

da ragazzino io facevo disegni, va bene, tutti i bambini fanno disegni per un po'. Io disegnavo cimiteri perché una volta mio padre mi ha portato in cimitero, mi piacevano molto tutte queste statuette, queste cose. Poi, siccome ero in casa con mio papà, naturalmente, che come ho detto era architetto, vedevo sempre fogli di carta, matite, disegni, poi libri di architetture, libri di oggetti e così via. E quindi per me il mondo era quello lì, il mondo degli interessi anche infantili o della adolescenza era quello lì. Poi, quando è diventato un po' più grande, mettevamo i giocattoli, a parte che mio padre non mi comprava mai giocattoli, ma i giocattoli me li facevo io, mi scolpivo delle piccole barche in corteccia, mi sono fatto un'automobile di legno senza dirlo a mio papà, che poi se n'è accorto perché gli è arrivato il conto del falegname, e con questa automobile scendevo a tutta velocità per delle strade di montagna rischiando la pelle. Ma insomma, voglio dire che da bambino io ero destinato, non per colpa mia, non per merito mio, a disegnare delle cose, a disegnarmi un mondo artificiale, un mondo di oggetti, un mondo di luoghi e così via. Allora, questa creatività non c'è un momento nel quale comincia. L'attività comincia da sempre, dalla vita, dalla nascita, non so bene, comincia e poi piano piano, la creatività si fa aiutare dalla cosiddetta cultura, dalle conoscenze, dalle parole, dalle visite ai musei, dalla curiosità nei riguardi del mondo, nei riguardi di tutto quanto. Cioè la creatività, se vogliamo parlare di creatività, ma voglio dire questa voglia di disegnare o di fare delle cose, non è che comincia mai, o c'è o non c'è. Poi qualcuno si fa aiutare andando nei musei antichi, qualcuno si fa aiutare andando a vedere le fabbriche, le macchine e così via, qualcuno si fa aiutare andando in discoteca, qualcuno si fa aiutare innamorandosi di una ragazza, ma insomma, come questa voglia di fare cose viene aiutata, prende forma, prende intensità, questo io credo che sia indefinibile in un certo senso. Io personalmente mi dichiaro da qualche anno designer teorico, come c'è il fisico teorico, come c'è il matematico teorico, cioè persone che studiano la fisica, studiano la matematica, non che cosa si può fare con la fisica o con la matematica, studiano il fenomeno dello studio della fisica. Così uno può studiare il fenomeno del disegno. Che cos'è il disegno? Perché disegno? Cosa cavolo, a chi lo do sto disegno? Cosa fa sto disegno? Cosa vuol dire fare un disegno? Perché disegno una roba più alta oppure più bassa oppure più larga? Perché? Ecco, questo insieme di domande che uno si può fare domandandosi semplicemente che cos'è questo momento nel quale disegno è diverso da quello che dice adesso devo disegnare un bicchiere che non può costare più di tanto, deve contenere tanti decilitri, deve essere fatto di plastica o piuttosto che di vetro, che so io, e devo trovare macchine che lo producono perché lo stampo deve avere quella certa velocità, perché se no se ne faccio invece di 10 al minuto ne faccio 2, costa. Allora questa è una serie di pensieri che io cerco di evitare, ancora di più cerco di evitare di sapere se se ne venderanno tanti o se se ne venderanno pochi, anche perché non sono capace, perché tutte le volte che ho disegnato qualche cosa con l'idea che si doveva vendere è stato un disastro. Tutte le volte che ho disegnato qualche cosa che pensavo che non se ne sarebbe venduta neanche mezza, poi dopo magari è stato un successo, non lo so, anche lì è tutto misterioso questo affare. Lo spirito cartesiano può essere una parte di lettura dei miei lavori, perché io sono figlio dell'epoca del principio del secolo, diciamo così, e quindi di una speranza nel razionalismo, cioè una violenta speranza che la ragione potesse risolvere i problemi. Sono figlio

Io di un momento nel quale tutte le decorazioni sono state considerate oro rose, segno di decadenza, segno di cattiveria addirittura, e nel quale si sperava che la struttura stessa, la struttura in sé, una struttura cartesiana, potesse, come dire, indicare una nuova verità, una nuova purezza, una nuova semplicità ragionevole. Quindi sono cartesiano per natura, ma non è che mi fermo lì. Però devo dire, per esempio, che non sono mai stato capace di disegnare cose in movimento. Cioè, un vestito non lo so fare, perché un vestito si muove. E lo stesso non saprei disegnare un'automobile, perché l'automobile si muove. E invece so disegnare case. Ma so disegnare case non soltanto perché le case hanno dei muri più o meno diritti, che poi ultimamente non sono neanche più i muri diritti, ma avevano muri diritti, perlomeno Le Corbusier aveva bei muri diritti, Gropius belle facciate di vetro, belle diritte e così via, e soprattutto essendo un mediterraneo ha sempre avuto un'idea molto interessata al peso delle cose, al peso dei muri, al peso degli oggetti, al peso del disegno. Adesso, per esempio, c'è in atto un desiderio forte di eliminare il peso delle cose, di far volare i muri, di cancellarli, renderli trasparenti e così via. Insomma, queste cose succedono, ma io appartengo a queste informazioni, a questo modo di pensare lo spazio e il tempo del quale si parlava al principio del secolo. Ho degli atteggiamenti che riconosco adesso di aver avuto anche da ragazzino, atteggiamenti che so io di metodo esistenziale, non so. Per esempio, non ho mai chiesto agli altri di risolvere i miei problemi, ho sempre cercato di risolverli per conto mio. E questa è una cosa abbastanza rara, perché tutti chiedono al governo di risolvere i problemi, tutti chiedono alla divisa di risolvere il loro problema, tutti chiedono che so io. E si può sviluppare un metodo per cui dici: no, vabbè, queste sono le cose che mi stanno intorno, io devo slalomare dentro a queste cose, non le posso cambiare. E se volessi cambiarle, o se posso cambiare, posso pensare che le cambio soltanto facendo delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro, cioè diventare una forma di punto di riferimento e basta, se va, se funziona. Non funziona quasi mai, ma ad ogni modo si può sperare che funzioni. Poi ho sempre avuto, sempre da bambino, per merito di mio papà e di mia mamma, molto tempo di vita nella cosiddetta natura. Noi vivevamo in Trentino, mio papà ha addirittura fondato lo Sci Club Trento credo nel 1920, quindi era un uomo di montagna, ha anche partecipato alle gare di valigiani allora, con una squadra di valigiani, era molto forte, molto energetico, molto contento, se faceva la doccia con l'acqua fredda anche d'inverno e così via, e sempre mi portava nei boschi, quindi nei boschi la vita sensoriale è potente, fortissima, ci sono i rumori del vento, ci sono le acque gelate, i rumori delle acque che scendono nei torrenti, ci sono i funghi che appaiono come apparizioni dentro in mezzo all'erba, e anche i funghi hanno degli odori fortissimi, hanno dei colori molto belli. Ci sono tutti i fiori dei prati, a giugno i prati dove andavamo erano praticamente un giardino di fiori di tutti i colori, ranuncoli gialli, che so io, genziane di un blu pazzesco e così. Cioè, poi, per non parlare poi dei frutti, perché lamponi, si chiamano lì, mirtilli rossi, neri, bacche di ogni genere, per cui un bambino lì dentro
vive proprio col suo corpo, con le sue cellule, con la sua pelle, col suo naso, con la sua bocca, eccetera, gli occhi, vive un continuo evento straordinario. Un evento che però non è un invento intellettuale, non è tanto la mente che vive, è l'animale bambino che ha appunto i sensi, sente gli odori, vede, sente i rumori, tocca e così via. Cioè, e questo mi è rimasto addosso sempre e allora ho sviluppato anche un'idea che può essere qualche, ma insomma che il mondo si legge innanzitutto sensorialmente, si legge al tatto, si legge con gli occhi, si legge con gli odori, si legge col palato e così via. È chiaro che non c'è la sensorialità pura, appena comincia, diciamo così, immediatamente si intellettualizza, cioè certi sapori vengono catalogati, schematizzati e a quel momento lì, diciamo, la parte della mente potrebbe anche diventare certe volte preponderante, perché se io comincio invece che a parlare degli odori, a parlare degli schemi nei quali sistemo gli odori, io già comincio soltanto a far lavorare la mente e non più gli odori e non più il naso. Io ho sempre pensato che insomma però bisogna, è bello, è anche giusto mi sembra, dare molto spazio in fondo all'animalità, adesso che mi viene in mente, cioè a questo essere fatti di sensi. E se uno pensa a queste cose qui comincia anche a pensare che per esempio un tavolo non è più una superficie matematica stabilita da tre punti, come si studia nella geometria, ma è un pezzo di legno, ha uno spessore, ha un peso, ha un calore al tatto, ha un colore e così via. Allora io posso anche disegnare un tavolo partendo da queste problematiche. Voglio un tavolo che se lo tocco mi fa freddo alle mani o voglio un tavolo che se lo tocco me le riscalda? Voglio un tavolo che se mi appoggio non lo sposto o voglio un tavolo che appena lo tocco vada dall'altra parte? Insomma, adesso io sto un po' esagerando, ma insomma tenere molto conto, sempre molto molto conto di che cosa possono essere le osservazioni dei sensi, le reazioni dei sensi. Per questo mi sono dato molto da fare con i colori, per questo per esempio tutto il mio disegno simbolizza molto i pesi, perché faccio le gambe grosse, perché faccio il tavolo grosso, eccetera. Questo tavolo c'è, mi piacciono le porte che quando si chiudono fanno plac, belle grosse e così via. Mi piace quando entra sole dalla finestra, oppure certe volte mi piace una finestrina piccolissima perché voglio piangere, non voglio che ci sia luce e così via. E niente, questo è un po' alla base di tutte le cose che poi ho fatto nella vita. Ho avuto diverse influenze, la principale, tanto per cambiare, attraverso mio padre che aveva studiato a Vienna nel periodo dei grandi, della grande epoca viennese, prima della prima guerra mondiale, con Wiener Werkstatt, Hoffmann, Wagner e così via. E in casa c'erano libri di questo periodo, per cui lì alcuni dati, per esempio la non prospettiva, per esempio, che so io, il colore piatto, che è di discendenza giapponese, orientale, diciamo. In realtà molti elementi di discendenza orientale erano dentro a queste, alle opere che facevano questi personaggi intorno agli anni 10-15 e così via. Quella è la prima influenza. Poi certamente le influenze che ho avuto dagli americani sono state soprattutto, come dire, influenze di pensiero e influenze letterarie, insomma, di pensiero, sì, che è la stessa cosa più o meno, insomma. Per cui, per esempio, l'accelerazione del ritmo di lettura di una pagina l'ho imparata lì da Hemingway, ma soprattutto da Ginsberg e da quel gruppo di personaggi lì. Cioè che, infatti adesso non riesco più a leggere, mettiamo, romanzi di Dickens, perché mi addormento subito dopo la quarta riga, mi addormento, perché se deve descrivere una ragazza ci mette 6 righe e io ho già capito le prime 3 parole com'è questa ragazza. Ci sono
esempi tipici, per esempio

noi diciamo, mettiamo, possiamo dire, sì, va bene, ma lì dicono ok, c'è una differenza di almeno 3 secondi. E ok, abbiamo capito lo stesso che va bene, perché diciamo ok, zac. Ma questo potrebbe dire tanti, specialmente nella lingua, come dire, dei soldati, perché i soldati non hanno tempo di parlare tanto, perché gli arriva addosso qualche boom. E allora hanno accorciato molto il linguaggio, con naturalmente vantaggi e svantaggi, però il vantaggio di accelerare, come dire, la descrizione, accelerare il ritmo della pagina, c'è. E questo penso che si può, questo metodo è stato applicato al cinema, copiato dalla pubblicità, perché la pubblicità deve fare in fretta perché c'è solo 3 secondi di tempo, quindi deve far vedere tutto, e così via. C'è un'accelerazione generale dei metodi di produzione, sia dei disegni che delle parole, che dei canti e così via. Allora, quelle influenze certamente le ho avute dall'America, non c'è dubbio. Altre influenze, come quella dei colori, eccetera, le ho avute dall'India, perché in India, in Giappone, in Oriente in generale, il colore è sempre stato un tema molto importante. Ma le ho anche avute perché quando ero ragazzo, che avevo 17-18 anni, ero molto attento e interessato alla cultura figurativa francese, cioè alla scuola parigina. In più, avevo questo maestro Spazzapan, pittore maledetto, poveretto, che era così carino e gentile e pazzo e simpatico, che anche lui mi ha fatto delle grandi lezioni sul colore. Potrei parlare per 2 ore sul colore, comunque. Cioè, le influenze vengono da tante parti e essere influenzati è anche il risultato di una certa curiosità, di cui non mi prendo il merito, ma però la curiosità ci vuole, se no non si va tanto lontano. La politica mi ha influenzato molto lì, negli Stati Uniti, perché per una semplice ragione, che era una speranza che si potesse cambiare il mondo senza cambiarlo. Cioè cambiare il mondo senza violenza, senza usare violenza. Cambiare il mondo essendo responsabile come punto di riferimento di questa possibilità di cambiamento. Non si chiede niente agli altri, non si vuole distruggere, né ammazzare nessuno, né distruggere niente, ma io penso che con un po', la parola non mi piace, ma insomma con la vita personale o la vita di gruppi o che so io, possono dare indicazioni che si può vivere in un'altra maniera. Si può vivere in un'altra maniera, che poi il mondo industriale, la cultura industriale abbia infilato il proprio percorso nella direzione nella quale l'ha infilato e che quindi la politica sia determinata in questo momento dall'aggressività della cultura industriale, questo è un altro problema, però io continuo a pensare che spesso conta di più una canzone che 10.000 comizi. Beh, come dicevo, la creatività viene nutrita da una forma di curiosità, cioè uno dice va bene, adesso io voglio disegnare un tavolo, ma come lo faccio sto tavolo? Cioè, allora comincia a guardare i tavoli che ci sono in giro, allora poi su questi tavoli che vede dà delle specie di giudizi, li colloca, che so io, nell'antichità piuttosto che nella modernità, piuttosto che li mette in rapporto alla sua sensorialità e così via. Il viaggio è un modo di conoscere i modi della creatività degli altri, che cosa hanno fatto gli altri per disegnare un tavolo. Allora comincia a pensare, beh, ci sono tavoli di marmo, ci sono tavoli di vetro, ci sono tavoli di lamiera, ci sono tavoli di legno. E io come lo faccio? Per chi lo faccio? Lo faccio per la ragazza? Certo non lo faccio di marmo, se lo faccio per la mia ragazza lo faccio magari di un bel legno chiaro, e faccio vedere le venature, poi faccio le gambette, faccio le gambone, non so bene. Cioè, il viaggio è in fondo, da un lato, una conferma di quello che si desidera sapere,

E quindi anche in qualche maniera una conferma delle curiosità che uno ha già da sempre dentro allo stomaco, dentro a se stesso. Il viaggio a un certo punto diventa una necessità, se uno vuol fare qualche cosa deve sapere, deve conoscere, deve immaginare popolazioni diverse, gente diversa, necessità diverse, lingue diverse, odori diversi, quindi se uno che disegna vuole disegnare l'ambiente artificiale o gli oggetti o le architetture che so io, secondo me deve sapere che c'è tutta questa roba sul pianeta, poi sceglie, va, sceglie quello che può scegliere. Non so bene, è difficile, non ho definizioni in queste cose qui. Quando sono andato in India, quando ho deciso di andare in India, evidentemente avevo già una forma. Il mio modo di pensare aveva già in se stesso certe nostalgie o certe curiosità. Per esempio, ero molto, come dire, non so se si può dire, ma insomma non ero molto tranquillo nei riguardi del monoteismo. E non ero soprattutto tranquillo nei riguardi della retorica del monoteismo, cioè di tutte quelle parafrenalie che il monoteismo porta con sé, quindi. Come dire, questo è un discorso difficile da fare. Comunque un bel momento ho detto, beh, vado in India, perché l'India sapevo che era piena di divinità di tutte le specie e poi anche era misteriosa, sapevo che c'erano templi distrutti, o almeno pensavo che ci fossero templi distrutti nelle foreste, poi c'erano animali feroci nelle foreste, poi che so io, colori speciali, fiori speciali, così, vado a vedere questo immenso continente che è l'India, per vedere le donne come camminano, per vedere come si pettinano e così via. Non so bene, uno fa i viaggi, perché fai viaggi? Mica solo per andare all'albergo con 4 stelle, o mica solo per fare il bagno. Io non andavo solo al bagno, non ho fatto mai un bagno e in quegli anni lì in India non c'erano quasi neanche alberghi con 2 stelle, quindi anche questo rapporto fisico con la notte con i rumori dell'India, che non erano rumori di automobili ma di campanelle di biciclette che giravano tutta la notte, o rumori di preghiere lontane ai bordi della città, di altoparlanti feroci che suonavano. E vabbè, tutto questo è un'esperienza allora si può fare, si può fare. Non è detto che bisogna fare quello che ci hanno detto sempre di fare, si può fare un'altra cosa. I colori giocano un ruolo molto importante perché. Io posso raccontare storie con i colori, devo raccontare, racconto storie, anche se non voglio i colori. Per esempio adesso tutte le donne vanno vestite di nero, o andavano, adesso cominciano un po' a cambiare, ma andavano vestite di nero, il nero è un colore, hanno scelto il nero. Allora mi domando, questo nero è stato scelto perché così l'industria produce solo vestiti neri e in magazzino è più facile tenere solo vestiti neri? O perché quelli di marketing dicono, ah, se io faccio solo vestiti neri, la scelta delle signore, non dico che è facilitata, ma è condizionata. Se sono vestiti neri devo prendere un vestito nero. Se io faccio, beh, questo l'ho notato anche nel mio mestiere, se io presento, faccio vedere 3 ceramiche di 3 colori diversi, quasi quasi la gente non ne compra una perché non si decide a comprarne una con un colore. Se invece fossero tutte nere, dice, vabbè, c'è nero. Non ho capito anche, per esempio, tutti questi neri, se invece c'è, il nero è, come dire, in qualche maniera, segno di sciccheria, di eleganza, perché la figura nera è più, come dire, sobria, perché è più lunga, insomma, mi sembra che. Infatti i banchieri sono sempre vestiti di nero, tutti quanti, tutti, 10.000 banchieri, tutti vestiti di nero, con la camicia o bianca o azzurro chiara, con la cravattina. Tutto a posto, come dire, si evita la storia, si evita il giudizio, si evita di compromettersi con un giudizio. Invece, voglio dire, ci sono altri posti come, che so io, quando si va in un posto dove dei ragazzi cantano canzoni diverse, non cantano sempre la stessa canzone, cantano canzoni d'amore, cantano canzoni di protesta, cantano canzoni gentili, cantano canzoni
canzoni urlano, cantano e così via. Allora, i colori sono come le note, le note della musica, come le parole di un vocabolario di colori. È chiaro che il vocabolario, c'è un vocabolario italiano che ha certe parole e c'è un vocabolario inglese che ne ha delle altre. Può darsi che anche per i colori io abbia un vocabolario, come dire, per esempio francese, posso avere un vocabolario dei bambini, posso avere un vocabolario delle signorine, vergini, posso avere diversi, però ho un vocabolario e con queste parole posso parlare. In India il colore è la salvezza dell'esistenza, perché una ragazza contadina che mangia il riso con le mani così, però può, quando si veste con due o tre colori che combina, è la donna più bella del mondo. Cioè, intanto è come una regina dritta, perché spesso devono portare questi pesi, quindi si abituano a tenere la spina dorsale dritta, ma a parte questo, e camminano con questa spina dorsale dritta e questi veli o stoffe di colori diversi, sono anche la più povera ragazza del mondo, anche la più brutta, se vogliamo, purché non sia proprio gobba e storpia, ma forse anche gobba e storpia, vive, esiste, perché ci sono questi colori. Quando alla fine degli anni 50 Adriano Olivetti, attraverso un'indicazione di Giorgio Soavi, di cui ero amico da tempo, mi ha scelto per disegnare come designer dei prodotti della nuova divisione elettronica che si stava in quegli anni fondando, diciamo così, per la Olivetti. Io non sapevo niente di che cosa fosse l'elettronica, non capivo che quella che oggi si chiama la tecnologia, non c'era una, come dire, definizione o un tipo di discorso sulla tecnologia. Si sapeva che negli studi delle università, nei laboratori, grandi laboratori di ricerca dell'università e in certi grandi istituti bancari, che so io, c'erano queste cosiddette macchine elettroniche. E la prima macchina elettronica che la Olivetti ha affrontato era una macchina a valvole, quindi allora le macchine elettroniche erano degli interi arredamenti, cioè la memoria e le memorie erano grandissime, come dire, il packaging di quella che possiamo chiamare la tecnologia era enorme. Armadi giganteschi che per tradizione venivano dalla costruzione dei telefoni, anche loro questi rack, come si chiamavano, eccetera. E quando mi ha chiesto di disegnare, io sono rimasto per alcuni due mesi, credo, tre mesi senza tirare una riga, perché non riuscivo a capire che cosa avrei potuto fare lì, perché era un oggetto totalmente nuovo. Io sapevo disegnare un bicchiere, una ruota, che so io, una tavola, ma un'apparecchiatura elettronica non sapevo. Finché Adriano mi ha chiamato e mi ha detto: allora Sozza, cosa ha fatto? Ho detto: ma sto lavorando. Dice: guardi che va bene. Ho detto: tra due settimane porto qualche cosa. E però per me questa tecnologia già allora mi faceva una paura tremenda. Pensavo a una specie di mostro che ci avrebbe mangiati tutti quanti e soprattutto che ci avrebbe condizionato tutti quanti, anche se allora, come dico, non si capiva bene. E ho fatto degli armadi di lastre di alluminio secche con bulloni di ferro neri, cioè ho costruito un ambiente quasi terrificante, o perlomeno che teneva le distanze tra operatore e tecnologia, non so. E vabbè, quello era il segno di come misteriosa fosse da un lato la tecnologia e dall'altro lato come impossibile o difficile fosse contattare questa tecnologia. Ma questo non lo dico solo per me, anche per gli ingegneri che ci lavoravano, perché lavoravano in stanze piene di cavi per terra, centinaia di valvole. Era un momento, come dire, era un grande combattimento in quel momento la tecnologia. Alla fine, e poi sono andato avanti, piano piano i volumi si sono ridotti, perché hanno cominciato a venire i chips, e poi bla bla, sempre più piccolo, sempre più piccolo. E io ho sempre pensato però che

queste macchine elettroniche dovessero in qualche maniera avere un disegno, come dire, calmante, perché già allora su una tavola come là c'erano tre o quattro pezzettini di macchina elettronica. Adesso c'è il mouse, poi c'è il modem, poi c'è la tastiera, poi c'è il computer e così via. Insomma, è un mondo di caos totale. Ho disperatamente per almeno 5-6 anni cercato di convincere gli ingegneri e la Olivetti a disegnare queste macchine come delle scatole. Pensavo che si potesse sviluppare una cultura della scatola, un po' come nel Giappone antico, che ci sono scatole piccole, scatole grandi, scatole piatte, scatole grosse, scatole preziose, scatole non preziose e così via, ma tutte le scatole stanno una vicino all'altra senza dare troppo fastidio. E il paesaggio, un paesaggio di scatole, è malgrado tutto un paesaggio, come dire, leggermente organizzato. Avrei potuto immaginare che il mouse fosse una scatoletta, mettiamo rossa perché la uso, che il computer fosse una scatoletta, che so io, grigio scuro, cioè potevo fare un ambiente di colori, eccetera, ma senza, come dire, mettere in gioco diagonali o curve che non stanno le une insieme alle altre e che alla fine creano nel mondo degli uffici, e poi è successo, un caos totale, cioè molto difficile da... Mi sembra da starci con una certa calma nelle nostre stanze. Di solito c'è un letto, poi sopra il letto c'è il crocifisso o la fotografia del papà e della mamma, o che so io, insomma, poi c'è un armadio, insomma, c'è un minimo di controllo. Nel mondo, nella cultura giapponese classica, questo controllo era portato al massimo, perché anzi proprio l'etica del disegno era l'etica di questo controllo, diciamo. Li ho convinti, però quando poi alla fine sono riuscito a, come dire, a regolare un pochino tutta questa cosa, è venuto fuori che l'elettronica adesso ce l'abbiamo in tasca, che questo è un calcolatore elettronico. Allora tutta la mia, quella necessità che sentivo di metterli d'accordo, mettiamo, con questa riga, e metterli d'accordo con questo telefono, e metterli d'accordo con quest'altra scatola, non c'era più ragione di farlo. Oppure ci sarebbe ragione di farlo, ma insomma il discorso diventerebbe più complicato. Cioè è un discorso che tocca a questo, oggi come oggi, proprio la produzione industriale, perché ogni industria vuole fare la sua cosa e dice: la mia è più bella perché è blu, la mia si vende meglio perché questo tasto è verde, la mia si vende meglio perché questi tasti sono un po' più piccoli, il mio telefonino è così piccolo che lo puoi mettere nel taschino della giacca. E quindi le ragioni del disegno non sono quelle di calmare la gente, ma casomai di vendere di più questi oggetti. C'è questo tema del rapporto tra la forma e la funzione, che è un tema che è stato molto dibattuto al principio del secolo. Io credo che non si possa mai definire la funzione di un oggetto, perché la funzione, ci sono tanti tipi di funzioni. Certamente ci sono funzioni che riguardano il rapporto tra l'oggetto o la macchina e il corpo umano, le mani, gli occhi, che so io. Ma ci sono anche altre funzioni, per esempio appunto l'attesa. Ci sono macchine che fanno aspettare molto, per cui ci si stanca, indipendentemente da quella che è la funzione sul corpo, una funzione psichica. Ci sono funzioni emozionali, per esempio la bandiera rossa ha una forte funzione a un comunista che va in un corteo, mentre, che so io, mentre ha una disfunzione se vedono il pavimento pieno di sangue di un assassino rosso. Anche quindi, qual è la funzione del rosso? Non si capisce bene quale sia. Qual è la funzione della sedia? Questa storia la racconto sempre. Se devo stare 8 ore davanti a un computer, seduto in una sedia, non c'è sedia comoda al mondo, perché arriverò alla fine della giornata stanco per essere stato sulla sedia più comoda del mondo, ma 8 ore davanti a un computer. C'è somma di funzioni, una è quella del sedere e una è quella degli occhi. Se guardo il computer mi stanco, stanco il cervello, stanco gli occhi. E

Magari non stanco il sedere, però attraverso il cervello e gli occhi mi stanco anche il sedere. Quindi la funzione non so che cos'è, di volta in volta va trovata, va sperare, bisogna sperare che ci sia la funzione, ma soprattutto bisogna sperare che la società migliori le funzioni sociali, diciamo, non so come chiamarle, migliori, per esempio, invece di 8 ore farne 3, oppure di lavoro farne 3, oppure che so io, invece della metropolitana, che è le sedi della metropolitana giapponese, per cui qualunque ragazzina giapponese deve fare 1 ora e mezza di metro per arrivare al posto di lavoro. È chiaro che dovrei fare dei lettini, perché così, oppure che so io, dei belle chaise longue che possono leggere, oppure che so io, mettere dei televisori che possono guardare, oppure, non so, insomma. Il metro è un disastro, per quanto un ingegnere, un architetto, un designer pensi di fare un metro funzionale, non sarà mai funzionale, perché 2 ore e mezza tutti i giorni, andare e venire, 4 ore della vita ogni giorno buttate nel metro, hai voglia funzioni. Cioè, la funzione casomai è da un'altra parte, la funzione che so io è sociologica, politica, non so come si chiama queste robe. Quindi il rapporto tra forma e funzione è un rapporto, come dire, è un rapporto dinamico continuamente tra chi usa l'oggetto e questo oggetto. Per esempio, altra cosa che racconto sempre è che è molto diverso bere un bicchiere d'acqua in un bicchiere di carta, fermandosi, che so io, a un distributore di benzina, scende una fontanella, prende il bicchiere di acqua, che bere, che so io, un bicchiere di acqua dalla fonte in un bellissimo bicchiere di cristallo, insomma. Allora, l'acqua della fonte è fresca, è pura, eccetera. Io sono calmo, contento perché respiro ossigeno, ho un bel bicchiere di cristallo che ha un certo peso, una certa trasparenza, una certa preziosità anche, e bevo quest'acqua, è il massimo. Bere l'acqua, buttare via il bicchiere di carta, bere in questo bicchiere di carta che è un po' grasso perché non deve tenere l'acqua, cioè ha un sapore schifoso. Bere acqua schifosa perché, come dire, purificata col cloro, magari troppo cloro, insomma non funziona niente. Però allora dov'è la funzione? Non si sa dov'è la funzione. Io me la devo andare a cercare la funzione. Vado nella foresta e mi cerco la funzione del bere un bicchiere di acqua. Se sto sull'autostrada la subisco la funzione, non so bene. È difficile parlare di questi temi, infatti oramai se ne parla abbastanza poco. Certo, poi l'industriale o l'uomo di marketing mi sa benissimo dire qual è la funzione. L'industriale vuole fare prodotti che si producano in fretta, che costino poco. E l'uomo di marketing, prodotti che si vendono molto, per loro questa è la funzione. Può darsi che non sia la mia funzione quella lì, può darsi che non sia la funzione della gente, può darsi che la gente magari aspirerebbe a altri tipi di funzioni, insomma. I condizionamenti però sono molto potenti su queste parole. Beh, anche l'armonia e anche il relax sono parole che di difficile definizione, difficilissima definizione, perché ognuno ha momenti nei quali ha più o meno bisogno di relax, o non ne ha bisogno affatto, non ne vuole sapere, oppure pensa che il relax sia giocare a football e quell'altro invece di stare sdraiato su una panchina. Certamente io ho sempre pensato che il disegno, un disegno, come dire, onesto, diciamo così, dovrebbe portare l'oggetto che si disegna a diventare un po' uno strumento esistenziale, cioè a essere talmente semplice, gradevole, onesto, carino, che so io, forse far sorridere, che so io, per cui automaticamente entri in uno stato psichico di relax. Per esempio, il rosario, che è una cosa non certo cattolica ma molto più antica,
era un modo di controllare il respiro, perché tu cantavi 1, 2, 3, 4 frasi, alla quinta cambiavi frase o cambiavi suono. Poi, per cui praticamente in realtà calmavi il respiro, l'ansia. Cioè era un oggetto, uno strumento per l'esistenza e in fondo per il relax. E poi queste preghiere, queste frasi si riferissero chissà o a qualche divinità o a qualche mistero indefinibile o anche forse anche all'amore, infatti molte canzoni d'amore ripetono alcune parole, alcune frasi, per cui in questa ripetizione c'è anche un modo di come dire, agire sulla propria esistenza, non soltanto perché si dicono delle cose. Molte poesie antiche, come tutti sanno, religiose e non religiose, nel ritmo continuo hanno continuamente ripetizioni, cioè spesso la stessa parola viene ripetuta o la stessa frase o la stessa visione viene ripetuta con insistenza, proprio per, come dire, creare uno speciale avvicinamento all'esistenza o della poesia o dell'oggetto. Ci sono sistemi, lo sapete certamente, i mandala o certi yantra, che so io, che avendo un centro e creando una possibilità di concentrazione e di dimenticare tutto il resto, tutte le deformazioni della vita quotidiana, le stanchezze, le paure, eccetera, riescono a... Lì poi si arriva allo yoga, ad altre forme, altri metodi o metodologie, alla ricerca di una forma di, si potrebbe chiamare relax, di serenità, di, come dire, di contatto con l'ignoto, con l'universo. Questo è il massimo. Io non penso quasi quasi che la bellezza ci sia. La bellezza è un momento d'incontro. D'incontro tra, come dire, la domanda che ci facciamo tutti continuamente e l'ignoto, che ce l'abbiamo tutti sulle spalle. Quando in qualche maniera l'ignoto ci sorride, lì c'è la bellezza. Ma sono robe rare, rarissime. Allora magari ci mettiamo anche a piangere, perché comunque i cinesi dicono la bellezza c'è quando si muore, quando fa morire, cioè quando dà una tale sensazione, non neanche sensazione, come dire, una tale percezione, diciamo così, della presenza, della forma, che so io, dell'intensità, chiamala come vuoi, dell'ignoto, lì c'è un momento speciale che chiamiamo bellezza, ma è un miracolo, un piccolo miracolo, sì, è un mistero, sì, è un mistero. L'artista si rinnova, ma anche no. Infatti, una delle cose che mi ossessiona alla mia età è la sensazione che non riesco più, come si dice, a rinnovarsi, cioè a essere un altro, a sentire cose da dire. Infatti la maggior parte degli artisti arrivati in artisticità a una certa età non fanno altro che, come dire, sofisticare, raffinare quello che hanno fatto tutta la vita. Questo va bene, insomma, la vita è così, non si può pensare sempre di essere... credo che l'età in generale, l'età buona, se così si può chiamare, forse dai 40 ai 60 anni, poi dopo. Prima è sempre un combattimento con se stessi e con tutti gli altri. Poi finalmente si comincia a capire qualche cosa, si comincia a poter enunciare qualche cosa. E poi una volta enunciato non si sa da che parte ricominciare. Si resta lì, allora l'enunciazione si fa un po' meglio, si fa un po' più sofisticata, si usano parole più precise, si è un po' più noiosi, eccetera. Questa è la storia, la parabola, che non l'ho inventata io, di sempre. Poi qualcuno, i tempi, qualcuno comincia prima, qualcuno finisce dopo, ma i giochi sono sempre uguali. Se ci fosse un filo della mia opera che non ho mai tradotto, sarei disperato, perché mi piace molto tradire le cose.
penso che bisogna continuamente tradire se stessi, se è possibile, per uscire dalla condizione, come dire, intellettuale o sensoriale o che so io, perché tu, insomma, uno è molto legato a se stesso, allora magari si sbaglia, non so bene, allora uno prova da un'altra parte, prova da un'altra parte, così. Comunque, forse quello che non ho mai tradito è questa curiosità permanente, forse questa è quella che non ho mai tradito. Credo che se qualche amico mi ha detto, c'è una bella differenza a fare l'amore per fare l'amore o fare l'amore per fare un figlio. Ecco, allora io faccio l'amore per fare l'amore, non mi interessa fare figli.

Benvenuti a tutti. Sono Paolo Portoghesi, un architetto, e cercherò di raccontarvi la storia della mia produzione. Oggi il titolo della lezione è Luogo e Natura, e questa lezione si compone di due parti, lo spazio come sistema di luoghi e poi il dialogo con la natura. Ecco, qui vedete un'immagine del Pantheon. La ragione è che io, andando a scuola quando facevo le elementari, tutte le mattine attraversavo una parte di Roma e vedevo degli edifici di grande richiamo. Ma quello che mi ha più impressionato fin da bambino, è diventato una specie di problema per me, è la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, questa meravigliosa architettura di Francesco Borromini. Ecco, e guardando questa spirale, questa forma così inusitata all'interno della città, questa architettura mi invitava a dare una risposta, in un certo senso mi interrogava, cioè bisognava capire perché questo architetto aveva fatto una cosa tanto diversa da quello che si vede normalmente. Tra l'altro, andando poi a casa dei nonni in via della Chiesa Nuova, io vedevo molto spesso un altro edificio di Borromini, questa facciata dell'oratorio dei Filippini, che è anch'essa molto strana, perché sembra una chiesa in quanto ha questo timpano e questa forma accogliente, ma nello stesso tempo ha tante finestre quante di solito una chiesa non ne ha, le facciate romane sono di solito prive di chiese. Ecco, quindi io sono nato all'architettura sotto il segno di Borromini, sotto l'influenza di questo architetto. I professori che ho incontrato nella scuola mi davano l'impressione di non aver molto da dire, di dire delle cose un po' scontate, mentre ciò che Borromini attraverso le sue opere mi diceva erano delle cose essenziali, era proprio entrare in questo tempio dell'architettura. Questo è un mio progetto di scuola, una piazza, già il fatto di aver disegnato una piazza era una reazione alle tendenze dell'architettura di allora, che non davano spazio a questo luogo di incontro, luogo degli sguardi, luogo in cui si svolge la vita dei cittadini. Ecco, poi subito dopo ebbi la fortuna, appena laureato, di cominciare a costruire e subito ebbi la sensazione che era importante, costruendo, dialogare con i luoghi. Quindi voi vedete sulla sinistra un'immagine che si riferisce alla tradizione fiorentina, perché riprende certi motivi del romanico toscano, e sulla destra vedete invece un edificio a Pistoia in cui si cerca di recuperare un elemento allora poco usato nell'architettura, cioè la colonna intesa come qualcosa che si riferisce alla tradizione del tronco e nello stesso tempo ricorda il corpo umano, la figura del corpo umano con le sue meravigliose proporzioni. Ecco, questo è forse il primo edificio importante che ho costruito a Lucca, vicino alle mura, e quindi vedete rispecchiato nell'edificio delle caratteristiche dell'architettura della città, anzitutto le mura di mattoni e poi questa stratificazione di materie che si riferisce proprio agli edifici più importanti della città. Ma la prima opera veramente progettata in grande libertà è la casa di un regista cinematografico, Casa Baldi. Fu una sfida questo edificio, perché Baldi mi disse: devi fare assolutamente quello che tu desideri senza nessun vincolo e nello stesso tempo devi fare la casa per un artista. Ecco, io ho immaginato questa casa che dialoga con lo spazio circostante, perché si apre attraverso queste murature di tufo e nello stesso tempo nasconde gli elementi di contatto con l'esterno. Le finestre sono ricavate negli spiragli,
Nello stesso tempo la casa cercava di rispondere al paesaggio. Qui vedete una terrazza che riprende le curve del fiume, del Tevere. Ecco un'immagine di un rudero vicino alla casa che ha ispirato molte delle sue forme. Ed ecco, qui vedete ritornare questa alternanza di concavità e convessità il tema della lanterna di Sant'Ivo alla Sapienza che io osservavo durante i miei viaggi quotidiani verso la scuola. Ecco, subito dopo realizzai una casa sempre all'interno di un paesaggio libero, in un oliveto, e quindi cercai proprio di trarre ispirazione dall'oliveto. È una casa di cemento, una casa in cui le linee verticali sono esaltate e gli spazi interni sono estremamente mobili. Questa è la copertura del salone, questo è lo schema geometrico. Come vedete, questo schema geometrico è ispirato a una famiglia di cerchi concentrici, cioè tanti cerchi concentrici che dettano le forme della casa, che sono quegli tratti più scuri. Quindi una casa che nasce da questa intuizione che per rappresentare l'interno e l'esterno di una casa e quindi l'individuo e la società, un elemento prezioso è proprio questo avvolgimento dei cerchi che richiama la presenza. E per me era molto importante che anche stando all'interno della casa si avesse la sensazione dell'esterno come di qualcosa che preme verso l'interno, che ne caratterizza lo spazio. Un'altra villa costruita in quel periodo, vicino al mare, a Serapo, è ispirata invece a delle forme storiche. Michelangelo Buonarroti aveva progettato le fortificazioni di Firenze nel periodo tragico della Repubblica Fiorentina assediata, e in questi progetti di fortificazione ci sono delle forme inedite che in qualche modo sono una profezia dell'architettura moderna. Qui potete vedere la ricostruzione in gesso di una di queste fortificazioni. Ecco, io ho preso spunto da questo per realizzare un edificio che dialoga con il mare, nello stesso tempo dà la sensazione di somigliare a un animale marino, a un crostaceo, a qualcosa.

E comunque è un organismo vivente, questo era in fondo il tema che io mi prefiggevo. E anche dall'interno, vedete, da una delle finestre si osservano le onde del mare, voleva tener presente questa presenza, questa imminenza del mare, con il suo dinamismo, con la sua capacità di muoversi attraverso le onde, diciamo, di esprimere

abbiano questa vicinanza con le forme diciamo con le forme degli esseri viventi. La mia volontà era quella di combattere la freddezza dell'architettura moderna ai suoi inizi, questa geometria semplificata che in qualche modo riduceva tutto all'idea della scatola. Quindi la mia ricerca è stata quella di creare degli edifici che avessero un richiamo, un calore, una capacità espressiva molto importante. Ecco l'interno del teatro in cui, come vedete, il soffitto diventava un grande lampadario nella vicinanza del palcoscenico. Un altro edificio importante di quel periodo, ispirato a questo dinamismo dello spazio, è questa torre che doveva essere costruita a Santa Marinella. I piani sono tutti uguali, però ruotano ciascuno di 72 gradi, in modo tale da determinare questo avvolgimento a spirale che di nuovo recupera in qualche modo la Cappella di Sant'Ivo. Ecco, qui avete il progetto di una seconda casa Baldi permeabile alla luce e allo spazio, un tema che riprenderò molto più tardi nel 2009, e questa rotazione dei piani uno sull'altro sono riuscito a realizzarlo soltanto in Nigeria in un edificio molto recente. La casa Papanice è un po' la conclusione di questa serie di edifici dettati dal spazio come sistema di luoghi, cioè da queste polarità circolari che influenzano piegando le pareti. È una casa che vuole esprimere la gioia, in un certo senso, della novità, la gioia di un edificio che è estroverso, che si richiama a dei motivi musicali, per esempio quelle strisce che vedete sulle pareti, strisce di mosaico, sono una trascrizione matematica del primo accordo della Primavera di Vivaldi, quindi un motivo conosciutissimo, trasferito in termini geometrici con lo stesso sistema usato nel Bauhaus di Gropius. Ecco, qui vedete come vengono contrapposti elementi di chiusura ed elementi invece di netta apertura attraverso queste fessure caratterizzate anche dai balconi. L'idea era quella di creare degli spazi trasformabili, quindi con delle pareti mobili tutte le stanze di questo appartamento comunicavano tra loro. Erano spazi rappresentativi con una scala, un soggiorno e una serie di spazi, diciamo, collegati con il soggiorno, con funzione libera, cioè uno spazio a disposizione per vivere in libertà all'interno di una casa, modificandone continuamente le strutture e i limiti. Questo è uno degli elementi, questo è un corridoio e questa è un'immagine del soggiorno con appunto queste tre mezze mobili che potevano aprirsi e chiudersi. Questo edificio fu usato per un film, e qui vedete Monica Vitti, appunto protagonista di questo film, Un affare di gelosia di Scola, che fu girato tutto all'interno di questa casa. Ecco, ancora nel campo dello spazio come sistema di luoghi, il punto d'arrivo in un certo senso di questa ricerca è una chiesa, la chiesa della Sacra Famiglia a Salerno, che come vedete è fatta con queste superfici gradinate che rispecchiano la luce, la fanno vibrare, e la luce penetra attraverso delle fessure laterali. È una delle prime chiese costruite dopo il Concilio Vaticano, che cerca appunto di interpretare la nuova liturgia, quindi la centralità dell'altare, la posizione del tabernacolo in punto laterale, e questa unità della comunità che accerchia l'altare. La chiesa
di Salerno, della Sacra Famiglia, deriva direttamente da Sant'Ivo alla Sapienza. Qui vedete un schema geometrico di questa chiesa che è basata sul triangolo e su tre

grandi concavità. Lo stesso sistema delle tre grandi concavità viene utilizzato per questa chiesa, ma non attraverso il ricorso alla simmetria speculare, ma invece attraverso una sorta di scomposizione, oggi si direbbe decostruzione, quindi un santivo rivisitato in funzione della tradizione moderna, che è una tradizione che tende appunto a superare certe caratteristiche della tradizione e ricercare un dinamismo aperto nell'architettura. Questo è un disegno che fa vedere come in qualche modo la metafora che volevo ricordare era quella dei tre alberi con il sole al centro. Ecco, qui vedete in qualche modo i tre alberi e questa cupola che in qualche modo fora questa struttura. Ecco, ho parlato appunto di questi cerchi concentrici, di queste famiglie di cerchi. Ecco, l'immagine più significativa legata a questa famiglia di cerchi è quella del sasso gettato nell'acqua, su cui riflette Leonardo da Vinci più volte. Ecco, questa forma dei cerchi concentrici che in un certo senso si realizza tutti i giorni attraverso la rotazione delle stelle, ma ecco anche una serie di curvature concentriche parallele invece in una struttura rocciosa. Qui siamo ad Acireale, ecco, qui vedete come la cantoria, questa specie di loggia sopraelevata, rispecchi questo sistema di continua eco, diciamo, di forme complesse. Ecco un esterno della chiesa. Ecco invece un altro edificio fedele a questa impostazione, una villa costruita in campagna, vicino a Campagnano, in cui, come vedete, le superfici curviline si aprono e si chiudono nello stesso tempo. Ha un'ispirazione antica questa casa. Al centro ha questo compluvio che ricorda la concezione classica della casa. Ancora un edificio basato sui cerchi concentrici, è la biblioteca di Ignazio Silone ad Avezzano, questa invece è una casa costruita, è a battipaglia, è una casa in cui sono utilizzate come forme decorative delle forme matematiche e dei frattali, cioè delle strutture matematiche indagate da Mandelbrot in tempi recenti. Ecco, molto importante per me è stato fin dall'inizio l'ispirazione della natura, cioè è osservando la bellezza della natura che ci si rende conto che nella natura ci sono un'infinità di proposte che possono essere trasformate in architetture. Sono degli spazi abitati da insetti, non da uomini, ma che sono di una potente suggestione espressiva. Qui vedete per esempio un'iris germanica che è regolata sistematicamente dalla simmetria ternaria. È un fiore matematico, potremmo dire, che ha al suo centro uno spazio. Quindi, fotografando questi edifici, io ho potuto indagare le relazioni tra natura e architettura e ho dedicato un libro a questo argomento, uno dei primi libri dedicati all'influenza della natura sull'architettura. Ecco, qui vedete l'importanza della natura per l'architettura. L'uomo ha iniziato a costruire imitando gli uccelli, ce lo dice Vitruvio ed è abbastanza probabile. Qui vedete un nido per dei rondinini fatto impastando della paglia con il fango. Questo è il modo in cui costruisce la rondine il proprio nido, ma è lo stesso modo in cui l'uomo all'inizio della sua carriera di architetto costruisce la sua tana, la sua casa. Ecco, Vitruvio espone la sua teoria, secondo la quale il fuoco nasce, cioè l'architettura nasce
dal fuoco.

Cioè, quando gli uomini scoprono il piacere di stare insieme intorno al fuoco, sentono anche il bisogno di difendersi dalle intemperie, quindi di ricreare questo calore creato dal fuoco, e nasce la prima casa. Nasce anche qui, servendosi dell'esempio naturale. Qui vedete una specie di castello di roccia, un esempio di come nella natura ci siano potenzialità architettoniche a non finire. Del resto, Borromini ha saputo sfruttare questa potenzialità dell'immagine naturale nella chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, che avete già visto 3 volte. Qui vediamo un esempio tipico di frattali, cioè i frattali sono delle forme matematiche basate sull'autosimilarità, cioè la stessa forma si ritrova in dimensioni diverse. Come per esempio nella natura, nei golfi. Il mare erode la terra formando tutta una serie di concavità che sono dei golfi, e dentro un golfo grande ci sono tanti altri golfi piccoli. Ecco, l'ispirazione dei frattali a me è servita anche per immaginare questo teatro, purtroppo rimasto sulla carta, un teatro che ha trovato però eco in tante costruzioni successive di altri architetti. Come vedete, questo edificio ricorda un po' il corpo umano, cioè ha questa convessità armonica che appunto gli deriva dal studio delle forme naturali. Questo è uno dei primi disegni, è un edificio dedicato a Puccini, doveva sorgere sul lago di Masaciuccoli e doveva avere una grande finestra del palcoscenico aperto verso lo spettacolo del lago che aveva ispirato a Puccini le melodie della Butterfly. Quindi questo edificio si ricollega anche all'immagine della farfalla. Un'altra esperienza, questa fortunatamente realizzata, mi ha portato a costruire nelle terme del Tettuccio di Montecatini questo spazio in cui il legno è utilizzato come lo utilizza Madre Natura. Noi di solito il legno lo affettiamo come si affetta un salame, poi usiamo, come per le nostre strutture di legno, usiamo delle travi, che sono pezzi di legno trasformati in solidi prismatici. Ma in realtà nell'albero il legno si inflette e una delle caratteristiche della struttura lignea è proprio questa capacità di flettersi e mostrando una grande resistenza anche al peso. Ecco qui appunto come io ho cercato di esprimere attraverso il legno lamellare, che è un'invenzione recente e affascinante, di esprimere questa vocazione del legno per la curvilineità. Ecco il primo disegno per questo ambiente. È un ambiente in cui il pavimento è un omaggio alla mineralità, potremmo dire, cioè a delle forme tipiche dei cristalli minerali, mentre tutta la parte della struttura, come vedete, si ispira al grande tema dell'albero, l'albero che si moltiplica, l'albero che divide continuamente in rami l'impulso che viene dal tronco. Un'altra architettura ispirata dalla natura è il teatro che ho costruito a Catanzaro, il nuovo Politeama. Ecco, qui vedete sulla sinistra la sezione di un fiore, mentre sulla destra c'è la pianta del teatro. Inutile dire che anche nel fiore esiste quello che noi consideriamo un sistema legato al teatro dell'italiana, cioè all'italiana, cioè questa moltiplicazione di palchetti che creano nel loro insieme questo spazio interno affascinante. Ecco, nel fiore naturalmente questi sono i ripostigli dei semi. Ecco un'immagine del teatro in cui, come vedete, la linea curva è utilizzata secondo la grande tradizione del teatro all'italiana e la decorazione serve anche ad ottenere un effetto acustico accettabile. Ecco, uno degli elementi, delle metafore inserite in questa architettura è la conchiglia. Ora, la conchiglia, voi sapete, ha una capacità sonora, di solito si ascoltano le conchiglie, quindi in qualche modo
questa potenzialità sonora può essere espressa dal fatto dell'analogia di questo disegno con una conchiglia vera e propria, in questo caso un pecten. Ma nel teatro di Catanzaro c'è anche questa affinità con il violino nella ricerca delle strutture curviline. Questa è l'immagine esterna che già vuole in qualche modo suggerire l'idea dell'interno della sala teatrale. Infatti si apre verso lo spettacolo della città come se fossero tanti palchetti allineati. Questa è la prima idea espressa attraverso il disegno e qui vedete queste curve che si liberano e in qualche modo producono questo effetto armonico che si richiama ovviamente al discorso musicale. Ecco, le pareti esterne del teatro si sfogliano liberamente, anche qui imitando un aspetto naturale, quello appunto della crescita delle foglie che nascono da un ramo, ancora un legame con la natura in questa banca di via Cola di Rienzo, con questa scala in cui la ringhiera è fatta dall'avvolgimento libero di elementi spontaneamente curvati e saldati. Un vero e proprio confronto con la natura dopo delle esperienze architettoniche è stata la costruzione del mio giardino. Insieme a mia moglie Giovanna abbiamo realizzato a Calcata, dove abitiamo, un grande giardino che è un po' un giardino della memoria, un giardino in cui sono raccolte molte immagini che appartengono alla nostra vita, immagini di viaggio, immagini di grandi impressioni avute attraverso i viaggi in Italia, paese così ricco di ville meravigliose che abbiamo voluto in qualche modo rievocare questa Villa Adriana minuscola, in miniatura. Questo è un teatro all'italiana, è un giardino all'italiana ispirato dalle ville toscane. Questa è una grande scalinata. Nel giardino sono collocate una serie di biblioteche, perché accumulando poi tanti libri è stato necessario trovargli un posto trasferendoci in campagna. Questa è la biblioteca principale, la biblioteca dell'Angelo, che vuole in qualche modo suggerire l'idea di un libro aperto. Questa è la parte più interna del giardino in cui abitano moltissimi animali. Mia moglie ha la passione per gli animali e attraverso una cura continua riesce a mantenere questo giardino che richiede veramente un lavoro molto intenso. Qui vedete la fortuna di un arcobaleno e nella pianta al di sopra potete osservare le diverse parti del giardino. Questa è un'immagine invernale, ci sono nel giardino degli olivi centenari, questo qui l'abbiamo ribattizzato Michelangelo perché come vedete è una vera scultura, un'immagine di straordinario fascino. Ecco, qui è un'immagine dell'ultima lezione dei miei corsi, la faccio di solito nel mio giardino, invitando gli studenti a venire, e appunto ci sediamo al di sopra di questa scala doppia, concava e convessa, che rievoca un pensiero di Bramante, la scala che aveva pensato per la conclusione del cortile di Belvedere. Questo è lo studio, costruito sempre a Calcata. Ecco, io ho avuto occasione anche di progettare delle torri, anche se tutto sommato ho sempre espresso la mia preferenza per un'edilizia orizzontale, perché è nella città antica la presenza della scala umana e anche il contrasto tra i monumenti e il tessuto della città è un elemento essenziale. Tuttavia, ecco, c'è una torre progettata per Shanghai che vedete qui, messa in rapporto da una parte con la torre di Palazzo Vecchio, dall'altra con un edificio cinese. Qui invece siamo in Nigeria, anche qui un'ispirazione locale. Quelle strutture che vedete al centro in alto sono strutture fatte con foglie di palma impastate con del fango, mentre sulla sinistra vedete un nido di termiti, che è una delle immagini che colpiscono quando si

si visita la Nigeria. Questa era una torre progettata per un quartiere periferico di Roma, e questo è un tentativo di inserire senza turbare una volumetria all'interno di un paesaggio meraviglioso. Siamo a Saturnia, questo inserimento ha realizzato una forma di armonia, anche se qualcuno avrebbe preferito che questo edificio non si costruisse. Ancora un esempio di ispirazione naturale, questa è la torre della ricerca fatta per la Città della Speranza, cioè una meravigliosa fondazione che promuove la ricerca scientifica dedicata ai tumori dei bambini. Si trattava di costruire 9 piani di laboratori di ricerca, che avevano bisogno di uno spazio tranquillo, protetto, e che nello stesso tempo potevano offrire una veduta del paesaggio circostante, a suo modo affascinante. Ecco, i due elementi ispiratori di questa torre sono, da una parte, il DNA, la molecola tipica della vita, e dall'altra l'immagine dell'angelo, che in qualche modo viene evocata dalla presenza, come vedete, di queste scale esterne che poi in qualche modo prima si espandono e poi si raccolgono, quindi in questo modo suggerendo l'immagine delle ali angeliche. Avete visto finora come lo studio della natura possa fornire all'architettura suggerimenti importanti. Ma voi vi chiederete: ma perché questo interesse per la natura? Ma io penso che questo interesse sia quanto di più attuale ci possa essere. Noi viviamo in una società in perenne conflitto con la natura, e in un certo senso la cultura europea ha sviluppato un'idea di natura come qualcosa di separato dall'uomo. In un certo senso si è sempre visto l'uomo come dominatore della natura, mentre giustamente oggi ci rendiamo conto che l'uomo fa parte della natura e quindi deve trovare un accordo, un equilibrio con gli altri esseri viventi e in genere con il pianeta. Ne abbiamo uno solo di pianeta, sappiamo che l'energia di questo pianeta si sta esaurendo, sappiamo che continuamente noi minacciamo l'equilibrio che ci consente di sopravvivere come uomini, l'abbattimento delle foreste, tutta una serie di fenomeni che sembrano inarrestabili, richiedono oggi una consapevolezza. Quindi rivolgersi alla natura è molto importante, soprattutto è importante sentirsi parte della natura e quindi responsabili dei suoi equilibri. Solo così probabilmente è possibile tornare indietro, o comunque invertire questo processo assurdo, di tipo conflittuale tra uomo e natura. Ecco, io ho sentito questa esigenza, ho scritto un libro, a un certo punto ho abbandonato la città persino, e non certo per disinteressarmi della città, ma perché la città ha bisogno di essere curata, ha troppe malattie, e per guarire queste malattie bisogna in un certo senso guardarsi alle spalle, cioè utilizzare tutte le esperienze che l'uomo ha fatto nella sua storia. Io sono nato all'architettura in fondo nel primo dopoguerra, negli anni 50, quando si sentiva molto questo distacco tra il mondo di ieri, il mondo delle avanguardie, il mondo dei progressi tecnologici e il mondo di oggi e di domani, dominati da questo spettro della guerra. E quindi ho partecipato in pieno del desiderio sentito di restituire anche all'architettura qualcosa che aveva perduto nell'aridità del discorso delle avanguardie.
restituire l'architettura

0: nel grembo della storia, questo era un po' quello che io mi ripromettevo allora. Ed è in un certo senso il filo conduttore della mia ricerca, è rimasto sempre quello. Questo ha fatto sì che ci siano stati dei periodi in cui veramente mi sentivo come un pesce fuor d'acqua, diciamo, in una cultura che andava in direzioni completamente diverse. Oggi viceversa sento di essere capace forse di dare un'idea di come sia importante, come sia tragica la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dell'ambiente e del pianeta. Ecco, quindi restituire l'architettura nel grembo della storia ha un senso, non può essere ovviamente fatto da una persona singola, però io mi sentivo in sintonia quando ho cominciato questo itinerario con i grandi dell'architettura, Mies van der Rohe che si ispirava ai templi greci, Le Corbusier che riproponeva la pianta del convento medievale nel convento della Tourette, Gropius e Wright che disegnavano Baghdad ascoltando il luogo. Ecco, la cosa fondamentale della mia battaglia è stata quella di restituire al luogo tutta la sua importanza. In fondo l'architettura era diventata, tra virgolette, internazionale, proprio perché non si differenziava da un luogo a un altro. Dappertutto si costruiva con lo stesso modo, con lo stesso linguaggio, queste cartilagini bianche, queste volumetrie elementari. Ecco, sentire l'influenza del luogo, ascoltare il luogo era invece un elemento che richiedeva un rapporto diverso, più sottile, e anche la disponibilità a fare dell'architettura non sempre pensando al proprio linguaggio personale, ma cercando invece di rendere omaggio ai luoghi diversi dove l'architettura si costruisce. Perché costruendo dappertutto nello stesso modo, come in gran parte si fa oggi, le periferie urbane diventano tutte uguali. Ecco, pensate a un mondo in cui prevalga questo criterio dell'omologazione, del fare tutte le cose nello stesso modo. Non ci sarebbe più ragione di muoversi. Oggi noi cerchiamo di visitare i luoghi più diversi del mondo per imparare la diversità, per imparare questa grandissima ricchezza dell'essere umano. Se il mondo fosse tutto omologato, come in qualche modo minaccia la globalizzazione, non avremmo più ragione di muoverci, dovremmo constatare tragicamente che il mondo ha perso una delle sue qualità più importanti, che è appunto la diversità. Noi combattiamo giustamente per far sì che la biodiversità si mantenga, quindi che non si estinguano per esempio razze di animali. Sappiamo che purtroppo invece questo processo di estinzione è inevitabile, ma almeno in parte bisogna lottare contro questo processo. E alla biodiversità corrisponde anche una diversità delle culture umane e quindi una diversità delle architetture, una rispondenza al clima, ma soprattutto una rispondenza ai caratteri di un popolo, che sono cose profonde che si sono impresse e che sono sicuramente fondamentali perché, diciamo, nel futuro non ci sia un impoverimento dell'umanità, ma ci sia invece quello che tutti desideriamo, cioè un miglioramento della vita, un miglioramento dell'ambiente. Ecco, per questo è necessario battersi per la responsabilità e gli architetti sono tra le persone che sentono di meno e che hanno di più questa responsabilità, perché in fondo l'architettura è lo strumento principale con cui si trasforma la crosta terrestre e sappiamo che la si può trasformare in meglio o in peggio. Morris, tanti anni fa, uno dei fondatori dell'architettura moderna, diceva che non bisogna lasciare ai propri figli un mondo peggiorato rispetto a quello che noi abbiamo ereditato dai nostri padri. Ecco, questa Di fronte a questa asserzione noi dovremmo fare un esame di coscienza, un profondo esame di coscienza e capire che rischiamo veramente di consegnare ai nostri figli un mondo in cui non c'è più ragione di vivere.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto rating ESG e investimento azionario. Quindi l'obiettivo è tentare di capire che cos'è il rating ESG, che caratteristiche ha e come si utilizza per la scelta di investimenti. Gli argomenti che tratteremo insieme sono le caratteristiche del rating ESG, rating ESG versus rating di credito e investimento azionario rating ESG. Come vedete, partiamo dai profili generali e tentiamo di capire in base a cosa si costruisce un rating ESG. Lo confrontiamo con gli strumenti che conosciamo di più, quindi il rating di credito, il rating delle agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch. E poi da ultimo andiamo a vedere qualche grafico che ci permette di leggere come reagisce un titolo azionario ai rating ESG. Le caratteristiche dei rating ESG. Qui dobbiamo capire quali sono i profili che sono importanti per un'azienda al fine di costruire il rating ESG, quindi il rating legato ad ambiente, società e governance. E dobbiamo poi tentare di capire come viene comunicata questa informazione al mercato. Il rating ESG è un'opinione su un emittente o un'emissione relativamente all'esposizione e all'impatto legato ai fattori ESG, al grado di allineamento rispetto alla previsione degli accordi internazionali sul clima e la sostenibilità. Quindi qui vedete che parliamo di rating ESG su teoricamente emittenti e emissioni, prevalentemente su emittente, e quello che dobbiamo guardare è andare a capire se prima di tutto l'azienda è allineata agli standard previsti per la tutela del clima, quindi qui parliamo degli accordi internazionali sul clima. Dobbiamo capire qual è la logica di sostenibilità che adotta questa azienda e dobbiamo misurarla declinando l'ambiente, quindi E, la società, quindi S, e la governance, quindi G. Le tipologie di rating che possono essere disponibili per un'azienda sono rischio ESG e impatto ESG. Quindi i due profili che si vogliono andare a guardare con i rating ESG sono o una misurazione del rischio che ha questa azienda, quindi quanto è esposta al rischio.

rischio, oppure qual è l'impatto in termini di profili ESG che ha questa azienda. Tentiamo di guardare un po' più nel dettaglio cosa significa un rischio ESG e cosa significa un impatto ESG. Il rating di rischio ESG è un'opinione sull'esposizione dell'azienda ai rischi ESG e sulle politiche di gestione adottate dalle aziende. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di una valutazione dell'azienda rispetto a dei comparabili. Qui dobbiamo capire la nostra azienda rispetto ai profili di ambiente, di società e di governance, come si posiziona e quanto è esposta a rischi di natura fisica o rischi di transizione per una delle componenti che abbiamo identificato prima. Poi dobbiamo prendere la nostra azienda e andarla a confrontare con altre aziende e andare a vedere quindi quali sono invece le politiche adottate dalle altre aziende e come noi siamo diversi rispetto alle politiche adottate dalle altre aziende e quali sono le implicazioni sempre in termini di esposizione a rischi di natura ambientale, sociale o di governance. Quando ragioniamo su questi profili, quello che diventa importante è la misurazione e l'obiettivo finale che abbiamo. Che significa obiettivo finale? La valutazione può essere realizzata backward looking o forward looking. Quindi noi possiamo fare una valutazione di un'azienda con l'obiettivo di verificare cosa è successo in passato, quindi di capire ad oggi come si posiziona l'azienda, e questa è una valutazione di tipo backward looking, oppure possiamo fare una valutazione sull'azienda in un'ottica prospettica. E qui dobbiamo capire da qui in futuro cosa succederà all'azienda. In questo secondo caso, quindi, quello che noi vogliamo vedere è l'allineamento progressivo dell'azienda agli standard ESG, e tanto più riusciamo a migliorare l'azienda nel tempo, tanto meglio è. Il rating di impatto ESG può essere focalizzato su diversi profili: ESG disclosure, determinanti ESG e specialized rating, carbon, trust, eccetera. Cominciamo dalla prima voce, ESG disclosure. Quindi che cosa parliamo? Qui parliamo della trasparenza dell'azienda sui profili ESG. Quindi qui non stiamo parlando necessariamente di come si comporta l'azienda, ma stiamo parlando di come l'azienda trasmette informazioni al mercato. La logica a questo punto qual è? La logica è quella di provvedere a predisporre un set informativo completo che permetta agli investitori di distinguere tra aziende che sono ESG compliant e aziende che non sono ESG compliant. Più noi siamo trasparenti, quindi più noi siamo dettagliati nel fornire informazioni al mercato, quindi maggiore è questo rating di ESG disclosure, più gli investitori potranno fare una scelta attenta e valutare quale azienda andare a finanziare. Quindi qui, vi ripeto, non stiamo guardando quant'è l'impatto ambientale, ma come comunichiamo l'impatto ambientale. Nel caso invece dei determinanti ESG, quindi un rating di impatto ESG focalizzato sulle determinanti ESG, quello che dobbiamo comunicare sono le scelte che abbiamo fatto a livello d'azienda e l'impatto sui diversi profili ESG rilevanti, quindi ambiente, società e governance. Dobbiamo tentare in questo caso di quantificare cosa sta facendo l'azienda per ognuno di questi tre profili. L'obiettivo in questo caso diventa quello di classificare la nostra azienda rispetto ad altre aziende similari, andandoci a focalizzare su quanto siamo capaci di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente, l'impatto negativo sulla società e i problemi che possiamo avere nella governance dell'azienda. L'ultima voce che leggete qui, invece, parliamo di specialized rating. Qui stiamo parlando di rating su alcune voci rilevanti per ambiente, per società e per governance. Ad esempio, noi possiamo avere un rating di impatto ESG focalizzato su carbon emission. Quindi a questo punto io mi focalizzo solo su una piccola componente di quello che è l'impatto ambientale e sulla base di quella vado a valutare l'azienda e vado a presentare l'azienda come un'azienda che ha un forte impatto ambientale oppure no. La stessa cosa la posso fare sulla fiducia, quindi sul trust, la stessa cosa la posso fare sul consumo delle acque, su qualsiasi elemento che possa venire in mente che rientra all'interno di una di quelle tre categorie ESG che abbiamo visto prima. Questi indicatori o questi rating di impatto che vengono a essere costruiti sono rilevanti solo se io voglio fare

fare delle azioni mirate per quel particolare problema. In tutti gli altri casi, questi approcci, questi basati solo su specifici fattori ESG, scontano il fatto che non hanno una visione completa dell'azienda, non vi permettono di valutare a 360 gradi cosa sta facendo l'azienda, ma vi permettono solo di avere un dato di dettaglio su qualcosa che dovrebbe essere rilevante o per i profili di environment, o per i profili di society, o per i profili di governance. Quindi obiettivi totalmente diversi rispetto agli altri rating di impatto che abbiamo visto prima. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo di un rating ESG forward looking? Quali sono le caratteristiche prese in considerazione per la stima di Specialized Rating d'impatto ESG? Possiamo passare al secondo argomento, che è il confronto tra i rating ESG rispetto ai rating di credito. Quindi l'obiettivo qual è? Tentare di capire un po' questi rating ESG, come si utilizzano in modo diverso rispetto a quelli che sono i rating di credito. I rating di credito, solo per ricordarcelo, sono i rating sul merito creditizio di una controparte, quindi sulla rischiosità di quella controparte nel caso di affidamento, mentre i rating ESG che abbiamo appena visto erano i rating o di impatto o comunque dei profili ESG rilevanti per quella controparte. Rating di credito è un giudizio sulla solidità finanziaria di un'impresa o di uno strumento finanziario che viene espresso attraverso una scala alfanumerica. Qui vedete poi nella slide tre esempi di tre agenzie importanti su scala mondiale che emettono rating di credito, quindi c'è Fitch, c'è Moody's e c'è Standard & Poor's. La definizione che abbiamo visto insieme adesso e cosa ci dice? Che questo rating di credito è una valutazione sul rischio legato a un investimento o un finanziamento nei confronti di una controparte oppure alla sottoscrizione di uno strumento finanziario. Quindi, come cominciate a capire, questi sono dei prodotti che hanno degli obiettivi totalmente diversi. Vogliono semplicemente valutare se io investo soldi in quell'azienda, quanto è probabile che io venga rimborsato e che il contratto venga rispettato come inizialmente lo abbiamo scritto. Quindi abbiamo un obiettivo diverso e abbiamo l'informazione che viene trasmessa al mercato con una scala alfanumerica. Scala alfanumerica significa tripla A, doppia A, A. A1, A2, A3, B1, B2, B3, quindi sono dei codici o se volete delle etichette che vengono date dalle agenzie di rating in base al rischio di quella controparte o al rischio di quello strumento finanziario. Ok? Rating di credito è costruito considerando dati di natura quantitativa raccolti attraverso fonti pubbliche riservate e informazioni di natura qualitativa che vengono predisposte dall'analista grazie a degli incontri con il top management dell'azienda. Quindi qui di che cosa parliamo? Parliamo delle informazioni che vengono elaborate per emettere un rating. Qui abbiamo due fonti di informazione, una di natura quantitativa e una di natura qualitativa. La prima, quella di natura quantitativa, che cosa sono? Sono i bilanci, sono i documenti interni che ha predisposto l'azienda, quindi possono essere dei business plan che ha fatto l'azienda e così via. Sono tutte delle informazioni oggettive e misurabili che poi vengono sintetizzate in degli indici che aiutano a definire quant'è il livello di rischio di quell'emittente o il livello di rischio di quell'emissione e permettono quindi alla fine di dire se quell'investimento è un investimento sicuro oppure no. A fianco a questo avete delle informazioni di natura qualitativa. Qualitativa è cosa si intende? Informazioni soft che io vado a raccogliere normalmente con degli incontri con il manager. Questi incontri con il manager sono finalizzati a fare che cosa? A valutare i processi interni, a valutare l'organizzazione dell'azienda e quindi a valutare se l'azienda sarà in grado o meno di raggiungere gli obiettivi che ha dichiarato nel suo business plan, nella sua strategia aziendale. Questi rating di credito, quindi che cosa devono fare? Devono combinare tra di loro informazioni di natura diversa, parliamo di dati quantitativi e di dati qualitativi, e devono dare un peso diverso a queste due componenti. Logicamente, che cosa succede quando parliamo di rating di credito? Che il rating di credito parte dai dati di natura quantitativa, quindi parte dall'analisi dei documenti o pubblici o riservati che ha a disposizione l'agenzia di rating e poi va ad aggiustare il giudizio, quindi va a rivedere al rialzo o al ribasso il giudizio,

sulla base dei dati di natura qualitativa. I dati di natura quantitativa sono raccolti ogni giorno dall'agenzia di rating, in realtà non è proprio ogni giorno, ma è ogni trimestre o ogni anno, mentre i dati di natura qualitativa vengono raccolti prevalentemente una tantum, cioè quando si richiede il rating, e poi se ci sono dei problemi sulla controparte, si comincerà a valutare eventuali nuovi incontri con il management per aggiornare le informazioni di natura qualitativa. Quindi, come vedete, anche la frequenza dell'informazione è diversa, perché da una parte sono dati frequentemente raccolti e analizzati dall'agenzia, stiamo parlando di dati di natura quantitativa, invece nel caso dei dati di natura qualitativa sono dati che vengono raccolti quando serve da parte dell'agenzia di rating. Le principali differenze tra rating di credito e rating ESG. Qui trovate quindi due colonne tra rating di credito e rating ESG e andiamo a guardare questi cinque profili che leggete qui, quindi peso delle informazioni qualitative, oggetto di valutazione, commissioni, ponderazione e accuratezza. Allora, cominciamo a ragionare sul rating di credito rispetto al rating ESG in termini del peso delle informazioni qualitative. Noi ci siamo detti che nel caso del rating di credito le informazioni qualitative vengono considerate, assolutamente sì, hanno peso, assolutamente sì, non sono il driver principale per l'assegnazione del rating. Nel caso invece dei rating di tipo ESG, i dati di natura qualitativa, soprattutto per alcuni profili ESG, sono l'unica fonte di informazione e quindi io posso avere che gran parte del giudizio che io vado a esprimere alla fine è guidato da informazioni di natura qualitativa. Quindi, quando ragionate su queste due forme, rating di credito versus rating ESG, avete già un primo problema legato all'oggettività della stima, che è molto più elevata nel caso del rating di credito, molto meno elevata nel caso del rating ESG, soprattutto per alcuni profili non facilmente misurabili. Secondo aspetto rilevante è l'oggetto della valutazione. In teoria i due strumenti si possono utilizzare sia per rating di emittente che per rating di emissione. Nella pratica il rating ESG si fa prevalentemente sull'emittente, mentre il rating di credito si può fare realmente su emittente e su emissione. Quando è che il rating ESG viene fatto sull'emissione? Solo se sto parlando di una particolare forma di finanziamento che è destinata a raggiungere degli obiettivi ESG. Facciamo un esempio banale, un green bond, quindi un bond destinato a finanziare la transizione verde, può avere un rating, di strumento, quindi un issue rating. In tutti gli altri casi si dà un issuer rating, quindi un rating di emittente, perché è la cosa migliore e più accurata da fare quando valutate i profili ESG. Nel caso invece del rating di credito, ogni strumento ha il proprio rating e ogni emittente ha il proprio rating. C'è un altro aspetto rilevante e importante che è legato alle commissioni. Okay? Che significa legato alle commissioni? Quando noi ragioniamo sul rating di credito, oramai stiamo parlando di una situazione che c'è sul mercato dagli anni 70, il modello che si è andato ad affermare è il modello cosiddetto issuer fee. Cioè, che significa issuer fee? Che il costo della valutazione fatta dall'agenzia di rating, quindi il costo della valutazione fatta da Fitch, da Moody's e da Standard & Poor's, viene pagato direttamente dal soggetto valutato. Quindi se io voglio avere un rating da Standard & Poor's, devo contattare Standard & Poor's, io azienda, predisporre tutta la serie di documenti che mi chiede Standard & Poor's, fare gli incontri con il management che mi chiede Standard & Poor's. Una volta che ho finito questo processo, potrò ottenere il rating se soltanto se pagherò la fee che è prevista per il servizio di rating. Nel caso invece del rating ESG, il modello attualmente esistente è ancora un modello user fee. Nel modello user fee che cosa abbiamo? Noi abbiamo che se vogliamo conoscere il rating ESG di una controparte, dobbiamo sottoscrivere un abbonamento o fare un accesso a un database di un soggetto che produce questi rating ESG. Quindi io investitore che voglio selezionare degli investimenti ESG compliant o degli investimenti che tutelino l'ambiente e così via, devo
devo pagare per un servizio di valutazione esterno e devo sottoscrivere o una fee annuale o pagare per una singola valutazione per un database che c'è disponibile sul mercato. Queste soluzioni hanno dei pro e dei contro, quindi l'issuer fee e lo user fee hanno dei pro e dei contro che vanno considerati. Cominciamo dai pro del modello user fee. Il pro principale, quindi il vantaggio principale che voi avete del modello user fee, è che che la valutazione viene fatta da chi mi vende il servizio in modo indipendente rispetto al soggetto valutato. Quindi non c'è nessun rischio che il soggetto valutato possa influenzare la valutazione emessa dal soggetto che ha predisposto il database o ha predisposto la piattaforma per la valutazione dei rischi ESG o ambientali. Questo però è uno svantaggio, un contro. Qual è il contro? È che per fare una valutazione ESG, quindi per avere un'idea di in che cosa andare a investire, per essere un investitore responsabile dal punto di vista dei profili ESG, io devo sostenere immediatamente un costo. Quindi per me avere delle scelte ESG significa pagare un po' di più come minimo in termini di servizi iniziali necessari a scegliere tra investimenti disponibili. Nel caso invece dei modelli issuer fee, quelli adottati dalle agenzie di rating, il vantaggio principale è che l'investitore non ha costi, l'informazione è pubblica, quindi tutti sappiamo il rating che ha dato Standard & Poor's, una determinata controparte. Attenzione che Standard & Poor's, Moody's & Fitch devono mettere in piedi una struttura interna che assicuri una separazione tra il soggetto che fa la valutazione e il soggetto che definisce il meccanismo di pricing, in modo che ci sia un pagamento fatto dall'emittente nei confronti dell'agenzia di rating per il servizio offerto, ma non ci sia rischio che il soggetto che fa la valutazione sia influenzato nelle proprie scelte dall'importo che pagherà l'impresa all'agenzia di rating. Qui devo predisporre all'interno dell'agenzia di rating un meccanismo di separazione forte tra chi fa valutazione e chi fa vendita dei servizi, altrimenti il mio servizio rischia di essere un servizio esposto a un rischio di conflitto di interesse e quindi ritenuto poco affidabile dal lato del mercato. La ponderazione che io metto nel rating di credito, come è fatta? È fatta in modo diverso a seconda del tipo di cliente che io sto andando a valutare o come minimo del tipo di settore che sto andando a valutare. Quindi cosa succede alla fine? Che io avrò dei rating criteria, quindi delle regole pubblicate dalle agenzie di rating, che mi spiegano come viene combinata l'informazione qualitativa e quantitativa, quali sono le informazioni qualitative e quantitative che vengono raccolte e alla fine qual è il giudizio finale che viene espresso. Ma vi ripeto, almeno settore per settore, se non azienda per azienda. Quando invece ragioniamo con i rating ESG, i criteri sono univoci per tutti, quindi tutte le aziende vengono trattate allo stesso modo e viene sintetizzato un rating finale con le stesse regole per tutti. Questo può essere un vantaggio o uno svantaggio. Il vantaggio qual è? Che l'informazione è comparabile per tutti. Attenzione che però per alcuni settori, per alcune imprese, l'approccio adottato può essere particolarmente penalizzante e quindi portare a dei rating ESG mediamente più bassi solo perché l'azienda appartiene a quel settore o solo perché l'azienda ha alcune specifiche caratteristiche. L'accuratezza dei modelli di valutazione nel caso del rating di credito può anche essere misurata. E come viene misurata? Legando il rating di credito all'evento di insolvenza. Quindi se io ho detto che quell'azienda aveva un rating AAA, classe massima, più sicura in assoluto, mi devo aspettare che su quella classe lì, quindi sulle aziende che ho classificato in quel modo, non ci devono essere fenomeni di fallimento o di default di quella controparte. Se ci sono stati, significa che il modello di valutazione non funziona bene, non è il migliore possibile e deve essere in qualche modo migliorato. Se invece ragioniamo su rating ESG, qui c'è il problema che alcuni di questi profili, la maggior parte ahimè, non sono misurabili. Quindi io posso dire che un'azienda ha un rating ESG di 50 in una scala tra 0 e 100 e quindi è in linea con la media più o meno, ma alla fine non posso verificare ex post se questa stima che avevo fatto
è stata corretta o meno.

Quindi io mi devo fidare della valutazione che viene fornita perché non ho alcun benchmark oggettivo che mi permetta di dire alla fine se quella stima era corretta e quali sono i problemi eventuali che posso avere su quella stima. Qui trovate lo split rating nei rating ESG. Allora, che cos'è lo split rating prima di tutto? Lo split rating è la probabilità che soggetti diversi valutino in modo diverso il rischio o il rating di una controparte. Qui trovate un'applicazione su che cosa? Sul tre data provider, uno è su Sustainalytics, l'altro è Refinitiv e l'ultimo è RepRisk, e trovate in queste colonnine che vedete qui, con questi puntini bianchi e neri, i casi in cui c'è un disallineamento nelle valutazioni. In verde i casi in cui almeno due di questi tre data provider danno la stessa valutazione. In arancione trovate il caso in cui i tre data provider che stiamo guardando sono tutti d'accordo. Ok? Questa è un'applicazione su un indice che è lo Stock Index Global 1800, quindi 1800 aziende nel campione, e stiamo vedendo un po' qual è la frequenza di allineamento o meno nei giudizi. Come vedete qui, non tutte le aziende di queste 1800 hanno dei rating. Nel caso migliore, che è RepRisk, meno di 800 hanno un rating di tipo ESG, ma tra quelle che stiamo andando a valutare, possiamo andare a identificare quante sono le valutazioni coerenti e quante sono invece le valutazioni diverse tra i diversi data provider. Quando parliamo di split rating stiamo parlando dello scenario in cui almeno un data provider, quindi almeno uno di questi soggetti che emette rating ESG, esprime una valutazione diversa rispetto agli altri. Okay? Come vedete qui, i casi di disallineamento nella valutazione sono abbastanza rilevanti. Quindi ho frequentemente valutazioni diverse che vengono fatte da data provider diversi. Questo può essere un problema lato investitore, perché l'investitore a quel punto si trova in una situazione in cui può considerare ESG un investimento se guarda un data provider e può considerarlo non ESG nel caso in cui vada a guardare un altro data provider. Quindi ci può essere un problema ogni volta che voi avete degli split rating, nella affidabilità e nella possibilità di utilizzare quel dato per scegliere investimenti. Considerate che se voi fate lo stesso grafico nel caso dei rating di credito, i risultati che vi verranno sono totalmente diversi. Quando noi ragioniamo sui rating di credito, noi abbiamo un sostanziale allineamento nei rating espressi dalle diverse agenzie. Quindi noi vediamo, facciamo sempre i soliti esempi, Fitch, Moody's e Standard & Poor's, che più o meno danno sempre lo stesso rating alla stessa controparte, alla stessa emissione. Questo qui che cosa va a determinare sul mercato? Che essendoci più agenzie che danno la stessa valutazione, la valutazione può essere ritenuta più affidabile, più corretta, più attendibile nel medio-lungo termine. Nel caso invece dei rating ESG ancora non c'è questo allineamento nei criteri adottati dai diversi enti che producono rating ESG. E quindi è molto frequente che ci siano dei disallineamenti importanti tra i diversi rating. Questo, vi ripeto, però è un problema grosso che mina la fiducia del mercato verso quella tipologia di informazione, che può essere ritenuta un po' meno affidabile perché neanche i data provider sono d'accordo su una particolare azienda. Però state attenti che questo qui è una conseguenza di come vengono costruiti questi rating, che in alcuni casi possono essere più attenti ai profili ambientali rispetto agli altri profili ESG, più attenti alla reputazione rispetto agli altri profili ESG e così via. E logicamente, a seconda del focus che voi date sul vostro rating ESG, avrete una classificazione diversa per alcuni clienti, per alcune imprese rispetto ad altre. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. I rating ESG sono più o meno esposti a problemi di conflitto di interessi rispetto ai rating di credito. Il fenomeno dello split rating è più o meno frequente nel caso dei rating di credito rispetto ai rating ESG. Possiamo passare all'ultimo argomento, che è investimento azionario e rating ESG. Che cosa faremo in questa parte? Ragioneremo prevalentemente su dei grafici e
tenteremo di capire a partire

partire dai grafici, quale può essere l'impatto di un rating ESG sulla performance di un investimento azionario. Quindi tenteremo di ricostruire tramite grafici e tramite indici cosa succede quando c'è un nuovo rating o una variazione di rating ESG su una determinata azienda. Rating ESG può rappresentare un'informazione utile a comprendere alcune caratteristiche dell'azienda. Qui trovate elencate sei caratteristiche che possono essere valutate in qualche modo attraverso il rating ESG. La prima che leggete è la performance sostenibile, quindi tentate di capire se quell'azienda ha un impatto o meno sull'ambiente. Questo perché diventa rilevante? Questo diventa rilevante nella logica di un investitore. Perché attualmente la coscienza generale, quindi l'approccio degli investitori sul mercato, è quello di penalizzare le imprese che hanno dei comportamenti negativi nei confronti dell'ambiente e tentare invece di privilegiare come scelta di investimento le imprese che sono più attente all'ambiente e che si curano di più delle ripercussioni della loro attività sull'ambiente. Quindi questo che cosa significa? Che se un'azienda è più ESG compliant, nel medio-lungo periodo sarà un'azienda che avrà delle performance migliori rispetto ai concorrenti che non rispettano questo standard. Quindi il profilo ESG ha un impatto sulla performance in funzione del fatto che sul mercato c'è un'attenzione a privilegiare alcune aziende ESG compliant rispetto alle altre aziende non ESG compliant. Poi c'è un aspetto relativo alla compliance dell'azienda rispetto alla normativa vigente. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando banalmente di rischio di transizione. Quindi che cosa significa? Che se un'azienda non è attualmente in linea con quello che è previsto dalla normativa o che sarà previsto a breve dalla normativa, io che cosa posso pensare su quell'azienda che da quei prossimi anni dovrà sostenere dei costi importanti per allinearsi alla nuova normativa? Questi costi importanti che impatto avranno nella logica dell'investitore? Una riduzione della performance che può ottenere dall'investimento realizzato. Quindi se io vado a ragionare su un'impresa che non è compliant rispetto a profili ESG, devo stare particolarmente attento perché se si dovrà allineare alla normativa sui profili ESG, mi posso aspettare che i margini di profitto e la capacità di portare a casa dei buoni risultati si ridurrà nel tempo. Poi abbiamo degli aspetti legati ai fornitori. Che cosa significa legati ai fornitori? Quando noi valutiamo il rating ESG ad oggi, quello che ci viene richiesto non è di guardare l'azienda, ma di cominciare a guardare l'azienda e la sua supply chain. Nella supply chain chi viene incluso? Sia i fornitori che i clienti, cominciamo dai fornitori. Per il profilo dei fornitori quello che diventa rilevante è capire che caratteristiche hanno questi fornitori, come lavorano questi fornitori e come vengono alternati o ruotati i fornitori nel tempo. Se l'azienda ha dei fornitori che operano senza rispettare dei profili ESG, come avevamo detto prima, deve essere penalizzata dagli investitori. Quindi non è solo importante cosa fa l'azienda, ma anche cosa fa la supply chain dell'azienda in termini di valutazione dell'impatto che potrà avere sull'ambiente. Altra cosa importante, quando ragioniamo sui fornitori, quello che per noi diventa rilevante è quanto i fornitori riusciranno a rimanere sul mercato. Se un fornitore non rispetta dei principi ESG, quel fornitore è esposto a rischio di sostituzione nei prossimi anni. Quando un'azienda deve sostituire un fornitore strategico, attenzione che ha sempre dei problemi, almeno nel breve termine, ad adattarsi alla nuova fornitura, alle nuove caratteristiche del rapporto che avrà con il suo fornitore. Nella logica dei clienti, che cosa succede? Che se voi siete delle imprese che non siete attenta all'ambiente o non rispettate i profili ESG e così via, il cliente, il consumatore, può essere interessato a non comprare più da voi beni e servizi, ma a spostarsi verso un fornitore diverso, quindi un'azienda diversa, che sia più in linea con i profili ESG. A questo punto quello che diventa rilevante è capire come questo rischio di perdita dei clienti impatterà sul fatturato. Se l'azienda ha pochi clienti, ogni cliente che se ne va può determinare delle perdite importanti sull'azienda. Se invece l'azienda ha qualche milione di clienti, logicamente anche se se ne vanno 50 o 100 clienti, non è detto che abbia un impatto sulla performance finale, quella che registro in bilancio della mia azienda. Poi abbiamo degli aspetti legati alla disclosure, qui stiamo parlando di comunicazione
comunicazione di come si comporta l'azienda, se un'azienda è in linea con i profili ESG, attenta all'ambiente e così via, dovrebbe essere un'azienda più interessata a fare disclosure e a trasmettere informazioni al mercato. Questo lato investitore abbassa il profilo di rischio dell'investimento, perché sono più in grado di valutare in che cosa sto investendo e quindi rende per me l'investimento più sicuro e più facile da realizzare. Ultimo aspetto, questo più che altro legato alla governance. Se io vado a guardare i profili di governance, questi includono al loro interno anche i profili di controllo e di rischi legati al turnover della proprietà per l'azienda. Più l'azienda ha una governance strutturata, più l'azienda è solida, più l'azienda ha un azionariato che rimarrà con quella realtà per diversi anni, più io mi posso aspettare che nel medio e lungo termine quell'azienda riuscirà a produrre comunque dei buoni risultati di investimento. Quindi se io ho un buon livello di controllo e una buona governance attuale e l'azienda funziona, a questo punto mi posso aspettare che anche per il futuro si possano realizzare gli stessi risultati. Attenzione però, se l'azienda invece ha dei problemi, quando ragioniamo sul controllo la logica è un po' diversa, anzi se volete è l'opposto di quello che abbiamo detto prima. Se un'azienda è in situazione di difficoltà, quello che diventa importante in termini di controllo è la contendibilità della proprietà, perché se un'azienda entra in difficoltà l'unico modo per farla uscire ed evitare il fallimento è che venga rimpiazzato il top management e probabilmente anche gli azionisti di riferimento. Se questo è possibile, a quel punto ho un vantaggio e una probabilità di uscire prima del manifestarsi della crisi da quell'azienda. Se invece non è possibile perché l'azienda è controllata al 51% da una famiglia, a quel punto mi devo preoccupare della capacità di questa azienda di sopravvivere nel tempo. Rating ESG e performance. Qui trovate un grafico sul mercato americano che fa un'analisi dal 2007 al 2017 su circa 3.600 aziende su un indice globale, ok? E qui vedete il differenziale di rendimento tra quelle che sono le aziende più ESG compliant rispetto a quelle meno ESG compliant. E qui trovate il gap di rendimento, valori positivi e valori negativi. Se escludete questa prima fase, quindi i primi anni qui fino al 2011, quello che leggete qui è un grafico con delle oscillazioni importanti, ma comunque leggete qui che c'è un premio in termini di rendimento per investire nelle aziende ESG rispetto alle aziende non ESG. Perché quelle che sono migliori in termini di rating ESG, quindi di reputazione ESG, sono anche quelle che performano meglio. Quindi quando noi ragioniamo su un investimento e ci occupiamo dei profili ESG o dei profili ambientali, stiamo attenti che non stiamo facendo una cosa diversa e indipendente dalla classica analisi rischio-rendimento di un investimento. Perché questo grafico qua ci dice che quando io vado a fare un investimento che è ESG o attento all'ambiente, non è detto che io debba sempre sacrificare il rendimento. Anzi, in alcuni casi, investendo nelle imprese eccellenti sotto il punto di vista di un particolare profilo, io posso avere dei vantaggi e posso avere addirittura delle performance migliori rispetto alla media del mercato. Qui trovate un secondo grafico, sempre sul mercato americano, stesso periodo, stesso campione, e qui invece avete l'effetto, la frequenza di drawdown sul campione di aziende che sono peggiori dal punto di vista dei profili ESG, questa linea rossa, e migliori dal punto di vista dei profili ESG, questa linea verde. Cominciamo a capire un po' che cos'è questo drawdown. Questo drawdown sono delle settimane o delle giornate di borsa in cui ci sono delle perdite particolarmente rilevanti nel mercato per quei titoli. Quindi ho delle perdite normalmente in doppia cifra, quindi almeno meno 10%, meno 15%, meno 50% e così via, su quel particolare titolo in una giornata o in una settimana e così via. Se voi confrontate quello che c'è nella linea rossa rispetto a quello che c'è nella linea verde, voi vedete una cosa abbastanza interessante. La cosa interessante che vedete qui è che la frequenza di drawdown è sempre molto più rilevante nel caso delle aziende che non sono ESG compliant.

rispetto alle aziende che sono ESG compliant. Quindi la curva rossa è sempre sopra la curva verde, quindi io ho molte più perdite, molte più eventi negativi se investo in aziende.

upgrade o downgrade del rating ESG. Ok? Concentriamoci in questa fase qui prima. Qui vedete in verde e in arancione l'andamento medio dei titoli che saranno rispettivamente, nel caso del verde, saranno esposti a un upgrade, nel caso dell'arancione saranno esposti a un downgrade. Un upgrade è una revisione al rialzo del rating, il downgrade è una revisione al ribasso del rating. Ok? Se voi vedete questo grafico, l'andamento più o meno è vicino a zero per tutti, sia che siano aziende che devono essere a breve oggetto di upgrade, sia che siano aziende che devono essere a breve oggetto di downgrade. Ok? Quindi più o meno vanno allo stesso modo. Se voi invece prendete quello che c'è dalla data di comunicazione al mercato in poi, quindi qui parliamo fino a 24 mesi dalla data di comunicazione al mercato, voi vedete che quando si comunica al mercato la variazione del rating, nel caso della revisione al ribasso si avvia un trend negativo abbastanza pronunciato che vi porta a perdite del 2 o del 4% a seguito del downgrade su quel titolo lì. Ok? E queste perdite rimangono nel tempo fino a raggiungere un massimo intorno a un anno e mezzo e poi dopo rimangono stabili. Ok? Nel caso invece dell'upgrade, inizialmente non c'è una reazione positiva molto forte, poi si avvia un trend positivo in crescita che vi porta a guadagnare mediamente il 2% o qualcosa in più per cento a seguito dell'upgrade che è stato fatto sul rating di natura ESG. Ok? Quindi questi dati che cosa ci dicono? Che la prima analisi che abbiamo fatto, quella precedente alla data di comunicazione al mercato, il mercato non anticipa le revisioni dei rating ESG perché i titoli andavano più o meno allo stesso modo, sia che fossero titoli potenzialmente oggetto di upgrade che titoli potenzialmente oggetto di downgrade. Quando l'informazione viene comunicata al mercato c'è un impatto negativo per i downgrade e positivo per gli upgrade, come è naturale attendersi. L'impatto è più rilevante nel caso dei downgrade rispetto agli upgrade, cosa abbastanza ragionevole. La dimensione di questo impatto può anche essere economicamente significativa, quindi 2, 3 o 4% in più o in meno, a seconda di come si è manifestato l'upgrade o il downgrade. Attenzione però, per fare un confronto di questi rating con i rating di credito, quando avete i rating di credito il discorso è totalmente diverso perché spesso vengono anticipati, quindi spesso voi già leggete qui delle differenze e cosa ancora più importante, una volta che sono comunicati al mercato, l'impatto positivo o negativo è un po' più forte. È un po' più rilevante, ma comunque anche il rating ESG ha degli impatti del mercato che non sono anticipati. Quindi io andando a guardare il rating ESG e costruendo la mia strategia di investimento sulla base del rating ESG posso anche guadagnare da quella strategia di investimento. Rileggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali caratteristiche distintive di performance finanziaria hanno i titoli con rating ESG maggiore? Nel caso di revisione al ribasso del rating ESG, qual è l'andamento atteso per i titoli azionari emessi da quell'azienda? Possiamo sintetizzare tutto quello che abbiamo visto insieme in questa lezione andandoci a riguardare e rileggere insieme i nostri spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo di un rating ESG forward looking? Quali sono le caratteristiche prese in considerazione per la stima di specialized rating di impatto ESG? I rating ESG sono più o meno esposti a problemi di conflitto di interesse rispetto ai rating di credito. Il fenomeno dello split rating è più o meno frequente nel caso di rating di credito rispetto ai rating ESG. Quali caratteristiche distintive di performance finanziaria hanno i titoli con rating ESG maggiore? E ultima, nel caso di revisione al ribasso del rating ESG, quale andamento è atteso per i titoli azionari emessi da quell'azienda? Questo è tutto per la nostra lezione sul rating ESG e investimento azionario. Io vi ricordo che i materiali della lezione sono disponibili sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per la prossima lezione per focalizzarci su altri temi legati a investimento sostenibile e finanza. Grazie mille.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uni Nettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uni Nettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
2: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
1: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uni Nettuno.
3: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Safety Science, che sarà anche oggetto delle prossime lezioni, dove vedremo appunto l'ingegnerizzazione della sicurezza, questo concetto che ha preso piede, ha cominciato a prendere piede agli inizi del XX secolo e che negli ultimi decenni però ha visto i suoi più importanti sviluppi anche grazie a nuovi modelli di ragionamento, che sono stati via via sviluppati nel tempo. Gli argomenti di questa lezione sono ragionamento cartesiano newtoniano, safety science, il domino model, lo Swiss cheese model e AZOP. Iniziamo dal primo argomento di questa lezione, ragionamento cartesiano newtoniano, dove faremo una breve digressione su i primi tipi di ragionamento del pensiero scientifico in generale e di conseguenza dell'ingegneria che hanno poi portato allo sviluppo dei primi basilari modelli e vedremo che però poi questo ragionamento cartesiano newtoniano è troppo semplicistico per andare a affrontare delle problematiche come quelle della safety nelle organizzazioni e nei sistemi. Cartesio propone un metodo basato su chiarezza, evidenza e scomposizione, detto riduzionismo, dividere i problemi complessi in parti più semplici, affrontarle in ordine logico e ricostruire il tutto. Appunto, Cartesio pone un grandissimo passo nella storia della scienza e nella filosofia della scienza, secondo cui per andare a descrivere, ad analizzare, a studiare un sistema per quanto complesso, propone di scomporlo, di spacchettarlo per la prima volta nei suoi sottosistemi, quindi nelle sue componenti più piccole, per andare a vedere la funzione di ognuna, e avendo così infine una visione anche globale di tutto il sistema complesso in maniera più generale. Questo è ancora appunto un metodo di ragionamento molto forte nelle scienze, soprattutto quelle occidentali, secondo cui appunto gli scienziati cercano di studiare sempre particelle di ordine gerarchico inferiore della materia. Per esempio, appunto, come si è cercato di andare a vedere anche cosa c'è all'interno della cellula o anche addirittura in forma ancora, diciamo, con riduzionismo ancora maggiore, si è andato a vedere poi anche le varie composizioni degli atomi fino ad arrivare appunto allo studio della nube elettronica e delle probabilità di trovare un elettrone in un determinato punto, andando a scomporre in mattoncini sempre più piccoli quella che è, nel caso di questo esempio, la materia. Newton integra il riduzionismo con l'osservazione empirica e la formalizzazione matematica basata per lo più su fenomeni lineari e deterministici. Un altro grande passo nella scienza si ha appunto con Newton, dove implementa il riduzionismo, quindi accetta la concezione riduzionista, ma la implementa questa con un linguaggio matematico, quindi con un linguaggio che potesse essere accettato e formalizzato. Ovviamente, questa visione di Newton è ancora troppo semplicistica per quanto riguarda la descrizione e l'analisi dei problemi di safety, poiché appunto si basa su concetti lineari e deterministici, senza andare poi a considerare l'immensità di possibili fattori che possono concausare quelli che sono i problemi della sicurezza, della safety, appunto, in un sistema complesso, quale può essere anche un'organizzazione, un'industria. Cartesio e Newton fondano la visione deterministica e meccanicistica del mondo occidentale, che, come dicevo, è quella secondo cui ancora si muovono la maggior parte delle scienze, tra cui per esempio la biologia, la geologia, le scienze naturali in generale, ma spesso appunto inadatte per altri tipi di scienze, definite anche più moderne. Per esempio, secondo Cartesio e Newton, in una visione cartesiano-newtoniana, l'universo è assimilabile ad un meccanismo perfettamente spiegabile in modo razionale, proprio come un orologio. Come sappiamo, ad oggi non è propriamente così, poiché le variabili dell'universo, nello specifico di questo esempio, le variabili che possiamo trovare nell'universo sono veramente di carattere infinito e non solo tante non possiamo prevederle, ma della maggior parte di queste ancora non possediamo ancora i mezzi tecnologici sufficientemente sviluppati per poter analizzare questo tipo di variabili. Basti pensare che noi del nostro universo conosciamo solo una piccola parte, grandissima parte invece dell'universo viene ancora ad oggi chiamata materia oscura. Quindi, nonostante se da un lato si studino
i neutrini e i quark, da un punto di vista riduzionista, da un punto di vista invece emergente, ci siamo fermati alla semplice concezione di universo con materia visibile, studiabile quindi, e materia oscura, quando poi ci sono alcune nuove teorie come quelle di Hawkins che appunto prevedono un diverso numero di n universi, non il nostro solo con la classica visione antropocentrica dell'unico universo possibile, ma c'è chi sostiene che ce ne sono anche più di uno, e che magari ruotano anch'essi attorno a un centro di massa, così come fa l'elettrone, ma così anche come fa la Terra intorno al Sole, e così come possono fare gli universi. Fino al XXI secolo, l'approccio considerato scientifico per antonomasia è quello semplificativo e riduzionistico, fondato sul ragionamento cartesiano, ovvero dell'analisi in parti, e newtoniano, leggi deterministiche universali. Per esempio, dalla meccanica classica alla chimica, dai modelli di ingegneria ai primi computer, la scienza ha privilegiato schemi lineari e deterministici per descrivere fenomeni complessi, ovvero il principio di sovrapposizione. Il principio di sovrapposizione è quello che determina e sostiene che le cause di un effetto sono scomponibili nelle diverse concause di effetti gerarchicamente inferiori e che sommate appunto creano queste causa generale di un effetto, ma diciamo questa è anche una semplificazione, come potrebbe essere una qualsiasi scomposizione vettoriale di delle forze che agiscono su una superficie, quando, come abbiamo detto, questi modelli lineari e questi schemi deterministici e riduzionistici servono soprattutto per dare una spiegazione chiara di quello che può essere un determinato fenomeno o un determinato processo, ma spesso, come vedremo, questi problemi sono molto più complessi e soprattutto non spiegabili con semplici meccanismi riduzionistici, lineari o deterministici, ma determinano una considerazione di tanti fattori che spesso non sono neanche calcolabili o essere resi possibili in linguaggio matematico. Arriviamo agli spunti di riflessione per questo primo argomento di questa lezione. In che cosa consiste il ragionamento cartesiano e newtoniano? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato Safety Science. Dopo una breve digressione che abbiamo appena fatto su quello che è il ragionamento cartesiano-newtoniano, andiamo a vedere quali sono i concetti che sono alla base dell'ingegnerizzazione della sicurezza, quella che viene così definita Safety Science, che è una scienza che si è sviluppata a partire dagli inizi del XX secolo, ma che, come dicevo, ha avuto i suoi più grandi sviluppi negli ultimi 10 decenni, in cui, diciamo, la forza e il vero miglioramento dello studio di questa safety è potuto avvenire solo perché in parte è stata abbandonata la visione cartesiana e newtoniana riduzionistica, lineare e deterministica, ma appunto si è passati ad analizzare quali potessero essere nuovi fattori che vanno a influire sulla safety dei sistemi, abbandonando un po' quella visione classica della scienza e quindi dell'ingegneria, che era quella propria della visione umana degli inizi del XX secolo. La safety science è la disciplina che studia come i sistemi sociotecnici possono prevenire incidenti, ridurre i rischi, garantire sicurezza, integrando ingegneria.

ingegneria, scienze sociali, psicologia e organizzazione. Quindi possiamo vedere come sono state introdotte per lo studio di questa safety science nuove scienze cosiddette più morbide, scienze anche più che hanno una visione più, una componente più umanistica nella loro visione, nel loro essere scienza, proprio come quella della psicologia o delle scienze sociali, poiché, come abbiamo già detto, i sistemi sociotecnici, nei sistemi sociotecnici sono fortemente interrelate tra loro la componente tecnica, ma anche la componente sociale, quindi la componente umana, e di conseguenza si è spostato anche dentro al focus dell'attenzione anche quelli che potessero essere gli studi di questa componente sociale e di conseguenza psicologica e organizzativa, perché una grossa componente sociale anche fa parte dell'organizzazione in sé per sé, di un sistema sociotecnico, ma non solo del singolo individuo e del singolo operatore, ma proprio dell'organizzazione sociale intesa come un unicum. Safety è diverso da security. Questi due concetti, che potrebbero sembrare anche simili tra loro, soprattutto per quanto riguarda la traduzione di questi in italiano, che può essere fuorviante, la safety è quella scienza che va a indagare su quali siano le possibili minacce non intenzionali, che di conseguenza possono venire da parte di agenti esterni, ma si tratta fondamentalmente di incidenti. Appunto causati non da dolo, ma semplicemente da un susseguirsi degli eventi, magari di operazioni sbagliate, che permettono di creare degli errori. E appunto la safety si occupa dello studio della previsione e dell'analisi di questi errori. Per quanto riguarda la security, invece, la security è quella scienza che studia proprio gli atti dolosi, ovvero quando si tratta di attacchi si parla di security. Per fare degli esempi, in automobile la safety è diciamo controllata e gestita attraverso le cinture di sicurezza, la segnaletica stradale, i freni antibloccaggio, l'ABS e così via. Mentre la security è quella che viene contrastata con telecamere di sicurezza, con attacchi anti-hacker e così via. Oggetto della safety science sono le cosiddette analisi prospettive, cioè le risk analysis, e retrospettive, cioè le accident analysis. Di conseguenza si vanno ad analizzare, la safety va ad analizzare sia il passato che il futuro. Quindi il futuro inteso come le prospettive in un'analisi di rischio, ovvero quali sono le minacce che potrebbero avvenire per una determinata concausa di fattori, qual è l'analisi di rischio, cosa potrebbe accadere, quali sono i sinistri e gli incidenti che potrebbero accadere, ma fa anche delle analisi retrospettive, quindi l'accident analysis va a studiare, la safety science va a studiare quali sono stati gli incidenti, i gravi incidenti storici, per andare ad analizzare quali possono essere state le cause, come possono essere previsti e prevenuti e di conseguenza aumentare la resilienza di tutto il sistema. Alle origini si pensava che l'incidente fosse un atto di Dio. Dal 1900 al 1960, agli anni 60, si parla di affidabilità come concetto principale, in decomposizioni lineari. Tra gli anni 70 e 90 del 1900 si comincia a parlare non solo di guasti tecnici, ma anche di limiti cognitivi e comunicativi. Dagli anni 2000 ad oggi, si parla invece di sistemi complessi, sicurezza come capacità di adattarsi e mantenere funzioni. Possiamo vedere quindi come dall'inizio di questi concetti di safety, mentre inizialmente si pensava che fosse proprio un atto di Dio, della sfortuna, che fosse avvenuto un incidente o non fosse avvenuto, fosse una fortuna, intorno al 1900 si comincia a parlare di affidabilità. Quindi sempre con diciamo, una concezione riduzionistica e lineare della scienza, si pongono dei processi, dei meccanismi e dei sistemi affidabili e che quindi hanno basse probabilità di commettere degli errori e quindi di evitare incidenti, o non affidabili, dove invece questa probabilità è più alta e sulle quali di conseguenza si deve indagare maggiormente per aumentare la resilienza di un sistema. Dopo, tra gli anni 70 e 90, invece,
si cominciano non a guardare

solo i guasti che possono essere tecnici, mentre prima qualsiasi tipo di incidente veniva fondamentalmente affibbiato a un guasto tecnico, ma anche di un operatore, si comincia a parlare anche di limiti cognitivi o di comunicazione, anche questa è una cosa molto importante. I limiti cognitivi di un operatore possono essere anche semplicemente, come abbiamo visto, delle sue problematiche fisiche che non gli permettono di lavorare in maniera ottimale e quindi di andare a commettere degli errori, ma anche dei limiti comunicativi, dove magari avviene una mancata comunicazione, un'errata comunicazione per un problema di ricezione di segnale e di conseguenza anche semplicemente l'obiettivo viene comunicato in maniera sbagliata e di conseguenza si creano degli incidenti che non permettono all'obiettivo reale, quello non comunicato a questo punto, di essere perseguito. Dagli anni 2000 ad oggi, quindi, invece si è cominciato a parlare di sistemi complessi, quindi quantomeno si è preso atto, si è presa conoscenza dell'enorme quantità di variabili che c'è all'interno di questi sistemi e che possono a loro volta, questa infinita quantità di variabili, causare degli incidenti ed andare a minare la resilienza di sistema. Quindi si parla di sicurezza come capacità di adattarsi e di mantenere le proprie funzioni, nel senso proprio stesso di resilienza, non si possono evitare questi incidenti, sappiamo che prima o poi qualche tipo di incidente avverrà, ma il focus si sposta sul riadattamento dell'organizzazione del sistema per poter mantenere le proprie funzioni, nonostante la consapevolezza che questi incidenti e questi errori sicuramente prima o poi si verificheranno. Analizziamo adesso questa tabella, dove appunto secondo la safety vengono identificati dei sistemi trattabili e dei sistemi non trattabili da un punto di vista dello studio di questa materia. Partiamo da una descrizione di sistemi trattabili. Questi appunto hanno descrizioni semplici che richiedono un livello minimo di dettaglio senza andare in maniera troppo approfondita a capire quale sia la descrizione del sistema, a determinare, scusate, quale sia la descrizione di un sistema. Per quanto riguarda invece la descrizione dei sistemi non trattabili, sono spesso descrizioni elaborate che richiedono invece questa volta un elevato livello di dettaglio. Quindi già da qui si può capire che i sistemi non trattabili sono quelli che presentano un maggior numero di variabili e che richiedono quindi nella loro descrizione un livello di dettaglio molto più accurato e molto più approfondito. Andiamo adesso a vedere la comprensibilità dei sistemi trattabili. Ovviamente questi hanno dei principi di funzionamento completamente noti, essendo fondamentalmente sistemi lineari e semplici, si riesce a capire perfettamente come questi possano funzionare. È noto il meccanismo secondo cui questi possano funzionare. Per quanto riguarda invece la comprensibilità dei sistemi non trattabili, questi, non essendo lineari ed essendo appunto non deterministici e difficili, pieni di variabili, quindi difficili da descrivere, hanno dei principi di funzionamento che possono anche essere sconosciuti o quantomeno in parte. L'esempio che abbiamo fatto dell'universo di prima, noi ne conosciamo solamente una piccola parte, mentre gran parte dei principi di funzionamento, ma anche della materia stessa che compone l'universo, è tutt'oggi sconosciuta. Per quanto riguarda la stabilità, invece, dei sistemi trattabili, questi hanno un basso tasso di cambiamento. Il sistema cambia lentamente e soprattutto non cambia mentre viene descritto. Qui si ha anche un focus sull'osservazione, poiché il sistema, oltre a cambiare con bassità, si a cambiare molto lentamente, nel momento, nello spazio e nel tempo dell'osservazione, noi siamo sicuri che questo sistema non sta cambiando mentre viene descritto. Per quanto riguarda invece la stabilità dei sistemi non trattabili, sappiamo questi avere un alto tasso di cambiamento, ovvero qui il sistema cambia rapidamente nel tempo e cambia subito prima che la descrizione sia completata. Quindi si comincia ad accettare, tralasciando, anzi, lasciandoci alle spalle il ragionamento cartesiano-newtoniano, si accetta il fatto che la descrizione di questi sistemi non trattabili cambia così repentinamente che può appunto avvenire questo cambiamento anche prima che la descrizione di un sistema stesso possa essere completata. Mi rifaccio ancora una volta all'esempio dell'universo. Una fotografia che noi abbiamo oggi di una determinata galassia, di una determinata stella, è una fotografia che è stata magari
rappresenta, che cattura come era quella stella centinaia di anni fa, se non migliaia di anni fa, poiché il tragitto che la luce da quella stella, da quel corpo celeste arriva alla Terra, appunto, fa sì che venga impressa sulla pellicola della fotografia uno snapshot di com'era quella stella, non nell'attuale. Ma questo quindi comporta che questa viene descritta, dalla fotografia mentre continua il suo processo di cambiamento. Per quanto riguarda la relazione con altri sistemi, dei sistemi trattabili, sappiamo questi essere indipendenti dagli altri sistemi, ovvero agiscono per conto proprio, per cause proprie. Mentre i sistemi non trattabili hanno una forte interdipendenza con gli altri sistemi che gli sono vicini, che ne vanno a costituire magari i fattori ambientali, le condizioni al contorno, e che quindi possono andare a variare, a modificare delle dinamiche presenti nel sistema non trattabile oggetto dello studio nel momento della sua descrizione. Dal 2000 ad oggi, quindi, come abbiamo detto, si parla di sistemi complessi, dove la sicurezza è una capacità di adattarsi e mantenere le funzioni. L'approccio riduzionistico cartesiano-newtoniano non è applicabile a sistemi intrattabili, come quelli sociotecnici, dove appunto questa forte interrelazione tra sistemi sociali e sistemi tecnici fa sì che il numero di variabili possa aumentare, che aumenti veramente in maniera esponenziale. Ed è proprio questo che li rende sistemi intrattabili, appunto con una descrizione molto difficile, in continuo cambiamento e molto interdipendenti dai sistemi a loro contigui. Quindi per studiare, fondamentalmente per studiare i sistemi sociotecnici e la loro resilienza, come abbiamo già accennato, va abbandonato il pensiero cartesiano-newtoniano. Non totalmente abbandonato, ovviamente, poiché una parte riduzionistica, lineare e deterministica può essere sempre di giovamento, ma bisogna essere consapevoli del fatto che solamente questa parte non sarà sufficiente a studiare ed analizzare nel suo complesso un sistema sociotecnico. L'abbandono definitivo dell'approccio cartesiano-newtoniano segna il sorgere di una nuova era della safety science chiamata Safety 2, in contrapposizione al precedente approccio che prenderà il nome di Safety One. Quindi vediamo come appunto dal 2000 a oggi si comincia a parlare di Safety 2, dove l'approccio cartesiano-newtoniano ormai viene solo, diciamo, non serve per studiare la resilienza dei sistemi sociotecnici, ma solo per averne una descrizione, magari delle sue sottocomponenti, dei suoi sottosistemi, senza andare a indagare quali siano i processi che portano a poter analizzare la safety di questi sistemi sociotecnici. Invece, queste parti erano prese in considerazione fino a poco prima degli anni 2000, dove si parlava semplicemente di safety, ed ovviamente dopo essere nata la Safety 2, come se fosse un semplice 2.0, quella passata si è cominciata a chiamare Safety 1. Vediamo adesso, questo è descritto in questa schematizzazione, in questo grafico, dove sull'asse delle Y si vede la lesson learned, quindi la lezione imparata, quanto siamo in grado di comprendere adesso dei sistemi sociotecnici, mentre sull'asse delle X vediamo lo scorrere del tempo dai primi anni del Novecento fino al 2010, 2020, insomma ai giorni nostri. Vediamo che dal 1900, nel 1900, intorno ai primi anni del Novecento, si parlava di technical age, quindi era considerata solo l'affidabilità della parte tecnica del sistema. Non veniva assolutamente considerata la componente umana, un po' forse dato anche dal fatto che lo sviluppo tecnologico stava esplodendo in quegli anni e di conseguenza si andava solamente ad analizzare quali fossero i processi tecnici che si sviluppavano in un sistema, in un'organizzazione, mentre venivano trascurate le componenti umane che invece erano già note da secoli. Vediamo che intorno al 1950-1960 invece si comincia a parlare di human factors in quella chiamata Human Error Age. Di conseguenza, intorno al 1950-1960 si comincia a prendere per la prima volta in considerazione il fatto che A, la reliability, quindi l'affidabilità dei sistemi tecnici, dovesse essere interrelata un'affidabilità anche dei sistemi umani, dei sistemi sociali, e che questi,
sono appunto caratterizzati dalla possibilità di poter compiere degli errori. Intorno agli

anni 70, poco prima degli anni 70, si entra invece in quella che è così chiamata organizational age, dove cominciano ad essere considerati anche gli organizational factors, quindi ci si comincia a rendere conto che i sistemi sociotecnici hanno una forte complessità e quindi di questi sistemi sociotecnici bisogna analizzare per appunto andare a studiare la safety di un sistema. Sia l'affidabilità della sua componente tecnica, sia l'affidabilità della sua componente umana, ma non meno importante è l'affidabilità della sua componente organizzativa, poiché è questa che spesso orchestra la componente tecnica e la componente umana. Quindi la componente organizzativa, un errore nella componente organizzativa, può essere anche più distruttivo, può provocare incidenti anche più gravi di un semplice errore umano o di un semplice errore o malfunzionamento di un sistema tecnico. Appunto, l'accoppiamento di questi tre fattori, poi associato anche a dei gravi incidenti, come quello di Three Mile Island nel 1979, di Bhopal nel 1984, o ancora più famoso, l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986, soprattutto quest'ultimo ha segnato il passaggio a quella che è l'inter-organizational age, dove nasce una vera e propria cultura della safety e della resilienza dei sistemi sociotecnici. Quindi, purtroppo, a causa di questi gravi incidenti dagli anni 90, si comincia veramente ad accettare il fatto che le componenti sociotecniche, le componenti sia sociali, sia tecniche, ma anche organizzative, devono essere tutte quante salvaguardate e essere rese resilienti per poter appunto far sviluppare questa cultura della safety che ancora oggi continua a svilupparsi tramite diversi tipi di modelli e di studi. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento. Qual era il concetto cardine nella safety science delle origini? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, che è il domino model. Cominceremo a vedere adesso alcuni modelli di safety che diciamo sono nati per sviluppare la resilienza dei sistemi sociotecnici. Modelli attraverso i quali appunto si è riusciti all'inizio magari in maniera un po' maldestra, ma a pianificare quali potessero essere i meccanismi che rendevano veramente resiliente un'organizzazione o più in generale un sistema sociotecnico. Heinrich nel 1931 pubblicò Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach, basato sull'analisi di una grande mole di dati a proposito di infortuni raccolti per 30 anni nella compagnia assicurativa per la quale lavorava. Quindi con questo libro, con questo lavoro, Heinrich per la prima volta nel 1931 comincia a fare data analysis, ovvero va a controllare, ad analizzare tutti i dati dei 30 anni precedenti, dati raccolti per 30 anni, su tutti gli incidenti che erano avvenuti nella sua società. Quindi per la prima volta nel 1931 viene fatta un'analisi al passato, quella che abbiamo definito essere un'analisi retrospettiva del rischio, per andare poi a vedere come poter agire nel futuro e migliorare le prestazioni, la resilienza del sistema sociotecnico, in questo caso dell'organizzazione della compagnia assicurativa per la quale lui lavorava. Si parla quindi per la prima volta di azioni non sicure delle persone e le condizioni meccaniche o fisiche non sicure. In questo lavoro di Heinrich, quindi, si potrebbe dire che si parla per la prima volta in maniera proprio ufficiale di sistemi sociotecnici, quindi di safety nei sistemi sociotecnici, quindi con azioni non sicure dovute alle persone o malfunzionamenti dei sistemi tecnici. Heinrich è anche famoso per aver posto le basi per la prima piramide della sicurezza, senza gran fondamento scientifico, sviluppata successivamente da Frank Baird. Senza fondamento scientifico, appunto, poiché ha una visione ancora abbastanza lineare e riduzionistica di quelli che sono gli infortuni, gli injuries e gli incidenti in generale. Come si può vedere in questa schematizzazione della prima piramide della sicurezza di Heinrich? Al suo vertice c'è un evento, un incidente che provoca un grave infortunio, al di sotto al di sotto della vetta, ci sono 29 eventi che producono infortuni minori, e invece alla base della piramide ci sono 300 incidenti che non causano infortuni. Di conseguenza, lo 0,3% di tutti gli incidenti produce gravi infortuni, l'8,8% per cento di tutti gli incidenti invece produce infortuni più lievi, e
e il 90,9% di tutti gli